preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più, più serena. Un percorso che al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi

0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Ciao!
1: Non dirmi che non credevi che fosse carica.
0: Silvi!
1: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.

0: quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
1: Sylvie, ho deciso di divorziare.
0: Come? Da Shell?
1: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
0: Ma cosa?
1: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
0: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
1: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
0: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
1: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
1: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
1: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
1: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
1: Pappa Mosche.
2: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero?
0: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
1: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
1: Sì.
2: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: È sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato, ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro.

0: invece a me piace anche così.
1: Cosa conta di fare?
0: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
1: Che lavoro?
0: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
1: Divorzio all'italiana, insomma.
0: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
1: Venga, lei non può restare qui.
0: Ma non so dove andare.
1: Le troverò un albergo.
0: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
1: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
0: Ok.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert.

0: Harper. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
0: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E con gli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charlie sarà coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa?
0: No.
1: È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Oh.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato.

0: Cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?

0: È l'uomo che era qui poco fa.
1: Dai, eri con lei?
0: Chi?
1: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
1: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
2: Su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe c'est pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho. Invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro.

0: Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.

0: L'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
2: Devo telefonare subito a Silvio.
3: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
2: Ma è sua madre.
3: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
4: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
5: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
5: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
5: Io.
1: O tu.
5: Oh...
1: O lui.
3: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
5: Ma senti che bella idea.
4: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
5: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
5: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
4: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
4: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
5: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
5: Dammela qua.
2: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
4: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
2: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
2: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
4: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
4: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
4: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
4: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
4: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
4: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
4: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
4: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
4: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
7: Lo seppellirai in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
7: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
7: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
7: Trovato, trovato, trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
7: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
2: No.
6: Come sarebbe no?
4: Il bambino stava urlando.
7: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te lo assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lambert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lambert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lambert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lambert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lambert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati.
1: Divorziati.

0: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di 250.000 dollari?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prendo?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle.

0: Ora so chi ha il denaro, amico, e voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare, e io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
0: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
2: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
2: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
2: Nell'armadio.
1: Prendila.
2: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
2: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
2: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
2: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
2: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
2: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Uh-huh. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
2: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
2: Il dentifricio.
1: E allora?
2: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
2: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
2: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
2: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
3: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Attenta, ora parli il delegato britannico.
4: Oh, la vache!
5: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
2: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
2: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
2: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
2: Certo che c'è.
1: C'è?
2: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
2: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
2: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
2: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
2: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
2: Non scherzare.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera, ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
3: Dove si è cacciato?
2: Separiamoci. Tu cerca di là.
3: Ok.
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régis?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Dex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.

0: della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
1: Ti dico che è Carson Dye.
2: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
0: No, non so più chi siate.
1: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
0: Perché dovrei?
1: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
3: Si fermi, signora Lampert!
2: O la uccido!
1: Non ti basterà per prendere i francobolli! Dovrai venire fuori a prendermi! E io non sbaglio mira a questa distanza!
3: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi! Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco! Loro sapevano che ero ancora vivo!
2: Ma mi abbandonarono! Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane!
3: Mi hanno abbandonato e meritano la morte!
0: Ma io non c'entro con questa
2: Lei
0: storia.
2: Ora ha il denaro! E mi appartiene!
3: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda!
2: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
3: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
2: Si decida, signora Lampert, ora!

costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e è insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quella hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Metta.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.

0: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
1: Oh, signorina, lei è la mia attrice preferita.
0: Su.
1: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
2: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima di

0: Ride quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
2: Ah. Sapevo di trovarti sveglia. Kita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
0: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
2: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
0: Beh, credo di sì, nonna.
2: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto. Anche i loro bei sogni.
0: Oh, io non voglio fare questa fine. Voglio diventare qualcuno.
2: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
0: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
2: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
0: Sì, ho capito.
2: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
0: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
2: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
0: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
2: Perché no?
0: Sono i tuoi risparmi.
2: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
0: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
2: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
0: Parola d'onore.
2: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
0: Ti aiuto io, nonna.
2: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
0: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
2: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
0: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
2: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
3: Sta arrivando.
2: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
1: Tutti in carrozza!
0: Ciao!
2: Ciao! Arrivederci, nonna!
0: Ciao!
1: Vuole andare a casa ora?
0: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, spettacolo.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda in linea, grazie.
3: Per ora niente, anche provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
3: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto?
3: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo...

0: Ta-da! Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
1: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
0: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
6: Fermo!
2: No! Lasciatemi!
5: Signor Maine,
2: toglietemi la mano di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
2: Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante, sullo schermo.

0: grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. Oh. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente dei...

0: Deliziosi.
1: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
2: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
1: Oh.
0: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
2: Ciao, Oliver.
1: Oh, ciao, Casey.
2: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
1: Cosa c'è che non va?
2: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
1: Mm-hmm.
2: Tu eri il mio produttore preferito.
1: No, un momento. Tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io. So come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
5: Mi scusi, signor Niles.
6: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
1: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
2: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
1: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
7: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
1: Senti, Libby, finirà sui giornali?
7: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
8: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
0: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
8: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
0: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
8: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
0: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
8: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
9: Oh, ciao, Norman.
8: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
1: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
8: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
8: Non mi piace questo discorso, Oliver.
1: Avrei preferito non vederlo.
8: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
8: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
8: altri.
1: Perché
8: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
8: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare.
8: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
8: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
8: Va bene,
1: da tanto Oliver, tempo.
8: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
8: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
4: Bene.

0: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
1: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché... Perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... Mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signorina.

0: Signor Main?
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo d'aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa, prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Mm-hmm.

course.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dillo meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
8: Pronto, signor Burke?
9: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
12: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
13: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
13: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
13: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
14: Chuck.
5: Azione.
15: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
0: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
15: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
15: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo, volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
9: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
10: Società Autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme,
4: No, Smith non è qui.

0: Società Autotrasporti Ackerman.
1: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
1: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
1: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
1: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
1: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù, credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
1: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
1: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non
1: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
1: e io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
1: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
3: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
9: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
9: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può.

0: Può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
0: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
0: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
0: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
0: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: Se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello.

0: Al dito.
1: Ah, sì.
0: Presto, per favore.
1: Ah, certo.
0: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
2: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
3: Grazie.
1: Grazie, signore. Grazie.
3: Oh, Danny.
0: Ora, se per favore firma la licenza.
2: Ah, sì.
0: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
3: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
1: Davvero? Ecco qua. Grazie di nuovo.
2: Oh, grazie, ricevuto.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Ci rivedremo.
3: Come?
1: No, volevo dire addio.
4: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
3: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
1: Reggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
4: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver violato...
7: Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia.

0: Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore?

0: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
1: Chi sta arrivando? Un'auto?
0: Qui, presto!
2: Presto cosa?
0: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
1: Ma così prenderò freddo!
0: Poi tornerai a scaldarti!
1: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
0: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
1: Salve, amico!
3: In panne?
1: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati là.
1: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
1: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
1: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
1: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
1: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker, è stato un piacere, arrivederci, eh?
1: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
0: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti dal ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
0: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.

0: Non stai tramontando, sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
0: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dai il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi, ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
0: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa, ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna, non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca, resteremo qui.
0: Oh no, non sono così stanca.
1: Ah sì che lo sei, hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Magnifico.
1: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
0: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
1: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
0: È anche un po' ruvido sulle labbra.
1: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
0: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
1: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
0: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
1: Dunque. Dimenticavo.
0: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
1: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
0: Ottima idea.
1: Va meglio?
0: Oh, sì.
1: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
0: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere.

0: piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, andiamo.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
2: Grazie.
3: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
2: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
4: No, brava! Un discorso
5: favore,
4: davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
6: Libby, di' all'orchestra di suonare.
4: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
6: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
4: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
4: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrebbe stare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita.

0: Come fanno gli attori quando tu sei via?
1: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova.
0: Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
0: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Ribby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
0: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
0: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
3: Avanti, figliolo.
4: Ehi, un momento, un momento.
3: Fuori di qui,
4: lasciatemi, io sono Norman Maine.
0: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
4: Va bene, signor Libby, se lo dice.
0: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
5: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
6: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
7: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
6: Cosa c'è?
7: Niente, niente.
6: Oliver, dimmi.
7: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
6: fuori.
7: Vengo
6: anch'io.
7: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
6: che
7: sui giornali...
6: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
8: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
6: Sei riuscito a fare qualcosa?
7: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
8: Pronti, vostro onore.
9: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
8: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
9: William Gregory.
10: Eccomi qua, sono io.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
9: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
10: Non mi sento molto bene.
9: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
10: Colpevole, credo.
9: Quando sei uscito l'ultima volta?
10: 2 giorni prima di Natale.
9: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
9: Quanti anni hai, Rails?
12: 17, signore.
9: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
12: Sì, signore.
9: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
12: No, signore.
9: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
12: Giudice, io...
9: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
11: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
9: Come si dichiara?
2: Colpevole.
9: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei.

0: E cosa ne ha fatto?
1: Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
3: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
4: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
5: Credo di essere colpevole, signor giudice.
1: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
2: una dichiarazione per
0: no,
2: la
0: no!
2: Stampa.
3: Toglietevi dai piedi!
4: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
5: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
6: È la cosa migliore per lui.
5: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
6: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
5: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
6: Sono molto affezionato a entrambi.
5: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
6: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
5: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
6: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
5: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
6: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
5: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
6: Vieni, accompagnami alla porta.

Oh!

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, ne verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.

0: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta accarezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
1: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
0: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista

Impara a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina degli strumenti.

0: popolare, di strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo po' scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano basso.

0: Erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.

0: persone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.

0: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia, quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico, e ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando.

il sol grave per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le storie tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.

0: dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso per adesso, alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere i query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono

0: e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere, detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà. È soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece, quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Indi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi

0: un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno, fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze, dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. E serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti, e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario, e dandogli un rinforzo positivo che può essere, per esempio, uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia e una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no? La verdura va sempre bene e la frutta, anche in questo caso, deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, sequestrati smartphone, microtelefono e droga nel carcere di Taranto. E poi oggi ricorre la giornata europea della cultura ebraica, manifestanti pro-Palestina fermati dalla polizia in occasione di un evento che si teneva alla biblioteca Clavio. E ancora parleremo dei lavori in corso alla scuola Martellotta per le lezioni, si teme il ricorso a doppi turni. Queste ed altre notizie, restate con noi e tra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vedere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: di Taranto, un'operazione di polizia giudiziaria al termine di un'attività investigativa interna che riaccende i riflettori sul problema dell'ingresso di telefoni e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Giornata europea della cultura ebraica, questa mattina a Taranto la polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti per la Palestina, mentre si svolgeva l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli. Restano ancora da completare i lavori all'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di ricorrere ai doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su sollecitazione di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce per fare il punto sulla situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, telefoni cellulari e droga scoperti in carcere durante un'operazione della polizia penitenziaria. Sequestrati due smartphone, un microtelefono e droga. Sentiamo.
1: Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'alleanza sindacale polizia penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico. Ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari: impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti.
0: Ancora cronaca, 7 veicoli coinvolti ed una lunga serie di danni. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto in via Magnaghi a Taranto, dove una Fiat 500 ibrida, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare, ha travolto in successione 6 auto che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A prestare assistenza al conducente della Fiat 500 ibrida rimasto ferito nell'incidente è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non risultano gravi e non si registrano al momento altre persone ferite. Resta da quantificare l'entità dei danni riportati dai 7 mezzi coinvolti. E andiamo avanti, prosegue la festa regionale dell'Unità Martina Franca. Tra i panel di ieri anche il confronto e il futuro dell'industria tra lavoro e ambiente, che ha visto tra le altre la partecipazione del segretario generale FIOM CGL Michele De Palma. Vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro in merito all'avvio del licenziamento di

0: 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Sentiamo.
1: Fermare i licenziamenti. 2.500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.
0: Questa mattina l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per la giornata europea della cultura ebraica. La polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la giornata europea della cultura ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
3: Fino a qui a Taranto, alla biblioteca pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
4: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi, la sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce, è scritto.
2: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
0: Dopo l'episodio dei cacciatori a Lizzano, siamo stati contattati da alcuni residenti tra Lama e San Vito a ridosso di Pamunto Sabbione, che hanno lamentato i disagi causati dagli spari dei cacciatori nella zona. Maria Laura Paletta.
5: Siamo nella zona Pamunto Sabbione, tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di una corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
2: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
6: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba. Quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville. Ecco, sentiamo, continuiamo a sentire gli spari. E quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, quindi dovrebbe essere protetta.
7: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano nelle mani, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
2: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
5: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale, lo abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
0: Lavori ancora non completati presso l'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su richiesta di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il Consiglio d'Istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere.
0: Vela ed inclusione, presentata la seconda edizione del trofeo Taras 2.0 con regate tra Mar Grande, Litorania Salentina ed Isole Keradi. Vediamo.
8: Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della Litorania Salentina e delle Isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
9: Il secondo trofeo Taras del 2026, si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla Litoranea fino alla zona del Morrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre quattro giornate di regata, delle quali tre con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
8: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.

0: Quest'anno Museo del Mare, con la sua classifica proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni, ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
2: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia. E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione.

0: contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'alleanza sindacale polizia penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico, ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari: impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti. Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del Trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della litoranea salentina e delle isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
1: Il secondo Trofeo Taras del 2026, si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla litoranea fino alla zona del Monrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre quattro giornate di regata, delle quali tre con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
0: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
2: Anche quest'anno il Museo del Mare con la sua classifica proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
0: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo e che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
3: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
0: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista pittore Puccio Saltalamacchia.
4: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il consiglio d'istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere. Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
5: Fino a qui a Taranto, la biblioteca pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
6: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi, la sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi ci abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, sta mandato per scritto, non è per voce, è scritto.
4: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
7: Siamo nella zona Pamunto-Sabbione, tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di un corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
4: Pamunto-Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
8: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba. quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine, è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville, continuiamo a sentire gli spari. E quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, quindi dovrebbe essere protetta.
9: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano nelle mani, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
4: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
7: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale, abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
10: Fermare i licenziamenti. 2500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e i lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi Si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
1: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
0: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità.

Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori, dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato
0: bisogno di
1: cinema.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni
1: un
0: ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo.

0: avevo più o meno messo giù, poi lo
1: Quindi lui la
0: cambio
1: bozza l'ha
0: tante
1: vissuta, l'ha
0: volte, sì,
1: vissuta.
0: avevo una bozza, e lui mi disse qualche giorno prima, ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo
1: E di quello che
0: vissuto, si
1: avrebbe voluto.
0: ricordava
1: Senti,
0: tutto, tutto.
1: vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con
0: Sì.
1: Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
0: Sì,
1: Abbiamo detto, questo è il
0: questo
1: film.
0: è.

0: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
1: È una
0: con
1: commedia che
0: Puccini.
1: vince Cannes, una commedia italiana che vince grandi,
0: Questa.
1: no, questa in generale, è un
0: In
1: periodo
0: generale, sì,
1: eccezionale.
0: beh, lo scopone
1: Sì,
0: scientifico ebbe
1: è
0: tantissimo
1: quel periodo là.
0: successo. Poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia. Lì poi ci sono altri aneddoti
1: Qui è Compatti
0: è bello
1: Prado.
0: scoprire.
1: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è Compatti Prado.
0: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
1: Neanche a dirlo.
0: templi
1: Eh sì. Qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto
1: è magnetico,
0: bello,
1: questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
1: Ha
0: donne,
1: amato, punto.
0: ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore
1: richiama
0: delle Camelie.
1: la pièce che tu prima ci hai
0: Sì,
1: descritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, una
0: perché
1: provocazione.
0: era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
1: Quindi
0: di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è
0: attore.
1: un omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale de dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto, molto bella che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna
0: sì.
1: Fugè. Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita. mentre Via Margherita era ed è stata

0: fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa è, sì, è via Margherita ed è, sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99 e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro
1: Ecco,
0: intatto.
1: lui cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh,
0: punto da...
1: si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non. E quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, sincero, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava?
1: zingara.
0: Sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori,
1: Bella
0: e
1: esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi, Streller.
0: Strehler, e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche Pier Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era, per sue vicissitudini personali, lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con Simona Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80. Una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista, e gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: che lo facesse conoscere.
0: Esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora riconoscere.
1: Ma nello studio 5 proprio, nello studio di Fellini?
0: Sì, a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: tutto
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi inizia questa giornata.
1: E Angelo Caputo conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo,
1: questa non la sapevo, bellissima.
0: Conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava dell'incontro con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere questo libro.
0: Sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli, ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Tore Scuro, Piero Mandrillo, insomma.
1: Il quotidiano, la Gazzetta, insomma, il Corriere, certo.
0: È una bella c'è una bella documentazione di un po' di
1: in questo anni. Libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma possiamo dire che è quasi una monografia su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione non solo scenica ma anche culturale a tutto tondo. Avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un teatro che poi mai è nato a Taranto, che era quello di innovazione. Sì. Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando 1000 vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo, questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente, non c'è all'interno del libro, perché come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino, e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città d'adozione.
1: E questo Rossana Di Bello l'aveva intuito. Questa potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi.

0: saggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui poi
0: che era
1: fece
0: Anna
1: una chicca nelle
0: Pantaleo.
1: acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una.
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una maschera.
0: sì, assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si candida.
1: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte all'avventura, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte, tra
2: tante,
1: l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si para
2: assolutamente
1: davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
2: sì,
1: private con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
1: Poi tu sei il
2: tanto,
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno. Per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra di Mala, penso
2: ultimamente,
1: agli anni
2: ecco,
1: quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle
2: È stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto. Ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva. È come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine dei Tamuri è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città, tra
2: sì,
1: virgolette, a
2: però perché
1: sé.
2: c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto.
1: chi
2: Capisci?
1: lavora
2: Ma non
1: lavora,
2: è solo l'Ilva, abbiamo il
1: Il
2: cementificio,
1: lavoratore va
2: abbiamo,
1: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
1: Oh,
2: tutti,
1: ricordiamolo a
2: bisogna,
1: tutti quanti, magari, Tamuri nasce
2: certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ok,
2: assolutamente
1: qui
2: sì,
1: qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha
2: ho una
1: pensato
2: foto
1: che
2: che
1: perché è
2: testimonia
1: nato Tamburi
2: questo,
1: vicino alle ciminiere? No.
2: assolutamente, i tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
2: Diciamolo, che qui abbiamo la costruzione
1: Ecco,
2: romana, il rumore,
1: le
2: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: tamor. Del
2: di tamburi
1: cassone.
2: e quindi la gente quando
1: Bum bum.
2: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
1: Tu
2: si
1: eri di
2: sentono i
1: quei
2: tamburi.
1: bambini che facevo il bagno tranquillamente o già? No.
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
2: Città
1: sei
2: Vecchia,
1: vissuto in Città Vecchia.
2: assolutamente sì.

0: Via Pentite 53.
1: Ti manca Via Pentite?
0: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari. Avevamo altri progetti anche.
1: Non ci puoi pensare. Di fare...
0: Assolutamente no.
1: Perché quindi, no,
0: hanno chiuso
1: vecchia.
0: Proprio la strada. Ah. Hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
0: Nasco in Città Vecchia.
1: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Qui è intitolato anche
0: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle, due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
0: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po' oggi.
1: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girevo.
0: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
0: Assolutamente
1: del Ponte
0: Girevo,
1: sì. Al di qua.
0: Ultimamente però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua.
0: No, assolutamente.
1: Un minibar?
0: Assolutamente, no.
1: Bis,
0: no,
1: ter.
0: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: football club Taranto.
1: De Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
0: Sì.
1: Serie B, CB?
0: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la formazione?
0: Sì, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
0: Bravissimo.
1: Tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
0: Perché ero...
1: Aristei.
0: Sì. Venivano a prendere Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
1: fino agli 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì.
1: Pensando
0: assolutamente.
1: Che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
0: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
1: sì,
0: da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un
0: sì,
1: grave infortunio.
0: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
0: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
1: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
0: enorme, bravissimo,
1: che a volte lui aveva la statua piccola.
0: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
1: Ho parlato
0: enorme,
1: con suo figlio l'anno scorso.
0: Con Antonello?
1: Sì,
0: Antonello.
1: Proprio la statua.
0: Sì.
1: E anche quindi...
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, diceva, la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva, no, questa è una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
1: Lo vorresti vedere vuoto facendo... quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, allora, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te è potenziare questo?

0: questo progetto?
1: Beh, l'orchestra di maniera greca è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'orchestra della maniera greca ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere
0: Quindi
1: ICO.
0: ogni anno è un anno nuovo.
1: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di
0: Da
1: crescita.
0: come ti esprimi, mi sembra difficile vederti fuori contesto.
1: Difficile
0: Non ti
1: vedermi fuori
0: immagino.
1: contesto, difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo di nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
0: Freschi di
1: in
0: studio.
1: freschi di studio sia nell'ambito artistico che
0: Di
1: nell'ambito
0: quanta
1: amministrativo.
0: gente parliamo oggi qui?
1: Beh,
0: Quanti
1: tieni presente che
0: siete?
1: ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti
0: Al di
1: di
0: là delle collaborazioni,
1: al
0: delle.
1: di là delle tantissime collaborazioni. Noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
0: È una piccola impresa.
1: Io con 40 buste paga direi di una media
0: Media,
1: impresa.
0: media, hai ragione. Piccola e media impresa.
1: Parlerei di media
0: Hai
1: impresa,
0: ragione.
1: sono
0: Cioè,
1: 40 stipendi che vengono
0: bello che
1: erogati
0: il prodotto poi è
1: mensilmente.
0: nell'aria, questo è bello.
1: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale
0: È
1: zero,
0: certo.
1: no? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta, cioè quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission dell'ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale. Anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico. E quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui diciamo, le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè. Ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
0: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
1: Assolutamente.
0: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
1: Assolutamente,
0: Non è
1: sono.
0: la Valle dell'Eden, però dal tuo punto
1: No.
0: di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
1: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
0: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per. Tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
1: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
0: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
1: hai
0: lì?
1: Hai pescato una
0: che
1: foto.
0: Che anno è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
1: Assolutamente.
0: Dove sei?
1: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
0: Che anno?
1: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
0: Un guagnone, diremmo.
1: Sì. Mm. Sì. No, forse un po' più in là. No? Il 98-99 è stato il primo, e forse un po' più in là.
0: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
1: No, era l'orchestra residente, quindi era diciamo un'esperienza incredibile.
0: Di quelle indimenticabili.
1: Quelle indimenticabili.
0: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
1: Allora,
0: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
1: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
0: due case.
1: Due case straordinarie.
0: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
1: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
0: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
1: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
0: Adriano e Luciano.
1: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano
0: e. Ma lo dico se non mi menano.
1: E la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
0: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
1: No, senza togliere nulla Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente quella differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. Naturalmente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata dove invece le spalle non sono coperte.
0: Ma qual è il palco del tuo sogno?
1: Il palco del mio
0: stanotte
1: sogno.
0: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
1: Vedete, allora io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
0: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
1: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
0: che gestori. Non è la cripta?
1: No,
0: è un altro luogo.
1: Assolutamente, è a fianco alla cripta.
0: Sì.
1: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
0: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
1: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
0: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
1: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
0: dalla capacità di utilizzo,
1: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco però.
0: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
1: Assolutamente sì.
0: Cos'è più facile, più difficile?
1: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico. Ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391-ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti. Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del Trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della litoranea salentina e delle isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
1: Il secondo Trofeo Taras del 2026, si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla litoranea fino alla zona del Morrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre quattro giornate di regata, delle quali tre con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata.

0: Con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
1: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
2: Anche quest'anno il Museo del Mare con la sua classifica proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni, ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
3: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia.
4: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il consiglio d'istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere. Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
5: Fino a qui a Taranto, la biblioteca pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
6: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi. La sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce e scritto.
4: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale nei giorni scorsi.

0: Tuttavia il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
1: Siamo nella zona Pamunto Sabbione, tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di un corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
0: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
2: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba. Quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville. Continuiamo a sentire gli spari e quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, e quindi dovrebbe essere protetta.
3: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano delle mani, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
0: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
1: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale, abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
4: Fermare i licenziamenti. 2500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e i lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samurukova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, ci prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samurukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samurukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonicova, Mary Andrade, si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro e poi Simona Tassara va a concludere, bravissima davvero Simona Tassara. Ancora un fisco degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi 2 punti per lei.
più 4 il vantaggio di Taranto, quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto.

dicevamo, della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza a Taranto, oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta due punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei, più due per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, c'è un fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, tre scudetti vinti, ma ne ha vinti anche due con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rosso-blu di coach Molino. Vediamo i risultati delle quattro gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85 a 66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro, quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da tre. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati. Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da tre anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete, Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves Anula prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da due anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Cassara, riparte velocissima Francesca Zara, tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala. Ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco.

gioco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Nati. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla

Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito. Qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84 a 75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al 1000 invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pulco Mense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, è un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Miele Sanila. Ah, scusate, Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Tassara. Nei 6:20 e 25 non trova il canestro di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. E in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Cove in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto, ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione, c'è Samuro Cova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieves Sanula. Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Cova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Anthony Cova. Eva Anthony Cova, ultima esperienza vita a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Anthony Cova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova.

4, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondo, di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle Lariane. Beccamoro, ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. Con un'impressione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7. Pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zare che ha provato ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Pulco Mense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino. Sentito Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Beccamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si fa vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca nel suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì, insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Beccamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Beccamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Beccamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Beccamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi,
Nel frattempo

entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Bettamoro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2-2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Bettamoro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nero stellate. 11-14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri 2 punti. Masciadri, cioè i primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como, momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieve Sanula, Palmisano, Tari Phillips, prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips. Vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri. Vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonicova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonicova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento.
Vedete, i tifosi di Taranto provano a

farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla, ci prova con Cilone, su di lei Beccamoro, Anthony Cova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo questo fallo e in lunetta si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata. Ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samorukova, ucraina con la passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E Evante Nicova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova, c'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cidone, la play bianconera, primo fallo personale per Cidone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale più 8 che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria, Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare, porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade
Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi due punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia, anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto che Teresa Palmisano, l'italoamericana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, trova i suoi primi due punti personali, adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana, attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri, quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione Paparazzo, non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade, secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti, primo tiro da tre per

0: Giulia Casemio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casemio. 26 pari con Teresa Molina.
1: Fa il blocco per la stella che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok, e quando prendono la palla cerca di chiudere il fondo. Quando lo vediamo sul pick and roll, ti aiuta il recupero. Teresa esce forte. Se il paparazzo va per il canestro, basta. Dai, e tu puoi po' di sopra. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Cari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como. Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Cari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi. 28-26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Cari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, si è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Cari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle Lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3 ma... e la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione, pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Cari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti come avete visto l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, alla Champions League delle... per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punto.

punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle Tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti, nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto. Il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurukova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro, e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio più 2, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samurukova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone, Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera. Rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Betta Moro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre. Più 2 per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo di Vicky Bullet, riparte veloce Betta Moro, lo scarico nell'angolo, attenzione Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Betta Moro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo, subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, e il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante. Nel frattempo c'è un cambio per Como, Betta Moro, Betta Moro prova, Tari Phillips non va,
non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips. Siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro. È il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso. A nulla è valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi. Si riparte con la rimessa delle tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo, addirittura in molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte. Vedete la percezione, la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sul 30 pari lo scarico e circolazione di palla. Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul parquet Nieve Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte tentando, vedete Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como. Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31 i tiri da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul campo di Nieves Anula.
che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara. In attacco sempre un errore da parte di Samu Lukoma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betto Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori. Non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mario Andrade che continua ancora una volta a chiamare. Non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori. Crediamo che sia una continuata da parte degli arbitri Aron e Chinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più due a 3 prime 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Anthony Cova. Quinto punto personale per lei e più 4 per la Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Betta Moro, lo scarico per Nieno Sanula, non trova il canestro ma è lestissima Tariq Phillips. Completamente fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade. Da vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversaria. Riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Papalazzi. Ricordiamo Elena Papalazzi di Roma da diverse stagioni in forza appunto con 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet, 2-2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tariq Phillips. Penetrazione di Tariq Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va. Non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como, e poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto. 2 vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tariq Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tariq Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale che decide il quarto punto di vantaggio per Pulcomense. Adesso c'è un fallo per
Taranto, il fallo lo commette la stessa Papanastro, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips.

non è d'accordo, era una paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Cari Felix in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Cari Felix. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi, che tenta questo improbabile tiro da 3. Ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei, viene su nulla, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonikova, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como, che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati, ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui, con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei, e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40-36. Nuovamente in diretta da palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti, dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna allo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como, che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo

dopo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada, sarà un successo per la squadra tarantina che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù, prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara che riceve molto bene, a penetrazione che non trova il canestro, riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet. Bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro. Si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio. Adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips. Ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco. Bettamoro. Per Nieves Anula. Ci fa vedere Vicky Bullet. Prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula mentre tagliava dall'angolo. Il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, un peccato. Non ci voleva davvero, Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulco Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo, Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44 a 39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi
e 20 secondi per raddrizzare questo

0: neanche il tempo. Ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria. Taranto a meno 3, Mary Andrade. Laura Macchi. Bene, bene. Riesce a recuperare e a soffiare questa palla. Simona Tassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi. Nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati. Sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta. Non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna. Di corna, andando in penetrazione. Non vogliamo niente, ragazze. Non vogliamo niente. Dobbiamo andare in forte rimbalzo adesso così. E abbiamo
0: eccoci ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16-40 i tiri dei due per Como, e come vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44-41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieves Sanula in attacco per le rossoblù, porta a spasso palla stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo. Si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto mentre Nieves Sanula cercava di concludere. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Betta Moro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Vicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieves Sanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate. 14 scudetti vinti, 5 Supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino. Così Betta, ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Mara, a Zara, e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pulcomense. Siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto. Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieves Sanula sotto le frange per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa, a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco. C'è questo parziale di più 6 di Taranto, davvero eccezionale. Ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto quarto, questo parziale.

di più 6 per Taranto. Vedete a Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara ruba palla, ancora

0: loro per la seconda volta, lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo niente.
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Pala San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como, e c'è tra l'altro un fallo fischiato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zana. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tariq Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ma ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips, e questo è il secondo, 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco, Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rosso-blu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va, Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato adesso, coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade, sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vedendo alla Pala Casnate. E Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras. Un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula, va a segno, Nieve Sanula. Più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Pala San Pietro. Un ottimo break di Taranto di più 11. Non sta davvero con la testa. Como più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto.

dentro di un gioco. Mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Bettamoro mentre era in attacco. Bettamoro, speriamo non è successo niente. Bettamoro è caduta per terra. Le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Bettamoro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Bettamoro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Bettamoro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Bettamoro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cilone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Miele Saluna. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, 1-2 per Miele Saluna. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51-44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiano, i due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2-2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53-44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone, siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia, che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti, più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastano è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi un break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari,

0: poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C alla, allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula. Abbiamo giocato al completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenze che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo far molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno. Poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como sul 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenze non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre a essere un bravo allenatore è anche una persona per bene, che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. Un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto. Scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non so riuscire a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe perché ci sono molti

tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché vanno in militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Nieve Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per quattro volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo in tempo nella prima edizione del Centro Sport a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori della coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da due anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Pala San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Umberto Pavone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo emo. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco di, no? Quindi vai lì e

0: te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi, questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello

0: strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti.

0: magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

Benvenuti, siamo in piazza Municipio a Taranto, nel cuore della città, nella città vecchia. Siamo qui perché oggi, a esattamente 365 giorni dall'inizio dei giochi del

0: Mediterraneo verrà disvelato l'orologio col countdown che appunto per tutto questo anno scandirà i giorni che ci separano da questo grande evento che vedrà la nostra città protagonista. Vedete accanto a me già una dei protagonisti di questa serata, ma non solo, perché comunque è possiamo dire una testimonial di questa manifestazione, Antonella Palmisano, campionessa olimpica e campionessa europea, insomma, medaglia di bronzo mondiale, titoli veramente un parterre, anzi veramente solo per citarne alcuni e mi fermo, anche perché poi il collega Dario Gallitelli che è qui e che mi coadiuverà per questa diretta poi mi bacchetterà sulle inesattezze. Quindi intanto cominciamo proprio da questo ospite speciale che abbiamo qui. Alle nostre spalle vedete intanto che continuano le prove dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, che poi si esibirà durante la serata, che prenderà il via ufficialmente alle 19.30. Allora, Antonella Palmisano, un evento importante per la nostra città, come dicevi tu, fuori onda si comincia, anzi si parla finalmente di sport, e lo si fa a Taranto con questa grande manifestazione che ormai sta arrivando.
1: Sì, a 365 giorni devo dire di essere abbastanza orgogliosa e contenta di quello che sta accadendo, di questo avvenimento importante, anche perché io ricordo che uno dei motivi per il quale ho deciso di fare le valigie e andare via è anche un po' la mancanza di infrastrutture o le opportunità che erano molto limitate. Quindi pensare ad oggi, a distanza veramente di tanti anni, che una città come questa, che il nostro territorio investe sullo sport, è anche un messaggio importante per le nuove generazioni, che comunque non devono essere costrette sempre a guardarsi altrove. Quindi non posso che essere veramente tanto contenta e orgogliosa di quello che sta accadendo.
0: Tu tra l'altro, ricordiamo, sei di Mottola, quindi insomma una sportiva del territorio, una campionessa del territorio, quindi ancora più rappresentativo tutto questo, la tua presenza qui sostiene ulteriormente il valore di questa manifestazione.
1: Sì, sono stata molto contenta quando appunto il direttore generale Carlo Moffetta mi ha contattato per chiedere appunto se potessi essere la testimonial, quindi è un qualcosa di importante. E sì, ricordo Mottola e devo dire, come ricordo sempre, che sono stata fortunata a scegliere la marcia che non aveva bisogno di grandi accessori e quindi aveva bisogno solamente di una strada e mi ha chiamato, no?
0: E quindi ti ha portato lontano.
1: E mi ha portato molto lontano, anche a vincere quell'oro olimpico, sì.
0: Beh, insomma, naturalmente noi poi ti vedremo anche sul palco durante, perché ricordiamo tra i vari momenti di questa serata, di questo appuntamento, ci sarà anche un talk con gli atleti, condotto dalla collega giornalista Monica Caradonna, e quindi noi ti rivedremo sul palco tra poco proprio per parlare di sport e di questo evento che poi riunirà tanti sport.
2: In anteprima.
0: Passo il microfono al collega Dario Gallitelli che giustamente lo reclama.
3: No, non è questione di reclamare, però siamo in anteprima, siccome poi glielo spiegherai a tutti sul palco, noi cerchiamo di anticipare gli altri, i colleghi, perché il nostro lavoro, chiaro, giochi del Mediterraneo, chiaro il futuro di Taranto, sì è vero, ma anche il futuro di Antonella Palmisano, quali sono le prospettive nell'immediato futuro e sul lungo?
1: Ma nell'immediato futuro ci attende quest'anno il campionato del mondo, cioè i mondiali di atletica e a Tokyo, quindi una città molto importante che ha dei ricordi importantissimi a sua volta, però questa volta su una distanza molto diversa che è la 35 km, quindi sarà il 13 settembre a Tokyo e se tutto va bene vediamo da come ne esce, perché è un'esperienza nuova e perché il caldo e l'umidità di Tokyo si farà sentire, a distanza di una settimana proverò anche a cimentarmi nella mia amata 20 km.
3: Antonella, noi saremo ovviamente tutti al tuo fianco a sostenere una figlia di questa terra che tante soddisfazioni ha dato a questa città, a questa terra, e ovviamente che adesso porterà in alto anche la bandiera dei giochi del Mediterraneo, che sono la kermesse più importante che si sia mai vista da queste parti.
1: È vero, una bandiera importante che ci faremo conoscere sul territorio e anche oltre il nostro territorio, quindi tanto contenta di questo.
3: Possiamo consentire ad Antonella di guadagnare la sua postazione, perché è stato con noi un bel po' di tempo. Grazie mille.
1: Grazie, ciao.
3: Allora, direttore, noi andiamo avanti, ti cedo il microfono perché ovviamente...
0: Grazie Antonella Palmisano, naturalmente. Diciamo che anticipiamo, Dario, che sarà un po' un happening questa diretta. Noi naturalmente stiamo facendo questo collegamento un po' informale in vista di quella che sarà poi la cerimonia ufficiale che durerà insomma circa un'ora, un'ora e un quarto, che poi porterà attraverso vari momenti, come abbiamo detto, momenti istituzionali.

ma anche poi momenti musicali e talk porterà al disvelamento del tabellone dell'orologio con il countdown ufficiale che ci porterà fino all'anno prossimo. Ricordiamo, adesso c'è anche il passaggio di...

0: dentro la scena sportiva internazionale, Dario?
1: Sai, direttore, la considerazione che mi viene da fare, vuoi che prendo io il microfono così altrimenti ti faccio stancare da subito, altrimenti diventa da subito, la considerazione che balza subito agli occhi e all'attenzione è quella di come si è trascorso il tempo in maniera così veloce, perché noi parliamo di giochi del Mediterraneo da diversi anni, consapevoli delle tantissime problematiche che sono occorse, si sono succedute in questi anni, ma siamo alle porte perché un anno vola via veloce, stiamo vedendo come la nostra città si stia velocemente approcciando a questi giochi, modificandosi anche in quello che è il tessuto urbanistico, perché ci sono dei quartieri che stanno vedendo uno sviluppo, una rinascita in alcuni casi, diventando emblema dello sport e di quella che sarà la competizione. Penso al quartiere Salignale in particolare perché guardo allo stadio, che forse è il fiore all'occhiello di quelle che saranno le strutture che sorgeranno per via di questi giochi, ma anche al borgo con la piscina che affaccerà sul mare, ciò che riguarda tutte le strutture collaterali del quartiere Salinella, ma anche il centro relativo al tennis. Insomma, Taranto sta cambiando pelle e sta vivendo forse una fase di trasformazione e di crescita che mai aveva visto prima, a differenza di altri centri del sud. Penso a Bari con i mondiali d'Italia 90. Taranto adesso cresce e cresce grazie allo sport. Quando diciamo che lo sport è viatico di miglioramento, di crescita della città, ecco, questo va a sottolineare proprio questa dinamica.
0: Assolutamente, Dario, tra l'altro dicevamo che questo, anzi l'abbiamo detto tante volte in alcune nostre considerazioni, cioè questo è un treno importante che la città deve cogliere appieno e deve presentarsi veramente al massimo per fare in modo che questa sia una vetrina per la città anche per il futuro con questa grande competizione. Ricordiamo intanto chi...
1: Una cosa, direttore, io ti interrompo perché vado...
0: Vai a vedere in perlustrazione, sì. Perché vedo che comunque ci sono anche i colleghi
1: subito,
0: e noi... Intanto andiamo avanti.
1: Date con noi, arriviamo subito.
0: Allora, mentre il collega va a trovare altri ospiti da poter sentire qui in diretta, prima che cominci poi la cerimonia ufficiale, io intanto vi dico come si svolgerà questo evento e chi parteciperà, perché ovviamente si parla di un evento organizzato in collaborazione col Comune di Taranto, dal comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Allora, presente sarà alla cerimonia ufficiale naturalmente il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano, il sindaco naturalmente di Taranto Piero Bitetti e poi altri ospiti come naturalmente anche il dirigente Carlo Molfetta, lo abbiamo visto, Antonella Palmisano, il campione di volley Mastrangelo, la collega, come abbiamo detto, Monica Caradonna, che comunque sarà un po' la maestra di cerimonie della parte successiva legata al talk. Quindi, insomma, un evento pieno, importante, lo possiamo considerare anche un po' un'anteprima, perché si è deciso di fare questo evento oggi proprio perché coincide con i 365 giorni che ci separano dall'inizio ufficiale poi dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno dal 21 agosto 2026. Come vedete ancora stanno cominciando ad arrivare anche gli ospiti, le autorità, gli ospiti istituzionali che partecipano a questa serata. Naturalmente ancora manca ancora un po' all'inizio ufficiale della cerimonia, per cui si sta cominciando a prendere posto, anche i colleghi delle altre testate si stanno sistemando, stanno realizzando anche alcune interviste, per cui c'è movimento, c'è fermento e noi appunto stiamo aspettando anche di poter poi effettuare le nostre interviste. Vediamo se in questo momento vedo che si avvicina anche la collega Monica Caradonna, che vedremo di sentire. È arrivato intanto Carlo Molfetta.
1: Ti avevo promesso un ospite importante, credo meglio di così non si
0: deve essere... No, ma assolutamente.
2: Allora avete sbagliato ospite. Se...
0: No, l'avevamo preannunciato, Carlo Molfetta, direttore per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo. Insomma, oggi possiamo dire che cominciamo a vederli sempre un po' più vicini proprio da oggi, questi giochi.
2: Sì, è l'ora X, è l'ora di cominciare, bisogna capire quanto il territorio sia pronto e preparato all'arrivo dei giochi, un anno dall'evento, un evento per noi molto importante. Questa consegna dell'orologio per far scattare il countdown che ci porterà poi ai Giochi del Mediterraneo. Stiamo lavorando, non dico H24, ma

0: Ma quasi per cercare di recuperare quanto più il tempo perso e andare avanti per l'organizzazione.
1: Beh, dicevamo, si parlava anche prima, di un evento importante, un treno importante che Taranto non può, perdere, che la proietterà al centro proprio della scena internazionale, non solo per quanto riguarda lo sport, una vetrina importante. Voi state lavorando, davvero, ci siamo ritrovati anche in altri appuntamenti, e quindi, da qui parte questo, lungo cammino, ma lungo anche relativamente, perché comunque poi, un anno vola. E, insomma, il suo compito, quale sarà da qui in poi, oltre a quello ovviamente, come direttore generale, di seguire l'organizzazione di questo evento.
0: Allora, in questo momento siamo in una fase di pianificazione, stiamo pianificando tutte le varie aree in maniera orizzontale per poi rendere verticalmente attuabili con tutti i vari responsabili di ogni area. E siamo a buon punto, presto uscirà il bando per il villaggio mediterraneo, quindi per le navi da crociera, e da quel punto veramente possiamo dire che il grosso è fatto, perché nel momento in cui sappiamo dove ospitare gli atleti che arriveranno, stiamo parlando di circa 4-5 mila atleti, è un buon punto di partenza per andare avanti.
1: Sì, passo il microfono al collega, perché comunque ecco, questa è una diretta un po' un happening, come dicevamo, per cui ecco, approfittiamo del nostro ospite anche per entrare magari un po' più nel dettaglio.
2: No, ha parlato di villaggio, quindi di 5.000 atleti che saranno ospitati a Taranto durante i Giochi del Mediterraneo. Sorge ovviamente spontanea la considerazione relativa al post-Giochi del Mediterraneo, perché sicuramente vi state muovendo in tal senso e sarebbe interessante capire che cosa sarà di Taranto e delle strutture che lasciate intorno a Taranto dal giorno successivo alla chiusura dei Giochi.
0: Beh, innanzitutto quello sarà compito del comune, innanzitutto. Noi possiamo pianificare quale potrà essere la soluzione migliore, ma poi metterla a terra sarà al comune mettere a terra tutto quello che noi proporremo per la Legacy. E stiamo lasciando al territorio strutture importanti, dallo stadio allo stadio del nuoto, allo stadio del tennis. Stiamo parlando di una riqualificazione della città completa. E a quel punto, dopo una grande esposizione anche da parte del governo, con così tanti fondi da mettere a disposizione del Comune di Taranto, ci sono grandi responsabilità poi nel Comune di Taranto, nel sindaco, a cercare di fare un team quanto più adatto possibile per capire in che modo poter gestire tutte quelle strutture.
2: Le faccio l'ultima domanda, poi la liberiamo
0: Sì.
2: perché ovviamente è oberato dagli impegni. Ha parlato di governo, ha parlato di momenti particolari, ci sono stati diversi momenti particolari nell'arrivare ad oggi, grandi difficoltà che sono state superate grazie alla collaborazione, grazie a personaggi di spicco del territorio e non solo. Qual è il legame lasciato a Taranto e qual è la risposta che Taranto ha dato sino a questo momento alla vostra organizzazione?
0: Beh, innanzitutto, a prescindere dagli imprevisti, perché gli imprevisti ci sono sempre, quando fai grandi eventi o grandi cose è normale incepparsi in un imprevisto. L'importante è andare avanti, rimboccarsi le maniche e andare avanti verso l'obiettivo, è quello che stiamo facendo tutti insieme.
2: Grazie Carlo Moffetta,
3: Grazie.
2: grazie mille.
3: Grazie. Grazie.
2: No, direttore, direi che insomma, come primo ospite, come esordio non c'è male,
3: Non
2: siamo
3: c'è
2: partiti
3: male.
2: bene.
3: Già due
2: Palmisano, Palmisano,
3: tombolate.
2: Molfetta, ma.
3: Adesso ne arriva un'altra,
2: Già
3: Dario,
2: arriva?
3: l'abbiamo qui, la vado a chiamare la nostra
2: Sì,
3: collega Monica
2: va bene,
3: Cantoni.
2: con grande piacere. Nel frattempo attendo che arrivi il direttore perché chiaramente. Ecco, la vediamo, la mettiamo al centro però,
3: Al centro,
2: ovviamente.
4: mi mettete in mezzo.
2: Buonasera,
4: Ciao,
2: benvenuta.
4: buonasera, grazie, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
1: Allora, Monica, tu sarai la maestra di cerimonie, possiamo dirlo, perché è grandissima, naturalmente.
4: È
1: A
4: un
1: parte
4: momento
1: che.
4: importante. Ciao, presidente.
5: Ubi Maior, la diretta.
1: Come dicevamo, la diretta, il
4: Presidente,
1: presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
5: Abbiamo anche l'onore per il presidente.
1: Buonasera Presidente, ben trovato. Allora, insomma, le carpiamo al volo un pensiero su questa manifestazione. Ormai manca un anno, ci stiamo avvicinando, manca pochissimo.
6: Noi come Confindustria, insomma, abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ci siamo messi vicino a disposizione del Comitato, appunto, dei Giochi del Mediterraneo perché ci crediamo tanto. Quindi per noi è un giorno importante oggi, sicuramente significa che da domani cominceremo a lavorare perché un anno è distante ma è vicino. Quindi naturalmente noi ci crediamo tanto perché questa è una grande opportunità per tutta la città, per il territorio e quindi come Confindustria cercheremo di dare il nostro contributo.
1: Sicuramente lo vedremo anche fattivamente e ne daremo conto anche noi. Con

0: la nostra TV. Intanto grazie Presidente per essere qui con noi stasera. Allora Monica, vabbè, non c'è bisogno di ricordarlo, però lo ricordo lo stesso. Allora Monica intanto è un'amica di Studio 100, un volto di Studio 100, è conduttrice, giornalista e conduttrice di Linea Verde su Rai 1 e di altre trasmissioni come Camper, insomma, è
1: Tarantina,
0: non si è sottratta a questo invito di presentare il talk, di condurre il talk che sarà anche al centro di questa serata. Allora Monica, dicevamo, un'emozione grande perché sei a Taranto, una manifestazione che porterà la nostra città al centro dell'attenzione a livello internazionale. Insomma, è a te il compito di aprire le danze.
1: Senti, è un grande onore. Io quando sono stata chiamata ho detto presente immediatamente, perché quando mi chiama Taranto io sono sempre presente, torno sempre con tanto amore, come sai, l'amore che un figlio ha per la propria madre, anche se si va via, anzi forse aumenta, si alimenta ancora di più con la distanza. Quindi per me è stato un grande onore, un grande privilegio ed è il mio regalo a questa manifestazione. Oggi doveva essere una semplice conferenza stampa tra addetti ai lavori per dare il via, lo start a questo countdown che ci porterà al 21 agosto 2026, invece Taranto riesce sempre a sorprenderci con tanto amore, con tanto calore. Oggi si comincia, da oggi vale, i giochi si fanno e noi ne parleremo in questa serata calda con alcuni tarantini, alcuni pugliesi importanti, no? Con la Palmisano, con Gigi Mastrangelo, con Molfetta, che oggi è direttore generale del comitato, però Molfetta non dimentichiamo che ha alle sue spalle due ori olimpici, quindi lo sport che diventa volano di valori, che sono gli stessi valori che ispirano il lavoro, la condotta del comitato internazionale che sta organizzando anche a Taranto questa grande manifestazione.
0: Beh, insomma, che altro dire? Noi magari ci ritroveremo anche nel corso di questo percorso che ci porterà all'inizio dei Giochi del Mediterraneo tra un anno, magari anche con te, per così puntellare i vari passaggi che ci porteranno a questa manifestazione. Intanto Monica, grazie.
1: Grazie a voi. Io voglio ricordare una cosa, perché non dobbiamo mai dimenticarlo. Questa cosa sembra casuale, no? Invece si chiude forse un cerchio, perché a poche centinaia di metri da qui, nel Museo Archeologico di Taranto, al Martà, ci sono le spoglie dell'atleta di Taranto, l'emblema, l'archetipo del campione, portatore di valori. Ecco, partiamo dai valori e raccontiamo questa Taranto che ci piace tanto.
0: Ecco, è quello che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare e che tu fai sicuramente da tantissimo tempo e che continui a farlo egregiamente. Grazie Monica. Allora, noi ti ritroveremo tra poco sul palco. Buon lavoro.
2: Guardiamo qua, poi ci avviciniamo, adesso ti guardiamo qua. Va bene, va bene.
0: Allora, grazie ancora a Monica
3: Caradonna.
0: C'è anche un collega.
3: La nostra redazione, il nostro progetto, però si nasconde, non possiamo far nulla.
0: Ma dai, lo tiriamo dentro.
2: Anche lui si occupa di sport in qualche modo.
0: Angelo Di Leo, sembra un po' una cosa di famiglia, però insomma in realtà anche vero. Angelo, allora,
4: io sono un turista di Taranto e passavo di qui, ho visto questa bella città con questi colori, con questa gente, ho usato il bus, perché il bus esiste, si può prendere, era anche freddo, c'è lo scirocco, è Taranto, no?
2: È Taranto.
4: Bella città, complimenti.
0: Beh, noi accogliamo il complimento.
4: Ho visto un'intervista a Studio 100 di questi giorni di una signora di Livorno che ha fatto il giro del web e ha detto cose belle, ora a parte gli scherzi, no? A parte le battute, ha detto una cosa vera con cui dobbiamo fare i conti, ma fuori dalla retorica. Dovremmo essere un pochino meno negativi con noi stessi, no?
2: Bella quell'intervista, bella.
4: È bella perché la signora ha detto: avete un mare bellissimo e ditevelo.
2: La trovo migliorata.
4: Ditevelo. Sì, no, ditevelo. Che... E quindi diciamocelo, no? Allora io sono un turista oggi, voi lavorate, io no.
2: No, aspetta, ecco. Qua, mantieni un attimo.
0: No, allora giustamente Angelo sottolineava questo bel ritratto che ha fatto questa turista, che noi abbiamo poi riportato anche sui nostri social della nostra città, e a volte siamo portati a vedere più le cose negative, però è importante ogni tanto raccontarsi le cose belle, quindi e quando lo fanno anche gli altri e non solo noi che la città già la conosciamo, è ancora più bello, vale ancora di più.
4: La bellezza va raccontata, la denuncia non va messa sotto il tappeto. Questo è le due facce della stessa medaglia di un giornalismo oggettivo e serio. La bellezza va saputa raccontare, la denuncia va saputa fare perché è opportuna. Denunciare le cose che non vanno affinché vadano meglio, ma se ci sono cose che vanno bene, ok. Quindi è anche il compito di tutti. Io tra l'altro ho staccato qualche giorno, però è chiaro che bisogna starci qua stasera, a parte le battute, è importante. Non posso fare a meno di pensare che 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Mediterraneo è un luogo anche di dolore, di morte, è anche però un luogo di festa, di aggregazione, di scambi culturali. Quello che sta avvenendo a Gaza non è Mediterraneo, ma è molto vicino, e quello che avviene anche in Centrafrica non lo possiamo dimenticare, però Mediterraneo qui oggi è festa, è condivisione, e sarà bellissimo fra un anno, a partire da oggi, vedere 26 culture miscelarsi, incrociarsi e vivere la nostra città. Penso che sia un'opportunità per tutti noi imperdibile da non mancare.
0: Assolutamente, e come si diceva prima, è oltretutto anche un treno che la città non può mancare, lo deve prendere nelle migliori condizioni. E a quanto questo è già quello che vedremo stasera, un'anticipazione di quello che davvero si sta facendo, che si potrà fare e che si farà da qui a un anno. Proprio lo vedremo scandito, come dicevamo prima, anche dal tabellone, dall'orologio che tra poco verrà disvelato e che quindi potrà anche dirci quanto tempo manca,
4: ma
0: che cosa stiamo
4: facendo. Poi rimarrà quel tabellone? Cioè,
0: ma l'idea è proprio a quanto pare sì, che sia visibile.
4: Un po' come Parigi Torre Eiffel, noi abbiamo qui la una bella idea.
0: Beh, sicuramente farà un po' da testimone e ci farà capire anche la tabella di marcia.
4: Anche ansiogeno sui cantieri magari, no?
0: Beh, vabbè, quello magari per chi è come appunto il comitato organizzatore, il presidente del comitato ferrarese, insomma, sta operando perché questo accada e perché Taranto si possa presentare nel migliore dei modi a questo appuntamento così importante. Angelo, allora noi vabbè, ci ritroviamo...
4: Vuoi la maglietta? Mi dai la giacca?
0: Certo. No, vabbè, io devo mantenere l'aplomb perché non posso...
4: Vabbè, io l'aplomb non l'ho mai avuto, quindi non ho niente da mantenere.
0: No, è vero.
4: Va bene, io sto qua, giro.
0: Va bene, quando volete, allora... Siamo qui, noi intanto tra poco lasceremo spazio alla cerimonia ufficiale che seguiremo, poi magari ci ritroveremo dopo anche per commentare, per chiudere, per salutare i nostri telespettatori e anche perché stiamo aspettando altri ospiti che se non riusciremo magari a intervistare prima dell'inizio della cerimonia, l'inizio ufficiale, magari ritroveremo dopo.
4: Quindi, salutiamo Marina Luzzi che è in ferie, ciao Marina.
0: Un saluto anche a Marina che giustamente insomma, ha ripreso, ha passato il testimone a me adesso. È in ferie, comunque salutiamo la
4: buona
0: nostra valentissima
4: a tutti.
0: Collega,
4: ci vediamo dopo,
0: grazie ad Angelo Di Leo. Allora vedete, continua intanto ad arrivare gente che vuole seguire questa manifestazione, quindi una manifestazione non solo come diceva anche Monica Caradonna, che doveva partire un po' sotto, non sottotono, ma un po' meno altisonante rispetto a quello che poi sarà anche un altro evento che poi seguiremo anche più avanti, poi è diventata, come vedete, un evento di grande partecipazione e un po' perché anche noi come mass media stiamo contribuendo a divulgarlo, ma è anche giusto così perché la città deve partecipare, deve sapere quello che sta accadendo attraverso anche queste manifestazioni. Poi comunque oggi si diceva un evento ufficiale, la partenza del countdown che scandirà appunto i giorni che mancano, le ore che mancano a questo grande evento. Mentre aspettiamo che arrivino gli altri ospiti, stiamo vedendo, stanno partendo anche gli altri colleghi, per cui anche per dire quanto invece importante sia questo evento che vede protagonista la nostra città. Quindi adesso continuo a intravedere. Se vedete che ogni tanto mi perdo con lo sguardo è perché sto continuando a vedere ospiti che arrivano, persone che poi seguiranno questa manifestazione, come si diceva, istituzionali e non solo del mondo imprenditoriale. Abbiamo ascoltato poco fa il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, che appunto come rappresentanza di Confindustria ha testimoniato la grande partecipazione anche del mondo imprenditoriale a questo grande evento, un evento che davvero coinvolgerà un po' tutti i settori della nostra città, tende a coinvolgerli tutti, quindi non solo un evento collegato allo sport, grandi infrastrutture che vogliono portare Taranto alla ribalta internazionale per questa grande manifestazione. Diamo qualche indicazione in più anche sulla manifestazione. Dicevamo che prima lo abbiamo sentito in apertura della nostra diretta, c'era l'orchestra giovanile della Magna Grecia che provava e che a un certo punto si esibirà in alcuni brani che ripercorreranno un po' anche dal punto di vista storico le tappe importanti delle competizioni anche sportive. Poi ci sarà anche il talk che abbiamo, di cui abbiamo dato qualche anticipazione con la nostra amica Monica Caradonna e poi ci saranno anche dei giochi di luci per appunto salutare questo evento, il disvelamento del tabellone.
3: Come promesso, allora, come promesso, oh, vedi, io faccio allora, il rilasciatore, devi sapere, caro assessore.
0: L'assessore Cosa ci ha raggiunto qui, intanto benvenuto.
5: Grazie.
0: Naturalmente dicevamo che anche con la collega Monica Caradonna doveva essere un evento un po' più
5: di
0: nicchia, ma invece anche grazie alla partecipazione che stiamo vedendo si sta trasformando in un vero e proprio evento.
5: Beh, questo è un segnale molto importante di apertura delle istituzioni, quindi di quella famosa nicchia, di apertura alla città, e d'altro canto è importante vedere la città che vuole partecipare alla necessità, no? Dopo il racconto dei giochi del Mediterraneo lunghissimo, no?
0: Sì.
5: Perché dura
0: da
5: diversi anni,
0: sono anni,
5: e si arriva a questo countdown in maniera davvero importante, perché ti dà la percezione che la città attende l'evento, quindi ovviamente il countdown è un momento anche importante perché fa crescere la responsabilità sulle spalle, diciamo, degli amministratori.
3: Adesso, ha detto da adesso vale.
5: Da adesso vale. Battuta giusta.
0: Sembra che ormai lo possiamo toccare con mano,
5: sì,
0: si sta avvicinando, è sempre più vicino.
5: Assolutamente sì, è percettibile, ovviamente ci aspetta un anno di duro lavoro, siamo abituati a lavorare, la cosa positiva è che c'è una sinergia e un clima disteso tra l'amministrazione comunale, il commissario, il direttore Carlo Molfetta, con Massimo Ferrarese c'è un rapporto con il sindaco quasi quotidiano, ovviamente noi assessori per competenza siamo sui temi delle opere, dalla pista di canottaggio, dove comunque andiamo a interagire con i mitilicoltori piuttosto che altre realtà cittadine, e la cosa importante è che già stiamo pensando al post giochi del Mediterraneo, che comunque anch'essa è una sfida
3: forse
5: fondamentale, ancora più importante, proprio ne parlavamo ora anche con il presidente Vito Ladisa, no? Benvenuto a Taranto, che anche egli, no, ha la responsabilità dopo quest'anno di entrare nello stadio Erasmo Iacovone, che onestamente farà brividire tutti quanti.
3: Me lo fai tediare un attimo?
0: Ma certo, no, adesso passo, calcio. Ecco, assolutamente, adesso passo alla parte tecnica, il testimone.
3: Perché direttore, lui è stato il nostro ospite, l'assessore, no, Cento Sport,
5: sì, sì,
3: Weekend,
5: sì.
3: Proprio nella puntata clou.
5: Sì, sì, sì.
3: Quella in cui abbiamo detto.
5: Quella bella, importante,
3: esatto,
5: di avvio.
3: Esatto, allora da tifosi, facciamo così, non cronisti, da tifosi, il Taranto sta prendendo forma, si inizia a vedere qualcosa, si inizia a capire, a conoscere l'ossatura della squadra che verrà. Oggi sono stati ufficializzati 3 calciatori importanti, perché da Macco piuttosto che Dalvino sono calciatori di livello, per l'eccellenza, che probabilmente l'eccellenza l'hanno vista poche volte. La squadra sta iniziando a nascere sotto una buona stella. Vorrei un tuo giudizio, anche se diciamocelo subito, qualcosa manca ancora, perché questo campionato va vinto.
5: Sì. Il campionato ovviamente noi dobbiamo essere protagonisti, quindi sicuramente lo saremo, perché il blasone del Taranto Calcio non può non essere protagonisti in un campionato ovviamente che non ci appartiene, quello dell'eccellenza. Ovviamente quando arriva la città di Taranto le cose sono sempre complesse, complicate, quindi è un duro lavoro quello che attende il presidente, che ha composto già lo staff tecnico col direttore, quindi individuare i migliori calciatori per raggiungere l'obiettivo. E non è impresa scontata né facile, perché comunque siamo al 21 di agosto, il campionato sarebbe dovuto iniziare anche per noi il 31 agosto, per fortuna abbiamo avuto questa deroga che ci permetterà di completare in maniera importante la rosa. Ovviamente per chi sa di calcio, molti calciatori, specialmente i più importanti, si erano già accasati, però come dicevamo in trasmissione, già fare un campionato fino a dicembre è importante stare lì, significa secondo me buttare le basi poi a dicembre per fare il campionato che ci può portare alla conquista del titolo e quindi ritornare già in interregionale
3: subito. Ti ho fatto la domanda da tifoso, da sportivo, adesso ti faccio quella da cronista. Abbiamo visto un approccio da parte della famiglia Ladisa, del gruppo Finlad, che forse mai avevamo visto a queste latitudini. C'è una corporate, c'è una società dietro, c'è un modo di parlare, di agire, di ragionare che forse non avevamo mai toccato.

0: si è parlato di azienda, si è parlato di crescita del settore giovanile, del territorio, di stadio, di strutture. Una visione a lungo raggio che ci ha colpito inizialmente, ci ha lasciato forse senza parole perché ci aspettavamo vogliamo i giocatori, invece poi abbiamo capito che c'è tutto un mondo dietro.
1: Sì, hai detto benissimo, hai usato dei termini diciamo puntuali come quelli che usa il presidente Vito Ladisa e Sebastiano ovviamente. Le parole, partiamo dalle parole. Le parole che ha detto Ladisa, il presidente, sono state puntuali su ogni tema, da quello calcistico, da quello diciamo di impostazione del settore giovanile, da quello dell'impostazione aziendale. Perché, come ho avuto modo di dire in trasmissione, traslare un modello aziendale nel calcio è la vera operazione vincente, perché uno che ha avuto successo a livello imprenditoriale, se riesce a portare quel modello nel calcio, sicuramente diciamo poi innanzitutto pianificare, perché un imprenditore che fa utili non si improvvisa, quindi pianifica, e mi pare che è quello che sta facendo questa società che hanno fatto sempre nelle loro società, quindi l'approccio al calcio come nelle loro società non può che diciamo dare conforto a tutti, dalle istituzioni che siamo noi, comunque abbiamo investito in una scelta
0: anche credibilità
1: e nella credibilità, perché qui voglio dire ci giochiamo tutti quanti, voglio dire ovviamente ognuno per competenza la propria presenza, certo. Il proprio futuro, e ci crediamo nella scelta che abbiamo fatto e sono certo che arriveranno le risposte che tutta la città si attende, che la società in parte sta già dimostrando con la serietà, con la approccio professionistico di dare.
0: Assessore, io ti ringrazio nuovamente, ti aspetto nuovamente a Centro Sport Weekend quando vorrai, dopo quest'estate. Adesso assessore mi porterà da Vito Ladisa e torno qua con Vito Ladisa, promesso, arrivo subito.
2: Okay. Grazie ancora all'assessore Francesco Cosa. Intanto abbiamo intravisto che è arrivato il sindaco Bitetti, stiamo vedendo tra poco il presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. Ecco appunto, come dicevo appunto, è tutto in questo divenire, in questo momento, manca poco all'inizio della manifestazione, della cerimonia ufficiale, e noi ovviamente aspettiamo che anche i nostri ospiti possano rilasciarci qualche battuta, appunto vediamo anche il sindaco. Intanto io provo ad avvicinarmi al mentre il collega Angelo Di Leo. Allora, come dicevamo, un happening intanto, capito. Presidente, ben ritrovato, insomma, Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. Si diceva che da questo momento, tra poco, pochi secondi ancora, si avvicina, cioè ormai potremo quasi toccare con mano questo evento,
3: sì,
2: così.
3: Se non mi fate fare tardi io vado al countdown. Sicuramente ci siamo, partono i 365 giorni, potete immaginare che vuol dire per me tutto questo, perché è un'ansia che si aggiunge già a quella che non ci fa dormire, per realizzare ciò che doveva essere realizzato in 7 anni, ricordatevelo, a noi tocca realizzare tutto questo da quando sono partito, alla fine ci saranno 2 anni e mezzo e quindi dobbiamo lavorare al triplo per raggiungere l'obiettivo. Ma io ringrazio tutta la nostra organizzazione, ringrazio la struttura commissariale, l'organizzazione dei giochi, e andiamo avanti così. Abbiamo bisogno dei cittadini, delle istituzioni, abbiamo bisogno di tutti voi per fare la più importante manifestazione che si sia mai fatta al sud Italia, qui a Taranto, e far brillare Taranto non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale, perché Taranto merita assolutamente questo.
2: Comunque si diceva appunto, ormai ci siamo, manca poco, voi state lavorando, l'importante è anche il concetto importante, è la sinergia tra i vari attori per poter arrivare a questo obiettivo.
3: È quella di cui abbiamo bisogno, non c'è stato in una prima fase, però quella la dobbiamo lasciare alle spalle, perché le polemiche a me non mi hanno mai preso, dobbiamo pensare al futuro, e quindi senza le polemiche, invece stando insieme uniti, non dobbiamo guardare né colori né nulla, dobbiamo stare insieme uniti per raggiungere l'obiettivo, il grande obiettivo di realizzare la più importante manifestazione del Sud Italia.
2: Bene, grazie a Massimo Ferrarese. Intanto, mentre i colleghi vanno proseguono con le domande, abbiamo sentito il presidente del Comitato Olimpico Massimo Ferrarese, appunto, che ha auspicato insomma che veramente si

0: possa portare Taranto, come si è detto, anche con più auspici e da più persone, da più personaggi coinvolti in tutto questo progetto, che si possa davvero presentare la città al meglio. E appunto questa, quella di questa sera è davvero anche una testimonianza di come, unendosi tutti, anche con la partecipazione dei cittadini, si possa sperare e fare in modo che si arrivi a questo obiettivo. Vedete i colleghi che stanno continuando, come è giusto che sia, tra l'altro, no, a fare domande al presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese, mentre il collega Dario Gallitelli è a caccia, tra virgolette, di altre autorità da intervistare. E diciamo che è arrivato anche il sindaco Bitetti, che vedremo poi di sentire. Insomma, davvero quello che abbiamo tracciato fino adesso è una panoramica interessante di quello che da oggi poi costituirà il progetto dei 26esimi giochi del Mediterraneo, un appuntamento appunto che vede Taranto in questo caso protagonista, e che però non dovrà rimanere solo un ricordo anche quando si saranno spenti i riflettori su questa manifestazione tra un anno. Quindi come diceva anche l'assessore Cosa, le strutture a cui si sta lavorando è importante che vengano poi riutilizzate dalla comunità, quindi è una cosa, anche questo è un messaggio importante, e si sta lavorando in questo senso. Vediamo. Ancora si sta, manca poco ormai all'inizio della cerimonia ufficiale, si attende forse l'arrivo anche di altri attori che parteciperanno poi alla cerimonia, ma appunto sono dati poi in arrivo tra poco. Dicevamo, il sindaco è arrivato, adesso il collega Dario Gallitelli sta andando anche a vedere se la nuova proprietà del Taranto, avete sentito, la DISA, può venire qui e rilasciarci una dichiarazione. Insomma, vedete, qui ormai il parterre si sta riempiendo, vediamo anche la collega Monica Caradonna sta prendendo posto sul palco. Naturalmente noi, nel momento in cui comincerà la cerimonia ufficiale, lasceremo spazio a questa per ritrovarci poi in conclusione magari anche con qualche altro ospite. Vi lasceremo seguire appunto nella sua interezza la manifestazione, proprio nei vari momenti che abbiamo anticipato del suo svolgimento. Vediamo ancora i vari gli arrivi, appunto il presidente Ferrarese che sta salutando il sindaco di Taranto Bitetti. Insomma, manca, ecco, vedo che è arrivato il nostro collega, che insomma
1: sono tornato a mani vuote per il semplice fatto che il sindaco è stato bloccato dall'organizzazione perché stanno per iniziare, come vedi. È la verità assoluta. Io direi di far ascoltare le parole di Monica Caradonna, perché sta per partire il momento clou di questo evento.
0: Assolutamente, Dario. Allora, come abbiamo anticipato, noi lasciamo proprio la visione all'inizio. Come dice la nostra collega, cominciamo, andiamo a cominciare, noi lasciamo spazio, adesso Vale, ci ritroviamo tra poco.
1: Dopo avremo il sindaco, il commissario Ferrarese e il presidente del Taranto, Vito La Disa.
0: Bene, intanto abbiamo avuto un'anticipazione dal presidente Ferrarese, ma ci farà piacere anche ritrovarlo dopo. Vi lasciamo la visione della cerimonia per il disvelamento del countdown ai 365 giorni che ci separano ai giochi del Mediterraneo. Buona visione.
2: Di questa città, e io mi auguro che dopo oggi questo grande amore, questo battito condiviso possa arricchire tutti quanti noi. E allora partiamo dalle basi, perché abbiamo degli ospiti molto importanti stasera, quindi welcome to the...

via al countdown che ci porterà a Taranto 2026, ai giochi del Mediterraneo, perché sì, a Taranto finalmente possiamo dire siamo pronti per i giochi del Mediterraneo. Questo Mediterraneo che ci accoglie, ce l'abbiamo qui, è di una bellezza incredibile, che ci porta storie di poeti, storie e radici condivise con delle comunità con le quali ci mette in contatto una memoria. Noi siamo figli dell'età classica e abbiamo avuto la fortuna di avere delle origini importanti. Taranto, sindaco, è la capitale della Magna Grecia, lo diciamo sempre con grande orgoglio, oggi lo sarà ancora di più e sarà protagonista di un processo che parla di futuro, parla di giovani, parla di internazionalizzazione. Tra un anno preciso questa piazza, come la città, sarà piena di gente. Verranno tutti da 26 paesi, si parleranno tantissime lingue, ci saranno cuori che batteranno all'unisono. Tutto ispirato ai valori che il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, ha scelto come valori ispiranti: la pace, la sostenibilità, l'amicizia. Però sapete, organizzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto ha un sapore speciale. Qui a poche centinaia di metri abbiamo l'onore di conservare le spoglie dell'atleta di Taranto. Lui è l'archetipo del campione, è l'emblema di quel senso di valori che sono l'ispirazione di questa organizzazione. E allora, dicevamo, 26 paesi che si ritroveranno qui a Taranto e in Puglia, lingue diverse, storie diverse, radici, memoria, una memoria riportata in ogni porto e in ogni pietra. Però c'è un qualcosa che unisce tutte le diversità. Sapete, come in ogni manifestazione sportiva, c'è un momento che a me fa venire i brividi, quel momento in cui prendiamo la mano e la portiamo sul cuore, la portiamo sul petto e ci alziamo e ci lasciamo ispirare dalle parole dell'inno nazionale. In ogni paese, ogni uomo, ogni donna, ogni atleta fa quel gesto di rispetto verso la sua storia. E noi questa sera ascolteremo l'inno italiano, grazie alla presenza dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, un'altra colonna di cultura e bellezza di questa città, che si eseguirà però anche un altro brano iconico, importante per questa organizzazione, che è l'inno ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, prodotto, composto da un musicista, da un maestro greco, che è stato presentato per la prima volta in Turchia nel 2013 e questa sera sarà eseguito dai giovani dell'Orchestra della Magna Grecia. Vi prego, facciamolo insieme questo gesto d'amore per la nostra terra.

0: grazie al maestro Piero Romano e ai ragazzi dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Maestro. Bene, e noi proseguiamo questa serata che inizia ad essere un po' più accogliente, perché inizia ad arrivare questo vento dal mare che rinfresca anche questo grande cuore che batte all'unisono. Vedete, quando si parla di sport si parla di valori sani, di amicizia, di gioco di squadra, e in ogni squadra c'è un capitano. E allora io vorrei invitare qui sul palco il capitano unico, coraggioso, presidente me lo deve consentire, lei è stato coraggioso, visionario e ambizioso, e io la prego di avvicinarsi qui sul palco, il presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo di Taranto, Massimo Ferrerese. Presidente, ormai c'è un prima e un dopo e lei è il grande timoniere di questa grande manifestazione. Io le lascio il palco, e la osservo e poi ritorno.
1: La ringrazio.
0: Metto qua.
2: Buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera a Taranto, buonasera ai presenti, alle istituzioni. Saluto il sindaco Bitetti, saluto il presidente, abbiamo l'onore di avere qui il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Tizzano, Davide Tizzano, e quindi devo dirvi, abbiamo iniziato, abbiamo pensato di svelare un countdown, era una conferenza stampa allargata ai cittadini, credo che sia stata allargata abbastanza e di questo io ne sono molto soddisfatto e vi ringrazio di cuore. Ebbene, abbiamo pensato di fare questo perché partono i 365 giorni. Sì, ci siamo arrivati, praticamente lavoreremo in questo anno, da questo momento, forse ci toccherà lavorare al doppio, al triplo, per cercare di recuperare quello che abbiamo intenzione di fare. Dobbiamo realizzare la più importante manifestazione che si sia mai realizzata al sud Italia da sempre. Mai era stata fatta organizzata una manifestazione con un importi di questa importanza, appunto. Abbiamo investito come governo, che ringraziamo, 275 milioni di euro per le strutture, 50 milioni di euro per l'organizzazione e molto probabilmente arriveremo anche oltre. Ho presentato il mio master plan e alla fine di dicembre del 2023 abbiamo iniziato a lavorare con le progettazioni da gennaio 24. Sono passati, se non sbaglio, 19 mesi. In questi 19 mesi abbiamo realizzato tutte le progettazioni, abbiamo validato le progettazioni, abbiamo fatto le conferenze di servizi, abbiamo fatto gli appalti, le gare, abbiamo affidato i lavori, sono partiti i cantieri. 275 milioni di euro di cantieri per 41 opere in 21 comuni. Taranto, 180 milioni di euro per Taranto, per i cantieri, per la sola città di Taranto. E quindi le piscine olimpiche che stiamo realizzando, il Pala Ricciardi che stiamo realizzando, e il centro nautico, il centro del tennis Magna Grecia, e poi skate park, e poi Palamazzola, e poi Talsano, e poi lo stadio di Taranto. Lo stadio di Taranto, lo Iacovone, noi come master plan, il primo che avevamo ereditato, c'erano in tutto 150 milioni e 18 milioni destinati allo stadio Iacovone. Sapevamo di non poter fare granché, di non poter realizzare granché con 18 milioni, e quindi il governo ci ha dato altri 125 milioni e lo ringraziamo, e oggi lo stadio di Taranto diventa un investimento con un gioiello che vogliamo realizzare con tutto il cuore per questa città che merita, che arriva praticamente a sfiorare i 70 milioni di euro. Uno Iacovone che non sarà soltanto lo Iacovone per la manifestazione, non sarà lo Iacovone solo per le partite dei giochi del Mediterraneo, ma sarà lo Iacovone che io penso e spero, auspico con tutto il cuore, che sia lo Iacovone del futuro per lo sport, per i cittadini di Taranto, per gli sportivi, per gli appassionati, nella speranza che questo grande sport tarantino diventi molto ma molto importante e quello che la città merita. E colgo l'occasione in questo caso di fare un grande in bocca al lupo al presidente Vito Ladisa che è qui con noi e lo ringrazio per la presenza. Grazie. Stiamo accelerando, chiaramente ci sono criticità, qualcuno mi chiederà, sì, magari non ce ne fossero, chiaramente un lavoro che è stato dato dall'organizzazione dei giochi, affidato, non un lavoro, una manifestazione affidata esattamente il 24 agosto del 2019. Questa città è diventata la sede la capitale dei giochi del Mediterraneo. E tutto questo noi praticamente ci toccherà farlo in poco più di 2 anni. Ma per far questo chiaramente non potevo farlo da solo. Come commissario ho creato una organizzazione, una struttura commissariale che è al lavoro giorno e notte, che mi supporta e direi forse in qualche caso mi sopporta, perché chiaramente a volte manca anche l'aria per respirare, perché dobbiamo accelerare, io dico sempre accelerate, accelerate, e quindi ringrazio la mia organizzazione, la struttura commissariale, i tecnici, i professionisti e soprattutto il coordinatore, l'ingegner Silvio Scarcelli, che è qui e lo ringrazio. Andiamo avanti. Nulla servirebbe un'organizzazione, una costruzione se non ci fosse un'organizzazione. Quindi abbiamo creato un'organizzazione, c'è tanta gente al nostro fianco che lavora anche qui notte e giorno, capeggiata dal direttore generale Carlo Molfetta, che qui lo ringrazio per l'impegno, per la determinazione, per quello che sta facendo per noi e per i giochi del Mediterraneo. È quello che vogliamo fare. E quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo realizzare questa grande manifestazione e accendere un faro su questa città, una città che merita tantissimo. È la città che merita di più in Italia per quello che è accaduto e per quello che invece è il faro che dobbiamo accendere per far capire non soltanto a livello nazionale, ma al mondo quello che merita e la bellezza che ha questa città. E la caratteristica di questa città, le peculiarità di questa città e di tutto il territorio, stiamo parlando di oltre Taranto, dei 21 comuni, ma Taranto è la capitale di tutto questo e noi dobbiamo accenderlo questo faro insieme attraverso i mezzi di informazione, quindi abbiamo chiamato la stampa qui proprio per questo, attraverso le agenzie di stampa, far capire all'Italia e al mondo cosa stiamo realizzando e dove la stiamo realizzando in una splendida città. Ebbene, chiudo dicendovi questo, siamo al lavoro, voglio lavorare tanto per realizzare tutto questo e ho bisogno che chiaramente voi, tutti i cittadini, le istituzioni, tutti siate al nostro fianco, senza di voi non possiamo farcela, abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e solo così noi possiamo centrare l'obiettivo, nella speranza che io possa anche realizzare con voi un sogno, perché credo che non sia soltanto il mio sogno, che quando la prossima volta a breve si realizzeranno i giochi del Mediterraneo, a questo grande evento nel Mediterraneo, visto che si tratta di sport e lo sport unisce, lo sport non divide, lo sport è pace, lo sport sono i nostri ragazzi, la mia speranza è che ci sia un ponte appunto che unisce attraverso lo sport e che quindi non partecipino soltanto 26 paesi, ma che ci siano tutti, dico tutti, i paesi del Mediterraneo, senza guerra alcuna, a partecipare ai giochi del Mediterraneo. Grazie a voi e buona serata a voi. Ci sarà fra poco il countdown e...
0: Torno sul palco, posso? Grazie Presidente, grazie. E l'ho detto io che abbiamo un grande capitano, ve l'avevo detto. Ringrazio quindi il Presidente Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sindaco, è il suo turno, il Sindaco Piero Bitetti, ti prego di accomodarti qui sul palco. Taranto torna ad essere finalmente protagonista del Mediterraneo, si guarda al futuro. Sindaco. Abbiamo tanti sogni da realizzare, qualcuno lo racconteremo nel corso di questa serata, qual è la vera opportunità, perché l'abbiamo detto prima, ci sarà un prima e un dopo dei giochi, qual è la vera opportunità per Taranto, Sindaco? A lei il podio.
1: Grazie Monica, Monica è una tarantina doc e siamo orgogliosi di sentirla spesso per lanciare messaggi che vanno oltre i confini del paese.
3: Buonasera a tutti, è davvero un caloroso saluto sentito, vi saluto tutti singolarmente, saluto le autorità civili e militari. Oggi è un giorno importante, un giorno storico, un giorno che ci caratterizza per quello che appunto diceva il presidente Ferrarese, il presidente del comitato che saluto insieme al presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano, direttore Molfetta, tutti coloro che si stanno adoperando per garantire una riuscita dei giochi del Mediterraneo, che non sono soltanto una manifestazione sportiva ma che è un'occasione per far dialogare i popoli con quei segnali di amicizia ai quali faceva riferimento, spiegava il presidente Ferrarese. Una giornata importante perché questo orologio segnerà appunto lo scorrere del tempo che fra un anno vedrà Taranto al centro di un contesto molto più ampio, una manifestazione appunto non solo sportiva ma un momento per costruire quei ponti, per costruire quei ponti di fratellanza, ma di scambio culturale, di sviluppo, di crescita. Taranto accoglierà 5.000 atleti di 26 e speriamo di più paesi del Mediterraneo, dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, ma sarà un momento per mostrare le nostre bellezze, la nostra storia, il nostro patrimonio artistico, culturale, la bellezza della nostra gente, la gente di Taranto che è pronta ad accogliere i visitatori che caratterizzeranno un periodo storico, un periodo che fra un anno vedrà una città pronta, una popolazione pronta a guardare a una nuova pagina di futuro, con coraggio ma anche con voglia di rispetto e con determinazione. Taranto è pronta, Taranto si sente di avere quell'energia giusta per guardare a obiettivi sempre più alti. È un momento di orgoglio, un momento di orgoglio per ciascuno di noi, per ciascun cittadino tarantino, e anche io mi volevo unire ai ringraziamenti al governo, alla regione, al presidente della provincia che saluto, a tutti coloro che si stanno impegnando affinché questo momento diventi un emblema di ripartenza, un momento di orgoglio, e faccio riferimento in particolare ai giovani perché ciascuno di noi deve sentire questo momento come un momento di orgoglio per la crescita della nostra città. E chiudo dicendo che ancora una volta lo sport ci insegna qualcosa, un messaggio universale, un messaggio che vuole lanciare segnali di pace, un segnale di dialogo, un segnale di crescita, di scambi culturali, di popoli con diverse lingue, con diverse tradizioni, ma che insieme vogliono crescere. Oggi abbiamo trattato un argomento che riguarda l'ospitalità dell'università e quelli che saranno percorsi di inclusione dei rifugiati politici del Mediterraneo. Quindi una città che è pronta a crescere e ad accogliere, ma questi messaggi e soprattutto il messaggio di pace lo vogliamo lanciare da qui, dal nostro mare, e lo riceverà forte e chiaro il mondo intero. Grazie a tutti per l'attenzione.
0: Grazie Sindaco, grazie. È confortante ascoltare le vostre parole, perché Taranto è città accogliente, Taranto diventerà quindi città dello sport e città di pace. Ma ci avviciniamo al momento clou. Io vorrei sul palco Davide Tizzano, il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Presidente, benvenuto. Presidente, lei oggi ricopre questo ruolo strategico, importantissimo, però nel suo passato ha un paio di ori olimpici, cioè, quindi conosce in prima persona il peso che lo sport può avere dal punto di vista umano, ma anche come indotto. Cosa dobbiamo aspettarci da oggi in poi a Taranto? le lascio il palco.
4: Innanzitutto buonasera. Allora posso fare così, vi lascio il microfono, posso parlare.
5: Grazie. Innanzitutto grazie a tutti. Buonasera sindaco, buonasera presidente, buonasera direttore generale, caro Carlo, Massimo, Piero e buonasera a tutti. C'è una coincidenza fortunata, ritengo, che quest'anno, o meglio da 4 anni, e l'anno prossimo in occasione dei giochi, la presidenza coincide con un'edizione in Italia con il presidente italiano. È una coincidenza che ritengo un segno del destino, perché per me essere presidente di una confederazione che riunisce 26 paesi con 600 milioni di abitanti e 3 continenti è un onore, ma lo sarà ancora di più fra un anno. Noi siamo qui proprio per celebrare un momento importante, un anno da quella che sarà una prova per noi fondamentale. E quindi è importante che ci sia questo entusiasmo della città, di chi si sta adoperando da mesi, anzi da anni, per la felice riuscita di un evento che segnerà una data importante, la storia di questa città. Una città che è piena di riferimenti storici, è piena di tradizioni, ma che probabilmente attraverso questo evento avrà un tessuto sportivo di impianti fondamentale per la popolazione, soprattutto per i giovani. Perché il governo, che ringrazio, intende fare un investimento così massiccio? Perché il presidente Ferrarese parlava di cifre importanti. Perché probabilmente lo sport può essere un veicolo per i ragazzi e le ragazze di questa città, del territorio intero e della Puglia, direi, un veicolo fondamentale di crescita. Questa città non ha bisogno di essere conosciuta al mondo perché è nota e famosa per la sua storia, ma io sono convinto che quello che lasceranno i giochi il giorno dopo la chiusura di una manifestazione che vede la sua 20ª edizione in 75 anni di storia, e attenzione, riflettete su questo, non c'è mai stato un boicottaggio da parte di nessuno dei paesi aderenti. Questo non lo possono vantare i giochi olimpici purtroppo, ma i giochi del Mediterraneo sì. Che cosa vuol dire il giorno dopo? Che succederà? Che rimarrà al territorio? Rimarrà l'esperienza di un comitato organizzatore fatto soprattutto di persone della città, di Taranto e del suo territorio circostante, ma degli impianti che dovranno funzionare. Il mio primo impegno è stato, il presidente Ferrarese lo può certificare, è quello di immaginare che tutto quello che viene realizzato dovrà essere pronto a essere gestito in maniera sostenibile il giorno dopo. Il centro nautico.

parco, le piscine, lo stadio, già c'è una cultura diversa, ma tutto quello che viene realizzato, perché questa è la vera eredità. Benissimo. Io ricordo il primo giorno che ho varcato la soglia del Palazzo di Città con una certa emozione. Il presidente Addadì, che mi ha preceduto, il past president, dopo una settimana dalla firma del contratto,

edizione sia una delle più belle di sempre. Io ho preso questa eredità e voglio portarla fino in fondo. Credo in questo, credo nelle persone che stanno lavorando. Carlo Molfetta è campione olimpico di Taekwondo, ma si sta dividendo in 10 e credo che dorma molto poco la notte insieme al presidente Ferrarese per realizzare questo evento. È una grande opportunità, ma ne ha grande responsabilità. Io sono sicuro che noi abbiamo e useremo un'arma fondamentale, che è l'ospitalità, il saper accogliere tutti questi ragazzi e tutte queste ragazze che verranno qui con la curiosità e con la voglia di sfidarsi in un evento sportivo, che è un evento fatto per i giovani. È questa l'essenza. Noi abbiamo la fortuna di poter organizzare qualcosa di bello, caro sindaco. È questo. Noi non parleremo di industrie, non parleremo di riqualificazione del territorio. Noi fortunatamente parleremo di sorrisi, di medaglie, di bandiere che vanno su e degli inni nazionali. Ed è un'opportunità perché abbiamo la possibilità di spostare l'asse dell'attenzione su qualcosa di positivo. Qualcosa che darà la spinta e anche probabilmente la voglia di rimanere in un territorio. Vi dico una cosa, con tutta franchezza. Io ringrazio l'amministrazione, ovviamente, la regione, il governo, ma anche le forze militari di questa città, in particolare la Marina, perché questo è importante. Abbiamo un testimone alle vostre spalle, di fronte a me, che ci racconta quanto la Marina è stata ed è importante per questa città. Benissimo. Nella base torpediniera nascerà una struttura al centro della città che accoglierà ragazzi e ragazze per 4-5 discipline sportive: la vela, la canoa, il canottaggio, il triathlon, al centro della città. La piscina darà la possibilità finalmente ai ragazzi, ai nuotatori e alle nuotatrici di Taranto di non dover andare lontano per potersi allenare, perché noi abbiamo un esempio, la Pilato, che ha dovuto fare una borsettina, metterci dentro occhiali, occhialini e costume e andare a cercarsi una vasca per fare allenamento, e non è qui. Però sarà l'occasione per poter dire ritorna, perché qui ci sarà un impianto bellissimo. Benissimo, questa sinergia con la Marina, ma con tutto il territorio, sarà fondamentale per l'eredità che si lascerà alla città. Una città che ha bisogno di evoluzione, non di rivoluzione, ma di guardare al futuro con una speranza e poter dire: se volete lo sport c'è. Guardate che l'indice è un indice alto di qualificazione delle città. E la capacità da parte dell'amministrazione del territorio di offrire ai propri giovani sport e cultura e formazione, ma le tre cose possono andare insieme. Io voglio ringraziare chi si sta occupando dei volontari che saranno l'arma vincente di questo evento. Non sottovalutate questo aspetto. Come potete intuire, e vado a concludere, io sono napoletano. Napoli ha una grossa tradizione di eventi e nel 1963 ci fu l'edizione dei Giochi del Mediterraneo. Benissimo, non tutti sapete che lo stadio fu San Paolo, ora Maradona, fu edificato per i Giochi del Mediterraneo. La piscina coperta, dove ci sono 4.000 posti e si sono svolti eventi internazionali, fu edificata per i Giochi del Mediterraneo e tutta una serie di impianti che ancora oggi rappresentano l'eredità di quello. Immaginate solo, cambiamo Roma, quanto ancora è segnata la città dall'evento olimpico del 60. Quindi io sono sicuro che Taranto inizia ad aprire le sue braccia per ospitare e immaginare di offrire un grande spettacolo a tutti quelli che saranno qui, atleti e delegati. Vi do un altro numero: ci saranno più di 20.000 accreditati, oltre ai 5.000 atleti, per la partecipazione alla cerimonia di apertura, quella di chiusura e tutti gli eventi connessi. Per 12 giorni avremo il pienone. Quindi io vi ringrazio,
Sono fiducioso, ringrazio il Presidente Ferrarese, ringrazio il

0: il sindaco Bitetti, ringrazio Carlo Molfetta e tutti quelli che stanno lavorando notte e giorno, perché da adesso in poi, se non l'avete fatto, non lo so che state, lo faremo. Scusate, però potete avere una certezza, siamo al vostro fianco. Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo è a fianco del comitato organizzatore per offrire la migliore edizione di sempre. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente Tiziano, no, ma rimanga qui con me, la prego, perché adesso arriva il momento forse più atteso della serata, il motivo per cui siamo qui, quindi Presidente Ferrarese, Sindaco Bitetti, vi prego, ci siamo, Presidente, è arrivato. Ora dobbiamo svelare questo pannello alle nostre spalle che a partire da oggi segnerà il tempo, batterà? Date il microfono, ok, diamo un microfono ai nostri ospiti.
2: Dicevo che praticamente non bastava l'ansia che già avevamo noi, ma ogni giorno praticamente quando passeremo da qui o da dove poi metteremo il countdown, praticamente come se facesse a noi,
1: andiamo segnerà avanti. Segnerà il tempo, ci farà battere il cuore, come il cuore che batterà qui all'unisono con tutti gli ospiti, con tutte le bandiere che arriveranno a Taranto. Io ho i brividi, direi che ci avviciniamo al pannello, Presidente col Sindaco. E diamo inizio al countdown, perché questo ci porterà. Accomodatevi da questo lato, questo lo teniamo, ok, qualcuno mi aiuta. Diamo il via al countdown, regia, che dite? Così iniziamo a guardare quello che succede. Qualcuno mi aiuta, mi dice cosa dobbiamo fare, possiamo tirarlo giù? Pronti? Via! Tirate, tirate, tirate, lo so che a casa non le fate queste cose, però uno tira da una parte, dovete mettervi d'accordo, tiriamo tutti dalla stessa parte, forza, Presidente lì è bravissimo anche in questo, e adesso osserviamo quello che ci riporta il nostro maxi schermo qui, countdown, via, siamo pronti regia, forza, questo è il momento più emozionante perché ci siamo, dobbiamo dare sostanza a questo momento, di non parte, vabbè non fa niente, e partirà, no? L'abbiamo detto 3-4 volte, mi avete sentito? Vai, perché questo è il momento più emozionante, adesso inizieremo a contare insieme e batteremo, ecco, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Allora, io invito, no, vi invito un attimo, facciamo una foto di rito, perché così diamo, agevoliamo i giornalisti, perché dobbiamo ringraziarli, perché da oggi inizia un percorso veramente complesso e loro sicuramente saranno sempre al fianco dell'organizzazione. Questo è un momento importante, domani molti giornali apriranno con questa foto per dire che a Taranto

0: I giochi del Mediterraneo si faranno e inizieranno il 21 agosto del 2026. Grazie al presidente Ferrarese, grazie al sindaco di Taranto Bitetti, grazie al presidente internazionale Tiziano. Grazie, grazie davvero. Certo che è una bella emozione, non so voi, però le emozioni non sono finite perché ho perso qualcosa, sì, non ti preoccupare, riesco ancora ad abbassarmi. Grazie. Ma io sono innamorata di questa città, follemente, follemente. Allora continuiamo con i sogni e raccontiamo i sogni di qualcuno, di chi ce l'ha fatta. È stato nominato tante volte in questa serata con i ringraziamenti. Allora vorrei che mi raggiungesse a questo punto sul palco il direttore generale Carlo Molfetta. Un applauso. Il grande campione tarantino, nato a Mottola, Luigi Mastrangelo, il nostro orgoglio, una donna, anche lei tarantina di Mottola, Antonella Palmisano, Benny, noi la chiamiamo così, non c'è fuori per le sue vacanze, però è stata già abbondantemente ricordata e citata dal presidente Tiziano. E qui le storie però collimano perché Mottola. Motto, che mangiate a Mottola per essere tutti i campioni del mondo? Ragazzi, ditecelo,
1: Lei
0: spargiamo la
1: forse qualcosa
0: voce.
1: un meno rispetto
0: Tu,
1: a me,
0: Gigi,
1: in
0: si
1: meno,
0: devi riempire.
1: leggermente.
0: Tu arrivi da Mesagne, Carlo, tre piccole comunità. Quando eravamo ragazzi, siamo più o meno tutti coetanei, i genitori ci mandavano a fare lo sport, perché lo sport è valori, lo sport è l'oratorio, la vita, no? Con lo sport si impara a giocare in squadra e a pensare insieme. Voi siete tre campioni olimpici e oggi vi ritrovate a festeggiare un momento importantissimo nella vostra terra. Qual è l'emozione? Una battuta a giro.
2: Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Devo ringraziare il presidente, il sindaco, il presidente Tizzano e non l'ha nominato ancora nessuno, il mio alter ego nel Comitato Internazionale, il segretario generale del Comitato Internazionale, Jacobos Filipposis, con il quale mi sento, come diceva il presidente Tizzano, giorno e notte, ve lo posso assicurare, perché mi deve bacchettare un po' su tutto. Quello che dobbiamo capire è quello che noi dobbiamo lasciare al territorio, perché qui non si tratta dell'evento. L'evento, tutti riescono a fare un evento. Noi dobbiamo cercare di prendere quell'evento e di farlo diventare un volano per il futuro di Taranto e per il futuro di tutta la Puglia. E ci possiamo riuscire lasciando al territorio delle infrastrutture che siano quanto più sostenibili che vengano gestite nel migliore dei modi, in modo che tutti i ragazzi come me che avevano un sogno da bambino possano realizzarlo in strutture agibili.
0: Ecco, Carlo Bambino, tu hai iniziato con questa passione per lo sport a 5 anni, un po' emulando anche il tuo papà, che credo che sia qui tra di noi oggi, però a 12 anni facevi una cosa un po' ambiziosa, firmavi già gli autografi dicendo io sarò un campione olimpico. Quel sogno l'hai realizzato. E cosa c'è stato? Che cosa porti di quel bambino e che cosa oggi sogni ancora per quel bambino?
2: Beh, se oggi sono qui è perché sono ancora quel bambino di 12 anni. All'epoca firmavo autografi dicendo che un giorno avrei vinto le Olimpiadi, oggi sono qui e dico che riusciremo ad organizzare i migliori giochi del Mediterraneo insieme alla struttura commissariale.
0: Bravo, bravo, grazie.
2: E quindi lotto per cercare, uso il personale in questo momento, ma in realtà lottiamo con tutto il mio team e tutti i miei direttori di area, con i quali veramente stiamo giorno e notte a cercare di mettere a terra un progetto e di cercare di affinare tutte le carte per dare veramente a tutto il territorio i migliori giochi del Mediterraneo che ci siano mai stati.
0: Grazie, grazie Carlo. Io faccio un po' di domande random così. Gigi, mi consentirei di passare la parola ad Antonella. Antonella, tu ci hai fatto sognare, ti abbiamo seguito in televisione, abbiamo sofferto con te perché tu hai avuto anche qualche problema, qualche difficoltà poi di salute. Hai dovuto affrontare un intervento. Io ho letto una frase di Antonella che dovrebbe essere la frase che dovrebbe ispirare tutti i giovani. Però, ragazzi, fate un po' di silenzio. Perché qui arriva tutto il brusio. Dai, abbiamo l'opportunità di ascoltare Antonella Palmisano, Gigi Mastrangelo, Carlo Molfetta. Prendiamo le loro emozioni. Tu hai detto una frase che mi ha fatto emozionale, dovrebbe ispirarci. In un momento di difficoltà hai dichiarato: bisogna riuscire a non spegnere la fiamma che c'è dentro, nutrendo le stesse ambizioni e continuando a lavorare nonostante il problema. Lo sport insegna a vivere la vita?
1: Me la dovrei scrivere, così nei momenti difficili me la ricordo.
0: L'hai detta tu, eh?
1: Buonasera a tutti. E avete parlato di bambina e di bambino. Se dovessi pensare a quella bambina di tanto tempo fa che aveva fatto le valigie ed era per cercare nuovi posti, nuove infrastrutture, nuove opportunità e quindi cercare altrove e vedere adesso, oggi, quello che è stato, vi posso assicurare che avevo i brividi alzandoli seduta, perché non avrei mai immaginato che il mio territorio oggi potesse parlare di sport. Vi giuro, sono emozionata, perché ho sempre detto, vengo da una città del sud e tutti mi rispondevano sempre con la stessa risposta: ma lì non c'è nulla. E invece adesso possiamo veramente guardare al futuro, un messaggio importante per i giovani, guardare al futuro, che non devono per forza spostarsi, cercare altrove quello che cercavo io da ragazzina. Quindi oggi è veramente importante quello che sta accadendo. Quindi grazie, grazie a chi veramente sta investendo e chi ci sta credendo. E quindi proprio a quelle ambizioni di cui tu parlavi, e quella è la cosa importante che ci nutre, a noi sportivi, e poi quando, ecco, c'è il passaggio che non sei più uno sportivo, e continuare a credere in quelle ambizioni, continuare a migliorarsi proprio per un futuro migliore, che poi sarà anche l'eredità di tutti loro, no?
0: Certo, a proposito di ambizioni, tu prima mi raccontavi che ti stai preparando per un altro grande appuntamento, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, tra qualche giorno partirò per Tokyo, una città molto importante perché ho vinto l'oro olimpico, quindi una città che riserva troppe emozioni. A distanza di 4 anni mi vedrà il 13 settembre a partecipare appunto a una nuova distanza da 35 chilometri. Vi posso assicurare che sono un po' spaventata, però anche questo è il bello dello sport. E una settimana dopo alla 20 chilometri, quindi due competizioni nell'arco di una settimana. Folle il mio allenatore.
0: Ah, e noi faremo il tifo per Antonella, facciamoci sentire con un grande applauso, dai ragazzi.
1: Grazie.
0: Gigi, abbiamo parlato di giovani, anche tu sei stato giovane, però oggi
3: sì,
0: è una grande
3: responsabilità.
0: Hai oggi però è una grande responsabilità, sì, perché tu ricopri un ruolo importante e strategico, sei il responsabile del progetto scuole dei giochi del Mediterraneo che si celebreranno a Taranto. Come hai pensato di raccontare ai ragazzi che incontrerai nelle scuole questo grande meccanismo che si sta mettendo in piedi?
3: Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, ho avuto questa fortuna di portare una manifestazione così importante come quella dei Giochi del Mediterraneo, ma come lo è molto simile a un'Olimpiade. Ecco, io esordisco così davanti ai ragazzi per far capire di cosa si tratta. È una manifestazione fortemente inclusiva, con dei valori, i veri valori dello sport, il rispetto delle culture, eccetera, eccetera. Quindi ho questa fortuna di farlo qui a casa mia e sono strafelice.
0: Prima il presidente Tiziano ricordava come Benedetta Pilato si è dovuta spostare per allenarsi, ma questa cosa è accaduta anche a voi.
3: Sì.
0: Tu hai studiato a Taranto, vero?
3: Sì, io ho iniziato le scuole qui, poi lo sport mi ha portato altrove, però ho iniziato qui i primi 3 anni, ma qui sì, rispetto a Mottola c'era già molto di più. Oggi Mottola sta migliorando per quanto riguarda le strutture sportive, grazie ai giochi, quindi sono felice per questo. Insomma, questi i giovani avranno questo grande patrimonio che ai miei tempi non ho avuto la fortuna di sfruttare.
0: Anche perché voi avete lasciato anche le vostre case da ragazzi, eravate giovani quando avete dovuto fare una scelta professionale puntando sullo sport. Tu oggi sei Cavaliere della Repubblica, hai vinto 3 medaglie d'oro. Carlo,
3: magari d'oro.
0: No, scusami, 3 medaglie olimpiche, scusami. Vabbè, però non si sa mai.
3: Ci ho provato 4 volte, loro ci sono riusciti, io no.
0: Quante rinunce, quanta fatica dietro quelle medaglie che portate a casa? Ogni tanto le guardate e ripensate a quel bambino, a quel ragazzo, a quella mamma salutata e non vista per tante settimane, perché dietro di voi ci sono anche le famiglie.
3: Sì, sono sembrano dei sacrifici, però noi abbiamo fatto quello che amavamo fare, quindi ci pesava poco, sinceramente. A parte la famiglia, la lontananza, ma l'obiettivo nostro era quello di arrivare, di vincere qualcosa, il famoso percorso. E alla base di questo percorso c'è un valore importante che è lo spirito di sacrificio, quindi non può mancare quello. Poi tutto il resto è contorno, ma insomma sono passi che auguro a tutti i giovani, soprattutto dopo questa manifestazione qui, e di sognare, come ho fatto io guardando la prima Olimpiade. Ho sognato di partecipare e ne ho fatte poi 4, quindi credo che il percorso sia quello.
0: Antonella, dici tu invece, qual è il tuo legame? Che cosa hai vissuto lasciando casa? Quali sono stati i sacrifici? A che età hai iniziato a lottare pensando di vincere?
1: Ma è un po' quello che dice Gigi, no? Io ho iniziato anche molto tardi, a 14 anni, e ripeto, anche per lo stesso motivo in cui non c'erano strutture in cui io potessi poi giocare e vivere l'attività in maniera un pochino più allegra, ma mi sono già catapultata poi in una realtà molto più professionale da subito, quindi ricordo i primi allenamenti da ragazzina dove si puntava a vincere il titolo italiano, da lì a pochi mesi, 6 mesi già a vincerlo, quindi una realtà già bella che è avviata. E ho deciso poi di cambiare tutto e di spostarmi all'età di 21 anni, grazie anche al fatto di essere entrata in un gruppo sportivo nella Guardia di Finanza, e di lì ormai avevo un pensiero fisso, che era quello appunto di partecipare alle Olimpiadi, come diceva Gigi, e un sogno di qualsiasi atleta, perché appunto sai che è un obiettivo veramente tanto a lungo termine e soprattutto è un obiettivo veramente tanto grande, e che forse non hai la possibilità di raggiungerlo. E soprattutto, quello che mi sono sempre detta, è solo un atleta ogni 4 anni può ambire a quel posto, a quel podio, a quella posizione. Quindi è un qualcosa sì di immaginabile, di un sogno veramente lontano. Ma poi quando arrivi a raggiungerlo, ti senti veramente fiera e orgogliosa del percorso che hai fatto. Ti senti realizzata.
0: Che bello sentirti dire queste parole, Antonella.
1: E soprattutto non finita, ecco. Soprattutto continuare, proprio perché poi l'appetito viene mangiando, no?
0: Quando e l'ambizione deve essere coltivata, ovviamente. Sì. Grazie. Carlo. Domanda però adesso sei stato un grande sportivo, un grande atleta, mi hai fatto emozionare. Io ho rivisto, se vi va, andate a cercare su Google la sua vittoria delle Olimpiadi, che era Londra 2012.
4: Non lo fate, se non capite il tracollo che ho avuto.
0: No, non è vero. Hanno paragonato la sua vittoria, la sua rimonta, a quella di Rocky Balboa. Una roba pazzesca, vi consiglio di andare a vedere perché a me è piaciuto tantissimo. Però tu oggi sei direttore generale di questa grande macchina organizzativa. Quello che raccontavano loro è che sono dovuti andare via, anche tu sei andato via. Oggi, grazie a questa organizzazione, i giovani della Puglia potranno investire sul proprio territorio, rimanere qui. Però c'è un tema che so che a te è molto caro, quello della responsabilità.
2: Sì, la responsabilità di riuscire a fare qualcosa per il mio territorio. Io sono andato via di casa, avevo 16 anni, ho lasciato mio padre, mia madre, la mia famiglia, sono andato a Roma per cercare di realizzare il mio sogno. Sono stato fortunato, perché bisogna ammettere anche che serve anche un pizzico di fortuna, nonostante io mi sia rotto 4 volte le ginocchia, quindi si è andato avanti anche nelle difficoltà, e quello fa parte del mestiere. E credo che la responsabilità sta proprio nel carico di lavoro che qualcuno ti dà. Io ho avuto una federazione che ha creduto tanto su di me, ha puntato tanto su di me, e nonostante i 4 infortuni ha continuato a puntare su di me, e quella grande responsabilità mi ha reso poi vincitore in un'Olimpiade veramente molto complicata. La responsabilità che ho oggi nei confronti del mio territorio di cercare di mandare avanti un'organizzazione insieme a un team fantastico, insieme a un presidente che veramente solo noi sappiamo quanto ci sentiamo per cercare di mettere tutte le cose a posto, e proprio per questo, per il senso di responsabilità che noi abbiamo verso il territorio, ma soprattutto verso tutti i futuri, tutti i giovani che domani diventeranno e potranno diventare campioni di qualsiasi sport.
0: Grazie, grazie, questo messaggio lo portiamo a casa con orgoglio. In una parola, neanche un tweet, proprio velocissimo, una parola per definire questa esperienza, i vostri giochi del Mediterraneo a Taranto. Chi comincia?
2: Rinascita.
0: Mi piace. È responsabilità. Il gioco delle R facciamo con Molfetta. Gigi, i tuoi giochi del Mediterraneo cosa sono?
3: Me l'ha fregata. Beh, emozionante.
2: Io quelli grossi li fregavo perché ero più veloce. Quindi.
3: Emozionante direi, perché insomma una manifestazione così importante a casa mia, poi viverla dall'interno, più emozionante di così.
0: Antonella.
1: L'ultima, orgoglio e fierezza.
0: Che bello, e sono i sentimenti, questi valori, abbiamo detto la pace, la sostenibilità, l'orgoglio, l'essere fieri delle nostre radici e difenderlo questo territorio, perché la rinascita la stiamo creando qui tutti insieme in questo momento, grazie al nostro grande capitano, me lo dovete consentire, perché Ferrarese ha rilanciato un progetto e lo ha messo in pista, e se il 21 agosto del 2026 noi avremo i giochi del Mediterraneo grazie a questa grande squadra che ha messo in piedi. Allora io ringrazio Carlo Molfetta, Gigi Mastrangelo, Antonella Palmisano, grazie per il vostro contributo, e noi continuiamo a tifare per voi, perché siete fondamentali e strategici per la nostra terra. Io invito a questo punto vicino a me il maestro Piero Romano, perché abbiamo detto che ci saranno 26 paesi di provenienza, più di 4.500 atleti, tanta gente che si sta accreditando, più di 20.000 accrediti, quindi si parleranno tante lingue. C'è una lingua che è comune a tutti, però, la musica, maestro. La musica, maestro, ti sto dando proprio là. E tu hai deciso, d'accordo con i tuoi ragazzi, di farci fare adesso un percorso attraverso il Mediterraneo, grazie alla musica. Vogliamo anticipare cosa adesso ci apprestiamo ad ascoltare?
5: Beh sì, questa è una sfida, grazie ovviamente al presidente Ferrarese, al direttore generale Molfetta, che hanno affidato all'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, questo compito, quello di, anche nell'ambito culturale, di creare un ventaglio di proposta culturale, soprattutto una capacità di interazione tra appunto tradizioni, lo diceva il direttore Molfetta, no? La capacità di portare qui tante culture, tante lingue, tante.
0: E tu l'hai fatto con la musica stasera.
5: E noi stasera lo facciamo in piccolo con la musica, quindi vedrete nel primo brano la Carmen di Bizet, e quindi un po' la Francia con Bizet e un po' la Carmen che racconta la Spagna. E poi abbiamo una dalla parte orientale, abbiamo invece una danza greca, Zorba, che è scritta da Theodorakis, e quindi
0: l'uomo del Sirtaki,
5: è assolutamente il Sirtaki. Poi abbiamo una sinfonia prettamente tarantina di Paisiello, che è il barbiere di Siviglia, e per finire abbiamo...
0: Che non è quello di Rossini, sono due cose diverse, non ci confondiamo.
5: Però Rossini lo facciamo comunque, lo facciamo con l'opera italiana in Algeri, quindi abbiamo toccato un po' le varie coste, occidente, oriente, nord e sud, e ovviamente centralità dell'Italia. In tutto sono poco più di 15 minuti.
0: Non lo diciamo, facciamo godere al nostro pubblico questa bellissima performance dei ragazzi.
5: E ma possiamo dire che sul Sirtaki si possono accennare anche i passi?
0: Se volete, se sapete ballare il Sirtaki lo potete ballare.
5: Benissimo.
0: Io mi butto, lo
5: buon
0: faccio.
5: Ascolto.
0: Grazie maestro. Allora, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano, eseguirà questi brani. Musica maestro.

0: Ora sta per cominciare l'esibizione dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, noi ci prendiamo una piccolissima pausa, ma torniamo tra poco sempre per seguire insieme questa cerimonia. A tra poco. Un saluto dalla redazione di Studio 100, ben ritrovati con il nostro telegiornale edizione della sera.
1: Allora, libertà negli occhi. Partiamo da una considerazione che ho fatto.
2: Sono Marzia Barbaglione, sono un'imprenditrice vinicola.
3: Oggi la chiave di lettura per tutte le nostre disgrazie può essere la buona volontà.
4: Ecco, come miglior avvocato in materia di diritto sportivo del 2024 e quindi...
5: Benvenuto, detto grazie. In TV sembra un ossimoro, diciamo in TV che non tutto è come...
6: Iniziamo questa nuova settimana in compagnia di Buon Mattino.
7: Sì, nel quarto sto qua. Non ci hanno chiamato, sono il numero 7 della casa.
8: Henry De Luca a Taranto, un nuovo libro, L'età sperimentale.
1: Siamo in diretta su Studio 100 TV e l'occasione non potevamo assolutamente perderla, quella di avere qui con noi Gabriele Farpiglia. Gabriele è in tour.
9: Idea, bisogna vedere se va.
10: Marina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i nostri spettatori.
11: Siamo di nuovo qui a distanza di 15 giorni.
5: Buongiorno, benvenuti in una sessione straordinaria di futuro.
3: In mezzo alla musica con il fenomeno virale Tommy Cash e il suo Espresso Martiano.

Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: l'orchestra giovanile della Magna Grecia. E il maestro Piero Romano. Maestro, maestro, dopo che hai ringraziato tutti i tuoi ragazzi, mi puoi raggiungere qui? Ti va? Mi date un microfono, per favore? Perché c'è una sorpresa, perché la musica non finisce qui, c'è una sorpresa, spero che sia una piacevole sorpresa, ovviamente. Abbiamo ascoltato in apertura l'inno nazionale.
1: Tanto, una cosa, scusami, di questi ragazzi, perché diciamo che... E nel mondo della musica è un po' al contrario del mondo dello sport.
0: Però tu parli quando io ti dico di parlare. Perdona. Questa cosa degli uomini
1: non lo
0: che parlano.
1: Più, non lo faccio
0: cioè,
1: più.
0: A casa tu parli. No, se Claudia non ti dice di parlare, tu parli?
1: No, assolutamente.
0: Ah.
1: Aspettare le donne. No, però è a fin di bene questa volta.
0: Vabbè, dai, ti è
1: le donne
0: di
1: hanno una sensibilità particolare, perché al contrario dello sport, l'allenatore solitamente non sale sul podio, è lo sportivo.
0: Sì.
1: In questo caso è l'allenatore che sta sul podio e gli sportivi che vincono le Olimpiadi invece sono seduti. E allora loro sono i vincitori delle Olimpiadi, sono i numeri uno e sono naturalmente i grandi premi, perché loro sono veramente quelli che poi possono giocare questa partita straordinaria anche per il futuro. Quindi
0: bravo,
1: mi permetto
0: bravo.
1: Solo di dire questo.
0: E in questo contesto in cui stiamo parlando di futuro e di sogni, questi ragazzi ci stanno perfettamente. Però c'è anche un'altra cosa, Presidente Ferrarese, lei non si deve arrabbiare adesso, perché non so se lei lo sa o non lo sa, però c'è una sorpresa, secondo me, bellissima. Come stavo dicendo prima, abbiamo ascoltato in apertura l'inno nazionale italiano e ci siamo tutti emozionati. Poi abbiamo ascoltato il bellissimo inno di matrice greca che celebra i giochi del Mediterraneo a livello internazionale. Taranto ha la città di Paisiello, ragazzi, Taranto ha l'orchestra della Magna Grecia, l'orchestra giovanile. E allora cosa è successo? Che il maestro Piero Romano ha chiesto a un suo maestro di comporre un inno dedicato all'edizione dei giochi del Mediterraneo che si svolgeranno proprio qui a Taranto, culla della Magna Grecia, culla della cultura ellenica, culla della cultura classica. Maestro, che bel regalo, dici una parola su questo pezzo che è stato composto, da chi e a cosa si ispira, e poi lo vogliamo sentire in anteprima.
1: Certamente, ovviamente, in accordo sempre col Presidente e col Direttore Generale, abbiamo chiesto ad un compositore del territorio, Angelo Nigro, di comporre un inno che potesse essere rappresentativo di questa edizione, rappresentativo di questo territorio, ed è venuto fuori un inno che sentirete voi, che prende spunto da un'aria famosissima di Paisiello, in una versione però di danza, e siccome la danza tipica di Taranto è la taranta, e allora vedrete questo Nel corpo non mi sento in versione taranta, che però naturalmente nella sua brevità ha anche una caratteristica da inno.
0: E allora ci godiamo questo momento e quest'anteprima, questo omaggio dell'Orchestra della Magna Grecia ai Giochi del Mediterraneo.

0: L'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano. Quanta energia! Noi siamo del sud, siamo gente del sud, presidente, lei è di Napoli, siamo focosi, siamo calorosi e lo dimostriamo anche nella musica. Io lo so che siete stati stacanovisti, abbiamo beccato la giornata più sciroccosa della storia di Taranto di questo 2025, però l'amore per questo progetto ci ha tenuto tutti qui impassibili. Abbiamo parlato di sogni, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di atleti, abbiamo parlato di giovani e abbiamo ringraziato tutti, tutte le autorità, tutti gli sportivi, gli atleti, gli amici di Taranto, gli amici del Mediterraneo. Però io vorrei fare... Parlando di futuro, vorrei far venire qui sul palco con me tutti i volontari, o meglio, una parte dei primi volontari che si stanno avvicinando a questa grande macchina organizzativa, perché e questo è un progetto di Taranto che parla di Taranto. Abbiamo Giovanni, che è il più giovane, che ha solo 17 anni. Loro sono le colonne sulle quali si costruirà il futuro di questa città che parla di rinascita e di bellezza e di valori solidali. Il padrone di casa, presidente Ferrarese, il nostro grande capitano, venga qui perché i saluti finali sono... Oh, grazie, che bello. Grazie Massimo. Un microfono per il presidente. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi.
1: Grazie, grazie, siete davvero tanti. Parte da qui. Vedo che è passata più di mezz'ora e quindi domani mattina alla nostra squadra ti chiederò di iniziare un'oretta prima, anche se siamo in vacanza, perché abbiamo tanto da fare. Tanto da fare per quanto riguarda la realizzazione delle opere che stiamo realizzando, c'è tanto da fare per l'organizzazione, una grande organizzazione che è partita e che porterà avanti questo nostro obiettivo, un obiettivo, un sogno per tutta la città che dobbiamo conquistare insieme, per tutto il territorio. Voi sapete che ci sono 21 comuni, Taranto nella capitale, e noi insieme. Non c'è soltanto il commissario, il presidente, il direttore, il coordinatore e tutta la struttura. Ci siete voi, solo con voi, solo con tutti i cittadini, noi possiamo vincere questa sfida. E questa sfida, consentitemi, noi la vinceremo. Grazie a voi.
0: Un applauso al presidente Massimo Ferrarese, un applauso a tutti gli ospiti del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Non perdete di vista l'orologio, tra 365 giorni Taranto sarà la capitale del Mediterraneo e qui si celebrerà la magia dello sport. Grazie a tutti, rimanete connessi con i Giochi del Mediterraneo.
2: E allora si è conclusa con questo saluto dell'amica di Studio 100 Monica Caradonna, questa cerimonia con la partenza del countdown che ci porterà a un anno da qui ai 26esimi Giochi del Mediterraneo Taranto. Giochi del Mediterraneo 2026, questa è stata una bellissima emozione che abbiamo vissuto insieme, abbiamo voluto lasciarvi seguirla per intero e noi adesso proveremo anche a sentire qualche commento di quelli che avevamo anticipato prima di poi lasciarvi alla diretta della cerimonia integrale. Davvero una grande emozione, il countdown è partito. Abbiamo ascoltato anche in anteprima quello che sarà l'inno dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Stiamo sentendo ancora musica, vedete un momento di festa che prelude a quello che sarà il cammino che si farà da qui all'inaugurazione tra un anno esatto. Vediamo i fuochi.

Insomma, abbiamo avuto anche questo momento conclusivo con i fuochi d'artificio che comunque hanno accompagnato questa cerimonia, con anche la partenza del countdown, il disvelamento con il presidente del comitato organizzativo Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto Bitetti.

0: di questo grande sogno, possiamo dirlo, che ci porterà a concretizzare poi l'appuntamento con i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Appunto, vediamo ancora anche i colleghi delle altre testate stanno commentando quello che abbiamo vissuto insieme, un momento veramente importante che, dicevamo, partito forse un po' in sordina, perché l'ha detto anche Monica Caradonna con noi prima dell'inizio ufficiale della cerimonia. Doveva essere una semplice conferenza stampa, forse un po' più ricca, ma in realtà è diventato un vero e proprio evento che poi sarà seguito da un evento ancora più importante. Però quello che abbiamo visto stasera, che abbiamo condiviso, è stato davvero un grande momento, anche emozionante, perché davvero ci proietta a un anno da qui. Ci sentiamo già praticamente dentro questi giochi del Mediterraneo, c'è ancora molto lavoro da fare, l'ha detto il presidente ferrarese, però insomma davvero sentiamo già vicina questa manifestazione, ci sentiamo già proiettati al suo interno, ed è quello che comunque noi continueremo a documentare, a raccontare, e lo faremo da qui in poi, ovviamente, con tutte le tappe che da qui ci porteranno verso l'appuntamento con i Giochi del Mediterraneo 2026. E, insomma, davvero l'avete visto insieme, un grande lavoro di squadra che vede fianco a fianco istituzioni, mondo produttivo, mondo imprenditoriale, davvero con un unico obiettivo, quello di proiettare Taranto al centro del Mediterraneo, anche a livello internazionale, portarla alla ribalta, perché con l'evento che ci aspetta e che ci appresteremo a vivere tra un anno da qui, davvero Taranto si appresta a vivere un'occasione importantissima per la sua storia, non solo dal punto di vista sportivo. Vediamo ancora, è il momento dei saluti, è il momento dei saluti anche tra le autorità, e si danno appuntamento, perché non è, sì, è vero, è partito il countdown, ma da domani si continua, come ha detto anche il presidente ferrarese, a lavorare proprio per poter presentarsi al meglio come città di Taranto, con tutti i suoi aspetti, sicuramente ovviamente che legati al positivo, alla nostra storia, alla nostra tradizione. Abbiamo citato la tomba dell'atleta, la citata Monica, che c'è custodita all'interno del Museo Marta qui a Taranto, quindi un filo conduttore, un trade union che ci porta da qualche migliaio di anni fa fino al futuro, a quello che ci aspetta da un anno da qui. Adesso vediamo, appunto, ancora c'è un po' di concitazione, perché è un momento anche, se volete, di relax, perché la tensione anche per preparare questo evento di oggi è stata tanta, quindi un momento anche questo noi abbiamo vissuto, abbiamo detto che questo oggi era anche un po' un happening, lo stiamo facendo anche con la collaborazione del nostro collega Dario Gallitelli, che tra poco sarà qui con noi e che ringrazio per avermi assistito e affiancato in questa trasmissione, in questa diretta con noi. Dario adesso ci porterà un ospite importante, appunto aspettiamo ancora qualche secondo e poi sarà qui con noi. Non solo, tra un po' avremo anche altri ospiti per commentare quello che è stato l'evento di questa sera e per quello che rappresenta. Allora, è arrivato. Buonasera Presidente, allora intanto benvenuto, un primo commento intanto su quello che rappresenta questo appuntamento che ci apprestiamo a vivere da qui in poi, è partito il countdown, e che vede un elemento in più, anche la squadra del Taranto, appunto, che si unisce appunto in questo scenario sportivo che ci porterà verso i Giochi del Mediterraneo.
1: Dai, c'è stata una coincidenza sincronica, quindi costruire uno stadio modernizzato e anche una ricostruzione di un gruppo sportivo che deve essere nel tempo.
0: Bene, io lascio anche spazio al collega, perché comunque è sicuramente più titolato di me in questo momento, che gli vuole rivolgere una domanda.
2: Direttore, io non sono più titolato di te assolutamente, no, è un piacere averti qua Presidente. Noi abbiamo già avuto

0: l'onore di intervistarti durante Cento Sport Weekend. Insomma, io vorrei soffermarmi sull'entusiasmo che sta circondando Taranto, perché se è vero che c'è qualcuno che insomma fa qualche rimostranza, ma la città di Taranto vi ha accolto in maniera eccezionale e dà grandissima fiducia in quello che è il programma che state mettendo in atto sin dal vostro arrivo qui in questa città.
1: Beh, ci vuole pazienza, poi non penso che le rimostranze siano sempre a fin di bene, quindi nessuno è escluso. Quindi bisogna coinvolgere tutti e secondo me coinvolgendo tutti riusciremo ad avere un risultato importante.
0: Sinergicamente col direttore di Bari state mettendo su un gruppo importante, oggi sono arrivati 3 calciatori di spessore, la squadra sta prendendo forma, noi abbiamo iniziato a parlare di prospettive, di obiettivi 2 settimane fa, con questa squadra e con il modo in cui state lavorando gli obiettivi sono chiarissimi.
1: Beh, sicuramente da tifoso vorrei vincere tutto, però noi purtroppo siamo imprenditori che dobbiamo costruire il futuro ogni giorno, quindi l'unica cosa che posso dire è che dobbiamo lavorare sodo e lavorando sodo e in maniera diciamo costante sicuramente avremo i risultati che speriamo.
0: Nei prossimi giorni ci aspettiamo che la squadra venga completata, abbiamo ottenuto, parliamo al plurale, abbiamo ottenuto la possibilità di partire al pari con gli altri con una sola settimana di posticipo, è vero, ma già questo è un risultato sintomo di quanto la società sia capace di farsi sentire anche in Lega.
1: Beh, sicuramente c'è da dare rispetto a una città come Taranto e sicuramente c'è anche una pianificazione che viene prima di 15 giorni. Noi dobbiamo rincorrere, tra virgolette, gli obiettivi e anche pianificare durante quest'anno calcistico. Ovviamente io questo campionato l'ho già vinto con 102 punti a Monopoli, ho fatto un grandissimo risultato, però era frutto anche di una programmazione biennale. Qui io penso che non ci dobbiamo limitare a vedere un campionato, dobbiamo vederlo nel lungo periodo e il lungo periodo ci darà i risultati che abbiamo pianificato e che abbiamo anche indicato come performance.
0: La piazza vi ha accolto benissimo, abbiamo detto, ti posso chiedere un messaggio ai tifosi che ci stanno guardando in diretta in questo momento?
1: Beh, da tifoso direi sempre che uniti si vince per un futuro migliore.
0: Grazie Presidente, grazie davvero. Allora, l'avevamo promesso, direttore, che avremmo portato qui il presidente del Taranto, Vito La Disa. Non è la prima volta che viene qui.
2: Abbiamo mantenuto la promessa.
0: Ai nostri microfoni. Io, se mi consenti, mi stacco l'ultima volta e poi chiudiamo questa lunghissima diretta. È diventata quasi una maratona.
2: Sì, una maratona con un passaggio di testimone proprio fisico.
0: Ti avevo promesso il sindaco, vado a recuperare il sindaco,
2: infatti,
0: che mi è scappato 2 volte.
2: Infatti, aspettiamo di parlare, arrivo di avere una battuta anche dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti. E, insomma, nel frattempo è stata fatta alle nostre spalle, l'abbiamo vista, la foto di gruppo di tutti i rappresentanti anche istituzionali e organizzativi di questa chiamiamola avventura, che avventura non è, perché comunque c'è un grande lavoro di programmazione, di progettazione, ma possiamo dire dal punto di vista un po' epico sarà un'avventura, perché comunque Taranto si aspetta grandi risultati e ha grandi aspettative per questi giochi del Mediterraneo. Aspettiamo a momenti che arrivi il sindaco di Taranto Bitetti, che appunto è presente, ovviamente non ha voluto mancare, è stato insieme al presidente Ferrarese, presidente del comitato organizzativo dei giochi, colui che ha disvelato il tabellone con l'orologio con il countdown, facendolo partire, insomma è da qui. Ecco, mi dicono che sta arrivando il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a cui chiederemo appunto una battuta, anche di raccontarci magari le sue emozioni rispetto a questo momento così importante per la città. Che dire, davvero abbiamo parlato di emozioni, le abbiamo vissute insieme, le abbiamo volute raccontare questa sera con voi, perché ci sembrava importante in questo momento condividere proprio quanto stava accadendo e per questo appuntamento così importante per la città. Come si diceva, un treno che è importante prendere al meglio, proprio presentandosi al mondo sportivo e non solo nel migliore dei modi. Naturalmente c'è un po' di concitazione, anche perché insomma tutti vogliono le impressioni, vogliono dei pareri, vogliono i commenti su questa serata, e stiamo aspettando. insomma, come vedete, c'è ancora un po' di gente che così vuole anche salutare, vuole ancora vivere questi momenti che stiamo raccontando con voi, quindi c'è voglia di partecipare. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo per continuare a raccontarvi questa serata.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
4: Un saluto dalla redazione di Studio 100, ben ritrovati con il nostro telegiornale edizione della sera.
5: Allora, libertà negli occhi. Partiamo da una considerazione che ho fatto.
6: Sono Marzia Barbaglione, sono un'imprenditrice vinicola.
7: Oggi la chiave di lettura per tutte le nostre disgrazie può essere la buona volontà.
8: Ecco, come miglior avvocato in materia di diritto sportivo del 2024 e quindi...
9: Benvenuta, detto in TV sembra un ossimoro. Diciamo in TV che non tutto è come...
10: Iniziamo questa nuova settimana in compagnia di Buon Mattino.
11: Sì, nel quarto, non ci hanno chiamato, sono il numero 7 della casa.
12: Henry De Luca a Taranto, un nuovo libro, L'età sperimentale.
13: Siamo in diretta su Studio 100 TV e l'occasione non potevamo assolutamente perderla, quella di avere qui con noi Gabriele Parpiglia. Gabriele è in tour.
14: Dio, bisogna vedere se va.
15: Marina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i nostri spettatori.
16: Siamo di nuovo qui a distanza di 15 giorni.
17: Buongiorno, benvenuti in una sessione straordinaria di Futura.
18: In mezzo alla musica con il fenomeno virale Tommy Cash e il suo espresso macchiato.

Sì, Teo, abbiamo pensato anche a te. Con il nuovo codice, le sanzioni per chi abbandona un animale sono diventate ancora più severe. Infatti è stata prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno per chi alla guida di un'auto abbandona un animale. E sì, Teo, se dall'abbandono deriva un incidente stradale, le conseguenze penali saranno a carico del proprietario che l'ha abbandonato. Non abbandoniamoli e ricordiamo, se non ti porto, non parto.

0: Allora, siamo di nuovo qui in piazza Municipio a Taranto, nella città vecchia, e ci ha raggiunti il maestro Piero Romano, direttore dell'orchestra giovanile, direttore artistico dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, che ci ha così anche ha contribuito a questo momento anche dal punto di vista delle emozioni musicali, con alcuni brani che abbiamo ascoltato, ma anche con un'anteprima che è l'inno dei Giochi del Mediterraneo 2026. Maestro, una bella emozione quella che ci è stata regalata stasera.
1: Beh, molto molto emozionante, soprattutto perché a eseguire questo inno e più una serie di brani che hanno raccontato la mediterraneità, la cultura mediterranea, è stata l'orchestra giovanile dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, città di Taranto. E quindi con i giovani abbiamo lanciato questa anteprima, è una composizione di un compositore del nostro territorio, Angelo Nigro, e che speriamo naturalmente poi diventi formalmente l'inno che noi ci aspettiamo e che andrà a caratterizzare questa edizione, un'edizione che attraverso quest'inno rappresenta proprio il nostro territorio perché è ispirato a Paisiello, a un'area nel Corpio Non Mi Sento, però rivisitata in chiave di Taranta e quindi naturalmente è proprio l'essenza principale di tutto il nostro territorio.
0: Insomma, tanta, tanta emozione che appunto unisce la musica, come diceva lei, di un grande compositore tarantino, Paisiello, anche a quella che è la musica della tradizione, la musica popolare. E quindi davvero speriamo che poi possa essere questo ad accompagnarci per l'appuntamento che da qui a un anno appunto ci apprestiamo a seguire e a vivere.
1: Ma certamente, poi il Mediterraneo è un crogiolo di culture che si sono influenzate l'una con l'altra, quindi troviamo nella nostra cultura anche un po' di cultura spagnola, un po' di cultura greca, un po' di cultura balcanica, ma

0: anche nordafricana, e quindi questo sicuramente sarà anche il nostro modo di vivere i giochi del Mediterraneo, attraverso la musica, attraverso le esperienze e attraverso la condivisione culturale alla base naturalmente anche dei principi e dei valori dei giochi del Mediterraneo.
1: E noi appunto poi vedremo tutto questo, lo vedremo, lo ascolteremo perché lo abbiamo ascoltato anche attraverso la musica, ma lo vivremo anche appunto attraverso tutte le iniziative e i giochi, quando poi si svolgeranno i giochi, questo spirito di collaborazione che unisce le culture e che davvero speriamo possa prevalere su altri tipi di emozioni che purtroppo stiamo vivendo a livello anche internazionale. Grazie maestro, buon lavoro, naturalmente voi continuate a portare avanti la vostra attività e lo farete appunto affiancando anche questa macchina che non è partita oggi, ma che da oggi possiamo toccare davvero con mano.
0: Beh, manca un anno, esattamente un anno, da qui a un anno saremo al centro di un'attenzione internazionale, potremo dare un esempio di qualità, un esempio di fratellanza e sono gli esempi che poi possono contrastare realmente ciò che accade nel mondo di negativo, e noi dobbiamo continuare a credere che più sono gli esempi e più sicuramente riusciremo a influenzare il nostro vicino.
1: Insomma, lo sport, la musica, dobbiamo puntare a quello che unisce e quello che, insomma, anziché quello che ci divide anche culturalmente. Grazie maestro e buon lavoro, grazie per averci offerto con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia questi momenti musicali di grande emozione.
0: Beh, grazie a voi perché amplificate queste emozioni e amplificate naturalmente quello che è appunto il documento che quotidianamente noi andremo a scrivere sino ai Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie ancora a Piero Romano. Noi continuiamo a buonasera con noi il consigliere Perrini. Allora, un momento emozionante, dicevamo che da questo momento in poi sembra proprio decisamente più vicino, ormai ci siamo. È vero, manca un anno, ma ci sentiamo più vicini a questo evento.
2: Ma sarà un anno carico di tanto lavoro, ma di tante emozioni, perché noi come città, come provincia, dobbiamo iniziare a parlare di altro, non bisogna parlare più di Elva, di situazioni che hanno anche fatto del male a questa città. Dobbiamo parlare dello sport, dobbiamo parlare di quello che sta succedendo in questi mesi e nei prossimi anni, ma soprattutto dobbiamo parlare del futuro, perché è vero che nel 2026 a settembre ci saranno i giochi, ma dureranno un mese, ma bisogna parlare anche del dopo, che queste strutture rimarranno sul territorio e bisogna continuare a investire nello sport, nel turismo e piano piano nasce un'alternativa sul territorio.
1: Insomma, si parlava anche di sinergia, bisogna che tutti lavorino, no, insieme, e questo è l'intento, lo ha detto anche il presidente del comitato organizzativo Massimo Ferrarese, c'è una sinergia, c'è una volontà comune di arrivare all'obiettivo.
2: Ma quando si parla di questi eventi bisogna fare squadra, non c'è una questione di colore politica, destra, sinistra, centro, cioè, bisogna crederci tutti, perché noi abitiamo qua, i nostri figli stanno qui, non è che la politica ci deve dividere. Su questi temi dobbiamo essere uniti.
1: Grazie consigliere, buon lavoro. Grazie. Anche perché appunto questa impresa ci vede tutti partecipi. Grazie, buon lavoro.
3: Arriva anche il sindaco e sta parlando con il presidente.
1: Allora, mi dicono che è in arrivo il sindaco, vediamo se appunto il sindaco Bitetti viene a salutare a questo punto e a chiudere, magari avviarci verso la conclusione di questa lunga diretta che abbiamo seguito, che abbiamo vissuto insieme qui su Studio 100, e come vedete si comincia anche a liberare lo spazio che fino a poco fa era pieno di musica, pieno di parole, pieno anche di emozione che noi vi abbiamo raccontato, proprio perché c'è stato, lo ricordiamo, stasera è stato disvelato l'orologio che porterà poi al countdown, cioè che ha fatto partire il countdown che ci porterà ai Giochi del Mediterraneo 2026, esattamente tra un anno. È stata davvero una serata lunga, impegnativa, importante, e che noi abbiamo seguito davvero insieme. Ci sono ancora pochi istanti da trascorrere, vediamo se appunto riusciamo poi a sentire anche il sindaco e poi anche per portare ai saluti finali per questa diretta.

0: che abbiamo trascorso insieme. Vediamo il tabellone. Allora, il collega Dario Gallitelli mi dice che il sindaco si sta avvicinando, ovviamente viene trattenuto, c'è chi lo vuole salutare, chi vuole chiedere anche delle... Eccolo, è arrivato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sindaco, benvenuto, ben trovato. Allora, dicevamo, no, una serata di grande emozione, un evento che adesso ci fa veramente sentire i giochi del Mediterraneo più vicini. Lei ha dichiarato che tutti i cittadini si devono sentire partecipi in vista di questo grande evento, deve essere un lavoro di squadra.
1: Innanzitutto chiedo scusa, ma sono arrivato con fatica, si percepisce la gioia, si percepisce l'euforia, si percepiscono le aspettative di una cittadinanza che vuole dimostrare di essere pronta, di essere accogliente. Taranto accoglierà circa 5.000 atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, quindi Europa, Asia e Africa, e speriamo qualcuno in più, perché speriamo che sarà superato qualche conflitto nel più breve tempo possibile. È un momento storico per la città. La città e i cittadini sentono di dover essere coinvolti. È un appello che faccio soprattutto ai giovani. Si è aperta una pagina nuova sul futuro di una città che con orgoglio e coraggio punta a raggiungere traguardi importanti. I giochi del Mediterraneo saranno un pezzo importante di un ragionamento molto più aperto, molto più lungimirante, un ragionamento complessivo che mette insieme, appunto, dai giochi del Mediterraneo, mette insieme i popoli, mette insieme culture, mette insieme popolazioni che possono collaborare per uno sviluppo, per lanciare messaggi di pace, ma soprattutto per Taranto è un'occasione, perché Taranto potrà essere vista dagli occhi del mondo per quelle che sono le sue bellezze, la sua storia, la sua unicità. I nostri, qui abbiamo le colonne doriche, abbiamo dei riferimenti, dei simboli che raccontano una civiltà, che raccontano, ecco, una storia, un'identità che può certamente calamitare su questa terra molte attenzioni, e noi siamo pronti per farlo.
0: Insomma, lavorare su quello che unisce, ovviamente lo sport è uno di questi valori, ma anche la cultura, le nostre radici, è stata citata la tomba dell'atleta, quindi un trade union che ci proietta verso il futuro. Insomma, questi sono i valori, appunto, su cui giustamente lei ha detto bisogna lavorare e che ci devono portare a presentare Taranto al meglio.
1: Un'occasione per mettere insieme, appunto, popolazioni diverse e quindi creare dei ponti con culture, anche lingue diverse, che però vengono accomunate, appunto, dallo sport. Lo sport che ci insegna un valore universale, che crea quei collegamenti, crea quelle relazioni e può dare in questo momento, ecco, trasferire un messaggio di pace che da qui, che dal nostro mare, può essere trasferito al mondo intero.
0: Taranto al centro, appunto, del Mediterraneo, per trasmettere questo messaggio attraverso i giochi del Mediterraneo da qui a 365 giorni.
1: Ecco, c'è qualche ora in meno, non so, 365, ne parlavo con il presidente Ferrarese, quell'orologio mette un po' d'ansia, ma anche ci dà coraggio e stimoli per guardarlo sempre e sapere che dobbiamo essere pronti entro quella data con gli impianti e con un'organizzazione impeccabile, perché, come dicevo prima, non sarà soltanto un evento sportivo, ma sarà tanto tanto di più.
0: Grazie sindaco, presto il testimone per un attimo al collega.
1: Sento odore di calcio.
2: Tu mi conosci, noi ci siamo già annusati diverse volte per ciò che riguarda il calcio. Ti ho visto, molto più frivolo del direttore, ti ho visto colloquiare a lungo col presidente Ladisa.
1: Sì.
2: Non voglio sapere cosa vi siete detti perché non me lo diresti mai.
1: No, ma no, figurati, non abbiamo segreti, siamo qui per costruire il bene per la collettività a lungo, abbiamo parlato qualche minuto, invece vorrò parlargli a lungo, ecco, gli ha chiesto una particolare attenzione per il territorio, mi ha raccontato che hanno già messo insieme metà squadra, che sono a buon punto per completarla, mi sembra di capire che hanno delle idee molto chiare, molto ambiziose, che guardano a un futuro anche qui di uno sport, in particolare il calcio. Sappiamo quanto la tifoseria tarantina, il popolo tarantino sia legato al calcio. Ecco, sono contento e soddisfatto delle parole che ho ascoltato, perché ho trovato di fronte a me un imprenditore serio, un imprenditore che sta investendo, una famiglia di imprenditori, perché sono, ecco, due fratelli più il coinvolgimento di qualche figlio, quindi nipoti, che hanno preso a cuore questa causa e hanno, ecco, mi è sembrato che abbiano inteso la gestione della questione calcio come una impresa, quindi l'imprenditore che fa impresa e che guarda al buon andamento della sua impresa per raggiungere quegli obiettivi che a noi possono solo fare bene, a noi come tifoseria, come sport, ma anche come sviluppo economico di un territorio, perché sappiamo che lo sport deve diventare in questo caso un veicolo per uno sviluppo di attività tra cui quelle ricettive, ristorazione, bar, trasporti e non solo, per dare un'immagine della nostra città e riportarla ai livelli che merita.
2: Il Taranto giocherà a Massafra, ce l'hai anticipato tu a Studio 100, e, faccio un appello, anzi una richiesta al sindaco, dopo tanti anni sarebbe una cosa fantastica per la città e per la tifoseria vedere un primo cittadino che sia partecipe, ovviamente con la consapevolezza dei mille impegni che compongono la tua giornata, presente allo stadio per sostenere i colori rosso-blu.
1: Sicuramente ci sarò, non so se potrò garantire una presenza costante, probabilmente sì, perché Luca, mio figlio, è un amante di calcio e quindi è innamorato dei colori della squadra della sua città. Sì, la vita del sindaco non è proprio facilissima, quindi ecco, purtroppo penso che quelle ore di serenità che ogni tanto passavo allo stadio durante la domenica o altre giornate, spero di potermele permettere, ecco, questo sì, tornando allo stadio di Massafra e al comune di Massafra, consentitemi di ringraziare ancora il sindaco di Massafra e la sua amministrazione per aver affrontato in tempi strettissimi la vicenda della società, che aveva bisogno di fare le iscrizioni e in poche ore di garantire, ecco, la possibilità di avere una struttura a disposizione. Ringrazio ancora la FIGC regionale e nazionale per aver accolto la mia richiesta di concedere qualche giorno in più per poter completare gli asset di una società di calcio che sono sicuro ci darà soddisfazioni.
2: Grazie mille sindaco.
1: Grazie a voi.
3: Sindaco, grazie. Per chiudere questa nostra lunga diretta, un auspicio per la città e per questi giochi.
1: È un incoraggiamento per far sentire tutti noi, ogni cittadino di Taranto, protagonista di questo momento, di questa fase di crescita. Mi sento di dire viva Taranto, viva i tarantini.
3: Grazie a Piero Bitetti e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Allora Dario, siamo arrivati a conclusione di questa lunga diretta, davvero molto emozionante. Una maratona.
2: È vero, assolutamente.
3: Una maratona, come hai definito tu stesso. Beh, a questo punto non ci resta.
2: Fai ringraziare Cosimo Lenti che ci ha aiutato, ci ha coadiuvato nel reperimento degli ospiti. Tienilo tu così chiudi tu, poi fai la chiusa. Nel reperimento degli ospiti, perché non è stato logisticamente semplice, è durato è andato un po' oltre quello che era il previsto, però ci siamo riusciti e speriamo di aver accontentato il nostro pubblico che, come al solito, copioso ci ha seguito. Grazie.
3: Grazie a Dario Galitelli, grazie a Cosimo Lenti, grazie a Martino Vinci e a Peppe Candelli in regia e a tutto comunque lo staff tecnico e non di Studio 100, che così noi eravamo qui, ma dietro le telecamere ovviamente non siamo soli, e che ci ha permesso di raccontare con questa lunga diretta un momento emozionante per la città. Ricordiamolo, meno di 365 giorni è partito il countdown ai giochi del Mediterraneo 2026 qui a Taranto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata e rimanete anche con noi su Studio 100.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
1: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
4: Thank you.

Sí, lo sé.

Forse nessun luogo è rappresentativo della città di Taranto come il suo lungomare. Taranto ha anche altri lungomari, altri affacci sul mare bellissimi, come per esempio nella Città Vecchia, sul Mar Piccolo, nella parte bassa dell'isola, ma anche nella parte alta che guarda verso il Mar Grande. Ma il lungomare di Taranto è questo, è il lungomare Vittorio Emanuele III. Questa splendida passeggiata con affaccio sul Mar Grande in realtà nasce a fine Ottocento con la costruzione del borgo oltre il fossato che poi diventerà il canale navigabile, ma prende forma, l'attuale forma, durante il ventennio, quando verranno realizzati lungo questa strada, battezzata nel frattempo Lungomare Vittorio Emanuele III, la parata degli edifici pubblici che sono fortemente rappresentativi del regime dell'epoca. Gli edifici monumentali che da questo momento caratterizzeranno il lungomare di Taranto sono affidati nella progettazione ed esecuzione a grandi architetti dell'epoca. Ad Armando Brasini si deve il Palazzo del Governo, che ha tutti gli elementi caratteristici della romanità allora richiesta dal committente, quindi cortine in mattoni, grandi insegne imperiali in bronzo, aquile. Mentre l'edificio delle poste di Bazzani, costruito a fianco, ha una caratterizzazione diversa, la romanità, la classicità è rappresentata invece da questo colonnato, grande colonnato della facciata sul quale sono disposte 6 sculture allegoriche. Più avanti abbiamo la Banca d'Italia, sempre di Bazzani, che è caratterizzata dalla sequenza di lesene piatte in pietra di Trani, che al centro recano i simboli del fascio, e finalmente la Casa del Fascio, che è forse quella che meglio di tutte rappresenta lo stile e il gusto dell'epoca, perché è presente la solita loggia richiesta dal committente, le insegne imperiali e questa torretta che è caratterizzante, svettante su tutti gli edifici all'intorno. Da alcuni anni questo lungomare dispone anche di una passeggiata a mezza costa fra i giardini terrazzati che danno la possibilità di godere di questo paesaggio straordinario, marino, di questo verde, senza sentirsi coinvolti dal traffico, dal trambusto della città. È un luogo di silenzio ed è anche un luogo dal quale si può contemplare il tramonto di Taranto, fra i più belli d'Italia.

nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14. Apriremo parlando di ex Ilva perché AIG ha confermato che accetta di incontrare i sindacati dei metalmeccanici. L'incontro è fissato per il 10 settembre alle 9:30. Era la data che avevano chiesto i sindacati, quindi AIG dice di sì. Ovviamente al centro le procedure di avvio di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto e si apre una settimana decisiva per ex Ilva tra Palazzo Chigi, incontri di domani e poi l'udienza della Corte d'Appello di Milano. Non parleremo solo di Ilva, il PD chiude la festa regionale dell'unità. Ieri a Martina Franca Elie Schlein, la segretaria, ha ribadito che sta costruendo insieme al suo gruppo le premesse per un programma che veda al centro un'alleanza progressista e anche dei riferimenti ad ex Ilva nel suo discorso. Ma ne parleremo dopo, parleremo anche del Taras Teatro Festival questa mattina al Teatro Fusco, la conferenza stampa di presentazione della quarta kermesse che partirà sabato 12 settembre, 10 spettacoli, 5 prime nazionali con la direzione artistica dell'attore e regista Massimo Cimaglia. Questo e tanto altro fra pochissimo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'associazione di categoria dell'indotto ex Ilva accetta di incontrare i sindacati, confronto previsto per il 10 settembre alle 9.30. Intanto si apre una settimana decisiva per il futuro del siderurgico tra incontri a Palazzo Chigi e la decisione della Corte d'Appello sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Stiamo affinando il programma per la costruzione di un'alleanza progressista. Ieri da Martina Franca queste le parole della segretaria del PD Schlein, che chiede un intervento immediato del governo su ex Ilva. E la libertà è il tema della quarta edizione del Taras Teatro Festival. Dal 12 settembre al 16 ottobre 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali tra Auditorium Tatà, Museo Marta, Teatro Fusco e Chiostro del Mudi. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Apriamo parlando di ex Ilva, dunque Aigi incontrerà i sindacati dopo l'avvio dell'iter per il licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori dell'indotto. Il confronto è previsto per il 10 settembre prossimo alle 9.30. Il servizio.
1: Aigi Taranto risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente. Come richiesto dai rappresentanti dei lavoratori dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori, il confronto si terrà il 10 settembre alle 9.30. L'associazione, che riunisce la maggior parte delle imprese dell'indotto ex Ilva e di cui fanno parte le 28 imprese dell'appalto che hanno attivato l'iter, accetta dunque di incontrare i rappresentanti dei lavoratori che avevano chiesto lumi. L'interlocuzione avverrà l'indomani di giorni caldi per ex Ilva. Domani il governo, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, incontrerà in riunioni separate Regione Puglia ed enti locali, le associazioni delle imprese e infine i sindacati per fare il punto sul futuro dell'ex Ilva. 4 le realtà interessate all'acquisizione degli impianti, gli indiani di Jindal, il fondo americano Flex, la cordata italiana capeggiata da Federacciai e il gruppo ceco CE Industries. Ancora più importante però sarà la giornata di mercoledì 9 settembre con l'udienza alla Corte d'Appello di Milano. I giudici dovranno decidere sulla richiesta di sospensiva del decreto della Corte d'Appello che prevede la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, una richiesta avanzata dai legali di ex Ilva in AS e dai commissari di Acciaierie d'Italia in AS. La decisione però per i sindacati non sarebbe davvero vincolante, a pesare sarebbe soprattutto la mancanza di liquidità. Insomma, non ci sarebbero le risorse finanziarie per garantire continuità produttiva allo stabilimento. I sindacati hanno denunciato come non siano in arrivo navi che trasportano minerale e come non si possa arrivare oltre i primi di ottobre con la produzione. Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, hanno ribadito negli scorsi giorni, è il governo che si sta assumendo la responsabilità della chiusura di ex Ilva, senza che ci siano prospettive per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
0: Dall'ex Ilva all'Arsenale, il confronto odierno con il capo di Stato Maggiore della Marina Militare segna un crocevia per Taranto. Lo sottolinea Umberto Renna, segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ad Anza, commentando l'incontro con l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto sulla complessa situazione degli insediamenti della difesa nel territorio ionico. Il sindacato denuncia carenze strutturali e mancanza di risorse necessarie per garantire servizi essenziali. L'efficienza della Forza Armata nel Mediterraneo dipende dal personale civile, un patrimonio inestimabile, oggi decimato dai mancati ricambi e da un'età media troppo avanzata, spiega la sigla. Il pericolo, aggiunge, dietro l'angolo, senza un intervento immediato si fermerà la flotta. La CISL Funzione Pubblica invoca un piano straordinario di assunzioni, il mantenimento in house delle lavorazioni con investimenti su officine e bacini di carenaggio e l'istituzione di un tavolo permanente. I lavoratori civili tarantini hanno dato tantissimo alla difesa, ora servono risposte concrete, conclude Renna, e una programmazione industriale per trasformare questa eccellenza in un futuro solido per l'intera comunità.

0: Ionica. Ce ne andiamo a Martina, si è chiusa la festa regionale dell'Unità di Puglia, 6 giorni di incontri culminati con l'intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico Elish Lein, che ha rilanciato il percorso per la costruzione del programma dell'Alleanza Progressista. Ha parlato però anche di Ex Ilva, il servizio di Luciana Convertini.
1: Unità, programma di governo condiviso e urgenza di risposte concrete sui temi sociali e del lavoro. Si è chiusa così a Martina Franca la 6 giorni della festa regionale dell'Unità di Puglia 2026. Un appuntamento che ha visto alternarsi sul palco oltre 130 ospiti prima del gran finale affidato alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elish Lein.
2: Abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. E ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione, con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza.
1: Dal palco di Martina Franca, Schlein ha quindi rilanciato il confronto con il governo guidato da Giorgia Meloni sui salari, sulla sanità e sulle politiche industriali.
2: Sulla scuola, la ricerca, l'università. Dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'Alleanza Progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore.
1: Accanto alla segretaria nazionale, gli onori di casa sono stati affidati a Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, che ha indicato il valore della nuova classe dirigente cresciuta nei territori e ha lanciato un duro attacco all'esecutivo centrale, in particolare sulla vertenza dell'ex Ilva.
3: E io l'ho già chiesto pubblicamente al primo ministro Giorgia Meloni, deve sottrarre il dossier dell'Ilva dalle mani del ministro più inconcludente della storia repubblicana italiana e deve prendere in mano quel dossier. Noi con Regione e Comune saremo a Roma e saremo sempre vicini ai nostri lavoratori, alle nostre famiglie e ai nostri cittadini.
1: La manifestazione si è chiusa così con un messaggio chiaro di mobilitazione: unire le forze dell'Alleanza Progressista partendo dalle piazze e dalle amministrazioni locali per costruire la proposta di governo del Paese.
0: Parliamo adesso di fine vita, presentato il nuovo disegno di legge regionale dei consiglieri Cera della Lega e La Notte di Forza Italia. La proposta, composta da 14 articoli, disciplina l'intervento del Servizio Sanitario Regionale senza incidere sulle competenze dello Stato. Già nel 2025 era stata presentata una proposta sul tema, che però non è ancora diventata legge. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Questa mattina è stato presentato un disegno di legge regionale sul fine vita firmato dai consiglieri Napoleone Cera della Lega e Marcello La Notte di Forza Italia. La proposta non disciplina direttamente il suicidio medicalmente assistito, che rimane una materia di competenza statale, ma punta a regolamentare l'organizzazione della sanità locale. L'obiettivo è garantire un percorso uniforme, trasparente e competente, mettendo sempre al centro la persona e la sua libertà di scelta. Il disegno di legge prevede la costituzione presso le aziende sanitarie locali di commissioni multidisciplinari permanenti, composte da diverse figure professionali, che possano valutare il percorso più corretto per ogni paziente. Grande attenzione viene riservata anche alle cure palliative, alla terapia del dolore e al sostegno psicologico, in modo tale che la persona possa conoscere tutte le alternative assistenziali e terapeutiche disponibili e possa compiere una scelta realmente libera e consapevole. Il disegno di legge, composto da 14 articoli, sarà ora incardinato nelle commissioni competenti e successivamente approderà in Consiglio regionale per la discussione. Dopo il Veneto, anche la Puglia sceglie dunque di affrontare un tema delicato e divisivo che negli ultimi anni è entrato sempre più nel dibattito pubblico e nelle questioni con cui anche il servizio sanitario è chiamato a confrontarsi.
5: È arrivato il momento in cui nessuno può girarsi dall'altra parte e nessuno può buttare la palla nel campo del governo nazionale. Sarebbe certamente auspicabile che la questione fosse affrontata dal Parlamento, però finché non lo fa non è giusto.

0: che i cittadini pugliesi non abbiano le stesse garanzie di accesso che sono previste in altre regioni.
1: Sul vuoto normativo dovevamo normare, il legislatore è qui apposta e dobbiamo dare risposte anche ai cittadini pugliesi ed è quello che noi facciamo. Vedremo quello che dice il testo della sinistra e vedremo se c'è la possibilità di convergere. Si aprirà un dibattito, lo faremo.

0: Adesso la cronaca, un'attività commerciale che sarebbe stata trasformata in una base per lo spaccio, è quanto scoperto dai falchi della squadra mobile a Pulsano, dove è stato arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia ionica e già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori, al termine di un'attività info-investigativa e di alcuni servizi di appostamento mirati, avrebbero raccolto elementi tali da ritenere che l'uomo avesse avviato una fiorente attività di spaccio direttamente dalla propria attività commerciale. Durante la perquisizione degli uffici, gli agenti hanno trovato oltre 40 grammi di cocaina suddivisi in piccoli involucri di cellophane, oltre al materiale utile per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 8.400 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio, e 7 proiettili di diverso calibro. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova nel carcere di Taranto. E adesso ci colleghiamo da Palazzo di Città con Maria Laura Paletta. La vedo, ora la vedete fra pochissimo anche voi, eccola qui. Ben trovata Maria Laura, buongiorno. Vedo che non sei sola, peraltro, accanto a te Gianni Liviano.
1: Sì, buon pomeriggio Marina. Allora, siamo con il presidente della Massima Assise Cittadina che adesso ci racconterà un po' quelli che sono gli ultimi avvenimenti che lo hanno riguardato personalmente. Cos'è successo?
2: È successo che ieri mattina sì, mi sono accorto che la ruota anteriore e posteriore sinistra della macchina era stata tagliata con un coltello e che le altre due erano assolutamente sane. E che stamattina invece ho trovato anche le altre due tagliate con un coltello, quindi evidentemente qualcuno ha particolare simpatia per la mia macchina e voleva fare amicizia con le ruote della mia macchina. Scherzi a parte, così prendiamo atto di questa situazione e credo davvero che insomma, poi ci sono problemi più importanti, per amor di Dio, ci sono persone che hanno problemi di salute, gente che sta male, gente che sta perdendo il posto di lavoro, quindi vorrei restituire le giuste priorità alle situazioni. Però rimane il fatto che forse dobbiamo abbassare i toni e confrontarci nel rispetto delle diversità. Il confronto politico è legittimo, ci possono essere anche conflitti, però a volte c'è il rischio che le persone siano esagitate e a partire da alcuni post sui social, da alcune considerazioni, possono reagire in maniera sconsiderata. Quindi davvero forse riappacifichiamo questa comunità, cioè restituiamo a questa comunità l'idea di una comunità di persone che cammina insieme e che prova a risolvere i problemi insieme.
1: Oggi riprendono peraltro dopo una breve pausa estiva queste sedute del Consiglio Comunale e ci si augura insomma che la maggioranza, ma l'intera Massima Assise cittadina possa proseguire nei lavori per il bene della città.
2: Noi questo proviamo a fare, poi evidentemente per alcuni ci riusciamo, per altri ci riusciamo di meno, ma la valutazione sulla qualità della politica è legittima, ognuno può dire quello che pensa e può pensare che chi governa lo faccia bene o lo faccia male. Ripeto, però le valutazioni sono legittime, la politica prova a fare il suo, ci riesce o non ci riesce, ognuno può valutarlo come ritiene, le persone valutano, votano. Però restituiamo, ripeto, serenità e riappacificazione a una comunità già troppo spesso travagliata.
1: Grazie, grazie a Gianni Liviano, insomma accogliamo questo appello che ci ha lanciato al termine di questo intervento in cui ha spiegato quelle che sono state le ultime vicissitudini dal punto di vista personale. Riprendono, come stavamo dicendo oggi, queste sedute del Consiglio Comunale, un ordine del giorno piuttosto corposo all'interno del quale è prevista una serie di debiti fuori bilancio che il Consiglio Comunale appunto dovrà riconoscere. C'è anche un provvedimento importante che riguarda un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e Politecnico di Bari per l'utilizzo di una parte, una porzione di un edificio abbandonato in Viale del Turismo a Paolo VI che sarà destinato in parte appunto ad ospitare le aule del Politecnico, in parte invece ad ospitare quelle dell'Istituto Righi. E poi dal punto di vista politico sarà invece interessante capire quali saranno le mosse all'interno della maggioranza, perché il consigliere Gianni Tartaglia, che ha lasciato peraltro il gruppo politico PER, ha rassegnato durante la scorsa seduta del Consiglio Comunale le dimissioni dall'incarico di Presidente della Quarta Commissione Servizi. Oggi ci sarà la nomina del nuovo Presidente e si parla di una possibile ricandidatura dello stesso Tartaglia. Sarà il caso di vedere se la maggioranza in questo caso lo appoggerà o meno.
0: Grazie a Maria Laura Paletta, ovviamente vi terremo aggiornati e poi dopo il nostro TG sportivo il

0: Consiglio Comunale andrà in diretta come nostra consuetudine sui nostri canali, quindi seguitelo. Grazie ancora, torniamo in studio e parliamo dei lavori in corso alla scuola Martellotta. Questa mattina sopralluogo sul posto dell'assessore Lucio Lonoce, assessore comunale ai lavori pubblici, che ha dialogato con la dirigente scolastica della Martellotta, ma anche con i rappresentanti dei genitori. C'era per noi proprio Maria Laura Paletta, ecco il servizio.
1: Volevo tranquillizzare tutta l'utenza che il ricorso ai doppi turni sarà l'estrema ratio, ma non arriveremo ai doppi turni. Noi con le famiglie che ci sono veramente accanto, i componenti del consiglio d'istituto e i docenti e tutto il personale scolastico, stiamo cercando delle soluzioni alternative.
2: Manca una settimana alla ripresa delle lezioni alla scuola Martellotta di Taranto. C'è grande fermento legato ad alcuni interventi avviati dal comune non ancora ultimati. Nell'area esterna alla scuola secondaria sono infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo non sono ancora stati rimossi. Dopo la segnalazione di alcuni genitori allarmati dall'ipotesi dei doppi turni per gli alunni, questa mattina ci siamo recati sul posto per ascoltare la dirigente scolastica e una rappresentante dei genitori.
1: Nessuno vuol far rientrare i bambini nel pomeriggio perché ci rendiamo conto dei disagi e delle difficoltà che avranno i bambini, le famiglie e tutto il personale scolastico. Noi questa mattina ci aspettavamo qui la ditta dopo il vostro servizio, dopo le segnalazioni delle famiglie, ma purtroppo, come ben vedete, questo non è accaduto. Quindi ci è stato promesso che tra domani e dopodomani saranno rimossi i cumuli. Abbiamo anche sollevato all'assessore ulteriori criticità che ci sono state segnalate dal nostro responsabile per la sicurezza. Non avendo certezza della consegna della scuola, noi non possiamo garantire la regolare pulizia nei tempi previsti.
3: Noi siamo qui oggi per chiedere garanzie. Noi vogliamo che i nostri figli vadano a scuola in sicurezza, che abbiano l'opportunità di avere le aule in giardino, di avere una palestra. Noi sono anni che non abbiamo l'utilizzo della palestra. Comune, assessore, chi per voi, veniteci incontro perché noi siamo stanchi.
2: Intanto l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce è intervenuto sul posto per un sopralluogo e per ascoltare le richieste di genitori e dirigente, ha voluto fornire rassicurazioni sul completamento dei lavori.
4: All'interno della scuola Martellotta è fruibile dalla parte interna, invece bisogna completare i lavori all'esterno. Come vede ci sono dei cumuli che tra martedì e mercoledì l'impresa mi ha garantito di essere rimossi e quindi poi vedremo in seguito il da farsi. Se ci sono delle criticità, come ho detto alla dirigente scolastica, le vediamo e in modo tale da mettere al sicuro i bambini.
2: Quindi il cronoprogramma verrà rispettato dei lavori?
4: C'è un cronoprogramma da parte dei tecnici del comune, verrà rispettato.
0: Sabato prossimo, 12 settembre, a Taranto si svolgerà la selezione regionale di Edil Trophy 2026 organizzata da Forma Edil Taranto. La competizione nazionale dedicata al settore delle costruzioni vedrà sfidarsi le squadre di Puglia e Basilicata nelle categorie junior e senior. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Mattoni, malta e progetti da trasformare in opere di arredo urbano è la sfida che sabato 12 settembre porterà in piazza Maria Immacolata e lungo via Mignogna a Taranto la selezione regionale di Edil Trophy 2026. A confrontarsi saranno le squadre di Puglia e Basilicata, una gara di abilità e precisione che rientra nella competizione nazionale nata nel 2008. I vincitori della selezione regionale accederanno alla finale nazionale di Bologna. La gara sarà anche un'occasione per parlare di formazione, giovani ingresso nel mondo del lavoro in un settore che ha bisogno di manodopera qualificata, come sottolinea Paolo Campagna, presidente di Formedil CPT Taranto.
6: C'è una grande richiesta di personale nell'ambito dell'edilizia e va sfatato questa idea che il lavoro in edilizia è un lavoro pesante, vecchio, mentre invece avremo modo di dimostrarlo proprio con facendo vedere appunto come si realizzano appunto alcune attività, che non è più quel vecchio mestiere che alcuni hanno ancora in testa. Al di là di questo, poi, il nostro settore ha necessità fortemente di manodopera specializzata. L'obiettivo è tentare di ritornare a essere quello che eravamo in passato, cioè la Puglia è sempre stato un grande bacino di manodopera specializzata in ambito edilizio. Questa cosa si è un po' persa, si è persa in tutta Italia, ma noi avevamo questa storicità e un po' l'abbiamo persa, e dico un po' perché? Perché ancora ci sono i vecchi maestri che sono ancora in attività ma stanno per uscire. Abbiamo la necessità sia con gente che viene da fuori dal paese, e noi abbiamo fatto dei corsi ad hoc per loro e abbiamo avuto un grande successo, ma sia anche con gente che ha voglia di lavorare.
5: Dalla formazione alla sicurezza nei cantieri, infatti, verrà firmato l'accordo di collaborazione tra INAIL, Direzione Regionale Puglia, ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia, composto da tutti i Formedil della Puglia e dal CPT Puglia Centrale. Un accordo che darà il via al progetto regionale Capatosta Indossa IDPI, dedicato alla promozione dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a imbragature ed elmetti.
7: È un protocollo che servirà a promuovere l'utilizzo dei IDPI nei confronti dei lavoratori, quindi... che punta alla prevenzione, e sarà una cosa anche abbastanza simpatica, nel senso che INAIL Puglia insieme a Inchiostro di Puglia ha realizzato del materiale da divulgare nei cantieri, attraverso il quale in maniera simpatica e divertente si cerca di ricordare ai lavoratori che l'utilizzo dei IDPI è fondamentale e che serve a salvare la vita.
0: Dal 12 settembre al 16 di ottobre la quarta edizione del Taranto Teatro Festival. La presentazione è questa mattina nel foyer del Teatro Fusco. Dopo 20 anni torna in scena a Taranto Ottavia Piccolo, ma tra i nomi si attendono anche quelli di Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda. 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali per un festival diffuso diretto dall'attore e regista Massimo Cimaglia. Vediamo il servizio.
8: Da 12 settembre al 16 ottobre torna il Taras Teatro Festival. In scena Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda e una nuova generazione di artisti tra prime nazionali, riletture contemporanee e la produzione internazionale La Fabbrica Illuminata, che intreccia identità e memoria industriale del capoluogo attraverso un coro di cittadini. La libertà è il tema di questa quarta edizione.
9: Mi piace ricordare che questo è il primo festival che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura come festival di rilevanza nazionale, e di questo ne sono molto orgoglioso. Questo è uno sforzo importante che noi facciamo, saranno coinvolte, come sta diventando una nostra caratteristica, compagnie anche di giovani, ma anche con dei nomi importanti, come per esempio chiuderà il nostro festival l'amatissima Ottavia Piccolo, e quindi saremo molto felici di riaverla a Taranto. Lei non viene a Taranto da oltre 20 anni, e quindi, come vedete, abbiamo veramente in ogni direzione, abbiamo cose comiche come il gruppo della Creta che farà un lavoro su Aristofane, oppure un gruppo di giovanissimi che farà questo spettacolo irriverente, appunto legato sempre all'antichità. Avremo questo Prometeo incatenato, La Fabbrica Illuminata, di un regista tedesco che parlerà di uno dei nostri problemi, quello dell'ex Ilva. Quindi, come vedete, noi non ci siamo risparmiati, perché credo che un festival debba avere un'etica. I ragazzi fino a 25 anni avranno un prezzo speciale stracciatissimo di 5 euro.
8: 10 spettacoli per 13 recite all'Auditorium Tatà, nel Chiostro del Mudi, al Teatro Fusco e anche al Museo Archeologico Marta.
10: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale, che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo. E prevediamo appunto spettacoli anche al museo, e credo fortemente nell'importanza di questa relazione, perché i nostri spazi museali hanno bisogno di essere vissuti.
0: Da un festival all'altro parliamo del Medita Festival. Ieri sera l'omaggio ai Queen, questa sera ospite Michele Zarrillo, il servizio di Teresa Picchierri.

0: sera nell'arena della Villa Peripato il Medita Festival ha portato in scena Queen in Symphony, spettacolo che ha unito il rock della leggendaria band britannica alla forza dell'orchestra. Protagonista la voce internazionale di Magnus Backland, interprete di un repertorio immortale, da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love fino a We Will Rock You. Sul palco l'orchestra di Comagna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti, insieme al Lucania Puglia Chorus, diretto da Graziano Leserri.
1: I'm so happy to be back in Taranto, which is a
0: Sono felice di essere tornato a Taranto, è una città bellissima, un posto bellissimo, e sono entusiasta di cantare nuovamente con l'orchestra della Magna Grecia, il coro e tutti gli altri adorabili musicisti, ed ovviamente anche con il maestro Roberto Molinelli, con cui amo lavorare.
1: Which I love to work with.

0: omaggio a Freddie Mercury e ai Queen, che ha trasformato i grandi classici del rock in una travolgente esperienza sinfonica.
1: È un repertorio vasto e impegnativo, ma le canzoni sono talmente belle. I Queen hanno fatto solo hits, grandissime hit. E poi ricordiamolo, ieri 5 settembre era il compleanno, 80 anni di Freddie Mercury, quindi questa sera lo vogliamo celebrare, penso nel modo, ovviamente nessuno può saperlo, purtroppo non possiamo parlarci, ma viste insomma le cose che scriveva, visto il fatto che lui era comunque pianista, quindi veniva da degli studi classici, penso che avere un compleanno, no, festeggiato con l'orchestra sinfonica e soprattutto la grande orchestra sinfonica della Magna Grecia sarebbe stato per lui sicuramente un sogno pazzesco, orchestra e coro.
0: E questa sera il Medita cambia registro, sempre alla Villa Peripato arriva Michele Zarrillo, protagonista della seconda serata del festival con le sue canzoni più amate.

0: E a Taranto il grande sport dopo i giochi del Mediterraneo non si ferma, stavolta protagonista torna il nuoto in acque libere ed il mare. Sarà presentata oggi pomeriggio la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Dal prossimo venerdì 11 settembre per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque del Mar Ionio. Una manifestazione che unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del nostro territorio, di cui Teresa Picchieri ha parlato con il direttore Massimo Donadei.
1: Donadei, quali sono le novità di questa edizione?
2: Beh, innanzitutto siamo alla sesta edizione. Ormai la gara Mediterraneo Open Water è diventata ormai una classica per tutti gli appassionati, tutti i nuotatori. Però ogni edizione per noi è sempre un nuovo entusiasmo, una nuova ripartenza. E con questo spirito, sono mesi che lavoriamo per accogliere tutti gli atleti, tutti gli amanti del nuoto che vorranno nuotare qui presso di noi. La prima novità importante è la location, una ritrovata collaborazione con il Eco Resort Monrev che consentirà a tutti gli appassionati, i nuotatori, di nuotare in acque cristalline antistanti proprio la location. E ancora tra le novità tantissimi atleti che comunicheremo ancora più avanti, alcuni di livello nazionale e internazionale che accompagneranno e si impegneranno, si cimenteranno in questa gara. Ed ancora, diciamo, un'attenzione verso gli atleti, consegnando loro un pacco gara veramente di tutta qualità firmato Speedo. Venerdì ci sarà l'inaugurazione e annunceremo ufficialmente e saluteremo tutti quanti i presenti presentando gli atleti internazionali che saranno con noi.
1: Con i giochi del Mediterraneo, diciamo che la città ha scoperto una rinnovata passione per il nuoto, forse. In previsione di questa edizione, avete già riscontrato questo entusiasmo?
2: Noi siamo, diciamo, il primo grande evento sportivo subito dopo i giochi e questo per noi è un grande messaggio, è una grande eredità, anche se noi siamo stati precursori da questo punto di vista perché siamo partiti.

0: 15 anni fa, la nostra società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ha ben 21 anni di storia ed è proprio questo organismo, questo soggetto che continuamente in questi anni ha sempre promosso il nuoto e tutte le attività collegate. Noi siamo stati precursori perché abbiamo portato la piscina in mare, abbiamo valorizzato il nostro mare, abbiamo creduto nel territorio e devo dire che l'abbiamo sperimentato anche durante questi giorni dei giochi del Mediterraneo. I tarantini hanno dimostrato di essere accoglienti e di essere ospitali. Questa per noi è una grande importanza. Quindi noi siamo l'eredità dei giochi, ma non soltanto per rappresentiamo l'eredità, non soltanto perché abbiamo ricevuto degli impianti di livello, di qualità, impianti sportivi importanti, ma perché siamo il motore, riconosciamo che lo sport è veramente il motore per far rinascere, far ripartire un territorio, una città, e quindi in tutto questo siamo contenti di aver intorno a noi costruito una rete di rapporti, di enti e di istituzioni che ci sostengono e che credono in noi.
1: E continuiamo a parlare di sport fra pochissimo nel nostro TG Sportivo, non perdetevelo, io intanto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
7: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente mi sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di oggi, lunedì 7 settembre, avrà al mattino un cielo prevalentemente sereno, con pomeridiano locale e sviluppo di nubi innocue nelle zone interne. Previsto vento debole variabile, mare quasi calmo o poco mosso e temperatura tra i 24 e i 34 gradi. Domani, martedì 8 settembre, avremo sempre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. E locale sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne, dove però non si escludono isolati fenomeni. Le temperature saranno comprese tra i 24 ed i 32 gradi, il vento debole variabile e il mare poco mosso. Per il momento è tutto e grazie per averci seguiti.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto ancora una frenata, non si va oltre il pari per 2-2 contro la Polimne. Si perdono altri punti preziosi. Al termine della gara arriva la svolta in casa rossoblù. Sollevati dall'incarico il tecnico Giuliatto e il suo staff insieme al direttore sportivo Danilo Pagni. Una decisione che apre ufficialmente una nuova fase per la squadra. Il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto perde ancora punti per strada. Gli ionici non vanno oltre il 2-2 sul campo della Polimnia. Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-3, concedendo l'esordio da titolare a Di Paolo Antonio e Oltremarini. Mister Maraciullo risponde con un 4-4-2, affidandosi al tandem offensivo composto da Perricci e Caruso. La gara, dopo una lunga fase di studio, al 22esimo arriva l'episodio che sblocca il match. Cantalice strattona guastamacca in aria e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Corvino che non sbaglia e porta il Taranto in vantaggio 0-1. La Polimnia reagisce e al 38esimo sfiora il pareggio con un diagonale di Niang che termina però alto. Il Taranto risponde al 42esimo al termine di un contropiede ben orchestrato da Skoric. Oltremarini prova la conclusione ma la mira non è precisa. Al 45esimo la Polimnia trova l'episodio per rimettere in equilibrio la gara. Guastamacchia a terra Niang in aria e anche in questo caso l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Palmisano che spiazza Baietti e firma l'1-1. Per il Taranto è un autentico blackout. Dopo appena due minuti nel recupero arriva addirittura il sorpasso dei padroni di casa. Un lancio lungo sorprende la retroguardia ionica. Palmisano si avventa sulla sfera e supera Baietti per il 2-1. Il primo tempo si chiude così tra lo stupore generale. Nella ripresa il Taranto prova subito a reagire. Al 50esimo Corvino calcia verso la porta, ma Semeraro si supera e respinge la conclusione. Gli ionici aumentano la pressione, ma la manovra rossoblù appare spesso disordinata e confusionaria. Il pareggio arriva solo al 91esimo. Aziosmanovic mette al centro un cross preciso sul quale Rajkovic si avventa di testa, riuscendo a sorprendere Semeraro. È il 2-2. Nel finale il Taranto prova a cercare il gol della vittoria, ma senza riuscire a completare la rimonta. La gara si chiude sul 2-2. Dopo circa 10 minuti di recupero, resisi necessari anche a causa delle tre espulsioni rimediate dalla panchina della formazione di casa. Nel post partita è arrivato l'esonero di Alberto Giuliatto e di tutto il suo staff ed anche del direttore sportivo Danilo Pagni. Ora si apre un nuovo scenario in questo inizio di stagione rossoblù.
0: Ci spostiamo adesso in Serie D, esordio vincente in campionato per la Virtus Francavilla. I biancazzurri superano per 3-1 la Palmese e conquistano subito i primi 3 punti della stagione. Guardiamo gli highlights con il nostro Mimmo Frusi.
2: Si apre con una vittoria il campionato della Virtus Francavilla. Alla nuova Arredo Arena la formazione di Trocini supera la Palmese di Dalterio al termine di una gara ricca di emozioni e chiusa sul risultato di 3-1. Partenza fulminante dei padroni di casa. Sono appena 34 secondi quando Mungo, con un pregevole esterno destro, pesca Alessandro Malva. Il numero 11 controlla, si sistema il pallone e con un preciso rasoterra supera Boschetti ed è subito 1-0 per la Virtus. La Palmese prova a reagire. Al settimo Petrosino cerca fortuna dalla distanza, ma la conclusione è troppo debole per il pensieriero Lovato. 5 minuti più tardi, ancora ospiti pericolosi sul calcio piazzato. Bottalico prova a sorprendere il portiere della Virtus dai 20 metri, ma Lovato blocca senza problemi. La Virtus controlla e al 18esimo torna a farsi vedere con Mungo, che tenta la conclusione della lunga distanza senza però trovare lo specchio. Poi al 33esimo minuto arriva il raddoppio. Visconti riceve palla, si incugna nella difesa della Palmese e si presenta davanti a Boschetti. Il destro a giro è perfetto, pallone all'incrocio e 2-0 Virtus. La formazione di Trocini però insiste, al 35esimo Malva accelera sulla sinistra, mette un pallone invitante al centro per Hametai, ma l'uscita tempestiva di Boschetti evita il tris. Prima dell'intervallo, al 44esimo ancora Virtus, che a tante cerca la soluzione a giro dal limite, ma il pallone si perde poco alto sopra la traversa. Dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con la Virtus in vantaggio per 2-0. Nella ripresa la Palmese prova a cambiare passo, ma la Virtus trova gli spazi giusti per colpire ancora. Al 78esimo minuto contropiede perfetto dei padroni di casa. Visconti si incunea nella difesa avversaria e con un destro chirurgico batte nuovamente il portiere ospite. È il 3-0, doppietta personale per Visconti e partita che ormai sembra indirizzata. La Virtus però non si accontenta, all'82esimo Norris serve a metà in ottima posizione, l'attaccante calcia botta sicura ma il pallone si stampa sulla traversa. La Palmese resta comunque viva e nel finale trova il gol che riapre almeno parzialmente la sfida. Al 91esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla bandierina di sinistra, Bottalico mette in mezzo un pallone perfetto e Mattia di testa batte Lovato. La Palmese tenta l'ultimo assalto nei 6 minuti di recupero, ma la Virtus difende il vantaggio e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Alla Nuova Arredo Arena finisce 3-1, Virtus Francavilla subito protagonista, trascinata dalla doppietta di Visconti e dal gol del primo tempo di Malva. Per la Palmese la rete nel finale di Mattia rende meno pesante il passivo.
0: E ora le interviste dei due allenatori, sempre a cura del nostro Mimmo Frusi.
3: Mister, un inizio col botto, dopo 34 secondi già in vantaggio, forse il primo gol vi ha spianato la strada, comunque una partita che avete dominato.
4: Sì, una buona gara, la prima in casa è sempre un punto interrogativo, i ragazzi hanno risposto bene, ci tenevamo tanto davanti alla nostra gente a incominciare nel migliore dei modi, è stata una buona prestazione, dobbiamo sicuramente migliorare alcune cosette, però come ho detto anche per la Coppa Italia, comunque in questo primi 2 mesi di lavoro mi piace molto lo spirito di questi ragazzi e questa è una base importante dalla quale partire.
3: Avevi chiesto garra, cattiveria agonistica e organizzazione, oggi si è visto tutto in campo.
4: È un gruppo che spinge, è un gruppo che spinge, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, voglia di far bene e io ho spiegato loro questo ambiente com'è, è un ambiente che ti lascia lavorare, contestualmente ti fa sentire giocatore, non è semplice in queste categorie trovare società come quelle della Virtus, i ragazzi ne devono essere grati di questo, devono fare in modo che la società sia contenta del lavoro che ha fatto e soprattutto rendere felice la gente che viene sicuramente da qualche stagione complicata, ma noi vogliamo comunque dare soddisfazioni con in primis con l'impegno che è quello che ci hanno chiesto col lavoro e col sudore.
3: Siamo con mister Salvatore D'Alterio, mister, un approccio forse sbagliato da parte della tua squadra, della Palmese, che poi non è sembrato in grado di reagire a questo Francavilla.
5: Sì, abbiamo fatto tante raccomandazioni inizialmente di entrare subito forte in partita, invece alla prima occasione abbiamo fatto subito una disattenzione, abbiamo subito gol, è normale che poi dopo diventa tutto più difficile, tutto complicato, comunque già venire a Francavilla è un campo difficile, una squadra organizzata diventa più difficile, poi abbiamo comunque provato a riordinare le idee, poi nel momento migliore abbiamo subito quel secondo gol che ci ha tagliato le gambe con una disattenzione lì e questo non deve succedere perché la partita è lunga, dura più di 90 minuti e non è che tiriamo subito i remi in barca e questa è una cosa che non è piaciuta.
3: Ecco, ti ha fatto arrabbiare di più l'approccio sbagliato o la mancata reazione proprio della tua squadra?
5: No, all'inizio c'è stata reazione, poi anche il secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo cambiato un po' le situazioni, poi alle prime difficoltà la squadra molla e questo è che mi fa più rabbia, perché può capitare un episodio sfavorevole, però non è che finisce la partita, la mancata reazione quando ci si abbatte, quando non si reagisce è la cosa che mi fa più rabbia.
0: Rimaniamo sempre in tema Serie D perché c'è stato l'esordio amaro per il Brindisi, sconfitto 4-1 sul campo del Real Forio, biancazzurri avanti con Olivieri al 26esimo ma raggiunti pochi minuti dopo da Puca, il servizio del direttore Dario Galitelli.
6: Il sogno di un esordio perfetto sul prato della Mazzella dura soltanto mezz'ora per il Brindisi prima che la furia e il cinismo del Real Forio trasformino la prima di campionato in un pomeriggio da incubo. L'illusione per i biancazzurri si accende al 26esimo minuto, Olivieri si inserisce con i tempi giusti e con freddezza e trafigge il portiere di casa regalando ai pugliesi un meritato vantaggio e l'emozione del primo gol stagionale. Ma l'estasi dura pochissimo, passano appena 4 minuti e il Real Forio pareggia i conti. Puca svetta più più in alto di tutti su calcio piazzato e incorna la palla in rete ristabilendo la parità e scuotendo i suoi. Nel secondo tempo il Brindisi perde del tutto la bussola tattica e cade sotto i colpi del Real Forio e l'attaccante Filosa a salire in cattedra e a decidere la sfida. In appena 4 minuti piazza un'incredibile doppietta che spacca la partita. Prima firma il sorpasso al 55esimo con una stoccata svelta, poi concede il bis in contropiede approfittando degli spazi concessi dalla difesa brindisina. I biancazzurri sbandano vistosamente e al 61esimo incassano anche la quarta rete. Il tiro dal limite di Olteanu trova una deviazione fortuita che beffa l'incolpevole Giardino e chiude definitivamente i giochi. Finisce 4-1 per il Real Forio, un passivo pesante che lascia l'amaro in bocca ma che impone un immediato cambio di rotta. La reazione dovrà arrivare già domenica prossima al Franco Fanuzzi nell'atteso match casalingo contro la Fidelis Andria.
0: Il Martina sfiora l'impresa allo stadio Amerigo Liguori ma viene beffato nel finale dalla Turris. Finisce 4-3 per i padroni di casa. Dopo il 3-0 iniziale i biancazzurri riescono a rimettere in parità la partita. Poi al 96esimo lo Iacono firma il gol decisivo. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
6: Inizia con un blackout e una grandissima reazione, ma si chiude con l'amaro in bocca il campionato di Serie D del Martina. Sul campo della Turris vince la squadra di casa per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena decisa soltanto all'ultimo secondo. La via di gara di marca interamente biancazzurra, il Martina parte aggressivo e sfiora più riprese la rete del vantaggio. Prima Cappilli e poi Berto impegnano severamente l'estremo difensore di casa Montalti, decisivo nel salvare i suoi. Al 29esimo eccoci a sfiorare l'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Montalti compie un vero e proprio miracolo. Nel momento migliore degli ospiti però la Turris punisce. Al 35esimo Barone trova la deviazione vincente che beffa Colzani. Il gol subito sbanda il Martina che va in blackout e concede il raddoppio pochi minuti dopo a Vano, bravo a svettare di testa su azione d'angolo. Nella seconda frazione di gioco la gara sembra chiudersi definitivamente. Dopo un'altra occasione fallita da Cruz per accorciare, la Turris trova il tris ancora con Vano, autore di una doppietta personale sempre con un preciso colpo di testa. Sotto di 3 reti il Martina sfodera una reazione d'orgoglio straordinaria. Cruz firma la rete della speranza con un gran tiro seguito a breve distanza dal gol di Janos che riapre ufficialmente i giochi. Litriani spingono a testa bassa e completano l'incredibile rimonta con Silvestro impeccabile dal dischetto nel trasformare il rigore del 3-3. Quando l'impresa pare ormai compiuta nel pieno dei minuti di recupero arriva la beffa. Lo Iacono riesce a superare la difesa martinese e trafigge Colzani per il definitivo 4-3. Resta il profondo rammarico per il risultato e per la disattenzione finale, ma il Martina esce dal campo con la consapevolezza della propria forza e della reazione mostrata. La testa ora va all'esordio casalingo di domenica prossima al Tursi contro il Real Forio.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti e tutta l'informazione di Studio 100. Qui come sempre nella casa dei Tarantini, buon proseguimento di giornata.
7: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
8: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri? Non servono. E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come deriva da Tom, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti, io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Lo Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Gira a destra, gira a destra.

fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.

0: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi, ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
1: Il momento magico rosso-blu continua. Il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo. Ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti. Siamo solo al quarto quando Incarbona, dal limite dell'area piccola, anticipa tutti. In diagonale trafigge Budellacci, facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'11esimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnuolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnuolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata. Dottor Max.

0: Comincia oggi il nostro conto alla rovescia, qui dal Monumento al Marinaio. 46 giorni alla prima dei Giochi del Mediterraneo. Cominciamo il nostro conto alla rovescia con Kelum Pereira, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora Kelum, tu sei un fiorentino, poi diciamo cosa fai, che è venuto a Taranto, ha detto io qua non volevo venire, ma appena vi ho visti, appena vi ho conosciuti, vi sto vivendo da mesi, me ne sono innamorato. Perché?
1: Io credo che tutto sia legato al biglietto da visita che ci sia sulla città di Taranto, e è inutile nascondersi e girarci attorno. La Puglia è bellissima, Taranto non viene, diciamo, presentata agli occhi degli italiani in una maniera, come per dire, cosa posso offrire. Si parla di altro, dei problemi legati alla città, quindi quando mi fu detto dovresti andare a Taranto, diciamo che la mia reazione non è stata proprio di
0: gioia.
1: Poi
0: che è successo?
1: E poi, come in tutte le cose della vita, le inizi a vivere. Inizi a vivere, inizi a conoscere le persone, i posti, e piano piano scopri che era più un retaggio ed è bellissima, e credo che la gente di Taranto debba essere veramente orgogliosa di quello che è Taranto. Non credo che lo sia, ma dovrebbe esserlo.
0: Kelum, abbiamo tanti problemi e sono molto presenti nella nostra quotidianità, non nascondiamo più la polvere sotto il tappeto, però cominciamo a parlare anche di ciò che possiamo proporre e di ciò che possiamo fare. Prepariamoci a vivere questo evento. Allora, care spettatrici e cari spettatori di Conto alla Rovescia, perché Studio 100 comincia oggi questo percorso? Perché vogliamo avvicinarci ai Giochi del Mediterraneo, quindi all'inaugurazione del 21 agosto, raccontando queste tappe di giorno in giorno, contando le ore, i minuti e i secondi, qui dal tabellone di fronte, anzi alla destra del Monumento al Marinaio, che ha dato il là al simbolo dei giochi, e cominciamo a farlo.

0: con Kelum. Kelum Pereira è un dirigente sportivo italiano, sei responsabile dei rapporti internazionali per il comitato organizzatore dei giochi. Quindi di cosa ti stai occupando in queste ore, in questi giorni?
1: In questo momento il mio dipartimento si occupa di fatto dei rapporti con i principali stakeholder dei giochi, che sono i comitati olimpici, le federazioni internazionali e chiaramente le autorità straniere che stanno programmando la loro presenza ai giochi, quindi le istituzioni degli altri paesi. Questo ci stiamo occupando.
0: Kelum, come dobbiamo immaginarci la tribuna autorità, per esempio, del 21 agosto allo Iacovone? 26 paesi, quindi 26 capi di Stato o di governo o ministri? Cioè va intesa così? Arriverà, ci sarà un parterre de roi di tutto il Mediterraneo?
1: Allora, diciamo che la domanda la domanda è molto precisa e diciamo non è quello il protocollo. Allora, sicuramente
0: sì, lo so. Però come ce la immaginiamo?
1: Piena, sicuramente piena. E ci sarà chiaramente la tribuna presidenziale, dove ci saranno le più alte cariche dello Stato italiano e del Comitato internazionale, che sono i proprietari dei giochi. Noi siamo il paese ospitante e dopodiché ci saranno le autorità dei paesi partecipanti, che possano essere capi di Stato, primi ministri o ministri dello sport dei vari paesi e poi i presidenti dei comitati olimpici.
0: Cioè, immaginiamoci centinaia di autorità della politica e dello sport, quindi Taranto capitale anche geopolitica per 15 giorni in questa fase delicatissima. Kelum, tu sei italianissimo come me, a 800 km siamo cresciuti, io a Taranto, tu a Firenze, tu sei figlio di genitori venuti dallo Sri Lanka, come tanti nostri concittadini qui tarantini, come tanti italiani, vieni dal cricket,
1: sì,
0: che è uno sport che noi conosciamo poco. Ci sono margini secondo te, grazie anche a giochi del genere? Il cricket non c'è, i giochi del Mediterraneo, ma magari un giorno potrebbe esserci. Noi abbiamo tanti nostri concittadini dello Sri Lanka, del Pakistan e di altri paesi in cui il cricket per esempio è uno sport nazionale. Qui ritagliano spazi per giocare, come quando noi da bambini cercavamo gli angoli per giocare a calcio. Ecco, una struttura del genere potrebbe anche essere motivo di integrazione, inclusione e allargamento dei nostri orizzonti culturali.
1: Sì, allora, tu prima hai detto figlio di genitori, giustamente, io sono, e lo dico senza problemi, senza paura, io sono figlio di immigrati, di gente che è venuta in questo paese per una vita nuova, e sono nato e cresciuto in Italia e sono terribilmente orgoglioso di essere italiano, e mi sento realmente italiano, avendo diciamo fatto l'atleta, vestito la maglia azzurra e tutto quanto.
0: Sempre nel cricket?
1: Sì, sempre nel cricket. Dopodiché ho rappresentato le istituzioni sportive del paese, quindi il CONI, il Comitato Olimpico, e ho partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi con l'ambassador dell'Italia Team e ho partecipato alla delegazione ufficiale per il BID di Milano Cortina. Sono, diciamo, poi il colore della mia pelle chiaramente fa capire a chiunque che le mie origini non sono italiane. Poi magari fra 10, 15, 20 anni questa differenza del colore della pelle non sarà un problema nel decifrare o comunque capire quale sia l'origine di una persona.
0: Guarda, però, qua siamo saraceni, qua siamo bizantini, qua siamo greci, io 10-15 giorni e torno figlio di calabresi, quindi vuol dire, siamo
1: ho visto persone,
0: cittadini del mondo,
1: persone diciamo tarantine che tendono ad essere più scure di me,
0: sì,
1: visto il sole che c'è.
0: 2000, dal 706 avanti Cristo, 706, anche noi siamo una meravigliosa miscela di culture.
1: Io credo, ritornando alla domanda, io credo che lo sport sia uno dei più grandi veicoli di integrazione. L'integrazione credo che sia un processo che possa essere, diciamo, rallentato dalle politiche, se si vuole, ma è un qualche cosa che non si ferma. E lo insegna la storia, però quello che i miei genitori, quello che mi hanno sempre insegnato è stato: quando si va ospiti a casa di qualcuno si rispetta le regole dei padroni di casa. Questa è, diciamo, la regola numero uno. Dopodiché credo che gli immigrati in questo caso, poi non voglio entrare in un tema politico perché io non sono una persona politica.
0: Posso, però la politica sportiva incrocia questi
1: sì,
0: temi.
1: Chiaro, però se diciamo viene messo tutto a sistema si possono creare delle opportunità e io personalmente credo di essere l'emblema di quello che ci possono essere anche delle notizie positive, delle persone o

0: contesti positivi ed essere delle risorse. Non mi ritengo meglio di altri, però credo di poter apportare a un sistema molto più ampio qualche cosa di mio, soprattutto in considerazione della mia storia e delle mie peculiarità.
1: Kellen, tu hai poco più di 40 anni, quindi sei politicamente giovanissimo, ma umanamente una persona matura, evidentemente. Il tuo ruolo è diplomazia sportiva, politico-sportiva.

0: dire però un messaggio di pace, di integrazione, per quello che si può fare, per quello che lo sport può fare, per quello che si può fare una città come Taranto, che è stata capitale della Magna Grecia.
1: Allora, io posso dire...
0: O è solo retorica?
1: No, allora, è proprio un discorso ampio. Allora, se Taranto fino a poco tempo fa era non sotto i riflettori positivi, proprio grazie ai giochi secondo me si accendono dei riflettori importanti, soprattutto anche in considerazione della situazione geopolitica che c'è oggi nel Mediterraneo. Cioè, tutto cade a pennello su Taranto, secondo me, nel senso, situazione geopolitica in Mediterraneo, grandi problemi, e invece abbiamo tutti i paesi mediterranei che partecipano all'evento sportivo, noi che comunque lavoriamo per fare in modo che siano tutti ben accolti. E ci sarà un'altra cosa, noi offriremo la peculiarità dell'ospitalità italiana, che è un qualche cosa che è diversa da tutti gli altri. Quindi in questo momento Taranto ha una grandissima opportunità relativamente ai giochi, sarà qualche cosa di bellissimo. Il dopo sarà qualcos'altro, che però chiaramente non è di mia competenza, però noi lavoriamo per far sì che i giochi restino e lasciano qualche cosa alla città.
0: 4 settembre torni a Firenze, cosa dici? Che ti chiederanno gli amici? Beh, Taranto, che mi dici di Taranto? Un aggettivo.
1: No, io il 4 settembre sto qui e voglio parlare con tutte le persone.
0: Prima di qua. Sì. Vai.
1: Beh, se potessi non lo, cioè lo farei tranquillamente. Allora, resto qua per un semplice motivo, voglio sentire che cosa dice la gente, okay. Perché fino ad oggi noi abbiamo raccontato dicendo sarà bellissimo.
0: Poi tocca ai tarantini.
1: Poi dopodiché dovranno dirmi loro che cosa ne pensano di quello che è stato l'evento.
0: O diciamolo, non se la sta tirando Kevin, ha preferito mantenere gli occhiali per questioni sue. E quindi...
1: Sì, ho fatto un intervento.
0: No, sui social, perché gli occhiali scuri?
1: No.
0: Dillo tu, perché allora, privacy, sanità.
1: No, lo dico, ho fatto un trapianto agli occhi qualche anno fa, quindi la luce mi dà molto fastidio.
0: Diciamolo così, ai primi che diranno perché gli occhiali scuri sono fatti di Kelum, va bene. Allora ci vediamo per un'altra puntata poco prima dell'inaugurazione.
1: Assolutamente.
0: Facciamo
1: sì.
0: Il punto. Certo. Allora ci vediamo ai primi di agosto.
1: Va bene.
0: Grazie e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Seguiteci ogni giorno contro la rovescia, verso i giochi.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata. Dottor Max.

0: Conto alla rovescia, 45 giorni, oggi non c'è il sole, è la seconda puntata. Ieri abbiamo avuto come ospite Kellun Pereira, responsabile dei rapporti internazionali del comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, quindi un alto dirigente dello sport nazionale, che ci ha raccontato la sua vicenda personale, sportiva, prima tecnica, adesso politico-dirigenziale, e con lui abbiamo fatto un piccolo focus, qualche minuto, sul senso geopolitico e sociale di questo grande evento che vedrà Taranto, capitale geopolitica dello sport del Mediterraneo. Oggi abbiamo qui il collega, benvenuto, Luigi Carrieri.
1: Buongiorno, ciao.
0: Gazzetta
1: Angelo.
0: Dello Sport e Cronache Tarantine. Luigi, da cronista navigato, tarantino, diciamolo subito, siamo soprattutto amici, abbiamo lavorato circa 15-16 anni nello stesso giornale. Tu hai piani alti però, quinto piano.
1: Un piano.
0: Io ho quarto piano in cronaca. Bando agli scherzi, uno dei colleghi più esperti e preparati del territorio in tema di sport. Luigi, che giochi ci attendono dal tuo punto di vista?
1: Ma i giochi del Mediterraneo sono a tutti gli effetti una mini olimpiade, soprattutto per la formula, tante discipline sportive concentrate in due settimane. L'approccio deve essere lo stesso. Molto spesso quando vediamo le olimpiadi ci appassioniamo anche a discipline sportive che non siamo abituati a seguire.
0: Come il curling,
1: ma anche, non lo so, anche il tiro con l'arco, visto che c'è un italiano di mezzo si fa il tiro. I giochi del Mediterraneo ovviamente non presenteranno i grandi campioni, non ci sarà tutto il mondo, perché ovviamente ci sono i paesi che hanno come denominatore il Mediterraneo. Però c'è la possibilità di condividere un grandissimo evento. Io mi immagino la cerimonia d'apertura, no?
0: La voglia di partecipare. Il 21 agosto, ricordiamo.
1: La voglia di partecipare. E poi dal punto di vista tecnico forse non ci saranno le stelle, non ci saranno i grandi campioni celebrati, però magari avremo i campioni del futuro.
0: Ma questo è normale.
1: Certo.
0: È normale che avvenga per i giochi del Mediterraneo.
1: Certo.
0: Lo dice la storia.
1: Magari fra 10 anni, 15 anni risaliremo ai giochi del Mediterraneo per dire quel tale campione è sbocciato proprio ai giochi del Mediterraneo di Taranto e sarà un vanto.
0: Lo abbiamo visto giocare allo Yoko.

0: Pavone, certo. Oggi al mondiale.
1: Anche in altre discipline, abbiamo la possibilità di svariare in tantissime discipline, quindi c'è questa possibilità.
0: Ricordiamo a Bari 97, Totti era l'astro nascente del calcio italiano ed era leader di quella squadra di Marco Tardelli, all'epoca erano le Under 23, che giocava, Totti Ventola se non sbaglio era proprio il... Sì. Vinse loro l'Italia in un San Nicola festoso e qui allo Jacobone fu giocata una elevatissima dal punto di vista tecnico Francia-Spagna semifinale, molti di quei giocatori li avremmo apprezzati più in là nei vari mondiali ed europei. A proposito, l'Italia non sta ai mondiali, che calcio stiamo vedendo? Già che ci siamo, sei soddisfatto dal punto di vista tecnico?
1: Ma io credo che c'è un'evoluzione e anche c'è un cambiamento, ci sono tante nazionalità che stanno emergendo. Mi farebbe tanto piacere vedere la vittoria, la prima vittoria di un paese, non lo so, penso alla Norvegia, al Marocco, sarebbe un grande cambiamento. E io credo che abbiano grandi possibilità, nonostante ci siano le squadre tradizionali come Francia e Spagna ancora in ballo.
0: Tanto ormai Trump non si occuperà più del regolamento, quindi almeno pensiamo.
1: È questione proprio di poche ore.
0: Questione di poche ore fa che Trump, gli Stati Uniti, diciamo così, Trump e i suoi Stati Uniti eliminati, con tutto il rispetto per i calciatori di una squadra che ha perso 4-1 col Belgio, altra mina vagante. Molte squadre del Mediterraneo le vedremo anche qui allo Jacobone, come vedremo un grande basket del 3 contro 3, vedremo pallavolo di livello, perché soltanto l'Italia con le sue under fa paura, perché è fortissima. Tu, qual è la tua aspettativa tecnica? Cosa andrai a vedere soprattutto da giornalista ma anche da appassionato?
1: Beh, c'è la possibilità di spaziare in tante discipline, è affascinante per il luogo poter ammirare gli sport che avranno l'elemento principale l'acqua, e quindi credo che Taranto sia la sede, la location migliore per esaltare certe discipline, penso alla vela, al canottaggio, alla canoa. E quindi ovviamente oltre agli sport tradizionali, quelli più seguiti come il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, però mi interessa vedere questo connubio fra l'acqua, Taranto e le discipline sportive che la rappresentano.
0: Poi è bello che mentre parliamo passano turisti dietro la telecamera che ci guardano, leggono il tabellone e guardano i lavori in corso, perché dovete sapere che così come ieri noi conviviamo con lavoratori di uno dei tantissimi cantieri aperti in città. La città si sta preparando, sta vivendo. Devo dire che i tarantini stanno vivendo anche con molta maturità, tra virgolette, i disagi di questa cantieristica perpetua. Adesso è cominciata anche l'operazione di bitumazione e ne avvertiamo i rumori, ma sono rumori che sanno del domani, no?
1: Certo.
0: Abbiamo operai che lavorano, ci perché stanno arrivando gli ospiti e stiamo preparando la casa.
1: Certo.
0: Una valutazione su Taranto, su come ci stiamo preparando e su come stiamo vivendo questa attesa.
1: Beh, hai detto proprio la parola giusta, attesa, c'è una grandissima attesa e Taranto non ha mai vissuto un evento del genere, quindi secondo me ci sarà grande attesa, la testimonianza è che i biglietti per l'inaugurazione sono andati in fumo in pochissime ore.
0: Si vendono già quelli per la cerimonia di chiusura.
1: Certo, quindi questo già è una testimonianza della grande voglia di partecipare, di condividere un evento del genere. Ripeto, i Giochi del Mediterraneo sono un evento che hanno una dignità sportiva, la prima edizione risale al 1951, quindi c'è una storia dietro questa manifestazione. E credo che per Taranto sarà un fiore all'occhiello e soprattutto l'eredità che lasceranno i Giochi del Mediterraneo in termini di immagini, visibilità, ma anche di impiantistica, la possibilità di sfruttare anche in futuro.
0: Ecco, la piscina, che è il grande punto interrogativo del domani. Pensi che un ruolo della FIN possa essere determinante per il futuro di due vasche olimpioniche, non una?
1: Ma è determinante. Io credo che già possedere delle strutture all'altezza sia fondamentale. Poi c'è tutto un lavoro di rapporti, la possibilità di convergere verso Taranto tutte quelle manifestazioni future, giovanili e non, che possano far crescere ancora di più questa città.
0: Luigi, ultima domanda, la Gazzetta dello Sport coprirà l'evento ovviamente.
1: Sì.
0: Tu segui prettamente il calcio, ma sei esperto e appassionato dello sport in generale, quindi avremo anche un proscenio territoriale sulla rosa.
1: Probabilmente sì, manca ancora un po' di tempo, quindi esattamente non ti so dire, però io credo che la Gazzetta dello Sport, come giusto che sia, seguirà l'evento nei termini specifici, non so ancora dirti come.
0: Vabbè, però è chiaro, perché giornalisticamente è molto lontano.
1: È molto lontano,
0: però,
1: certo. Ci sono i mondiali adesso di mezzo.
0: Comunque diciamo che a Ferragosto il 16 presumo dovrei fare una riunione con qualcuno.
1: Certo.
0: Molto. Allora, grazie, buon lavoro, in bocca
1: Ciao,
0: al lupo.
1: Angelo, grazie a te.
0: Ci fermiamo qui.

0: come seconda puntata. Domani avremo un altro graditissimo ospite e vivremo l'attesa del conto alla rovescia e lo leggeremo da un altro punto di vista, questa volta non giornalistico, ma non voglio svelarvi la sorpresa. A domani.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata. Dottor Max.

0: Buongiorno, terza puntata di Conto alla rovescia, vedete? 44 giorni. Io sto aspettando il mio ospite, non sono imbarazzato, anzi facciamo così. Allarghiamo un po' l'immagine. Oi Mauro!
1: Che stai facendo qua?
0: Aspetto l'ospite che mi sa che oggi.
1: Ah, l'ospite. No, io sto aspettando i giochi del Mediterraneo.
0: Il posto giusto.
1: Beh, sono venuto un po' in anticipo, così trovato il parcheggio.
0: 44 giorni. Guardi,
1: se dici che sono venuto troppo presto?
0: 44 giorni prima.
1: Beh, va bene, sto comodo, mi guardo la città, bellissimo.
0: Vabbè, lui è Mauro Pulpito.
1: No, no.
0: Non è l'ospite, però è un amico.
1: Vabbè, no, come se devo fare il ripiego, no,
0: No.
1: Ripiego. Arriverà.
0: Però un ripasso lo facciamo. Allora,
1: lo facciamo.
0: Un ripasso lo facciamo. Il riporto non te lo chiedo.
1: No, no.
0: Perché se vuoi.
1: Abbiamo già dato.
0: Ma non è il Festival del Cabaret questo?
1: Il Festival del Cabaret è.
0: Qual è un'altra storia?
1: Zitto che una piaga, 21, 22, 23, 30esima edizione, quindi il 21
0: scommetto
1: non ci sarò.
0: A Martina Franca. Sembadà.
1: E mi fate concorrenza col.
0: Oh, Sembadà per i non tarantini è sempre lì.
1: No, noi cerchiamo talenti. Per i talenti invece dovevamo.
0: Via Pentite da quella parte, ma è un'altra storia.
1: È un'altra 25
0: storia.
1: Siamo veramente.
0: Quella è un'altra storia, ma ci voleva parecchio tempo. Vabbè, allora, in attesa dell'ospite. Giovanni Talamo, che intanto ringrazio perché lui ogni giorno qua con
1: è
0: me.
1: Questo signore qui?
0: Sì, è un ragazzo che si farà, come si dice in gergo.
1: Se non si fa già, eh?
0: No, ma è molto bello. Giovanni, facciamo vedere un po' dove siamo, perché non tutti sono di Taranto.
1: Fai vedere.
0: Monumento al marinaio.
1: Ah, che meraviglia.
0: Sta passando una bella motonave e questo è il Golfo di Taranto, eccolo qua. Allora, torna su di noi, con rispetto parlando. Allora, intanto che arrivi l'ospite, grazie Mauro perché.
1: No, ma io ti tengo compagnia, l'ospite a me, se lo conosco?
0: Te lo presento.
1: Grazie, sai.
0: Se ce la fa, se no.
1: Se no.
0: Buonanotte ai suonatori,
1: però dice. Scegliete li più affidabili.
0: Sì, ma tu sti giochi. Sì, sti giochi del Mediterraneo, cioè, sai che ci sono, sai che
1: no,
0: si tengono.
1: Certo che ci sono. Io poi da Tarantino, anche se vivo fuori, ma guardo con una grande attenzione, poi sono. Il nostro campanilismo penso che non abbia pari. Noi amiamo moltissimo la città, come tarantini siamo sempre stati un po' più propensi, come una vocazione, più a distruggere che a costruire, più a trovare il difetto che il pregio, più bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Io lo vedo solo mezzo pieno. A momenti li perdevamo sti giochi, invece abbiamo fatto miracoli.
0: Io concordo, che non vuol dire nascondere problemi e polvere sotto il tappeto.
1: No.
0: Significa ogni tanto dire, essere orgogliosi di qualcosa che sta per accadere. No,
1: già abbiamo sfatato una tradizione alla quale siamo proprio vocati, cioè perché a momenti li perdiamo e saremmo stati, credo, la prima città del mondo a cui vengono assegnati e li perde. Siamo stati capaci di complicarci la vita, che è una cosa molto, molto spartana, molto ionica, siamo professionisti, però devo dire anche, io lo vedo mezzo pieno, mi pare che nel 2023 fu messo sul comitato che poi commissariato, presieduto.
0: Cioè, commissariamento, abbiamo un travaglio, fondi che non arrivavano, fondi che poi sono arrivati.
1: Io faccio i complimenti perché, ragazzi.
0: È stata una storia di fondi che si attendevano, comitati, poi commissariamento, il comitato, nuovo
1: incredibile,
0: comitato.
1: Incredibile, ma ci complichiamo là. Però
0: ci siamo,
1: noi dobbiamo avere un po' di pepe sulla
0: come
1: coda.
0: Come sostituto ospite non sei male.
1: Ah, quindi mi stai. No, non mi avevi detto che. Allora me ne vado perché ti avevo detto che non avrei fatto
0: S.O.
1: il ripiego.
0: S.O. Sostituto ospite, vedi che è una bella qualifica.
1: No.
0: Lì che fa nella vita Pulpito,
1: no,
0: diciamolo a quei due o tre che non la conoscono.
1: Faccio il TSO, faccio io.
0: No, quella è una cosa seria e grave, meglio di no, ma che fa nella vita lei? Presentiamoci. Se fa qualcosa perché.
1: No, devo capire, fatturo per fare l'intrattenitore, il presentatore.
0: Ah, guarda, se mi sta dicendo subliminalmente che vuole essere pagato oggi.
1: No, ma non c'è una prestazione. Quella.
0: Salutiamo Semeraro, no. Ciao Semeraro.
1: Hai il mio IBAN per questo momento.
0: Anche io il tuo numero. Non è quello che fa primavera, insomma.
1: Quindi io, Angelo, auguro a questa città di godersi questi miracolosi impianti che rispetto al tempo sono stati veramente da record. Avremo uno stadio, lascia stare, non abbiamo ancora la squadra, nel senso
0: ce l'abbiamo
1: che
0: in eccellenza.
1: No, intendo, non ce l'abbiamo nei campionati che più contano, che più si confanno alla nostra storia e che tra l'altro siano consoni anche a quell'impianto, che tra l'altro è l'unico impianto del mondo che prima dell'inaugurazione è già squalificato.
0: Però fa parte della nostra storia, noi siamo paradossali.
1: Sì, sì. Però
0: noi siamo paradossali.
1: Noi siamo storia.
0: Però ora giocheremo a porte chiuse, non giocheremo più in campo neutro, un passo.
1: Sì, dico però.
0: Quantomeno le dette dei lavori in Ferrari.
1: Sì, ma fatemi una nazionale, un under 21,
0: un'inaugurazione.
1: È una bomboniera che assolutamente penso che la federazione ci faccia affidamento perché fa un figurone, un impianto bellissimo.
0: Hai comprato il biglietto per il 21 agosto?
1: E sono al Festival del Cabaret.
0: Ah già!
1: Quindi sì, una concomitanza. Io sono naturalmente una creatura con la famiglia tagliente, anche mia, e quindi io non vedo l'ora,
0: c'è
1: la 30esima edizione. però la concomitanza...
0: Trentesimo tutte tu?
1: 23 io.
0: Ah, perché eri a scuola?
1: 20, esatto, bravo, bravissimo, bravissimo.
0: La so
1: quindi
0: perché...
1: non ci sarò e soffro moltissimo perché fisicamente non potrò esserci, lo Jacopone così quel giorno ho fatto il biglietto per la cerimonia di chiusura, certo non sarà la stessa cosa, però.
0: Mauro, sono due giorni che passa una persona e ci dice così, transitando in auto, che noi di fronte abbiamo corso ai due mari dove transitano le auto, che ci ha detto, è sempre le chiacchiere pensate, ancora non sta passando, se vuoi l'aspettiamo.
1: Ma non è il tuo ospite?
0: No. Ah, no, il mio ospite però ho visto che sta cercando parcheggio. No, l'ho inquadrato.
1: Okay. No, pensavo fosse parte del cast, perché lui fa queste cose che poi sembrano disturbatori e invece lo fa.
0: No.
1: Lui è semeraro.
0: Vuoi dire che è tutto concordato?
1: No.
0: Senti, Mauro, una domanda seria, anche se ti sembra strano, ma secondo te...
1: me è una domanda seria?
0: Ecco, appunto, con rispetto parlando. Infatti, sì, ci sono i giochi del Mediterraneo. Noi intanto rispondiamo alle persone. Prego, signore, 21 agosto inaugurazione a Via Copone. È bello anche fare un po' di proloco, un po'
1: sì,
0: di...
1: qua a fare l'ufficio
0: informazione. È bellissimo. Giovanni ride, ma non far muovere la camera mentre ride. Allora, domanda seria.
1: Dimmi.
0: 30 secondi.
1: Ma non di più.
0: Non di più. Che ti aspetti tu? Cioè, il 4 settembre, secondo te, che bilancio potremo trarre?
1: No, io sono sempre molto, molto positivo, molto ottimista e guardo anche in questi giorni con grande comprensione e pazienza anche a tutti i disagi, perché è ovvio che Taranto ha avuto poco tempo per organizzarsi, quindi è chiaro che sta facendo tutto a tempo di record, c'è qualche disagio in città, però per quella data io spero di avere solo una preoccupazione. Adesso come li curiamo questi impianti per la manutenzione, per la programmazione?
0: È un dibattito aperto questo.
1: No, perché sono strutture impegnative, la nuova piscina è anche costosa, cioè, però dobbiamo mantenere e regalare alle generazioni da questa alle prossime degli impianti che prima non c'erano, quindi dobbiamo ringraziare la storia.
0: Tu giocavi a pallone da ragazzino?
1: Giocavo a pallone.
0: Ho visto foto con la parrucca, era, no?
1: No.
0: Erano tuoi?
1: Erano miei, giocavo anche con la striscetta, sai, il cretino. Per i capelli.
0: No. Ah, erano tuoi, alla canigia mettevi la...
1: Guarda, non ti dico quello che sto pensando perché c'è una telecamera accesa, però penso che si sia capito.
0: Quindi...
1: Per perderli i capelli uno deve averli avuti.
0: Io volevo fare una puntata seria.
1: Sì, con me.
0: Vabbè, io ti ringrazio per essere
1: grazie
0: passato.
1: Grazie a te, viva i giochi del Mediterraneo.
0: Praticamente ti sei fermato, sta arrivando il nostro ospite.
1: Ma è tardi, peggio per lui.
0: Qua, abbiamo fatto 5-6 minuti, Giovanni? L'abbiamo già fatti?
1: Allora, per il contratto adesso a chi mi devo rivolgere?
0: Semeraro.
1: Da quella parte?
0: Semeraro,
1: alle spalle di Taramo?
0: L'accompagno io.
1: Andiamo verso
0: l'editoria? L'accompagno io. Allora, Semeraro, stiamo arrivando, ciao.
1: Buon lavoro per questi ultimi giorni. Perché stanno lavorando nei cantieri, tutti i lavoratori.
0: Allora io direi, l'ospite non l'aspetto più.
1: Non ce lo
0: domani,
1: merita.
0: E non sto scherzando, abbiamo un ospite istituzionalmente serio, importante, avremo una bella chiacchierata.
1: Non lo posso dire.
0: Ma sarà puntuale.
1: Vabbè, io lo so.
0: E sarà puntuale. Anzi, e sarà una puntata. E così mi fai capire. E siamo tanto contenti di averlo ospite domani. Ora sono molto serio. Mauro, grazie. Grazie per questa improvvisata. Mi sa che tutti ci hanno creduto che è una cosa spontanea,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Siamo stati bravi a far credere di essere.
1: È il nostro mestiere.
0: Vero?
1: Dissimulare.
0: Dissimulare.
1: Tu dissimuli?
0: Ciao, basta. Chiudiamola qua. Ciao, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Bentornati, quarta puntata, quarto giorno di Conto alla rovescia. Mancano 43 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. È il 21 agosto la data da segnarsi. È lì che allo Iacovone, intorno alle 20:30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei 26 paesi che stanno per raggiungerci qui a Taranto, ci sarà l'avvio dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione. Questo numero 20, che prende le mosse proprio da un simbolo, da uno dei simboli della città, il monumento al marinaio. Giovanni, secondo me se andiamo verso il monumento al marinaio incontreremo oggi il nostro ospite speciale. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Ammiraglio Petroni. Ammiraglio Petroni, di fronte a noi c'è il Palazzo dell'Ammiragliato, uno dei più bei palazzi che si affaccia qui. Per chi non è di Taranto, a sinistra c'è il Ponte Girevole, c'è il Corso Due Mari qui, c'è il Canale Navigabile e c'è il Monumento al Marinaio. Ammiraglio, è un monumento a un'istituzione fondamentale del nostro paese e qui si intreccia la storia di Taranto dal Risorgimento in poi. Cosa sono questi giochi per la Marina Militare?
1: Questi giochi sono sicuramente, così come lo sono per la città di Taranto, un'occasione straordinaria e anche una grande sfida che la città di Taranto, gli organizzatori, la Marina stanno affrontando nella consapevolezza che questi giochi, questo evento sportivo rappresenti una vetrina internazionale straordinaria e quindi è necessario e fondamentale che Taranto e l'Italia ovviamente facciano la miglior figura possibile. Quindi sono sicuramente un evento sportivo che unisce popoli, unisce le storie, unisce le culture. Quindi un evento davvero straordinario su molti punti di vista. Ovviamente quello sportivo farà da padrone.
0: È quasi un detonatore di questa miscela di culture che qui caratterizzerà Taranto per i prossimi due mesi, di fatto.
1: Assolutamente sì. Come ricordava prima, mancano 43 giorni, ma ovviamente tutte le attività di preparazione risalgono ormai a qualche mese fa. Adesso stiamo cavalcando l'onda verso il traguardo finale.
0: La Marina ha un ruolo protagonista e ne parleremo. Ammiraglio, lei è di Livorno, è qui da ottobre. Qui questo palazzo cosa rappresenta? Spieghiamolo ai meno avvezzi o a chi non conosce fino in fondo la storia della città e il ruolo della Marina. Lei comanda da ammiraglio quale avamposto del Sud?
1: Sì, io sono il comandante interregionale marittimo Sud, quindi ho la competenza, la mia giurisdizione si allarga su 6 regioni del Sud. Quindi Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. E ovviamente la mia giurisdizione diciamo, tocca molti aspetti, molti settori e sono quello che può essere considerato il rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio. E qua a Taranto specialmente, dove si incontrano più funzioni, la funzione formativa con la
0: Mariscuola,
1: la funzione logistica con l'arsenale, la funzione operativa è importantissima perché qua voglio ricordare è presente la seconda divisione navale, quindi la più grande divisione navale, forse la più importante divisione navale della nostra
0: storia. Lei è un ammiraglio di divisione, tra l'altro.
1: Io sono ammiraglio di divisione
0: ed
1: ho comandato, nel precedente incarico, ho comandato la seconda divisione navale.
0: Con trascorsi di navigazioni importanti, al comando di navi importanti.
1: Assolutamente sì, assolutamente
0: quindi per lei qui oggi in questo periodo è un compendio di una carriera, perché venire a Taranto per un ufficiale è molto importante.
1: Tra l'altro io sono sommergibilista, da sommergibilista ho passato molti anni della mia carriera.
0: E qui abbiamo...
1: soprattutto quando ero più giovane qua a Taranto e ci sono tornato poi da sommergibilista come comandante dei sommergibili della Marina.
0: Ricordiamo, nella vecchia base navale c'è quella dove si entra quando il ponte consente di entrare, no, di uscire, c'è il Ponte Girevole, che è uno spettacolo meraviglioso che invitiamo tutti i non tarantini a guardare anche su YouTube, ma magari invitiamo a venire a vedere perché è anche un'attrazione turistica.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Il ponte che sta per essere rinnovato, no?
1: Sarà rinnovato nei prossimi anni.
0: Comandante, la Marina ruolo da protagonista avrà in questi giochi. Non voglio sbagliare, forse è la prima volta, però non vorrei sbagliare, che una base militare importante come quella di Chiappolo, cioè in Mar Grande, che in Mar Piccolo c'è la vecchia base navale, dove tra l'altro c'è una scuola sommergibilisti molto importante, in Mar Grande, ecco, tutti gli atleti soggiorneranno lì a bordo di due navi attraccate. È un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
1: Assolutamente sì, la Marina ha risposto alla chiamata della città, degli organizzatori, per ospitare il villaggio degli atleti e per far sì che potessero ormeggiare presso la nostra base navale due navi da crociera che ospiteranno gli atleti.

0: durante i giochi. Sarà uno sforzo importante da parte nostra, da parte della Forza Armata, però lo facciamo in totale sinergia con questa città e rappresentando quella che è l'integrazione della nostra Forza Armata sul territorio. Quindi era un'esigenza che ci è stata prospettata, a cui si è risposto prontamente, con grande entusiasmo, con grande senso di responsabilità. E mi lascia anche dire che avremo anche l'onore di ospitare presso il Castello Ragonese la sera prima della cerimonia di inaugurazione, quindi il 20 sera di agosto, la cena di gala presso il nostro castello. Quindi anche quello sarà sicuramente un momento di onore per la città, per la Marina e per l'Italia.
1: So che il castello si trasformerà in un avamposto dell'organizzazione dei giochi.
0: Sì, quindi... assolutamente sì. Diciamo che il nucleo fondamentale sarà presso la base navale Mar Grande. Quindi ci sarà sicuramente un'integrazione di tutti gli aspetti legati alla logistica del villaggio degli atleti e delle navi da crociera, che si dovranno integrare con una realtà che è una realtà militare, quindi una realtà che generalmente fa altre cose, ma in questo caso ci dovremo adattare reciprocamente. Qui viene fuori la grande flessibilità della Marina, che in ogni contesto, in ogni situazione, riesce a dare la migliore risposta possibile.
1: Messaggio di condivisione culturale, popolare, rinata al plurale, è di pace, no? Difesa è pace. È pace quando la difesa ragiona con le città, no? Con i cittadini, e si crea anche un ruolo di protagonista in occasioni del genere. Quindi da Taranto può partire questo messaggio anche di condivisione culturale del Mediterraneo come luogo di incrocio di popoli. Concorda con questa visione anche dei giochi?
0: Assolutamente sì. I giochi del Mediterraneo non sono solo un evento sportivo, sono uno strumento di dialogo, di amicizia, di condivisione, di inclusione, perché lo è lo sport. Lo sport è ha come forma di linguaggio l'apertura verso il prossimo, parla ai cuori, unisce ciò che la storia e la geografia talvolta in passato ha diviso. Quindi lo sport è uno strumento formidabile di dialogo e di amicizia.
1: Giovanni Talamo, col tuo permesso, se si segue, comandante, mi segua, torniamo al tabellone, andiamo in chiusura. Ecco, ci sta accompagnando, ecco qua, 43 giorni, 10 ore, 20 minuti e 45 secondi. Comandante, prego, mi raggiunga qui. Io dico ancora comandante, perché dovete sapere che in Marina Militare chiunque abbia un ruolo di comando mi ha chiamato comandante. Qui dovrei dire sempre ammiraglio.
0: No, ma va bene anche comandante.
1: Però quando ho svolto il servizio militare un anno, tanti anni fa, imparai che con comandante non si sbaglia mai. Però ammiraglio Petroni, intanto la ringrazio per la cortesia.
0: Grazie a lei.
1: E approfitto per ringraziare i tanti amici e parenti che ognuno di noi di Taranto ha avuto, avrà e avrà sempre nella Marina Militare. Piccola digressione personale, quali sport sta aspettando con più curiosità? Non vede l'ora di vedere quale partita, quale disciplina?
0: Sicuramente la vela.
1: La vela.
0: Da marinaio la vela è lo sport, diciamo, che è nel cuore di tutti noi, perché la vela, così come lo sport, ci accompagna nella nostra formazione fin dall'inizio, fin dai primi giorni in accademia o nelle scuole sottufficiali o nelle scuole volontari. La vela è il primo sport a cui ci approcciamo, ma perché la vela è uno sport che ti permette di conoscere il mare, di conoscere i tuoi limiti, di conoscere quanto il mare ti può dare, ma anche quanto ti può togliere se tu non lo rispetti. Quindi la vela è uno strumento fondamentale per noi marinai, sia per approcciarci a quelle che sono le attività marinaresche, che poi ci vedono, diciamo, protagonisti nel nostro impiego operativo, ma anche perché appunto tramite la vela si forma anche quello spirito di squadra, quell'equipaggio, quel senso di sacrificio che poi caratterizza la nostra formazione e ovviamente il nostro lavoro quotidiano.
1: Bene, la ringrazio ammiraglio, grazie
0: infinite,
1: tante.
0: Buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Il conto a rovescia prosegue domani, ore 14.35, qui sempre dal Monumento al Marinaio, vicino al tabellone che conta i giorni, 14.35, anche a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione.

0: visione in tempo reale, ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee.

0: guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono

0: essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi, contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico, gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il corpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente.

Quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo.

Questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in vivo, cioè chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,
Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere.

0: Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza.

0: del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 chilometri è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che, presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non ci
0: niente. Allora
1: pensavo.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo visto, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che è ancora la strada da percorrere.

0: ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore.

0: dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo.

0: in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti, anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente

0: un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro a coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di

0: difese importanti perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa Rita
0: Ciao a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi.

0: e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palpisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
6: Buonasera, benvenuti.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'associazione di categoria dell'indotto ex Ilva accetta di incontrare i sindacati, confronto previsto per il 10 settembre alle 9.30. Intanto si apre una settimana decisiva per il futuro del siderurgico tra incontri a Palazzo Chigi e la decisione della Corte d'Appello sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Stiamo affinando il programma per la costruzione di un'alleanza progressista. Ieri da Martina Franca queste le parole della segretaria del PD Schlein, che chiede un intervento immediato del governo su ex Ilva. E la libertà è il tema della quarta edizione del Taras Teatro Festival. Dal 12 settembre al 16 ottobre 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali tra Auditorium Tatà, Museo Marta, Teatro Fusco e Chiostro del Mudi. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Apriamo parlando di ex Ilva, dunque Aigi incontrerà i sindacati dopo l'avvio dell'iter per il licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori dell'indotto. Il confronto è previsto per il 10 settembre prossimo alle 9.30. Il servizio.
1: Aigi Taranto risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente. Come richiesto dai rappresentanti dei lavoratori dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori, il confronto si terrà il 10 settembre alle 9.30. L'associazione, che riunisce la maggior parte delle imprese dell'indotto ex Ilva e di cui fanno parte le 28 imprese dell'appalto che hanno attivato l'iter, accetta dunque di incontrare i rappresentanti dei lavoratori che avevano chiesto lumi. L'interlocuzione avverrà all'indomani di giorni caldi per ex Ilva. Domani il governo, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, incontrerà in riunioni separate Regione Puglia ed enti locali, le associazioni delle imprese e infine i sindacati per fare il punto sul futuro dell'ex Ilva. 4 le realtà interessate all'acquisizione degli impianti, gli indiani di Jindal, il fondo americano Flex, la cordata italiana capeggiata da Federacciai e il gruppo ceco CE Industries. Ancora più importante però sarà la giornata di mercoledì 9 settembre con l'udienza alla Corte d'Appello di Milano. I giudici dovranno decidere sulla richiesta di sospensiva del decreto della Corte d'Appello che prevede la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, una richiesta avanzata dai legali di ex Ilva in AS e dai commissari di Acciaierie d'Italia in AS. La decisione però per i sindacati non sarebbe davvero vincolante, a pesare sarebbe soprattutto la mancanza di liquidità. Insomma, non ci sarebbero le risorse finanziarie per garantire continuità produttiva allo stabilimento. I sindacati hanno denunciato come non siano in arrivo navi che trasportano minerale e come non si possa arrivare oltre i primi di ottobre con la produzione. Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, hanno ribadito negli scorsi giorni, è il governo che si sta assumendo la responsabilità della chiusura di ex Ilva, senza che ci siano prospettive per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
0: Dall'ex Ilva all'Arsenale, il confronto odierno con il capo di Stato Maggiore della Marina Militare segna un crocevia per Taranto. Lo sottolinea Umberto Renna, segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ad Anza, commentando l'incontro con l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto sulla complessa situazione degli insediamenti della difesa nel territorio ionico. Il sindacato denuncia carenze strutturali e mancanza di risorse necessarie per garantire servizi essenziali. L'efficienza della Forza Armata nel Mediterraneo dipende dal personale civile, un patrimonio inestimabile, oggi decimato dai mancati ricambi e da un'età media troppo avanzata, spiega la sigla. Il pericolo, aggiunge, dietro l'angolo, senza un intervento immediato si fermerà la flotta. La CISL Funzione Pubblica invoca un piano straordinario di assunzioni, il mantenimento in house delle lavorazioni con investimenti su officine e bacini di carenaggio e

0: l'istituzione di un tavolo permanente. I lavoratori civili tarantini hanno dato tantissimo alla difesa, ora servono risposte concrete, conclude Renna, e una programmazione industriale per trasformare questa eccellenza in un futuro solido per l'intera comunità ionica. Ce ne andiamo a Martina, si è chiusa la festa regionale dell'Unità di Puglia, 6 giorni di incontri culminati con l'intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico Elish Lein, che ha rilanciato il percorso per la costruzione del programma dell'Alleanza Progressista. Ha parlato però anche di Ex Ilva, il servizio di Luciana Convertini.
1: Unità, programma di governo condiviso e urgenza di risposte concrete sui temi sociali e del lavoro. Si è chiusa così a Martina Franca la 6 giorni della festa regionale dell'Unità di Puglia 2026. Un appuntamento che ha visto alternarsi sul palco oltre 130 ospiti prima del gran finale affidato alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elish Lein.
2: Abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia, e ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza.
1: Dal palco di Martina Franca, Schlein ha quindi rilanciato il confronto con il governo guidato da Giorgia Meloni sui salari, sulla sanità e sulle politiche industriali.
2: Sulla scuola, la ricerca, l'università. Sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'Alleanza Progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore.
1: Accanto alla segretaria nazionale, gli onori di casa sono stati affidati a Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, che ha rivendicato il valore della nuova classe dirigente cresciuta nei territori e ha lanciato un duro attacco all'esecutivo centrale, in particolare sulla vertenza dell'Ex Ilva.
3: E io l'ho già chiesto pubblicamente al primo ministro Giorgia Meloni: deve sottrarre il dossier dell'Ilva dalle mani del ministro più inconcludente della storia repubblicana italiana e deve prendere in mano quel dossier. Noi con Regione e Comune saremo a Roma e saremo sempre vicini ai nostri lavoratori, alle nostre famiglie e ai nostri cittadini.
1: La manifestazione si è chiusa così con un messaggio chiaro di mobilitazione: unire le forze dell'Alleanza Progressista partendo dalle piazze e dalle amministrazioni locali per costruire la proposta di governo del Paese.
0: Parliamo adesso di fine vita, ha presentato il nuovo disegno di legge regionale dei consiglieri Cera della Lega e La Notte di Forza Italia. La proposta, composta da 14 articoli, disciplina l'intervento del servizio sanitario regionale senza incidere sulle competenze dello Stato. Già nel 2025 era stata presentata una proposta sul tema, che però non è ancora diventata legge. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Questa mattina è stato presentato un disegno di legge regionale sul fine vita firmato dai consiglieri Napoleone Cera della Lega e Marcello La Notte di Forza Italia. La proposta non disciplina direttamente il suicidio medicalmente assistito, che rimane una materia di competenza statale, ma punta a regolamentare l'organizzazione della sanità locale. L'obiettivo è garantire un percorso uniforme, trasparente e competente, mettendo sempre al centro la persona e la sua libertà di scelta. Il disegno di legge prevede la costituzione presso le aziende sanitarie locali di commissioni multidisciplinari permanenti, composte da diverse figure professionali, che possano valutare il percorso più corretto per ogni paziente. Grande attenzione viene riservata anche alle cure palliative, alla terapia del dolore e al sostegno psicologico, in modo tale che la persona possa conoscere tutte le alternative assistenziali e terapeutiche disponibili e possa compiere una scelta realmente libera e consapevole. Il disegno di legge, composto da 14 articoli, sarà ora incardinato nelle commissioni competenti e successivamente approderà in Consiglio regionale per la discussione. Dopo il Veneto, anche la Puglia sceglie dunque di affrontare un tema delicato e divisivo che negli ultimi anni è entrato sempre più nel dibattito pubblico e nelle questioni con cui anche il servizio sanitario è chiamato a confrontarsi.
5: È arrivato il momento in cui nessuno può girarsi dall'altra parte e nessuno può buttare la palla nel campo del governo nazionale. Sarebbe certamente auspicabile che la questione fosse affrontata dal Parlamento, però finché non lo fa non è giusto che i cittadini pugliesi non abbiano le stesse garanzie di accesso che sono previste in altre regioni.
6: Sul vuoto normativo dovevamo normare, il legislatore è qui apposta e dobbiamo dare risposte anche ai cittadini pugliesi. Ed è quello che noi facciamo.

0: lo faremo con il mondo cattolico, lo faremo alle associazioni pro vita, lo faremo con tutti. E poi le migliori idee vedremo di traslarle anche nel progetto di legge.
1: Adesso la cronaca, un'attività commerciale che sarebbe stata trasformata in una base per lo spaccio e quanto scoperto dai falchi della squadra mobile a Pulsano, dove è stato arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia ionica e già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori, al termine di un'attività info-investigativa e di alcuni servizi di appostamento mirati, avrebbero raccolto elementi tali da ritenere che l'uomo avesse avviato una fiorente attività di spaccio direttamente dalla propria attività commerciale. Durante la perquisizione degli uffici, gli agenti hanno trovato oltre 40 grammi di cocaina suddivisi in piccoli involucri di cellophane, oltre al materiale utile per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 8.400 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio e 7 proiettili di diverso calibro. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova nel carcere di Taranto. E adesso ci colleghiamo da Palazzo di Città con Maria Laura Paletta. La vedo, ora la vedete fra pochissimo anche voi, eccola qui. Ben trovata Maria Laura, buongiorno. Vedo che non sei sola, peraltro, accanto a te, Gianni Liviano.
2: Sì, buon pomeriggio Marina. Allora, siamo con il presidente della massima Assise cittadina che adesso ci racconterà un po' quelli che sono gli ultimi avvenimenti che lo hanno riguardato personalmente. Cos'è successo?
3: È successo che ieri mattina sì, mi sono accorto che la ruota anteriore e posteriore sinistra della macchina era stata tagliata con un coltello e che le altre due erano assolutamente sane e che stamattina invece ho trovato anche le altre due tagliate con un coltello, quindi evidentemente qualcuno ha particolare simpatia per la mia macchina e voleva fare amicizia con le ruote della mia macchina. Scherzi a parte, così prendiamo atto di questa situazione. E credo davvero che insomma, poi ci sono problemi più importanti per amor di Dio, ci sono persone che hanno problemi di salute, gente che sta male, gente che sta perdendo il posto di lavoro, quindi vorrei restituire le giuste priorità alle situazioni, però rimane il fatto che forse dobbiamo abbassare i toni e confrontarci nel rispetto delle diversità, il confronto politico è legittimo, ci possono essere anche conflitti. Però a volte c'è il rischio che le persone siano esagitate e a partire da alcuni post sui social, da alcune considerazioni, possano reagire in maniera sconsiderata. Quindi davvero forse riappacifichiamo questa comunità, cioè restituiamo a questa comunità l'idea di una comunità di persone che cammina insieme e che prova a risolvere i problemi insieme.
2: Oggi riprendono peraltro dopo una breve pausa estiva queste sedute del Consiglio Comunale e ci si augura insomma che la maggioranza, ma l'intera massima Assise cittadina possa proseguire nei lavori per il bene della città.
3: Noi questo proviamo a fare, poi evidentemente per alcuni ci riusciamo, per altri ci riusciamo di meno, ma la valutazione sulla qualità della politica è legittima, ognuno può dire quello che pensa e può pensare che chi governa lo faccia bene o lo faccia male. Ripeto, però le valutazioni sono legittime, la politica prova a fare il suo, ci riesce o non ci riesce, ognuno può valutarlo come ritiene, le persone valutano, votano. Però restituiamo, ripeto, serenità e riappacificazione a una comunità già troppo spesso travagliata.
2: Grazie, grazie a Gianni Liviano, insomma accogliamo questo appello che ci ha lanciato e al termine di questo intervento in cui ha spiegato quelle che sono state le ultime vicissitudini dal punto di vista personale, riprendono come stavamo dicendo oggi queste sedute del Consiglio Comunale, un ordine del giorno piuttosto corposo all'interno del quale è prevista una serie di debiti fuori bilancio che il Consiglio Comunale appunto dovrà riconoscere. C'è anche un provvedimento importante che riguarda un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e Politecnico di Bari per l'utilizzo di una porzione di un edificio abbandonato in Viale del Turismo a Paolo VI che sarà destinato in parte appunto ad ospitare le aule del Politecnico, in parte invece ad ospitare quelle dell'Istituto Righi. E poi dal punto di vista politico sarà invece interessante capire quali saranno le mosse all'interno della maggioranza, perché il consigliere Gianni Tartaglia, che ha lasciato peraltro il gruppo politico PER, ha rassegnato durante la scorsa settimana seduta del Consiglio Comunale le dimissioni dall'incarico di Presidente della Quarta Commissione Servizi, oggi ci sarà la nomina del nuovo Presidente e si parla di una possibile

0: Ricandidatura dello stesso Tartaglia, sarà il caso di vedere se la maggioranza in questo caso lo appoggerà o meno.
1: Grazie a Maria Laura Paletta, ovviamente vi terremo aggiornati e poi dopo il nostro DG sportivo il Consiglio Comunale andrà in diretta come nostra consuetudine sui nostri canali, quindi seguitelo. Grazie ancora, torniamo in studio e parliamo dei lavori in corso alla scuola Martellotta questa mattina, sopralluogo sul posto dell'assessore Lucio Lonoce, assessore comunale lavori pubblici, che ha dialogato con la dirigente scolastica della Martellotta ma anche con i rappresentanti dei genitori. C'era per noi proprio Maria Laura Paletta, ecco il servizio.
2: Volevo tranquillizzare tutta l'utenza che il ricorso ai doppi turni sarà l'estrema ratio, ma non arriveremo ai doppi turni. Noi con le famiglie che ci sono veramente accanto, i componenti del consiglio d'istituto e i docenti e tutto il personale scolastico, stiamo cercando delle soluzioni alternative.
0: Manca una settimana alla ripresa delle lezioni alla scuola Martellotta di Taranto. C'è grande fermento legato ad alcuni interventi avviati dal comune non ancora ultimati. Nell'area esterna alla scuola secondaria sono infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo non sono ancora stati rimossi. Dopo la segnalazione di alcuni genitori allarmati dall'ipotesi dei doppi turni per gli alunni, questa mattina ci siamo recati sul posto per ascoltare la dirigente scolastica e una rappresentante dei genitori.
2: Nessuno vuol far rientrare i bambini nel pomeriggio perché ci rendiamo conto dei disagi e delle difficoltà che avranno i bambini, le famiglie e tutto il personale scolastico. Noi questa mattina ci aspettavamo qui la ditta dopo il vostro servizio, dopo le segnalazioni delle famiglie, ma purtroppo, come ben vedete, questo non è accaduto. Quindi ci è stato promesso che tra domani e dopodomani saranno rimossi i cumuli. Abbiamo anche sollevato all'assessore ulteriori criticità che ci sono state segnalate dal nostro responsabile per la sicurezza. Non avendo certezza della consegna della scuola, noi non possiamo garantire la regolare pulizia nei tempi previsti.
3: Noi siamo qui oggi per chiedere garanzie. Noi vogliamo che i nostri figli vadano a scuola in sicurezza, che abbiano l'opportunità di avere le aule in giardino, di avere una palestra. Noi sono anni che non abbiamo l'utilizzo della palestra. Comune, assessore, chi per voi, veniteci incontro perché noi siamo stanchi.
0: Intanto l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce è intervenuto sul posto per un sopralluogo e per ascoltare le richieste di genitori e dirigente, ha voluto fornire rassicurazioni sul completamento dei lavori.
4: All'interno della scuola Martellotta è fruibile dalla parte interna, invece bisogna completare i lavori all'esterno. Come vede ci sono dei cumuli che tra martedì e mercoledì l'impresa mi ha garantito di essere rimossi e quindi poi vedremo in seguito il da farsi. Se ci sono delle criticità, come ho detto alla dirigente scolastica, le vediamo e in modo tale da mettere al sicuro i bambini.
0: Quindi il cronoprogramma verrà rispettato dei lavori?
4: C'è un cronoprogramma da parte dei tecnici del comune, verrà rispettato.
1: Sabato prossimo, 12 settembre, a Taranto si svolgerà la selezione regionale di Edil Trophy 2026 organizzata da Forma Edil Taranto. La competizione nazionale dedicata al settore delle costruzioni vedrà sfidarsi le squadre di Puglia e Basilicata nelle categorie junior e senior. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Mattoni, malta e progetti da trasformare in opere di arredo urbano è la sfida che sabato 12 settembre porterà in piazza Maria Immacolata e lungo via Mignogna a Taranto la selezione regionale di Edil Trophy 2026. A confrontarsi saranno le squadre di Puglia e Basilicata, una gara di abilità e precisione che rientra nella competizione nazionale nata nel 2008. I vincitori della selezione regionale accederanno alla finale nazionale di Bologna. La gara sarà anche un'occasione per parlare di formazione, giovani ingresso nel mondo del lavoro in un settore che ha bisogno di manodopera qualificata, come sottolinea Paolo Campagna, presidente di Formedil CPT Taranto.
6: C'è una grande richiesta di personale nell'ambito dell'edilizia. E va sfatato questa idea che il lavoro in edilizia è un lavoro pesante, vecchio, mentre invece avremo modo di dimostrarlo proprio con diciamo, facendo vedere appunto come si realizzano appunto alcune attività, che non è più quel vecchio mestiere che alcuni hanno ancora in testa. Al di là di questo, poi, il nostro settore ha necessità fortemente di manodopera specializzata. L'obiettivo è tentare di ritornare a essere quello che eravamo in passato, cioè la Puglia è sempre stato un grande bacino di manodopera specializzata in ambito edilizio. Questa cosa si è un po' persa, si è persa in tutta Italia, ma noi avevamo questa storicità e un po' l'abbiamo persa, e dico un po' perché? Perché ancora ci sono i vecchi maestri che sono ancora in attività ma stanno per uscire. Abbiamo la necessità sia con gente che viene da fuori dal paese, e noi abbiamo fatto dei corsi ad hoc per loro e abbiamo avuto un grande successo, ma sia anche con gente che ha voglia di lavorare.
5: Dalla formazione alla sicurezza nei cantieri, infatti, verrà firmato l'accordo di collaborazione tra INAIL, Direzione Regionale Puglia, ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia, composto da tutti i Formedil della Puglia e dal CPT Puglia Centrale. Un accordo che darà il via al progetto regionale Capatosta Indossa IDPI, dedicato alla promozione dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a imbragature ed elmetti.
7: Un protocollo che servirà a promuovere l'utilizzo dei IDPI nei confronti dei lavoratori, quindi che punta alla prevenzione, e sarà una cosa anche abbastanza simpatica, nel senso che INAIL Puglia insieme a Inchiostro di Puglia ha realizzato del materiale da divulgare nei cantieri, attraverso il quale in maniera simpatica e divertente si cerca di ricordare ai lavoratori che l'utilizzo dei IDPI è fondamentale e che serve a salvare la vita.
1: Dal 12 settembre al 16 di ottobre la quarta edizione del Taranto Teatro Festival. La presentazione è questa mattina nel foyer del Teatro Fusco. Dopo 20 anni torna in scena a Taranto Ottavia Piccolo, ma tra i nomi si attendono anche quelli di Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda. 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali per un festival diffuso diretto dall'attore e regista Massimo Cimaglia. Vediamo il servizio.
8: Da 12 settembre al 16 ottobre torna il Taras Teatro Festival. In scena Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda e una nuova generazione di artisti tra prime nazionali, riletture contemporanee e la produzione internazionale La Fabbrica Illuminata, che intreccia identità e memoria industriale del capoluogo attraverso un coro di cittadini. La libertà è il tema di questa quarta edizione.
9: Mi piace ricordare che questo è il primo festival che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura come festival di rilevanza nazionale, e di questo ne sono molto orgoglioso. Questo è uno sforzo importante che noi facciamo, saranno coinvolte, come sta diventando una nostra caratteristica, compagnie anche di giovani, ma anche con dei nomi importanti, come per esempio chiuderà il nostro festival l'amatissima Ottavia Piccolo, e quindi saremo molto felici di riaverla a Taranto. Lei non viene a Taranto da oltre 20 anni, e quindi, come vedete, abbiamo veramente in ogni direzione, abbiamo cose comiche come il gruppo della Creda che farà un lavoro su Aristofane, oppure un gruppo di giovanissimi che farà questo spettacolo irriverente, appunto legato sempre all'antichità. Avremo questo Prometeo incatenato, La Fabbrica Illuminata, di un regista tedesco che parlerà di uno dei nostri problemi, quello dell'ex Ilva. Quindi, come vedete, noi non ci siamo risparmiati, perché credo che un festival debba avere un'etica. I ragazzi fino a 25 anni avranno un prezzo speciale stracciatissimo di 5 euro.
8: 10 spettacoli per 13 recite all'Auditorium Tatà, nel Chiostro del Mudi, al Teatro Fusco e anche al Museo Archeologico Marta.
10: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale, che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo. E prevediamo appunto spettacoli anche al museo, e credo fortemente nell'importanza di questa relazione, perché i nostri spazi museali hanno bisogno di essere vissuti.
1: Da un festival all'altro parliamo del Medita Festival. Ieri sera l'omaggio ai Queen, questa sera ospite Michele Zarrillo, il servizio di Teresa Picchierri.

0: Taranto ha cantato sulle note dei Queen. Domenica sera nell'arena della Villa Peripato il Medita Festival ha portato in scena Queen in Symphony, spettacolo che ha unito il rock della leggendaria band britannica alla forza dell'orchestra. Protagonista la voce internazionale di Magnus Backlund, interprete di un repertorio immortale, da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love fino a We Will Rock You. Sul palco l'orchestra di Comagna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti, insieme al Lucania Puglia Chorus, diretto da Graziano Leserri.
1: I'm so happy to be back in Taranto, which is a beautiful...
0: Sono felice di essere tornato a Taranto, è una città bellissima, un posto bellissimo e sono entusiasta di cantare nuovamente con l'orchestra della Magna Grecia, il coro e tutti gli altri adorabili musicisti ed ovviamente anche con il maestro Roberto Molinelli con cui amo lavorare.

0: omaggio a Freddie Mercury e Queen, che ha trasformato i grandi classici del rock in una travolgente esperienza sinfonica.
1: È un repertorio vasto e impegnativo, ma le canzoni sono talmente belle. I Queen hanno fatto solo hits, grandissime hit. E poi ricordiamolo, ieri 5 settembre era il compleanno, 80 anni di Freddie Mercury, quindi questa sera lo vogliamo celebrare, penso nel modo, ovviamente nessuno può saperlo, purtroppo non possiamo parlarci, ma viste insomma le cose che scriveva, visto il fatto che lui era comunque pianista, quindi veniva da degli studi classici, penso che avere un compleanno, no, festeggiato con l'orchestra sinfonica e soprattutto la grande orchestra sinfonica della Magna Grecia, sarebbe stato per lui sicuramente un sogno pazzesco, orchestra e coro.
0: E questa sera il Medita cambia registro, sempre alla Villa Peripato arriva Michele Zarrillo, protagonista della seconda serata del festival con le sue canzoni più amate.

0: E a Taranto il grande sport dopo i giochi del Mediterraneo non si ferma, stavolta protagonista torna il nuoto in acque libere ed il mare. Sarà presentata oggi pomeriggio la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Dal prossimo venerdì 11 settembre per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque del Mar Ionio. Una manifestazione che unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del nostro territorio, di cui Teresa Picchieri ha parlato con il direttore Massimo Donadei. Donadei, quali sono le novità di questa edizione?
1: Beh, innanzitutto siamo alla sesta edizione. Ormai la gara Mediterraneo Open Water è diventata ormai una classica per tutti gli appassionati, tutti i nuotatori. Però ogni edizione per noi è sempre un nuovo entusiasmo, una nuova ripartenza. E con questo spirito sono mesi che lavoriamo per accogliere tutti gli atleti, tutti gli amanti del nuoto che vorranno nuotare qui presso di noi. La prima novità importante è la location, una ritrovata collaborazione con il Eco Resort Monrev, che consentirà a tutti gli appassionati, i nuotatori, di nuotare in acque cristalline antistanti proprio la location. E ancora tra le novità tantissimi atleti che comunicheremo ancora più avanti, alcuni di livello nazionale e internazionale che accompagneranno e si impegneranno, si cimenteranno in questa gara. Ed ancora diciamo un'attenzione verso gli atleti, consegnando loro un pacco gara veramente di tutta qualità firmato Speedo. Venerdì c'è l'inaugurazione e annunceremo ufficialmente e saluteremo tutti quanti i presenti presentando gli atleti internazionali che saranno con noi.
0: Con i giochi del Mediterraneo, diciamo che la città ha scoperto una rinnovata passione per il nuoto, forse. In previsione di questa edizione avete già riscontrato questo entusiasmo?
1: Noi siamo, diciamo, il primo grande evento sportivo subito dopo i giochi, e questo per noi è un grande messaggio, una grande eredità. Anche se noi siamo stati precursori da questo punto di vista, perché siamo partiti 6 anni fa, la nostra società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ha ben 21 anni di storia, ed è proprio questo organismo, questo soggetto che continuamente in questi anni ha sempre promosso il nuoto e tutte le attività collegate. Noi siamo stati precursori perché abbiamo portato la piscina in mare, abbiamo valorizzato il nostro mare, abbiamo creduto nel territorio. E devo dire che l'abbiamo sperimentato anche durante questi giorni dei giochi del Mediterraneo. I tarantini hanno dimostrato di essere accoglienti e di essere ospitali. Questa per noi è una grande importanza. Quindi noi siamo l'eredità dei giochi, ma non soltanto perché abbiamo ricevuto degli impianti di livello, di qualità, impianti sportivi importanti, ma perché siamo il motore, riconosciamo che lo sport è veramente il motore per far rinascere, far ripartire un territorio, una città, e quindi in tutto questo siamo contenti di avere intorno a noi costruito una rete di rapporti, di enti e di istituzioni che ci sostengono e che credono in noi.
0: E continuiamo a parlare di sport fra pochissimo nel nostro TG Sportivo, non perdetevelo. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi.

0: ragazzi, sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire, quindi avviare il loro percorso in una maniera più, più serena. Un percorso che al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto ancora una frenata, non si va oltre il pari per 2-2 contro la Polimnia e si perdono altri punti preziosi. Al termine della gara arriva la svolta in casa rossoblu, sollevati dall'incarico il tecnico Giuliatto e il suo staff insieme al direttore sportivo Danilo Pagni. Una decisione che apre ufficialmente una nuova fase per la squadra. Il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto perde ancora punti per strada. Gli ionici non vanno oltre il 2-2 sul campo della Polimnia. Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-3, concedendo l'esordio da titolare a Di Paolo Antonio e Oltremarini. Mister Maraciulo risponde con un 4-4-2, affidandosi al tandem offensivo composto da Perricci e Caruso. La gara, dopo una lunga fase di studio, al 22esimo arriva l'episodio che sblocca il match. Cantalice strattona questa macchia in aria e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Corvino che non sbaglia e porta il Taranto in vantaggio 0-1. La Polimnia reagisce e al 38esimo sfiora il pareggio con un diagonale di Niang che termina però alto. Il Taranto risponde al 42esimo al termine di un contropiede ben orchestrato da Scoric. Oltremarini prova la conclusione ma la mira non è precisa. Al 45esimo la Polimnia trova l'episodio per rimettere in equilibrio la gara. Guasta macchia a terra Niang in aria e anche in questo caso l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Palmisano che spiazza Baietti e ferma l'1-1. Per il Taranto è un autentico blackout. Dopo appena 2 minuti nel recupero arriva addirittura il sorpasso dei padroni di casa. Un lancio lungo sorprende la retroguardia ionica. Palmisano si avventa sulla sfera e supera Baietti per il 2-1. Il primo tempo si chiude così tra lo stupore generale. Nella ripresa il Taranto prova subito a reagire. Al 50esimo Corvino calcia verso la porta ma Semeraro si supera e respinge la conclusione. Gli ionici aumentano la pressione ma la manovra rossoblu appare spesso disordinata e confusionaria. Il pareggio arriva solo al 90. Aziosmanovic mette al centro un cross preciso sul quale Rajkovic si avventa di testa riuscendo a sorprendere Semeraro e il 2-2. Nel finale il Taranto prova a cercare il gol della vittoria ma senza riuscire a completare la rimonta. La gara si chiude sul 2-2 dopo circa 10 minuti di recupero, resisi necessari anche a causa delle 3 espulsioni rimediate dalla panchina della formazione.

0: formazione di casa. Nel post partita è arrivato l'esonero di Alberto Giugliatto e di tutto il suo staff ed anche del direttore sportivo Danilo Panni. Ora si apre un nuovo scenario in questo inizio di stagione rossoblù.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D, esordio vincente in campionato per la Virtus Francavilla. I biancazzurri superano per 3-1 la Palmese e conquistano subito i primi 3 punti della stagione. Guardiamo gli highlights con il nostro Mimmo Frusi.
2: Si apre con una vittoria il campionato della Virtus Francavilla. Alla nuova Arredo Arena, la formazione di Trocini supera la Palmese di D'Alterio al termine di una gara ricca di emozioni e chiusa sul risultato di 3-1. Partenza fulminante dei padroni di casa. Sono appena 34 secondi quando Mungo, con un pregevole esterno destro, pesca Alessandro Malva. Il numero 11 controlla, si sistema il pallone e con un preciso raso terra supera Boschetti ed è subito 1-0 per la Virtus. La Palmese prova a reagire. Al settimo Petrosino cerca fortuna dalla distanza, ma la conclusione è troppo debole per il pensieriero Lovato. 5 minuti più tardi, ancora ospiti pericolosi sul calcio piazzato. Bottalico prova a sorprendere il portiere della Virtus dai 20 metri, ma Lovato blocca senza problemi. La Virtus controlla e al 18esimo torna a farsi vedere con Mungo, che tenta la conclusione della lunga distanza senza però trovare lo specchio. Poi al 33esimo minuto arriva il raddoppio. Visconti riceve palla, si incugna nella difesa della Palmese e si presenta davanti a Boschetti. Il destro a giro è perfetto, pallone all'incrocio e 2-0 Virtus. La formazione di Trocini però insiste, al 35esimo Malva accelera sulla sinistra, mette un pallone invitante al centro per Hametai, ma l'uscita tempestiva di Boschetti evita il tris. Prima dell'intervallo, al 44esimo ancora Virtus, che a tante cerca la soluzione a giro dal limite, ma il pallone si perde poco alto sopra la traversa. Dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con la Virtus in vantaggio per 2-0. Nella ripresa la Palmese prova a cambiare passo, ma la Virtus trova gli spazi giusti per colpire ancora. Al 78esimo minuto contropiede perfetto dei padroni di casa. Visconti si incunea nella difesa avversaria e con un destro chirurgico batte nuovamente il portiere ospite. È il 3-0, doppietta personale per Visconti e partita che ormai sembra indirizzata. La Virtus però non si accontenta. All'82esimo Norris serve a metà in ottima posizione. L'attaccante calcia botta sicura, ma il pallone si stampa sulla traversa. La Palmese resta comunque viva e nel finale trova il gol che riapre almeno parzialmente la sfida. Al 91esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla bandierina di sinistra, Bottalico mette in mezzo un pallone perfetto e Mattia di testa batte Lovato. La Palmese tenta l'ultimo assalto nei 6 minuti di recupero, ma la Virtus difende il vantaggio e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Alla nuova Arredo Arena finisce 3-1, Virtus Francavilla subito protagonista, trascinata dalla doppietta di Visconti e dal gol del primo tempo di Malva. Per la Palmese la rete nel finale di Mattia rende meno pesante il passivo.
1: E ora le interviste dei due allenatori, sempre a cura del nostro Mimmo Frusi.
3: Mister, un inizio col botto, dopo 34 secondi già in vantaggio, forse il primo gol vi ha spianato la strada, comunque una partita che avete dominato.
4: Sì, una buona gara, la prima in casa è sempre un punto interrogativo, i ragazzi hanno risposto bene, ci tenevamo tanto davanti alla nostra gente a incominciare nel migliore dei modi, è stata una buona prestazione, dobbiamo sicuramente migliorare alcune cosette, però come ho detto anche per la Coppa Italia, comunque in questo primi 2 mesi di lavoro mi piace molto lo spirito di questi ragazzi e questa è una base importante dalla quale partire.
3: Avevi chiesto garra, cattiveria agonistica e organizzazione, oggi si è visto tutto in campo.
4: È un gruppo che spinge, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, voglia di far bene, e io ho spiegato loro questo ambiente com'è, è un ambiente che ti lascia lavorare, contestualmente ti fa sentire giocatore, non è semplice in queste categorie trovare società come quelle della Virtus, i ragazzi ne devono essere grati di questo, devono fare in modo che la società sia contenta del lavoro che ha fatto e soprattutto rendere felice la gente che viene sicuramente da qualche stagione complicata, ma noi vogliamo comunque dare soddisfazioni con in primis con l'impegno che è quello che ci hanno chiesto col lavoro e col sudore.
3: Siamo con mister Salvatore D'Alterio. Mister, un approccio forse sbagliato da parte della tua squadra, della Palmese, che poi non è sembrato in grado di reagire a questo Francavilla.
5: Sì, avevamo fatto tante raccomandazioni inizialmente di entrare subito forte in partita, invece alla prima occasione abbiamo fatto subito una disattenzione.

0: subito gol. È normale che poi dopo diventa tutto più difficile, tutto complicato. Comunque già venire a Francavilla è un campo difficile, una squadra organizzata diventa più difficile. Poi abbiamo comunque provato a riordinare le idee. Poi nel momento migliore abbiamo subito quel secondo gol che ci ha tagliato le gambe con una disattenzione lì, e questo non deve succedere perché la partita è lunga, dura più di 90 minuti e non è che tiriamo subito i remi in barca, e questa è una cosa che non è piaciuta.
1: Ecco, ti ha fatto arrabbiare di più l'approccio sbagliato o la mancata reazione proprio della tua squadra?
0: No, all'inizio c'è stata reazione, poi anche il secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo cambiato un po' le situazioni, poi alle prime difficoltà la squadra molla, e questo è che mi fa più rabbia, perché può capitare un episodio sfavorevole, però non è che finisce la partita. La mancata reazione quando ci si abbatte, quando non si reagisce, è la cosa che mi fa più rabbia.
2: Rimaniamo sempre in tema Serie D perché c'è stato l'esordio amaro per il Brindisi, sconfitto 4-1 sul campo del Real Forio. Biancazzurri avanti con Olivieri al 26esimo, ma raggiunti pochi minuti dopo da Puca, il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il sogno di un esordio perfetto sul prato della Mazzella dura soltanto mezz'ora per il Brindisi, prima che la furia e il cinismo del Real Forio trasformino la prima di campionato in un pomeriggio da incubo. L'illusione per i biancazzurri si accende al 26esimo minuto. Olivieri si inserisce con i tempi giusti e con freddezza e trafigge il portiere di casa, regalando ai pugliesi un meritato vantaggio e l'emozione del primo gol stagionale. Ma l'estasi dura pochissimo, passano appena 4 minuti e il Real Forio pareggia i conti. Puca svetta più in alto di tutti su calcio piazzato e incorna la palla in rete, ristabilendo la parità e scuotendo i suoi. Nel secondo tempo il Brindisi perde del tutto la bussola tattica e cade sotto i colpi del Real Forio, e l'attaccante Filosa a salire in cattedra e a decidere la sfida. In appena 4 minuti piazza un'incredibile doppietta che spacca la partita. Prima firma il sorpasso al 55esimo con una stoccata svelta, poi concede il bis in contropiede approfittando degli spazi concessi dalla difesa brindisina. I biancazzurri sbandano vistosamente e al 61esimo incassano anche la quarta rete. Il tiro dal limite di Olteanu trova una deviazione fortuita che beffa l'incolpevole Giardino e chiude definitivamente i giochi. Finisce 4-1 per il Real Forio, un passivo pesante che lascia l'amaro in bocca ma che impone un immediato cambio di rotta. La reazione dovrà arrivare già domenica prossima al Franco Fanuzzi, nell'atteso match casalingo contro la Fidelis Andria.
2: Il Martina sfiora l'impresa allo stadio Amerigo Liguori, ma viene beffato nel finale dalla Turris. Finisce 4-3 per i padroni di casa. Dopo il 3-0 iniziale, i biancazzurri riescono a rimettere in parità la partita. Poi al 96esimo lo Iacono firma il gol decisivo. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Inizia con un blackout e una grandissima reazione, ma si chiude con l'amaro in bocca il campionato di Serie D del Martina. Sul campo della Turris vince la squadra di casa per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena decisa soltanto all'ultimo secondo. La via di gara di marca interamente biancazzurra, il Martina parte aggressivo e sfiora più riprese la rete del vantaggio. Prima Cappilli e poi Berto impegnano severamente l'estremo difensore di casa Montalti, decisivo nel salvare i suoi. Al 29esimo eccoci a sfiorare l'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Montalti compie un vero e proprio miracolo. Nel momento migliore degli ospiti però la Turris punisce. Al 35esimo Barone trova la deviazione vincente che beffa Colzani. Il gol subito sbanda il Martina, che va in blackout e concede il raddoppio pochi minuti dopo a Vano, bravo a svettare di testa su azione d'angolo. Nella seconda frazione di gioco la gara sembra chiudersi definitivamente. Dopo un'altra occasione fallita da Cruz per accorciare, la Turris trova il tris ancora con Vano, autore di una doppietta personale, sempre con un preciso colpo di testa. Sotto di tre reti il Martina sfodera una reazione d'orgoglio straordinaria. Cruz firma la rete della speranza con un gran tiro, seguito a breve distanza dal gol di Janos, che riapre ufficialmente i giochi. Gli itriani spingono a testa bassa e completano l'incredibile rimonta con Silvestro, impeccabile dal dischetto nel trasformare il rigore del 3-3. Quando l'impresa pare ormai compiuta, nel pieno dei minuti di recupero arriva la beffa. Lo Iacono riesce a superare superare la difesa martinese e trafigge Colzani per il definitivo 4-3. Resta il profondo rammarico per il risultato e per la disattenzione finale, ma il Martina esce dal campo con la consapevolezza della propria forza e della reazione mostrata. La testa ora va all'esordio casalingo di domenica prossima al Tursi contro il Real Forio.
2: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti e tutta l'informazione di Studio 100. Qui come sempre nella casa dei Tarantini, buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio, 20

24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri, il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98.
L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate.

0: quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durante la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durante la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durante la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con

0: con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne. Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini.

0: E anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Allora, aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare? Allora lo chiamiamo?
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora... Una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande

grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penner Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penner Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto.

0: Comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie.
7: Dietro!

diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti nonché delle emergenze sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che

0: si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente

0: da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue, Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con

0: frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo.

0: tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria.

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, dos autos.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 19.30, parleremo di ex Ilva. Aigi accetta di incontrare i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici, l'associazione di categoria che al suo interno ha la maggior parte delle aziende dell'indotto. Ricordiamo che ha avviato l'iter per il licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori, incontrerà i sindacati il 10 settembre alle 9.30. La comunicazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Parleremo anche del PD. Ieri si è chiusa la festa dell'unità del PD a Martina Franca con la segretaria Schlein. Scopriremo che cosa ha detto. E poi al via la quarta edizione del Taras Teatro Festival da sabato al 16 di ottobre. 10 spettacoli, 5 prime nazionali, tanti attori nazionali e internazionali che arriveranno a Taranto. Questo è tanto altro nel nostro TG della sera.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Casa usando una

0: Mi aiuta con i compiti di matematica?
1: Io vorrei vivere in un castello.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: L'associazione di categoria dell'indotto Ex Ilva accetta di incontrare i sindacati, confronto previsto per il 10 settembre alle 9.30. Intanto si apre una settimana decisiva per il futuro del siderurgico tra incontri a Palazzo Chigi e la decisione della Corte d'Appello sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Stiamo affinando il programma per la costruzione di un'alleanza progressista. Ieri da Martina Franca queste le parole della segretaria del PD Schlein, che chiede un intervento immediato del governo su Ex Ilva. E la libertà è il tema della quarta edizione del Taras Teatro Festival. Dal 12 settembre al 16 ottobre 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali tra Auditorium Tatà, Museo Marta, Teatro Fusco e Chiostro del Mudi. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Dunque AIGI accetta di incontrare i sindacati per un confronto che gli stessi sindacati avevano richiesto dopo che AIGI aveva avviato l'iter per il licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori dell'indotto. Vediamo il servizio.
7: AIGI Taranto risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente. Come richiesto dai rappresentanti dei lavoratori dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori, il confronto si terrà il 10 settembre alle 9.30. L'associazione, che riunisce la maggior parte delle imprese dell'indotto Ex Ilva e di cui fanno parte le 28 imprese dell'appalto che hanno attivato l'iter, accetta dunque di incontrare i rappresentanti dei lavoratori che avevano chiesto lumi. L'interlocuzione avverrà all'indomani di giorni caldi per Ex Ilva. Domani il governo, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, incontrerà in riunioni separate Regione Puglia ed enti locali, le associazioni delle imprese e infine i sindacati per fare il punto sul futuro dell'Ex Ilva. 4 le realtà interessate all'acquisizione degli impianti, gli indiani di Jindal, il fondo americano Flex, la cordata italiana capeggiata da Federacciai e il gruppo ceco CE Industries. Ancora più importante però sarà la giornata di mercoledì 9 settembre con l'udienza alla Corte d'Appello di Milano. I giudici dovranno decidere sulla richiesta di sospensiva del decreto della Corte d'Appello che prevede la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, una richiesta avanzata dai legali di Ex Ilva in AS e dai commissari di Acciaierie d'Italia in AS. La decisione però per i sindacati non sarebbe davvero vincolante, a pesare sarebbe soprattutto la mancanza di liquidità. Insomma, non ci sarebbero le risorse finanziarie per garantire continuità produttiva allo stabilimento. I sindacati hanno denunciato come non siano in arrivo navi che trasportano minerale e come non si possa arrivare oltre i primi di ottobre con la produzione. Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, hanno ribadito negli scorsi giorni, è il governo che si sta assumendo la responsabilità della chiusura di Ex Ilva senza che ci siano prospettive per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione. Il confronto odierno con il capo di Stato Maggiore della Marina Militare segna un crocevia per Taranto. A sottolinearlo è Umberto Renna, segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi. Parliamo di arsenale, lo sottolinea a commento dell'incontro con l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto sulla complessa situazione degli insediamenti della difesa nel territorio ionico. Il sindacato denuncia carenze strutturali e mancanza di risorse necessarie per garantire servizi essenziali. L'efficienza della Forza Armata nel Mediterraneo dipende dal personale civile, un patrimonio inestimabile, oggi decimato dai mancati ricambi e da un'età media troppo avanzata, spiega la sigla. Il pericolo, si aggiunge, è dietro l'angolo. Senza un intervento immediato si fermerà la flotta. La CISL Funzione Pubblica invoca un piano straordinario di assunzioni, il mantenimento in house delle lavorazioni con investimenti su officine e bacini di carenaggio e l'istituzione di un tavolo permanente. Ce ne andiamo a Martina, si è chiusa la festa regionale dell'Unità di Puglia, 6 giorni di incontri culminati con l'intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico Elie Schlein, che ha rilanciato il percorso per la costruzione del programma dell'Alleanza Progressista. Ha parlato però anche di Ex Ilva, il servizio di Luciana Convertini.
8: Unità, programma di governo condiviso e urgenza di risposte concrete sui temi sociali e del lavoro. Si è chiusa così a Martina Franca la 6 giorni della festa regionale dell'Unità di Puglia 2026. Un appuntamento che ha visto alternarsi sul palco oltre 130 ospiti prima del gran finale affidato alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elie Schlein.
9: Abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza.
8: Dal palco di Martina Franca, Schlein ha quindi rilanciato il confronto con il governo guidato da Giorgia Meloni sui salari, sulla sanità e sulle politiche industriali.
9: Sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, non lo vogliamo fare da soli ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore.
8: Accanto alla segretaria nazionale, gli onori di casa sono stati affidati a Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e presidente della provincia di Taranto, che ha rivendicato il valore della nuova classe dirigente cresciuta nei territori e ha lanciato un duro attacco all'esecutivo centrale, in particolare sulla vertenza dell'Ex Ilva.
10: E io l'ho già chiesto pubblicamente al primo ministro Giorgia Meloni, deve sottrarre il dossier dell'Ilva dalle mani del ministro più inconcludente della storia repubblicana italiana e deve prendere in mano quel dossier. Noi con Regione e Comune saremo a Roma e saremo sempre vicini ai nostri lavoratori, alle nostre famiglie e ai nostri cittadini.
8: La manifestazione si è chiusa così con un messaggio chiaro di mobilitazione, unire le forze dell'Alleanza Progressista partendo dalle piazze e dalle amministrazioni locali per costruire la proposta di governo del Paese.
7: Parliamo adesso di fine vita, ha presentato il nuovo disegno di legge regionale dei consiglieri Cera della Lega e La Notte di Forza Italia. La proposta, composta da 14 articoli, disciplina l'intervento del Servizio Sanitario Regionale senza incidere sulle competenze dello Stato. Già nel 2025 era stata presentata una proposta sul tema che però non è ancora diventata legge. Il servizio di Ilaria Lia.
11: Questa mattina è stato presentato un disegno di legge regionale sul fine vita firmato dai consiglieri Napoleone Cera della Lega e Marcello Lanotte di Forza Italia. La proposta non disciplina direttamente il suicidio medicalmente assistito, che rimane una materia di competenza statale, ma punta a regolamentare l'organizzazione della sanità locale. L'obiettivo è garantire un percorso uniforme, trasparente e competente, mettendo sempre al centro la persona e la sua libertà di scelta. Il disegno di legge prevede la costituzione presso le aziende sanitarie locali di commissioni multidisciplinari permanenti, composte da diverse figure professionali, che possano valutare il percorso più corretto per ogni paziente. Grande attenzione viene riservata anche alle cure palliative, alla terapia del dolore e al sostegno psicologico, in modo tale che la persona possa conoscere tutte le alternative assistenziali e terapeutiche disponibili e possa compiere una scelta realmente libera e consapevole.

0: Il disegno di legge, composto da 14 articoli, sarà ora incardinato nelle commissioni competenti e successivamente approderà in Consiglio regionale per la discussione. Dopo il Veneto, anche la Puglia sceglie dunque di affrontare un tema delicato e divisivo che negli ultimi anni è entrato sempre più nel dibattito pubblico e nelle questioni con cui anche il servizio sanitario è chiamato a confrontarsi.
1: È arrivato il momento in cui nessuno può girarsi dall'altra parte e nessuno può buttare la palla nel campo del governo nazionale. Sarebbe certamente auspicabile che la questione fosse affrontata dal Parlamento, però finché non lo fa non è giusto che i cittadini pugliesi non abbiano le stesse garanzie di accesso che sono previste in altre regioni.
2: Sul vuoto normativo dovevamo normare, il legislatore è qui apposta e dobbiamo dare risposte anche ai cittadini pugliesi. Ed è quello che noi facciamo. Vedremo quello che dice il testo della sinistra e vedremo se c'è la possibilità di convergere. Si aprirà un dibattito, lo faremo con le associazioni, lo faremo con il mondo cattolico, lo faremo alle associazioni Pro Vita, lo faremo con tutti. E poi le migliori idee vedremo di traslarle anche nel progetto di legge.
3: Adesso la cronaca, un'attività commerciale che sarebbe stata trasformata in una base per lo spaccio. È quanto scoperto dai falchi della squadra mobile a Pulsano, dove è stato arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia ionica e già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori, al termine di un'attività info-investigativa e di alcuni servizi di appostamento mirati, avrebbero raccolto elementi tali da ritenere che l'uomo avesse avviato una fiorente attività di spaccio direttamente dalla propria attività commerciale. Durante la perquisizione degli uffici, gli agenti hanno trovato oltre 40 grammi di cocaina suddivisi in piccoli involucri di celofan, oltre al materiale utile per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 8.400 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio, e 7 proiettili di diverso calibro. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova nel carcere di Taranto. Parliamo dei lavori in corso alla scuola Martellotta. Questa mattina sopralluogo sul posto dell'assessore Lucio Lonoce, assessore comunale lavori pubblici, che ha dialogato con la dirigente scolastica della Martellotta, ma anche con i rappresentanti dei genitori. C'era per noi proprio Maria Laura Paletta, ecco il servizio.
4: Volevo tranquillizzare tutta l'utenza che il ricorso ai doppi turni sarà l'estrema ratio. Ma non arriveremo ai doppi turni. Noi con le famiglie che ci sono veramente accanto, i componenti del consiglio d'istituto e i docenti e tutto il personale scolastico, stiamo cercando delle soluzioni alternative.
5: Manca una settimana alla ripresa delle lezioni alla scuola Martellotta di Taranto. C'è grande fermento legato ad alcuni interventi avviati dal comune non ancora ultimati. Nell'area esterna alla scuola secondaria sono infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo non sono ancora stati rimossi. Dopo la segnalazione di alcuni genitori allarmati dall'ipotesi dei doppi turni per gli alunni, questa mattina ci siamo recati sul posto per ascoltare la dirigente scolastica e una rappresentante dei genitori.
4: Nessuno vuol far rientrare i bambini nel pomeriggio perché ci rendiamo conto dei disagi e delle difficoltà che avranno i bambini, le famiglie e tutto il personale scolastico. Noi questa mattina ci aspettavamo qui la ditta dopo il vostro servizio, dopo le segnalazioni delle famiglie, ma purtroppo, come ben vedete, questo non è accaduto. Quindi ci è stato promesso che tra domani e dopodomani saranno rimossi i cumuli. Abbiamo anche sollevato all'assessore ulteriori criticità che ci sono state segnalate dal nostro responsabile per la sicurezza. Non avendo certezza della consegna della scuola, noi non possiamo garantire la regolare pulizia nei tempi previsti.
6: Noi siamo qui oggi per chiedere garanzie. Noi vogliamo che i nostri figli vadano a scuola in sicurezza, che abbiano l'opportunità di avere le aule in giardino, di avere una palestra. Noi sono anni che non abbiamo l'utilizzo della palestra. Comune, assessore, chi per voi, veniteci incontro perché noi siamo stanchi.
5: In Intanto l'assessore ai lavori pubblici Lucio Noce è intervenuto sul posto per un sopralluogo e per ascoltare le richieste di genitori e dirigente ha voluto fornire rassicurazioni sul completamento dei lavori.
7: All'interno della scuola Martellotta è fruibile dalla

0: dalla parte interna, invece bisogna completare i lavori all'esterno. Come vede ci sono dei cumuli che tra martedì e mercoledì l'impresa mi ha garantito di essere rimossi e quindi poi vedremo in seguito il da farsi. Se ci sono delle criticità, come ho detto alla dirigente scolastica, le vediamo e in modo tale da mettere al sicuro i bambini.
1: Quindi il cronoprogramma verrà rispettato dei lavori?
0: C'è un cronoprogramma da parte dei tecnici del comune, verrà rispettato.
2: Sabato prossimo, 12 settembre, a Taranto si svolgerà la selezione regionale di Edil Trophy 2026 organizzata da Forma Edil Taranto. La competizione nazionale dedicata al settore delle costruzioni vedrà sfidarsi le squadre di Puglia e Basilicata nelle categorie junior e senior. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Mattoni, malta e progetti da trasformare in opere di arredo urbano è la sfida che sabato 12 settembre porterà in piazza Maria Immacolata e lungo via Mignogna a Taranto la selezione regionale di Edil Trophy 2026. A confrontarsi saranno le squadre di Puglia e Basilicata, una gara di abilità e precisione che rientra nella competizione nazionale nata nel 2008. I vincitori della selezione regionale accederanno alla finale nazionale di Bologna. La gara sarà anche un'occasione per parlare di formazione, giovani ingresso nel mondo del lavoro in un settore che ha bisogno di manodopera qualificata, come sottolinea Paolo Campagna, presidente di Formedil CPT Taranto.
4: C'è una grande richiesta di personale nell'ambito dell'edilizia e va sfatato questa idea che il lavoro in edilizia è un lavoro pesante, vecchio, mentre invece avremo modo di dimostrarlo proprio con facendo vedere appunto come si realizzano appunto alcune attività, che non è più quel vecchio mestiere che alcuni hanno ancora in testa. Al di là di questo, poi, il nostro settore ha necessità fortemente di manodopera specializzata. L'obiettivo è tentare di ritornare a essere quello che eravamo in passato, cioè la Puglia è sempre stato un grande bacino di manodopera specializzata in ambito edilizio. Questa cosa si è un po' persa, si è persa in tutta Italia, ma noi avevamo questa storicità e un po' l'abbiamo persa, e dico un po' perché ancora ci sono i vecchi maestri che sono ancora in attività ma stanno per uscire. Abbiamo la necessità sia con gente che viene da fuori dal paese, e noi abbiamo fatto dei corsi ad hoc per loro e abbiamo avuto un grande successo, ma sia anche con gente che ha voglia di lavorare.
3: Dalla formazione alla sicurezza nei cantieri, infatti, verrà firmato l'accordo di collaborazione tra INAIL, Direzione Regionale Puglia, ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia composto da tutti i Formedil della Puglia e dal CPT Puglia Centrale. Un accordo che darà il via al progetto regionale Capatosta Indossa IDPI, dedicato alla promozione dell'uso dei dispositivi di protezione individuale con particolare attenzione a imbragature del Metti.
5: È un protocollo che servirà a promuovere l'utilizzo dei IDPI nei confronti dei lavoratori, quindi che punta alla prevenzione, e sarà una cosa anche abbastanza simpatica, nel senso che INAIL Puglia insieme a Inchiostro di Puglia ha realizzato del materiale da divulgare nei cantieri, attraverso il quale in maniera simpatica e divertente si cerca di ricordare ai lavoratori che l'utilizzo dei IDPI è fondamentale, che serve a salvare la vita.
2: Dal 12 settembre al 16 di ottobre la quarta edizione del Taranto Teatro Festival. La presentazione è questa mattina nel foyer del Teatro Fusco. Dopo 20 anni torna in scena a Taranto Ottavia Piccolo, ma tra i nomi si attendono anche quelli di Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda. 10 spettacoli, 5 prime nazionali e compagnie nazionali e internazionali per un festival diffuso diretto dall'attore e regista Massimo Cimaglia. Vediamo il servizio.
6: Da 12 settembre al 16 ottobre torna il Taras Teatro Festival. In scena Ottavia Piccolo, Anna Ferruzzo, Massimo Wertmüller, Antonio Calenda e una nuova generazione di artisti tra prime nazionali, riletture contemporanee e la produzione internazionale La Fabbrica Illuminata, che intreccia identità e memoria industriale del capoluogo attraverso un coro di cittadini. La libertà è il tema di questa quarta edizione.
7: Mi piace ricordare che questo è il primo festival che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura come festival di rilevanza nazionale, e di questo ne sono molto orgoglioso. Questo è uno sforzo importante che noi facciamo, saranno coinvolte, come sta diventando una nostra caratteristica, compagnie anche

0: anche di giovani, ma anche con dei nomi importanti, come per esempio chiuderà il nostro festival l'amatissima Ottavia Piccolo, e quindi saremo molto felici di riaverla a Taranto. Lei non viene a Taranto da oltre 20 anni, e quindi, come vedete, abbiamo veramente in ogni direzione. Abbiamo cose comiche come il gruppo della Creda che farà un lavoro su Aristofane, oppure un gruppo di giovanissimi che farà questo spettacolo irriverente appunto legato sempre all'antichità. Avremo questo Prometeo incatenato, la fabbrica illuminata di un regista tedesco che parlerà di uno dei nostri problemi, quello dell'ex Ilva. Quindi, come vedete, noi non ci siamo risparmiati, perché credo che un festival debba avere un'etica. I ragazzi fino a 25 anni avranno un prezzo speciale stracciatissimo di 5 euro.
1: 10 spettacoli per 13 recite all'Auditorium Tatà, nel Chiostro del Mudi, al Teatro Fusco e anche al Museo Archeologico Marta.
2: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale, che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo. E prevediamo appunto spettacoli anche al museo, e credo fortemente nell'importanza di questa relazione, perché i nostri spazi museali hanno bisogno di essere vissuti.
1: Da un festival all'altro parliamo del Medita Festival. Ieri sera l'omaggio ai Queen, questa sera ospite Michele Zarrillo, il servizio di Teresa Picchierri.

quanto ha cantato sulle note dei Queen. Domenica sera nell'arena della Villa Peripato il Medita Festival ha portato in scena Queen in Symphony, spettacolo che ha unito il rock della leggendaria band britannica alla forza dell'orchestra. Protagonista la voce internazionale di Magnus Backlund, interprete di un repertorio immortale, da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love fino a We Will Rock You. Sul palco l'orchestra di Comagna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti, insieme al Lucania Puglia Chorus, diretto da Graziano Leserri. Sono felice di essere tornato a Taranto, è una città bellissima, un posto bellissimo, e sono entusiasta di cantare nuovamente con l'orchestra della Magna Grecia, il coro e tutti gli altri adorabili musicisti, ed ovviamente anche con il maestro Roberto Molinelli, con cui amo lavorare.

0: omaggio a Freddie Mercury e i Queen, che ha trasformato i grandi classici del rock in una travolgente esperienza sinfonica.
1: È un repertorio vasto e impegnativo, ma le canzoni sono talmente belle. I Queen hanno fatto solo hits, grandissime hit. E poi ricordiamolo, ieri 5 settembre era il compleanno, 80 anni di Freddie Mercury, quindi questa sera lo vogliamo celebrare. Penso nel modo, ovviamente nessuno può saperlo, purtroppo non possiamo parlarci, ma viste insomma le cose che scriveva, visto il fatto che lui era comunque pianista, quindi veniva da degli studi classici, penso che avere un compleanno, no, festeggiato con l'orchestra sinfonica e soprattutto la grande orchestra sinfonica della Magna Grecia sarebbe stato per lui sicuramente un sogno pazzesco, orchestra e coro.
0: E questa sera il Medita cambia registro, sempre alla Villa Peripato arriva Michele Zarrillo, protagonista della seconda serata del festival con le sue canzoni più amate.

E a Taranto il grande sport dopo i giochi del Mediterraneo non si ferma, stavolta protagonista torna il nuoto in acque libere ed il mare. Sarà presentata oggi pomeriggio la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto.

0: Dal prossimo venerdì 11 settembre per 3 giorni, atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque del Mar Ionio, una manifestazione che unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del nostro territorio, di cui Teresa Picchieri ha parlato con il direttore Massimo Donadei.
1: Donadei, quali sono le novità di questa edizione?
2: Beh, innanzitutto siamo alla sesta edizione. Ormai la gara Mediterranean Open Water è diventata ormai una classica per tutti gli appassionati, tutti i nuotatori. Però ogni edizione per noi è sempre un nuovo entusiasmo, una nuova ripartenza. E con questo spirito, sono mesi che lavoriamo per accogliere tutti gli atleti, tutti gli amanti del nuoto che vorranno nuotare qui presso di noi. La prima novità importante è la location, una ritrovata collaborazione con il Eco Resort Monrev, che consentirà a tutti gli appassionati, i nuotatori, di nuotare in acque cristalline antistanti proprio la location. E ancora tra le novità tantissimi atleti che comunicheremo ancora più avanti, alcuni di livello nazionale e internazionale che accompagneranno e si impegneranno, si cimenteranno in questa gara. Ed ancora, diciamo, un'attenzione verso gli atleti, consegnando loro un pacco gara veramente di tutta qualità firmato Speedo. Venerdì ci sarà l'inaugurazione e annunceremo ufficialmente e saluteremo tutti quanti i presenti presentando gli atleti internazionali che saranno con noi.
1: Con i giochi del Mediterraneo, diciamo che la città ha scoperto una rinnovata passione per il nuoto, forse. In previsione di questa edizione, avete già riscontrato questo entusiasmo?
2: Noi siamo, diciamo, il primo grande evento sportivo subito dopo i giochi. E questo per noi è un grande messaggio, è una grande eredità, anche se noi siamo stati precursori da questo punto di vista, perché siamo partiti 6 anni fa. La nostra società sportiva Mediterraneo Sport Taranto ha ben 21 anni di storia ed è proprio questo organismo, questo soggetto che continuamente in questi anni ha sempre promosso il nuoto e tutte le attività collegate. Noi siamo stati precursori perché abbiamo portato la piscina in mare, abbiamo valorizzato il nostro mare, abbiamo creduto nel territorio e devo dire che l'abbiamo sperimentato anche durante questi giorni dei giochi del Mediterraneo. I tarantini hanno dimostrato di essere accoglienti e di essere ospitali. Questa per noi è una grande importanza. Quindi noi siamo l'eredità dei giochi, ma non soltanto per rappresentiamo la verità non soltanto perché abbiamo ricevuto degli impianti di livello, di qualità, impianti sportivi importanti, ma perché siamo il motore, riconosciamo che lo sport è veramente il motore per far rinascere, far ripartire un territorio, una città, e quindi in tutto questo siamo contenti di avere intorno a noi costruito una rete di rapporti, di enti e di istituzioni che ci sostengono e che credono in noi.
0: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il TG Sportivo. Rimanete sintonizzati su Studio 100. Grazie per essere stati con noi.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese. Un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme

Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato, la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine.

0: Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, St. Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogheen un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

senatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially, because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di

0: Lina Mila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino. 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo, e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare negli anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Studio 100, un viaggio che vi porterà appunto dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Prima tappa nella quale inizieremo a conoscere quelle che saranno le strutture che ospiterà la kermesse dei Giochi del Mediterraneo, che andrà in scena quest'estate a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Un viaggio lungo, un viaggio articolato che ci porterà a conoscere non solo le strutture, ma anche le persone che vi lavorano all'interno e soprattutto a vedere, a sapere, a toccare con mano lo stato dell'arte delle operazioni e a capire davvero a che punto siamo. Abbiamo scelto di partire da un'opera simbolo di questa kermesse, di questo viaggio che è Taranto 2026, ovvero dal cantiere del Pala Ricciardi, che è una struttura abbastanza particolare perché si trova all'interno della città, perché è visibile da diversi punti della città. Neanche perché a livello emotivo coinvolge, racconta e racchiude al proprio interno le storie di diverse generazioni di tarantini che proprio nel vecchio Pala Ricciardi sono state sfamate a pane e palla canestro. Ecco, adesso l'utilizzo di questo nuovo Pala Ricciardi non sarà quello della palla canestro, ma si tratta di una struttura che a completamento servirà come hub, il più importante hub del Sud Italia, relativo all'atletica indoor e che, come insomma, sapete, sorgerà e sta sorgendo in queste ore, in questi mesi, proprio accanto al campo scuole, al campo Valente. Quindi due strutture attigue che fanno parte dello stesso percorso, ovvero quello dell'atletica. Per ciò che riguarda i Giochi del Mediterraneo, all'interno di questa struttura invece sarà ospitata un'altra disciplina che tra poco vedremo. Ma io direi di partire con questo nuovo viaggio. Prima di andare a guardarci le immagini realizzate dal nostro Martino Vinci e assemblate dalla nostra regia, partiamo con questo viaggio perché vi facciamo vedere come questi saranno

No, anzi, queste saranno le strutture che riguarderanno i giochi del Mediterraneo e che si snodano su quattro province diverse, perché sì, Taranto 2026, ma toccherà la provincia di Bari, toccherà la provincia di Brindisi e la Kermesse toccherà anche la provincia di Lecce, con lo stadio Via del Mare, Ettore Giardiniero, che avrà anche, oltre a una rimodulazione di quella che è l'efficienza dello stadio, anche poi quella che poi sarà la copertura dell'impianto stesso. Oggi ovviamente partiamo da Taranto con il Pala Ricciardi. Facciamo vedere esattamente dove si trova il Pala Ricciardi per quei pochi che non dovessero conoscerlo. È una struttura che si trova nel quartiere Salinella, è una struttura che sarà certamente polifunzionale, ma che parte con destinazione d'uso atletica indoor. Due ingressi, quello principale, quello da dove sorge il cantiere via Golfo di Taranto. Vedete, le indicazioni sono ben comprensibili sulla nostra cartina. Quartiere Salinella, che sta diventando sempre di più il quartiere dello sport, la cittadella dello sport a tutti gli effetti, perché sono in pieno corso di svolgimento diversi lavori di riqualificazione che riguardano sia il Pala Ricciardi ma anche lo stadio Erasmo Iacovone, lo skate park e tante altre opere che stanno sorgendo, si stanno riqualificando in quel territorio. Vi facciamo però vedere com'era il Pala Ricciardi sino a qualche tempo fa. L'abbiamo conosciuto per questo, in questa foto, questa foto ci porta alla memoria non solo dei lavori atti a consentire alla popolazione di poter svolgere attività fisica all'interno, e più in particolare basket, ma anche ci porta alla memoria l'importanza del Pala Ricciardi per un motivo ben preciso. È stato anche uno degli hub vaccinali durante il periodo Covid. Diversi tarantini si sono appunto vaccinati contro il Covid proprio all'interno del Pala Ricciardi, quindi sport. Eccola qui dall'interno, si vede una struttura sì datata ma ricca di storia, quella che era, e diversi tarantini hanno avuto insomma possibilità di procedere con la vaccinazione anti-Covid proprio all'interno del Pala Ricciardi. Questo è com'era il Pala Ricciardi. Adesso è un cantiere in pieno svolgimento, ma abbiamo ancora delle immagini da mostrarvi. Perché? Perché questa invece è la destinazione d'uso per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo. All'interno del Pala Ricciardi si terranno diverse giornate sportive, quella del 23 di agosto e quella del 24, ma la cosa bella, la cosa particolare è che, se è vero che si tratta di un hub relativo all'atletica, nella fattispecie, questo intanto è il calendario dei giochi del Mediterraneo con le date e con le varie discipline che si svolgeranno su Taranto, ma insomma su tutte le città che saranno interessate dai giochi. Si terranno quindi le giornate dedicate alla scherma, confermando la vocazione polifunzionale di questa struttura che sta sorgendo. Io direi a questo punto di mettere da parte le parole, di passare ai fatti, di passare alle immagini che abbiamo realizzato in questo nostro reportage, in questo nostro recap del cantiere, di un cantiere che, tra le caratteristiche peculiari, ha quella di non dormire mai, perché si lavora fino a tarda sera, si lavora su diversi turni. Allora facciamo a parlare le immagini, che sono quelle di Martino Vinci, e ascoltiamoci le spiegazioni e la voce della RUP del Pala Ricciardi, del cantiere del Pala Ricciardi, l'ingegnere Alessandra Presicci. Facciamo parlare le immagini e quindi buona visione. Parte oggi il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo di sera proprio per mostrarvi che i cantieri vanno avanti senza sosta. Quest'oggi, come prima tappa, siamo nel cantiere del Pala Ricciardi. Qui sorgerà una delle più importanti strutture a livello nazionale di atletica indoor. Restate con noi, vi mostriamo che cosa succede all'interno di questo cantiere, simbolo dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

spalle, però da qua facciamo iniziare il nostro viaggio, perché alle mie spalle, anzi alle nostre spalle, adesso vi presento, chiamarlo ospite è un errore, ma vi presento l'ospite. Alle nostre spalle c'è quello che è il cantiere del Pala Ricciardi, una delle opere secondo me più attrattive, che più in cui

0: Curiosisce la cittadinanza perché molto spesso si trova a poterla ammirare dall'esterno. Noi oggi abbiamo il piacere di visitare questo cantiere nel nostro viaggio che ci condurrà ai Giochi del Mediterraneo in compagnia del RUP di questo cantiere, Alessandra Presicci. Alessandra, buonasera e grazie di averci ospitato.
1: Grazie a voi. Pala Ricciardi è un impianto strategico, no? In vista della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo potete apprezzare nella sua interezza.
0: Sì. È molto affascinante, anzi fascinoso direi, perché a parte il fatto che siamo post tramonto, quindi sta tramontando, sì. Le luci del giorno si sono praticamente spente e noi siamo all'interno, alle nostre spalle vedete la struttura e ascoltate i rumori del cantiere che non dorme, che va avanti fino alle...
1: Lavora in notturno ancora un'oretta, siamo sui due turni di lavoro.
0: Due turni di lavoro, alle nostre spalle gli operai continuano il lavoro, noi siamo dove? Nell'area, area pista, area giochi?
1: Sì, siamo proprio nell'area della pista indoor.
0: Sì.
1: Questa è il Pala Ricciardi, ospiterà 1500 spettatori.
0: Poi mi ci porti, eh?
1: Sì, adesso vi faccio vedere, questa è tutta la parte destinata al pubblico e agli spalti. Ospiterà, come dicevo, fino a 1500 spettatori più tutti gli atleti ed è una pista indoor progettata per ottenere l'omologazione internazionale ed è unica per il sud Italia per la sua... è coperto con tutta questa struttura metallica alta fino a 25 metri ed è unica nel suo genere.
0: Quindi atletica indoor.
1: Atletica leggera indoor.
0: In un impianto che poi si trova, per quei pochi che non dovessero conoscerlo esattamente, in una posizione attigua
1: ad una pista esterna dalla pista.
0: Valente, vero?
1: Sì, al Campo Valente. Questa è una peculiarità che non ha nessuno. Unica la peculiarità di questa struttura metallica, di intelaiatura, con questa copertura in telo, pannelli coibentati su tutta la struttura. Abbiamo quasi 6200 metri quadri di superficie coperta, è un impianto notevole.
0: Allora, noi qui siamo, come vi dicevamo, sulla pista, sì. Ci guardiamo intorno. Alessandra, mi porti in giro,
1: sì.
0: Per vedere adesso.
1: Vi faccio fare un giro da quella parte verso gli spogliatoi, così vi faccio vedere quella che sarà la facciata principale.
0: Non vediamo l'ora.
1: Andiamo.

0: È stata riportato nella pancia di quella che è la struttura che stavamo ammirando poco fa. Qui però vedo che c'è già qualcosa che funziona.
1: Beh, sì, pienamente. Sì, questo è perfettamente operativo, anche perché lavoriamo anche in serale, quindi le luci ci servono.
0: Servono.
1: Le abbiamo già viste. Questa è tutta la parte destinata agli atleti, dove troverai, ci sono tutti i servizi igienici, gli spogliatoi, le camere di chiamata, tutto al piano terra.
0: Chiaro,
1: come potete vedere, si snoda su tutto il perimetro a sud della struttura sportiva. Sì. Potete vedere che vi hanno già posizionato e installato l'impianto.
0: Infatti, in alcune
1: sono già tutti stesi: l'impianto antincendio, l'impianto elettrico, l'impianto idraulico. Si stanno portando avanti anche con quello termico.
0: No, ti assicuro e assicuro ai nostri telespettatori che è assolutamente suggestivo entrare in un'ala che ha preso vita, perché un conto è vedere la realizzazione della pista e di quello che sarà, e un conto invece stare all'interno della struttura, una struttura che già esiste, e guardare quello che poi, dove c'è la nostra Alessandra adesso, quello che sarà l'apice, tra virgolette, della struttura, perché poi lì ci saranno gli atleti e prenderanno vita le sfide dei Giochi del Mediterraneo. Diciamo che è un cantiere che sì, ancora in pieno svolgimento, però più di qualcosa inizia a essere vivo davvero, a essere concreto.
1: Stiamo posando i rivestimenti.
0: Oh!
1: Pavimento, quindi... li stiamo già posizionando, ci stiamo portando avanti, anche perché le giornate di pioggia che non hanno consentito tutte le lavorazioni all'esterno.
0: Questo è un argomento importante. Giornate di pioggia sono un argomento importantissimo. Qui intanto scale, perché poi mi direi cosa c'è al piano successivo. Però le giornate di pioggia hanno condizionato in maniera importante il vostro lavoro.
1: Dall'inizio, dalla consegna del cantiere, si sono registrate oltre 100 giornate di pioggia che hanno inciso sulle lavorazioni.
0: Che è un evento assolutamente inusuale.
1: Inusuale per la città di Taranto.
0: Sei tarantina.
1: Sì, sono tarantina.

0: Conosci il clima, conosci.
1: Normalmente non abbiamo queste giornate di pioggia che hanno impattato sulle
0: In
1: lavorazioni.
0: questo senso è d'obbligo che io ti chieda se è prevista una proroga per i tempi di consegna dei lavori, e nella fattispecie di questa struttura.
1: Il codice degli appalti prevede che possano essere concesse delle proroghe contrattuali per avverse condizioni meteorologiche. Diciamo che d'intesa con il commissario Massimo Ferrarese e la direzione lavori stiamo valutando la possibilità di concedere una proroga contrattuale.
0: Credo che questo eventuale slittamento non incida sulla consegna, non vada ad incidere sulla consegna nei tempi previsti per lo svolgimento dei giochi. Quindi struttura Pala Ricciardi salva per i giochi del Mediterraneo. Lo puoi confermare?
1: L'impegno è di tutti, lo potete vedere. Il cantiere per ovviare a queste problematiche si sta impegnando su più turni di lavoro,
0: Certo.
1: proprio per ottimizzare i tempi e aumentare al massimo la produttività giornaliera.

0: Alessandra, mi avete condotto all'esterno perché eravamo nel cuore della struttura, adesso alle nostre spalle invece abbiamo un luogo simbolico, insomma, che ci fa capire che ci siamo, perché qui si è andati avanti anche con le finiture, vedo.
1: Questo è l'ingresso principale del Pala Ricciardi, è la facciata del prospetto principale, quella con l'ingresso da via Golfo di Taranto. Vedete quella che è l'ingresso principale. Stanno posando il rivestimento della facciata, sono dei pannelli metallici che decoreranno l'ingresso del Pala Ricciardi.
0: Quindi di qui entrerà il pubblico?
1: Sì, di qui entrerà il pubblico.
0: No, quindi non solo simbolico come luogo, ma effettivamente si schiude davanti a noi quello che poi sarà l'ingresso che consentirà alla gente di fruire degli spettacoli dei Giochi del Mediterraneo in primis, ma poi delle attività sportive che saranno susseguenti a questa kermesse.
1: Sì. L'obiettivo è quello di consegnare alla città di Taranto una struttura moderna, omologata a livello internazionale, pronta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo e che speriamo diventi un punto di riferimento per l'atletica e per la città di Taranto.
0: Sì. Ho visto che ci sono delle finestre che sono hanno già le componenti necessarie affinché possano essere definite tali.
1: Sì. Sono già posate, incominciamo a chiudere la struttura, le rifiniture arriveranno a breve, chiudiamo con gli impianti. La prossima attività che sarà svolta è quella della controsoffittatura, quindi tutti gli impianti andranno nella controsoffittatura e poi andremo con le finiture.
0: Oltre alla facciata centrale, poi vedo insomma una sorta di onda, possiamo definire.
1: Quella è la sezione che quella è la sezione della copertura della pista. Perché tutta questa parte in opera è quella di tutti i servizi, dei bagni. Quella che vedi dietro è la pista di atletica indoor.
0: Vera e propria.
1: Sì.

0: Abbiamo raggiunto il primo piano, quindi siamo già in possibilità di ammirare, insomma, da questo punto di vista la magnificenza della struttura che si sta creando in questo momento. Qua ci saremo noi, non sì. solo noi, perché mi dicevi che c'è l'area stampa lì su.
1: Sì, sarà sul secondo piano e qui, qui ci sono le gradinate dove troveranno posto tutti gli spettatori.
0: Quindi questa è la visuale che avranno gli sì. spettatori che verranno a osservare, sì. a tifare, a fare il tifo per i nostri gol e a gustarsi le manifestazioni.
1: Atleti.
0: Beh, insomma, la visuale è assolutamente rilevante e dà un senso di interezza di quella che è una struttura che è assolutamente imponente. Dall'esterno si ha un'idea di quello che stia diventando il Palazzo Ricciardi. Dall'esterno, con i riflettori, con le luci accese, alla sera l'effetto è ancora più compiuto.

0: ancora più bello, sì, è ancora più bello. Apprezzi dall'interno tutta la struttura metallica, tutta
1: Sì.
0: l'intelaiatura, che con le luci della sera, si potrà vedere anche all'esterno. Ci sarà un gioco di trasparenza, sicuramente riusciremo a vedere dall'esterno l'intelaiatura metallica.
1: Mi dicevi che insomma la struttura comprende montacarichi, sì, ma anche
0: Anche degli
1: ascensori.
0: ascensori la struttura è perfettamente accessibile
1: Chiaro.
0: ed è a norma anche per i diversamente abili
1: Chiaro,
0: che avranno
1: chiarissimo.
0: una collocazione, potranno vedere
1: Predisposta un'area
0: sì.
1: appositamente per i
0: Per loro
1: diversamente
0: e
1: abili.
0: accompagnatori.
1: Chiaro. Di là, punti ristoro, mi pare di aver
0: Punti
1: capito.
0: ristoro, ci sono un paio di punti ristoro su questo piano, ci sono dei bar, sì, sono stati previsti i punti ristoro.
1: Insomma, non manca niente, diciamo che non manca niente,
0: Magari,
1: però
0: però il progetto è bello,
1: sì,
0: un bel
1: assolutamente sì.
0: progetto.

0: Alle nostre spalle, l'avevamo annunciato prima, una delle unicità di questa opera straordinaria è quella di avere accanto una pista di atletica che è quella del campo scuola, del campo Valente, che non è indoor ovviamente, è all'aperto, no. Però è quasi un anello di congiunzione, un fil rouge che lega le due strutture, se vogliamo.
1: Saranno collegate da una passerella che avrà lo stesso materiale, la pista indoor con quella outdoor, in modo che gli atleti che finiranno l'allenamento, perché questo sarà destinato per lo specifico evento dei Giochi del Mediterraneo, agli allenamenti di atletica, che poi saranno svolti all'esterno. Saranno collegati da questa passerella, quindi usciranno dalla camera di chiamata e andranno direttamente.
0: Fantastico.
1: All'esterno.
0: Anche perché questa alle tue spalle tu la conosci bene, Alessandra, sei tarantina,
1: sì.
0: Lo ribadisco, è una struttura che per molto tempo è stata in stato quasi di abbandono,
1: sì.
0: E che è simbolo di quello che è il recupero che le strutture poi sta avvenendo
1: sì.
0: Relativamente alle strutture di un quartiere che ci dicevamo prima assomiglia sempre più o assomiglierà sempre più
1: sì.
0: A una vera e propria città dello sport.
1: Sì, sì, quella che noi definiamo la cittadella dello sport, che sta nascendo nel quartiere Saninella. Si inserisce nell'ottica della riqualificazione dell'intero quartiere.

0: Alessandra, io ti ho chiamato Alessandra per tutto il viaggio, ovviamente Ruppe, l'ingegnere Alessandra Presicci, io però in tono confidenziale mi sono permesso di chiamarti
1: fatto
0: Alessandra.
1: Fatto benissimo, Alessandra è...
0: Ecco, a conclusione di questo viaggio nel quale è stata la nostra guida, nelle spalle abbiamo visto anche che è sorta la prima gradonata.
1: Sì.
0: Quindi la struttura, come abbiamo già detto, continua a prendere vita. Poi l'ultima domanda da farti, mi hai parlato di quelli che saranno i servizi accessori e quindi mi hai mostrato i locali, mi hai mostrato le aree ristoro, mi hai portato laddove sorgerà l'area stampa. C'è un'ultima domanda che voglio farti, noi siamo molto attenti alla viabilità, zona parcheggi, questione parcheggi.
1: Allora, questione parcheggi ha tre aree a parcheggio, una per gli spettatori, l'altra per i mezzi e per gli atleti. E con un accesso dedicato ai mezzi di soccorso.
0: Tutto pronto, tutto fatto, tutto prestabilito. Allora Alessandra, io non posso che ringraziarti per averci fatto la cicerone in questo viaggio. Non prenderla come una minaccia, ma torneremo a visitare questo cantiere perché è uno dei cantieri ai quali siamo moralmente più legati. Ti ho detto in apertura, ci generava una certa curiosità e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, e mi auguro, anzi sono certo, anche per i nostri telespettatori, sia stata soddisfatta. Grazie Alessandra.
1: Ti aspetto.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie.

Si conclude quindi così con queste immagini il nostro primo appuntamento relativo a questo format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Noi speriamo di avervi

0: Sciolto qualche dubbio di aver portato soddisfazione anche a quelle che sono le vostre richieste, perché è molto curioso vedere ciò che accade in cantieri che poi saranno gli impianti di massima fruibilità pubblica. Ovviamente questo viaggio parte oggi ed è soltanto al primo appuntamento, perché ogni settimana, ogni mercoledì alle 15 vi porteremo all'interno di un cantiere per condurvi poi così mano nella mano a quella che è la kermesse più importante che la città di Taranto abbia mai ospitato a livello sportivo. Io non posso che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguo di giornata e invitarvi ovviamente a rimanere qui sulle frequenze di Studio 100. Grazie e buon proseguo a tutti.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana SRL, Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.

Secondo appuntamento con questo nuovo format di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete siamo all'interno del nuovo centro sportivo Magna Grecia, un gioiellino, quello che sta per sorgere, anzi per risorgere, con una nuova funzione al centro della città. Siamo tra Viale Magna Grecia, Via Alto Adige e Via Zara. Duplice il significato del recupero di questa struttura che per tanti anni è stato il cuore sportivo di Taranto, proprio a due passi dalla vita quotidiana di tutti i cittadini di Taranto. Assieme al RUP andremo a guardare quello che sta nascendo, sta rinascendo qui in questo centro sportivo, massimo polo attrattivo del tennis, non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma anche per la futura vita proprio per la nostra città.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Sono in compagnia dell'ingegner Luca Lucani. Ingegnere, buon pomeriggio.
1: Pomeriggio a voi.
0: Siamo, come vedete alle nostre spalle, in un posto iconico per la città, perché proprio sopra le nostre teste c'è l'ingresso, quello che era il vecchio ingresso del Centro Sportivo Magna Grecia. Centro Sportivo Magna Grecia che sarà riqualificato, attualmente come vedete il cantiere è in pieno funzionamento, per i Giochi del Mediterraneo. Qui all'interno si terrà la kermesse relativa al tennis e abbiamo scelto di partire proprio da Via Zara, da dove la cittadinanza fruiva e insomma si accingeva ad entrare in quella che è la vecchia struttura del Magna Grecia. Duplice funzione: da una parte appunto la massima espressione per ciò che riguarda la città relativa al tennis, dall'altra il segnale di un recupero di una struttura che, pur trovandosi nel centro della città negli ultimi anni, era stata al centro di vicende che ne avevano segnato il decadimento e successivamente l'abbandono. Ingegnere, allora, un cantiere che prosegue, ci eravamo visti qualche mese fa, quest'oggi facciamo un viaggio addentrato perché le cose all'interno sono cambiate parecchio.
1: Le cose sono cambiate, stanno andando avanti, nonostante anche il tempo non c'è stato molto favorevole nell'ultimo periodo, però ci siamo, siamo ormai nel vivo della realizzazione dei campi da tennis, come vedrete più avanti, e anche di tutto il centro sportivo, quindi stecca, spogliatoi, servizi e clubhouse.
0: Abbiamo scelto il logo iconico, ti dicevo, perché qui sotto, insieme, qui sotto, insomma, la città si accingeva ad accedere in questo impianto che poi a un certo punto ha smesso completamente di esistere, lasciando un vuoto non solo per ciò che riguarda l'attività sportiva, ma anche come polo attrattivo, come centro culturale, se vogliamo. Nel cuore della città era una cosa davvero un pugno nello stomaco.
1: Sì, l'impegno era quello di recuperare questo luogo che so essere molto importante per la città di Taranto e restituirlo alla fruizione della città e dei cittadini. Chi ha curato il progetto, che poi è anche la direzione lavori, quindi lo studio Pettine e Bolini Ingegneria, cito un po' tutto il team, l'ingegner Carroccia, l'ingegner Carallo, hanno scelto progettualmente di lasciare questo segno architettonico come congiunzione, certo, tra il vecchio e il nuovo. Due cose rimangono del vecchio: questo portale d'ingresso e l'alberatura che vediamo alle nostre spalle.
0: Storica.
1: Storica.

0: Il resto andrà via tutto, anche questa che vedete come ultimo segno nei prossimi giorni sparirà. Era la cabina elettrica che serviva all'intero quartiere, paradossalmente allocata all'interno
1: All'interno.
0: del centro sportivo. Con questa operazione abbiamo realizzato una nuova cabina al confine del centro che sarà ceduta ed è già in funzione. È ceduta a Dedistribuzione, risolvendo anche un problema che ci avevano segnalato più di un cittadino della zona, dove spesso, soprattutto d'estate o a seguito di fenomeni temporaleschi, spesso saltava
1: Certo.
0: la corrente perché c'erano delle, comunque era abbastanza vetusta come
1: Struttura.
0: struttura. Quindi, tra l'altro, ci permetterà di recuperare altro spazio in questa zona d'ingresso e si presterà degli allestimenti provvisori durante la kermesse dei Giochi del
1: Casco
0: Mediterraneo.
1: ce l'abbiamo? Giubbino pure?
0: Possiamo andare.
1: Mi guidi in questo viaggio.

0: è la vecchia cabina.
1: Questa è la vecchia cabina che è stata completamente svuotata, ormai è disalimentata. Abbiamo qui già in funzione la nuova cabina che, come dicevo, serve l'intero quartiere.
0: Questa servirà a qualcosa?
1: No, settimana prossima questa cabina, vecchia struttura, viene demolita e inizieremo con la pavimentazione di questa zona.

0: Visto l'accesso, adesso ovviamente queste nostre spalle per funzionalità sono lo step successivo, perché una volta che si entra uno dovrà anche prepararsi a questo genere di attività, quindi alle spalle ci abbiamo gli spogliatoi.
1: Sì, abbiamo questa e tutta la stecca servizi, si divide praticamente in tre blocchi. Il primo e il secondo blocco sono dedicati agli spogliatoi per arbitri e atleti, sala antidoping, infermeria, magazzini.
0: Tutto si sviluppa in questo piano?
1: In un unico piano, la struttura si realizza tutto in un unico piano e si conclude nell'ultimo blocco, che è quello della clubhouse, che si affaccia poi sul campo principale.
0: Giusto per farci capire, siamo in prossimità di via Alto Adige, quindi corretto. L'ingresso resta da via Zara, con il portone monumentale, chiamiamolo così, e poi c'è questo piano stecca, hai detto?
1: Sì, la stecca servizi, di qua c'è l'ingresso negli spogliatoi, perché qua su via Alto Adige ci sarà l'ingresso, diciamo così, riservato per gli atleti che arriveranno dal villaggio fino a questa zona qua, che ci saranno gli allestimenti temporanei e poi usufruiranno di tutti i servizi progettati secondo le norme CONI.
0: Noi possiamo anche, che ci fa vedere dentro,
1: sì,
0: possiamo fare
1: un stato dell'arte,
0: un assaggino.
1: Diciamo, finalmente ci siamo.
0: Sì, ecco. Andiamo insieme, dai. Luca, portamici tu.
1: Andiamo.

0: Luca, mi hai portato nel cuore, tra virgolette, mi hai presentato dall'esterno quelli che saranno gli spogliatoi, la stecca relativa a questo unico piano. All'interno degli spogliatoi qui inizia a prendere vita quello che è il progetto al quale lavorate da quanto tempo?
1: Abbiamo iniziato l'estate scorsa e quindi proprio il progetto già prima e ormai ci accingiamo a completarlo.
0: Qui state lavorando sulle finiture, tra virgolette, perché insomma ho visto che il pavimento è già stato...
1: Sì, ormai ci siamo con le finiture, pavimenti, rivestimenti all'interno dei bagni, ovviamente tutti gli impianti idrici e fognari sono già predisposti. Quindi adesso si parte con le finiture.
0: In soldoni mi hai fatto vedere che le docce sono predisposte, le abbiamo già viste. Servizi igienici lo stesso, sì, anche per i diversamente abili.
1: Certo, tutto.
0: La peculiarità è quella di avere uno spogliatoio che sia comunicante in questo
1: accoppiati,
0: caso.
1: Abbiamo spogliatoi uomini donne, e ne abbiamo un totale di 8 spogliatoi, secondo gli standard
0: certo.
1: CONI.

0: le prescrizioni.
1: Quello che mi ha colpito sono le finiture.
0: Ormai è già tutto in cantiere, quindi qui puoi vedere la pietra di apricena.
1: Pietra d'apricena.
0: Le soglie per le porte, degli infissi. Una volta completate le preparazioni, partiamo già con il montaggio degli infissi.
1: Sai, la cosa che mi ha colpito è la luminosità all'interno di questi ambienti. Infatti, lo sinodo l'abbiamo fatto già vedere, c'è una doppia esposizione solare,
0: sì,
1: sia alle nostre spalle che di fronte a noi, che rendono, insomma...
0: Ovviamente tutta la stecca servizi è progettata per i maggiori standard, i CAM ormai,
1: certo,
0: in edilizia, anche per quanto riguarda i parametri di illuminazione. Ci sarà la gestione automatizzata dell'impianto di illuminazione. C'è una stecca di servizi all'avanguardia.
1: Altissimo livello. Va bene, continuiamo. Mi fai vedere la clubhouse di là, vero?
0: Sì, sì.

0: Appunto, ci ha rapito l'occhio una caratteristica che di cui mi stavi parlando poco fa, ovvero degli impianti.
1: Sì, ti dicevo, ormai stiamo passando anche all'allestimento impiantistico. Qui ormai, come ti dicevo, gli spogliatoi saranno e tutta la stacca servizi saranno dotati di impianti di raffrescamento e di ventilazione meccanizzata. Quindi quello che dicevo prima, sono rispettati tutti gli standard di CAM vigenti.
0: No, ma ci tenevo a far vedere che insomma sono già installati, sono già là al loro posto, quindi...
1: Vabbè, ora si tratta di collegare il tutto.
0: Questi sicuramente, però sono là.
1: Sono lì, sono qui.
0: Va bene, andiamo.

0: Luca, l'hai portato in terrazza, dicevo. Non credo sia un gesto romantico da parte tua, però intendo, da questa posizione iniziamo a vedere non solo i locali che abbiamo visto prima, ma alle nostre spalle una struttura importante che mi dicevi essere la clubhouse, sì. E poi iniziamo a vedere i campi, che sono alla fine il centro, il cuore dell'opera nella quale prenderà poi il via la kermesse relativa al tennis di questi giochi mediterranei.
1: Sì, questo è un punto particolare di snodo dell'intera struttura, come dicevi giustamente. La stecca servizi che abbiamo visto prima si completa con l'ultimo blocco, che è quello della clubhouse. Come vedi, stanno pavimentando, poi verrà chiusa con questa vetrata
0: a
1: curva. Vetrata curva, si affaccia sulla questa che sarà la terrazza, che a sua volta è, si affaccia sul campo centrale, che, a cui a breve iniziamo a prepararlo. E di qui vediamo anche tutti gli altri campi ormai pronti, sì. E si sta iniziando il ciclo di finitura, di cui penso parleremo più avanti. Mentre in diciamo vicino alla zona della terrazza abbiamo, al di là del blocco servizi, sì, e locali tecnici, la particolarità di questa zona è che sarà sormontata da una struttura metallica dove verrà alloggiato l'impianto fotovoltaico, che permette di produrre l'energia necessaria ai consumi
0: al fabbisogno
1: energetico della struttura, oltre a determinare una zona di connessione completamente in ombra, potrà poi essere fruita sia durante la manifestazione dei giochi, ma
0: certo,
1: anche dopo.
0: Alle nostre spalle la clubhouse conta di due piani o di uno soltanto uno? Perché vedevo che sopra si sta...
1: c'è questo effetto, diciamo, ci sarà questo buco di luce,
0: sì,
1: diciamo, no, un segno architettonico voluto dai progettisti.
0: Quindi da qui si potrà godere,
1: sì,
0: tutto lo spettacolo del nuovo centro Magna Grecia,
1: sì,
0: anche perché, come ci dicevi, poi di fronte a noi, proprio lì dove ancora non si vede, ancora non c'è, sorgerà il centrale.
1: Il centrale. È chiaro che l'abbiamo lasciato per ultimo perché ovviamente ci sono degli spazi necessari per la movimentazione in cantiere. Ormai stiamo iniziando a liberare tutte le aree. A breve realizzeremo la platea di fondazione, dove ci sarà poi la tribuna, che rimarrà fissa, a differenza delle previsioni iniziali di noleggiarla,
0: sì,
1: per l'evento, una tribuna fissa per 500
0: Quindi
1: posti.
0: 500 posti per il centrale.
1: Poi ci sono due gradonate ulteriori da questo lato del campo per

0: altri 250 spettatori, a cui si aggiungeranno delle tribune provvisorie per arrivare ai 1000 posti che contiamo di allestire per il centrale.
1: Quindi centrale con 1000 posti a sedere.
0: Sì, bene, tutti con seggiolino. Insomma.
1: E invece per gli altri campi? Perché mi dicevi 8, vero?
0: Sono 8 campi in tutto, poi ci saranno, questo è il campo centrale, poi c'è il campo 2 e 3, il campo 2 e 3 ci sarà tra i due campi una tribuna spalla a spalla con 250 posti per il campo 2 e 250 posti per il campo 3.
1: Comunque è un numero significativo.
0: Sicuramente, 250. Ovviamente parliamo della tribuna metallica con seggiolini che rimarrà fissa, quindi anche dopo i giochi. È una struttura comunque importante, permetterà di poter organizzare tornei.
1: Sì, anche perché in simultanea 8 campi con la possibilità di sfruttare l'ambiente relativo al centrale, ma anche degli altri, fa venire in mente le gesta più importanti del tennis internazionale.
0: Ora il tennis va forte, sì. Possiamo dire in Italia. Pensiamo che è una struttura che può attrarre anche dopo i giochi. Ecco, queste migliorie che abbiamo introdotto rispetto alle previsioni iniziali, che ci è stato possibile riutilizzando i ribassi che abbiamo avuto dalle gare d'appalto, ci ha permesso di realizzare, faccio l'esempio della tribuna fissa piuttosto che noleggiarla per l'evento, e quindi come un ulteriore, chiamiamo così, lascito per la città.
1: Certo.
0: Per la città di Taranto.
1: L'impianto di illuminazione?
0: Anche qua l'impianto di illuminazione è molto spinto. Abbiamo il campo 1, il campo 2 e il campo 3, quindi il centrale, il 2 e il 3, che hanno un impianto di illuminazione per 1000 lux. Questo ti permette, oltre ai campionati internazionali, anche quello che è richiesto per le riprese in HD.
1: Sì.
0: Mentre tutti gli altri campi hanno un'illuminazione comunque importante di 500 lux. Altra particolarità: tutto l'impianto di illuminazione esterno è gestito da remoto tramite appunto un impianto che sarà in clubhouse, e questo permetterà di dimmerare la potenza dell'illuminazione. Quindi, ecco, quando nella gestione futura in settimana ci si allenerà piuttosto che si farà una gara che non richiede
1: il massimo della
0: potenza di impianto, si potrà. E questo è tutto a vantaggio di una gestione anche energetica più oculata, quindi contiamo, ecco, che da un punto di vista energetico la struttura non richiede particolari sforzi.
1: Luca, mi porti sul campo, perché vedo che ce n'è uno che, insomma, anche a livello cromatico mi pare iniziare.
0: Ora ti faccio vedere un po' quello che stiamo realizzando per i campi, ti do un po' di caratteristiche tecniche dei campi. E poi, se permetti la battuta, speriamo che abbia smesso di piovere, così li completiamo.
1: Sì, poi mi dici anche i tempi di consegna.
0: Sì.

0: Questo è proprio il momento più importante di questo nostro reportage, perché siamo sul campo, un campo che sta prendendo vita. Lo vedevamo a livello cromatico prima, lo sentiamo sotto i nostri piedi adesso, perché sentiamo la differenza.
1: Sì, vabbè, come hai potuto vedere, praticamente i campi nel loro sottofondo, 6 degli 8 campi sono pronti per il loro sottofondo, e abbiamo iniziato tutto il ciclo per arrivare al prodotto finito, diciamo così, quindi i campi in resina, certificati TF3, che si compone appunto del sottofondo in asfalto, tappetino, incollante e poi resina. Questo è un po'...
0: Io vedo adesso, vedo un colore che è quello che sarà poi quello di questi campi?
1: Allora, i colori che abbiamo scelto sono richiamando un po' quello degli US Open, perché
0: insomma,
1: non ci facciamo
0: però,
1: mancare
0: dire,
1: nulla.
0: C'è un pizzico di presunzione, no? Gli US Open. Però ci sta, no, è bellissimo invece.
1: E abbiamo scelto il fondo, è stata la scelta del commissario, condivisa con ovviamente i progettisti, il fondo verde del campo, il campo blu,
0: sì.
1: Come da
0: bello.
1: Tavolozza dei colori.
0: Bello anche, sai perché? Perché richiama l'ambiente underground che c'è intorno. Cioè, sei nel cuore della città, nel centro della città, ci sono arterie principali, c'è cioè Viale Magna Grecia da quella parte, Via Alto Adige di là, il centro che si snoda dopo Piazzale Bestat, e quindi secondo me sono i colori giusti che vanno al di là di quello che è il richiamo classico e canonico del tennis. Però bello.
1: Sì, sì. Ora ormai ci siamo, questa è la parte per noi un po' più delicata, perché qua
0: per
1: ci giochiamo
0: bella,
1: la partita. Abbiamo iniziato, poi ieri è iniziato a piovere, quindi ora questi 2 giorni aspettiamo che si asciughi e proseguiamo. Come vedi, abbiamo iniziato l'altro
0: sì.
1: campo, però diciamo non abbiamo problemi sulle tempistiche di completamento dei campi.
0: Luca, qua ci saranno quindi tennisti pronti a rispondere e a
1: dimensioni
0: battere.
1: Di campo importanti, 20x40, difficile trovarle.
0: Sì.

0: risponde a tutte le prescrizioni Iconi, da numero di spogliatoi, recinzioni.
1: Ti faccio altre due domande, poi ti libero, promesso. Mi serve sapere il costo dell'opera complessivo e poi ti faccio l'altra, prima il costo dell'opera.
0: Il costo dell'opera siamo arrivati praticamente a 6 milioni e mezzo.
1: Ok, quindi 6 milioni e mezzo per il rifacimento del
0: Sì.
1: centro sportivo Magna
0: Considera che il
1: Grecia.
0: ribasso che abbiamo avuto di gara in parte l'abbiamo destinato
1: Alle migliorie?
0: alle migliorie e una parte l'abbiamo accantonato per proporre un terzo master plan per fare ulteriori opere all'interno della città di
1: Ah,
0: Taranto. Sì.
1: slegate dal
0: Slegate
1: Magna
0: dalla Magna
1: Grecia.
0: Grecia. Rispetto al costo iniziale abbiamo avuto un ribasso, una quota parte è servito per migliorare o meglio
1: Per implementare quella qualità,
0: implementare
1: cioè.
0: qualcosa che casomai avremmo fatto in maniera leggermente diversa, e una parte la stiamo. Abbiamo proprio, penso lo sapete, il commissario ha proposto un terzo master
1: Certo.
0: plan al governo che siamo in attesa di approvazione.
1: Abbiamo parlato di pioggia, abbiamo parlato delle impreviste, l'abbiamo fatto anche nel cantiere del Pa Ricciardi. Tempi di consegna previsti?
0: Abbiamo, con la proroga che abbiamo concesso per il tempo, arriviamo per fine giugno, sarà tutto pronto.
1: Quindi c'è una proroga, perché io sono federato, qui i lavori dovevano terminare entro fine maggio,
0: Sì,
1: dico bene?
0: inizi di maggio diamo questa proroga oggettiva
1: Sì.
0: perché non so, io non
1: 100
0: sono
1: giorni
0: di
1: di pioggia. No, no,
0: Taranto,
1: no, la pioggia che abbiamo avuto
0: ma
1: quest'anno a Taranto,
0: ci
1: insomma, non è.
0: ha penalizzato molto, anche perché qui il grosso sono tutte attività all'esterno, però ormai ci siamo.
1: Ci siamo anche noi, io Luca, non posso che ringraziare te, il tuo staff, la tua squadra per averci guidato in questo viaggio all'interno del nuovo centro sportivo Magna Grecia. Di qua si ferma il nostro percorso nei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente vi invitiamo a rimanere con noi per le prossime puntate di questo nuovo format, attraverso il quale vi condurremo allo start della kermesse più importante a livello sportivo che abbia mai visto la luce a Taranto. Grazie mille e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safespro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Hana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS. Bitella Piante e Giardini.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Terzo appuntamento con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle vedete il nuovo stadio del nuoto di Taranto che sta prendendo forma. Sono in compagnia del direttore tecnico del cantiere Ennio Mascia. Direttore, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, alle spalle si continua a lavorare, un'opera che ci incuriosisce tanto e permettimi, prima di partire nel nostro viaggio nel quale ci accompagnerai, è l'opera che vanta il cantiere più bello, non tanto da quella parte, ma le nostre spalle. La vista è eccezionale.
1: Sì, vista mare, sì.
0: Vista mare. Venite con noi, vi portiamo all'interno di quello che sarà, di quello che sta nascendo, ovvero del nuovo stadio del nuoto di Taranto.

0: Geometra, abbiamo solcato quello che è l'ingresso, almeno per noi l'ingresso, la peculiarità della struttura che vediamo, del cantiere, che è vero che è un cantiere, ma a differenza degli altri c'è già qualcosa di bello e pronto. Sì. È quello di essere in un livello sopraelevato, quindi la piscina che sorgerà alle nostre spalle si trova esattamente sul livello del mare, noi invece siamo a qualche metro sopra.
1: Sì, noi siamo esattamente a 10 metri sul livello del mare. Quest'area sarà la zona di ingresso vera e propria dello stadio, del nuovo stadio del nuoto, dove ci saranno i tornelli e tutto ciò che serve al pubblico per entrare nella prima gradinata. La gradinata.

0: Sotto di noi.
1: Che è sotto qui, subito qui al di sotto, dove c'è la prima piscina, che è la prima piscina olimpionica interna. Questa struttura, diciamo, la particolarità sono queste travi lamellari lunghe 55 metri, sorrette da una struttura mista che è in cemento armato, acciaio e legno lamellare. Quindi questa struttura ha la particolarità di avere una forma a vela. Una forma a vela che dal prospetto principale fa notare l'imponenza dell'intera struttura.
2: Quindi tribune sotto di noi, questa invece sarà zona area, chiamiamolo hospitality, perché insomma ci sarà, sì, mi pare di capire, area ristoro, servizi, sì, dall'altra parte.
1: Area ristoro, servizi ed è l'ingresso principale dell'intero stadio, quindi è la zona riservata al pubblico.
2: Quindi la presentazione dell'impianto avviene, sì, qua, la gente farà il proprio ingresso da quella parte. Scenderà, arriverà in quest'area qui, scenderà le scale che poi, sì, faremo noi.
1: Le gradinate, dove qui sotto ci sono le gradinate per assistere alle gare.
2: Sì, piscina olimpionica mi dicevi?
1: Piscina olimpionica 50 metri per 25, alta 2 metri. Questa in particolare ha un ponte mobile che è in questa fase di allestimento, che servirà per dividere la vasca in base alle varie attività che ci sono da fare durante i giochi.
2: Mi porti a vedere le gradinate?
1: Senz'altro.
2: Andiamo.

0: Abbiamo raggiunto, insomma, un punto privilegiato, beato chi potrà goderselo in questi giochi del Mediterraneo e non solo, perché siamo proprio nell'ultimo gradone di questa tribuna, di questa gradinata. Mille, mi dicevi, di spettatori.
1: Mille spettatori che potrà ospitare lo stadio in questa parte interna, e altre mille ci saranno nella gradinata esterna che tra poco andremo a vedere.
0: Ho notato la presenza di questa ringhiera, che non è una precauzione per noi.
1: Questa è una ringhiera definitiva, perché il collegamento tra la piscina e gli spalti deve essere separato in modo che il pubblico non arrivi nella parte zona vasca.
0: Ti posso fare una domanda? Perché insomma è un cantiere diverso da quelli che abbiamo ammirato, che abbiamo visitato in questo primo scorcio di dentro i cantieri. È un cantiere più grande? Complicato, lasciami passare il termine.
1: Sì, il cantiere è stato complicato e complesso già dalle prime fasi, dalle fasi di scavo e realizzazione della parte strutturale. Però con i mezzi messi a disposizione dalla società Ferraro siamo arrivati a questo punto, e quindi siamo in una fase adesso di rifiniture. Quindi stiamo preparando per i pavimenti, la rifinitura della vasca, la rifinitura delle facciate, cartongesso. Quindi la parte più complessa è stata realizzata, che è quello di posa della copertura.
0: Lì intanto stanno fissando.
1: Sì. Lì stanno fissando per il completamento della facciata.
0: Sì.
1: Quella è la facciata esterna, lato camera di commercio, che seguirà l'andamento della copertura fino a raggiungere il mare.
0: Tutto bello, però mi devi portare là, vista mare, perché voglio far vedere ai nostri telespettatori che la piscina è bella, ma la vista di là è ancora più bella.
1: Perfetto, ci andiamo.

0: Dopo un primo passaggio geometra nel quale mi hai mostrato la parte sportiva, prettamente sportiva, perché abbiamo visto insomma anche la visuale, abbiamo ammirato la quale si potrà poi godere dello spettacolo del nuoto e non solo. Adesso mi hai portato nella pancia della struttura, perché in uno di questi locali, anzi in questi locali, saranno adibiti gli spogliatoi.
1: Sì, qui siamo sotto le tribune interne, sotto tutta la parte delle tribune, e questa zona sarà adibita a spogliatoi, bagni, docce, a servizio degli atleti.
0: Certo. Avete già, insomma, il lavoro è già avanti?
1: Noi siamo nella fase delle rifiniture,
0: sì.
1: Quindi stiamo iniziando con i cartongessi, in quell'altra zona stiamo iniziando a piastrellare. Quindi siamo in una fase avanzata per poter portare finiti i lavori nei tempi stabiliti.
0: Il cantiere continua a lavorare intorno, sì, a noi in maniera incessante. Sì. Quanti operai conta questo?
1: Allora, noi siamo sui 150 operai giornalieri.
0: La domanda critica te la faccio alla fine, perché poi vorremmo sapere tempi di consegna e come siamo messi in base a questi tempi di consegna. Però questo

0: Mentre tutto intorno il cantiere continua a lavorare, io vorrei ritornare su un aspetto particolare della complessità, perché voi avete avuto, per generare da zero quest'opera, a differenza dello Iacovone, che è un'opera insomma già preesistente, quindi ha subito un profondo restyling, sta subendo un profondo restyling, qui non c'era niente, qui c'erano degli ulivi, mi dicevi prima.
1: Questa era una collinetta con degli ulivi e da lì è nata questa imponente struttura, che oltre ad avere la sua complessità nella realizzazione dell'opera, altra complessità sono i tempi.
0: Certo.
1: I tempi ristretti per poterla realizzare. Perché una struttura del genere, diciamo che rispetto all'anno quasi e mezzo che abbiamo di tempo per poterlo fare.
0: Meno di un anno e mezzo.
1: Meno di un anno e mezzo si sarebbe dovuto fare almeno in 2 anni e mezzo. Però con tutte le forze messe in campo stiamo riuscendo ad ottenere il risultato.
0: Beh, allora te lo chiedo adesso, tempi di consegna previsti per?
1: Tempi di consegna previsti per inizi luglio, quindi in linea con la tabella di marcia.
0: Li rispettiamo?
1: Quindi stiamo rispettando sì i tempi previsti per poter consegnare l'opera come da contratto.
0: Io sono curioso di entrare in piscina, seppur senza acqua mi pare di aver capito, però sono curioso di entrarci e andarla a vedere adesso, perché vi garantisco che tra i cantieri che abbiamo visitato questo è quello che ha impatto, a colpo d'occhio è quello più imponente, forse anche per via della copertura,
1: in
0: legno,
1: sì,
0: che dà un effetto insomma shock quando ci si accede. Vi apre la piscina da dentro.

0: promessa mantenuta, mi hai portato qua, diciamo, proprio dove partiranno, dove inizierà il sogno dei giochi, dove ci saranno i blocchi di partenza delle gare del nuoto. Insomma, la piscina di qua ha una prospettiva differente, è ancora più entusiasmante da toccare da questa distanza. 2 metri di profondità?
1: Piscina 2 metri di profondità, 50 metri di lunghezza e 25 metri di larghezza. Piscina che in questa fase siamo nella rifinitura delle pareti prefabbricate con il liner, che è quel materiale che stiamo inserendo lì, per poter completare. La caratteristica di queste due piscine è che sono due piscine a sfioro, e cioè l'acqua arriverà a livello superficiale del bordo e sfiorerà in questa griglia perimetrale.

0: Geometra, questo è il famoso ponte mobile di cui mi parlavi prima, che consentirà alla piscina di avere una modulazione di lunghezza differente in base alle gare che poi si andranno a svolgere.
1: Sì, la piscina interna è dotata di questo ponte proprio per accorciare la lunghezza delle vasche e dividerla sino a metà.
0: Chiaro, sino a metà, in maniera tale che si possano strutturare gare di diversa lunghezza.
1: Di diversa lunghezza, genere. Sì, e poterla sfruttare al massimo.

0: questa è la visuale che si avrà dalle vetrate, che poi ultimerete in chiusura di lavori, e dalle quali si riuscirà a guardare il Mar Grande.
1: Sì, dagli spalti interni, finita la struttura, poiché sotto ci sarà una vetrata continua, ci sarà la possibilità di guardare il mare, di osservare il mare e di ammirare il mare.
0: Io l'ho detto subito, belli cantieri sicuramente, ma in questo cantiere qua godete della vista più significativa, sì, più importante, perché si vede il mare di Taranto, si vedono le isole Keradi. Poi la cosa interessante è anche sapere che nel livello inferiore, qui sotto,
1: sì,
0: c'è un'altra struttura.
1: C'è un'altra
0: gemella
1: struttura
0: rispetto a questa per quanto riguarda i dettagli sportivi, vero?
1: Sì, perfetto. È una piscina uguale identica a quella interna, sempre con le stesse dimensioni. Come altezza c'è una differenza, perché questa esterna è ancora più alta. C'è una zona che è alta 3 metri, che serve sostanzialmente per alcune gare. Quindi l'altezza minima prevista era quella.
0: Andiamo a vederla.
1: Sì.

0: doppio sfondo perché alle nostre spalle dirette c'è la piscina di cui mi parlavi, quella scoperta. Abbiamo appena visto la gradinata, altri 1000 posti.
1: Sì, altri 1000 posti.
0: Quindi la piscina scoperta, 2 metri fino a quello scivolo, si può chiamare scivolo?
1: Sì, diciamo lì c'è un salto, da 2 metri passiamo a 3 metri di altezza.
0: Quindi amplifica, aumenta la profondità di questa vasca per ulteriori tipologie di sport natatori.
1: Di sport, sì, perfetto.
0: Però la doppia vista, io non riesco a farne a meno, è vero che alle spalle c'è la piscina, bella, bellissima. Di là però c'è il Mar Grande e questa è ancora più suggestiva di quanto non racconti la piscina coperta, perché se è vero che si svolgeranno le attività, lo sguardo volge perennemente verso un Mar Grande che va a immortalare la bellezza della nostra città.
1: Possono essere considerate come due strutture separate, quindi una esterna con tutti i suoi servizi indipendente ed una interna che funziona a prescindere dall'utilizzo di quella esterna.
0: Io vorrei rimarcare che anche quell'esterno i lavori procedono spediti perché si sta posando adesso la pavimentazione che poi fungerà insomma da basamento per il camminamento, per il passaggio degli atleti che raggiungeranno questa piscina, quindi siamo a buon punto, mi sento di dire.
1: Sì, sì, qui avendo finito tutti i sottoservizi stiamo passando all'ultima fase che è la pavimentazione e quindi la finitura conclusiva di questa zona attorno alla piscina.
0: Il costo dell'opera, non te l'ho chiesto?
1: Il costo dell'opera si aggira intorno ai 30 milioni.
0: 30 milioni?
1: 30 milioni di lavori.
0: Per ciò che riguarda i lavori.
1: Per ciò che riguarda i lavori, poi ci sono vabbè tutti i costi amministrativi da parte dell'amministrazione, quindi andiamo intorno ai 50 milioni di costo dell'intera opera.
0: È un'opera importante anche sotto questo punto di vista perché insomma diciamo che forse è inferiore soltanto allo stadio Erasmo Iacovone, però assieme in maniera paritetica rappresentano quella che è l'immagine che si sta dando della città per questi giochi del Mediterraneo, perché come dicevamo lo Iacovone sorge su una struttura già esistente, qui tutto ex novo, tutto realizzato ex novo, però un'opera, un lascito, un'opera che diventa un lascito importante per la città e che bisognerà poi sfruttare nella migliore delle maniere successivamente una volta terminata la kermesse.

0: concludiamo il nostro viaggio di chilometri proprio dove l'avevamo iniziato, con la struttura alle nostre spalle. Mi dicevi 21 metri d'altezza.
1: 21
0: massima.
1: Metri d'altezza, lo spigolo più alto della struttura.
0: Piccolina l'avete fatto, eh?
1: Sì, sì, diciamo che.
0: Allora, l'ultima domanda che ti faccio: parcheggi? Perché insomma, struttura dotata anche di questo,
1: sì,
0: servizio.
1: La struttura è dotata di 3 blocchi parcheggi: uno all'ingresso su Viale Virgilio, uno di fronte a noi dove attualmente sono stoccati i materiali, ed uno a livello L0 giù, che è un parcheggio riservato agli atleti, giornalisti e diciamo tutte le figure più importanti che assisteranno agli eventi.
0: Geometra, io ti ringrazio di avermi guidato in questo tour nel nuovo Stadio del Nuoto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi per essere venuti.
0: Non posso che augurare a te e ai tuoi uomini ovviamente buon lavoro.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il primo appuntamento stagionale di 100 Sport in Campo. Andremo a trattare davvero tanti argomenti, tanti temi. Siamo ufficialmente entrati in clima prepartita per Polimnia Taranto, ma di questo e altro parleremo con i nostri ospiti. Ho il piacere di trovare alla mia destra, qui seduto, il giornalista Maurizio Calò, tutto C, Mondo Rosso Blu, Ora Quadra. Davvero tante esperienze per te, Maurizio. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Alla sua destra troviamo mister Carmine Molino, artefice di una grande salvezza a Grottaglie. Ciao mister, benvenuto e ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Alla destra invece di mister Carmine Molino abbiamo Daniele Lupo, opinionista e founder della pagina Fino alla fine Forza Taranto. Benvenuto Daniele.
4: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti e grazie dell'invito Giuseppe.
1: E allora questo pomeriggio non tratteremo solo il Taranto, ve l'abbiamo già anticipato, ci sono tante pugliesi anche in Serie D perché è ufficialmente partito il girone H con Martina, Brindisi, Virtus Francavilla. Avremo tra l'altro a breve il collegamento con il nostro Mimmo Frusi per sapere a che punto è la gara e soprattutto il risultato che sta andando a favore della Virtus. Eccolo qui, Mimmo, buon pomeriggio, ben ritrovato, come stai? Come
5: va?

0: Tutto a posto, caro Peppino. Bene, bene. Qui la Virtus conduce per 2-0 nella prima giornata di Serie D Girone H contro la Palmese. Una gara quasi a senso unico, caro Peppe. Dopo, pensa che dopo 34 secondi di gioco, con un bellissimo assist di Mongo, è stato Alessandro Malva già a mettere il primo sigillo della stagione. Quindi 1-0, poi al 33esimo c'è stato il raddoppio della Virtus con un bel gol di Visconti che è penetrato, lasciamelo dire, come il più classico coltello nel burro, nella difesa campana, e ha beffato il portiere ospite per il 2-0. Una gara che pende in maniera incontestabile a favore degli uomini di casa, che hanno sofferto pochissimo, che stanno dimostrando una condizione fisica, mentale e anche psicofisica, Peppe, perché si vede proprio che la Palmese è scesa in campo con una marcia in meno, invece gli uomini della Virtus sono davvero due giri sopra. 2-0 che sta stretto alla Virtus, perché nella ripresa ci sono state altre due grandi occasioni, una poco fa con Russo che si è fatto ipnotizzare dal portiere ospite, però siamo in questo momento, sta riprendendo la gara dopo il column break, siamo al 25esimo, 2-0 da annovare da Reda.
1: Mimmo, sicuramente un buonissimo avvio della Virtus Francavilla. Ti chiedo se effettivamente la cura Trocini sta portando questi risultati. Inizio stagione si è parlato tanto di un progetto importante per la Virtus per questa stagione, poi bisognerà vedere naturalmente con il tempo, con i risultati, come andranno.
0: Assolutamente sì, Peppe, proprio quello che si vede in campo, è una squadra che giovane, che corre, che sa cosa deve fare, gioca molto sugli esterni, entra proprio in questo momento chiatante, prova a mettere una palla in mezzo, per la metà, palla fuori, è ancora vicino al gol la Virtus. Crea tantissimo, Peppe, questa squadra, crea tantissimo, ripeto, sembra di vedere in certi istanti due squadre di categorie differente, perché è veramente una superiorità tattica anche, hai detto bene tu. Tattica devastante, bella Virtus, Peppe, bella Virtus.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te per i prossimi aggiornamenti, torniamo in studio perché naturalmente oltre alla Virtus Francavilla ci sono gli altri risultati che stanno arrivando dal campo di Serie D, Turris che batte al momento 3-0 il Martina, Real Forio che ha battuto invece il Brindisi con un netto 4-1, questa più o meno è stata la sorpresa della giornata al momento, poi avremo tutti gli aggiornamenti dagli altri campi. Maurizio, però parto da te perché ieri è arrivata una vera e propria bomba a tutti gli effetti con la notizia del caso Lo Iodice a tutti gli effetti. Perché? Perché sono arrivate le dichiarazioni di Giuliatto, per il momento è fuori dal progetto tecnico perché per una squadra, per una società importante come il Taranto ci sono delle regole e vanno rispettate. Direi che non fanno una piega queste dichiarazioni. Diretto.
2: Diciamo che insomma non è un bel sentire, secondo me, Giuseppe, non è un bel sentire. Se sono confermate certe situazioni che, diciamolo pure, un po' per le righe l'allenatore Giuliatto ci ha detto, beh, da un giocatore del genere uno non se lo aspetta, non fosse altro per età, per esperienza e diciamolo anche per quella fascia di capitano che lui ha tanto preteso e tanto voluto la scorsa stagione, tra l'altro a mio parere anche con un modo di fare del tutto discutibile già l'anno scorso, perché poi a me piacerebbe un giorno chiedere a Delvino se è stato contento di questa situazione l'anno scorso, ma non andiamo troppo indietro. Io sullo Iodice ho sempre avuto molte perplessità sin dall'inizio. Io ho sempre ribadito con grande coerenza, lo dico anche adesso, che a mio parere l'arrivo di Iodice non doveva proprio esserci, perché il Taranto aveva un suo equilibrio in attacco, aveva un suo equilibrio di spogliatoio, aveva un suo equilibrio in mezzo al campo. E diciamoci la verità, l'esperienza di Lo Iodice al Taranto è stata estremamente deludente. Forse un po' nel playoff qualcosa ha fatto, magari è stato quello un po' più in palla, ma poi in un bilancio generale è veramente da dimenticare. Ed è una grossa delusione per come è stato accolto Nicolai Lo Iodice al Taranto. Mi diceva fuori onda, giusto, Daniele, diceva, ma ti ricordi che addirittura i bambini avevano la maglietta dello Iodice, cioè, trattato come se fosse Johan Cruyff, ragazzi. Cioè. Quindi, veramente, e se, ripeto, siccome parla di Giuliatto, di atteggiamenti evidentemente sbagliati, perché insomma parla di regole che non sono state seguite.
1: Diciamo che anche la sostituzione non gradita a metà secondo tempo.
2: Ma se per questo anche la non titolarità contro il Cosmano Sport.
1: Anche questo.
2: Noi andiamo a vedere la formazione iniziale contro il Cosmano Sport e a me insomma sono venute un po' le travecole, perché insomma non vedere un giocatore del genere. E poi secondo me il grande

0: diciamo, il grande simbolo di questa situazione è la fascia di Capitano che non è più sul suo braccio, ma è sul braccio di Guastamacchia. Probabile che lui l'abbia anche presa male, e lo posso capire anche umanamente, ma se ci sono delle regole di spogliatoio, lui ci dovrebbe insegnare com'è lo spogliatoio. E se poi ci sono determinati comportamenti, allora anche lui forse un po' di interrogativi, un po' di domande se li dovrebbe porre. Dal mio punto di vista, perché qualcuno sentivo in queste ore, Mizzi, va via lo Iodice, il Taranto perde tanto te tecnicamente. Sì, certo, è chiaro che perde tatticamente, ma siamo sicuri che perde proprio un qualcosa di irrimediabile, irreparabile? Forse è probabile che lo spogliatoio adesso sarà più tranquillo ai posteri della tua sentenza.
1: Mister, secondo te ha inciso anche il tema Kings League in questa situazione? Perché inevitabilmente adesso si mette in discussione tutto, al di là della titolarità, al di là naturalmente delle questioni extracampo, adesso però c'è anche giustamente il tema da citare della Kings
2: Sì,
1: League,
2: è chiaro che
1: il divieto.
2: poi è l'allenatore che fa le scelte, no? E quindi vuole un giocatore sempre a disposizione, che si alleni in un certo modo. È chiaro poi anche gli equilibri, no? All'interno dello spogliatoio, ma anche in campo. L'allenatore adesso in questo momento ha un equilibrio, perché vedo che oggi parte con un 4-3-3, quando invece giocava lo Iodice aveva un po' il problema. Anche nella fase difensiva, no? Noi allenatori cerchiamo che gli esterni danno anche una mano nella fase difensiva. Questo non accadeva, e quindi un allenatore cerca sempre di avere un certo equilibrio all'interno della squadra.
1: Daniele, passo a te la palla in questo momento perché naturalmente il tema caldo della giornata è questo, però non deve influenzare più di tanto la squadra perché c'è un impegno importante oggi a Mola di Bari. Una squadra che deve dimostrare il carattere che poi ha richiesto il tecnico Giuliato già prima della gara con lo Spinazzola e lo ha confermato nella conferenza stampa di ieri.
3: Certo, infatti condivido molto le parole del tecnico ieri di mister Giugliatto, che ha dato secondo me un segnale molto forte sia all'ambiente che alla squadra, facendo capire che okay, c'è stato questo caso, però mettiamolo subito da parte perché abbiamo un impegno importantissimo già a partire da questo pomeriggio alle 19 col Polimnia e la squadra deve essere concentrata al massimo e dare il 100%, perché se questo giocatore poi destabilizzava anche l'ambiente e lo spogliatoio, ovviamente non andava bene. Quindi meno male che sia accaduto ancora alla seconda giornata e questo episodio sia stato già isolato, così in modo tale da concentrarci e metterci l'animo già da questa sera.
1: Maurizio, tante le modifiche alla formazione di giovedì, l'abbiamo visto, l'assenza di Oltremarini, oggi potrebbe essere la sua occasione, tra l'altro potrebbe partire dal primo minuto insieme magari a Francesco Losario, queste potrebbero essere le idee tattiche di un 4-2-3-1 che varia in continuazione con la possibilità di rivedere anche Rajkovic dal primo minuto che ha bisogno naturalmente di ritrovare il gol, ne ha avute tante di occasioni giovedì, del resto.
0: Sì, Giuseppe, è chiaro che è normale all'inizio, qui c'è il mister, ce lo può confermare, è normale che all'inizio di una stagione, quando sei anche un allenatore nuovo, le prime partite sono un po' particolari, diciamoci la verità, perché naturalmente bisogna capire qual è, perché non è solo la settimana
2: Trovare la
0: lavorativa,
2: quadratura.
0: bisogna trovare anche la quadratura e avere poi a un certo punto quel blocco da cui, no, tu poi riparti ogni domenica. Ci sta che ci possano essere certi cambiamenti, eccetera. L'importante è che lui tenga bene lo spogliatoio e soprattutto faccia sentire tutti i partecipi del progetto. Per esempio, Oltremarini, questo è un giocatore che è suo, diciamoci la verità.
1: Sì.
0: Lui è suo, è una sua creatura. A Maglia ha fatto cose eccezionali. Io mi auguro che abbia
4: Questa è
0: più
4: la gara
0: spazio
4: dopo il
0: suo,
4: Corinthians,
0: perché
4: sono perso qualche minuto, dovrebbe
0: secondo me ha
4: essere
0: bisogno
4: trentunesimo.
0: di giocare questo ragazzo, perché io su questo è un tasto mio che Giuseppe lo sa, ci vuole un giocatore di categoria.
1: Secondo solo Maurizio,
0: Posso.
1: perché dobbiamo andare
0: Prego,
1: subito a
0: prego.
1: Francavilla Fontana, è arrivato il terzo gol della Virtus. Mimmo! Mimmo, ci senti?
5: Sì, Peppe, ti sento. Sì, come ti avevo annunciato, un'egemonia totale della Virtus che in un'azione di contropiede si è portata sul 3-0, ancora con Visconti che ha approfittato insieme alla squadra protesa in attacco, la squadra ospite. La Virtus ha bucato ancora una volta molto facilmente la difesa della squadra ospite ed è riuscita a arrivare al terzo gol. Scusi, ma sono momenti concitati perché qui la Palmese adesso è in attacco. Comunque, sì, 3-0 Visconti completamente solo con un destro chirurgico dal limite ha portato il risultato sul 3-0 per la Virtus.
1: Conferma le buone sensazioni, Trocini. Grazie Mimmo, grazie. Torniamo in studio, Maurizio, per completare il discorso.
0: Sì, dicevo, io ho avuto molto

0: Perplessità anche su questa campagna acquisti perché troppi giocatori di un'altra categoria e io temo che il Taranto non abbia ancora un po' imparato la lezione dell'anno scorso. Io mi auguro che Giuliatto sia messo nelle condizioni di lavorare perché poi lavorando con tanti giocatori di quella personalità, di quel carisma, di quel passato non è facile. Io avrei preferito giocatori un po' più di categoria. Ecco perché oltre Marini facciamolo giocare. Questo è un ragazzo che ha qualità, conosce la categoria e più centrato dal punto di vista anche mentale sulla categoria. Ancora una volta, secondo me, si è fatto una campagna acquisti sui nomi, si è parlato di figurine e io non posso contestare chi parla di figurine.
1: Si
0: Questo
1: è parlato tra l'altro del possibile innesto Alessandro
0: è
1: Gatto.
0: Alessandro Gatto, anche là, però non lo so, io ho dei dubbi, ma non su Gatto ovviamente, ma sulla necessità in questa categoria di acquistare questi calciatori. Io mi auguro che il Taranto non scivoli ancora una volta in quella bulimia di giocatori da prendere, che tra l'altro significano ingaggi, significano investimenti importanti. Ora, sui Ladisa tutto si può dire, ma non stanno lesinando spese. Però
1: Assolutamente.
0: il mio timore è che siano spese buttate al vento nel momento in cui non si costruisce una squadra umile. Il Cosmano Sport, e qui io voglio dire, a me è dispiaciuto che qualcuno l'abbia un po' sottovalutata questa squadra, tra l'altro in maniera un po' presuntuosa e arrogante, addirittura definendola una scuola
1: Capaccio,
0: calcio.
1: vabbè.
0: No, questa è una signora squadra che ha tutto deve avere tutto il rispetto nostro e che ci ha fatto vedere cos'è l'eccellenza. Ai signori, insomma, di un certo livello del Taranto ha fatto capire ancora una volta che cos'è l'eccellenza. Ora mi domando quando questo ambiente capirà che il Taranto non è una squadra di Serie C, di Serie D, è una squadra di eccellenza. E come tale deve giocare. Già Spinazzola, secondo me, un po' più di umiltà c'è stata, secondo me, poco più di umiltà. Se non metti in campo queste armi, tu rimani in eccellenza anche l'anno prossimo. Io lo dico. Non è un problema, lo dico. Iacovone o Iacovone, ragazzi, puoi avere anche San Siro, 70.000 posti, lo stadio più bello del mondo, ma poi il campo non si vince con lo stadio, si vince sul campo con i giocatori che devono mettere la palla in porta e devono lottare dal primo al 97esimo minuto, altrimenti tu rimani in eccellenza anche l'anno prossimo.
1: Mister Molino, per ricollegarci a quello che stava dicendo giustamente Maurizio, servono calciatori che mettano la
2: No, è
1: palla
2: un
1: in porta.
2: mix, c'è bisogno di un mix di giovani e gente, no,
1: Navigata
2: che
1: della categoria.
2: navigata la categoria, perché i giovani corrono, questa categoria si deve correre, quindi se prendiamo giocatori che già hanno una certa età e quindi vanno in difficoltà, perché è un gioco veloce, in eccellenza come sbagli ti puniscono, quindi, e l'abbiamo visto nella partita, no, con il Foggia, quindi ha preso due gol per ingenuità e quindi bisogna prendere un mix di giovani e grandi per poter fare una squadra da vertice. Comunque l'organico del Taranto non ha niente a che vedere con le altre, no, siamo a guardare, no, se andiamo a guardare l'organico. Le altre squadre non hanno un volume di giocatori di questo spessore.
1: Si
2: Quindi
1: parla di un campionato a quattro tra
2: sì, a
1: Scusano,
2: quattro.
1: Trani, Canosa, che dovrebbero essere le più accreditate. Tra l'altro si parla proprio di queste squadre interessate allo Iodice, però al momento sono solo indiscrezioni. La possibilità che arrivi un giocatore del genere, tra l'altro, in una di
2: Certo,
1: queste
2: in questo
1: potrebbe essere.
2: momento bisogna trovare un attimino, no? Un po' di relax, nel senso che bisogna dare tranquillità all'ambiente e magari al più presto risolvere la questione di lo iodice e quindi poi verrà da sé tutto il resto. Perché poi tenere una patata bollente all'interno dello spogliatoio e quindi porta tanto tempo e tante energie all'interno dello spogliatoio. Quindi quanto prima si cerca di risolvere questo problema. Prima verrà un po' di tranquillità all'interno dello spogliatoio.
1: Daniele, tranquillità che serve anche alla fase difensiva, perché nonostante comunque il risultato rotondo a Spinazzola, che poteva anche essere più ampio, però tra il 30esimo e il 35esimo ci sono state due occasioni nitide per lo Spinazzola, quindi anche questo è un tema che bisogna tenere presente, da gestire anche quest'oggi, perché il Polimia è una squadra che gioca in maniera offensiva. Conosciamo Giacomo Maraciulo con le sue esperienze a Bitonto, le sue esperienze all'Alberobello, anche a Massavra stesso, ha fatto vedere un calcio comunque propositivo. Quindi il Taranto dovrà fare attenzione alla gioventù e alla spensieratezza di questa squadra che tra l'altro deve riscattare il risultato di giovedì con l'Acquaviva.
3: Certo, dobbiamo stare anche attenti alla fase difensiva. Come lo scorso anno avevamo giocatori di esperienza, ricordiamo Rizzo lo scorso anno, ma anche Guastamacchia che già nella prima partita col Cosmano, diciamo sul secondo gol, ha lasciato un po' desiderare.

0: Perché, come dici tu, questi giocatori sono imprevedibili perché sono giocatori giovani che ti mettono in difficoltà da un momento all'altro e non bisogna mai abbassare la guardia per tutto l'arco dei 90 minuti più recupero. Perché queste sono squadre che non hanno nulla da perdere e quindi ti attaccano, ti vengono incontro, ti pressano e quindi bisogna fare una fase difensiva molto accurata, ovviamente in sintonia con tutta la squadra. Perché poi se non ci stai con la testa ed entri in campo e magari sottovaluti l'avversario. Lo scorso anno l'abbiamo visto tantissime volte, il Taranto in vantaggio anche di due reti e si è recuperato nel secondo tempo proprio dallo stesso Maglia in casa sul 2-2 in pochissimi minuti, addirittura nei minuti di recupero, 92esimo se non erro lo scorso anno, proprio da Oltremarini poi tra l'altro, perché un giocatore giovane ti attacca la profondità, magari abbassi la guardia, credi di poterla vincere al 90esimo, sei 2-1, sei lì, non spazi un pallone che può essere decisivo e poi ti mettono in difficoltà e perdiamo punti, punti importanti che non si possono perdere già dall'inizio, perché abbiamo annullato la penalizzazione l'altro giorno e quindi abbiamo mosso la classifica, però ricordiamoci che il Taranto è partito con un handicap importante quest'anno, che è già da recuperare rispetto alle altre squadre. Però ho visto anche le varie squadre che sono candidate, diciamo, per la vittoria finale, che le prime giornate stanno subendo anche molti gol. Quindi è un campionato difficile, molto difficile, da non sottovalutare.
1: Insomma, ci sono ancora equilibri da trovare. Nel frattempo arrivano altri aggiornamenti delle partite del campionato di eccellenza. Il Canosa è tornato in vantaggio sul Bitonto, quindi 2-1 per la formazione di De Candia. Pareggia lo Squinzano, 1-1 ad Ugento. Pareggia anche la Soccertrani sul campo della Cosmano Sport Foggia. Come dicevi giustamente tu prima, Mauri, alla fine queste sono squadre che renderanno la vita
2: Che
1: difficile
2: tra l'altro ha
1: a tutte.
2: pareggiato giovedì contro Union Calcio Biceglie, che è un'altra signora squadra che non va sottovalutata, è un grande organico in Calcio Biceglie. Questo Cosmano Sport l'ho già definita la mia squadra del cuore. Scusate, ma no, perché a me piacciono queste storie,
1: Sì,
2: perché
1: è
2: sono
1: vero,
2: storie
1: molto,
2: meravigliose
1: molto
2: e
1: bello.
2: contro realtà che si credono potenti. E poi però il bello di questo sport è che lo devi sempre dimostrare sul campo e tante volte. Tu mi conosci, lo sai che non ho peli sulla lingua. Quando vedo presunzione e arroganza, non mi interessa se Taranto, non Taranto, Bari, Brescia, quello che volete voi. Io, per me non è calcio.
1: A
2: E forse il
1: breve.
2: mister ce lo può
1: No, ma il
2: dire.
1: Trani viene anche da un campionato di promozione. L'anno scorso ha vinto il campionato, ha perso pochissime partite, se non 3 o 4
2: Sì,
1: partite,
2: sì, sì, sì, sì.
1: e quindi viene da una lunga
2: Certo.
1: serie di vittorie e ha tenuto il gruppo cambiando pochissimo e quindi ecco perché fa anche bene tenere un gruppo già collaudato per poter partecipare anche a un campionato superiore, però c'è già un organico che è affidabile.
2: Certo.
1: Sì,
2: Un organico affidabile che è stato rinforzato poi, è
1: con
2: rafforzato
1: qualche.
2: durante la campagna acquisti estiva, perché sono arrivati anche giocatori che noi non conoscevamo del tutto. È arrivato anche un giocatore dall'Ucraina molto interessante che ha fatto un gol molto molto bello, tra l'altro su calcio di punizione. Quindi queste sono squadre che non devi prendere assolutamente sotto gamba, perché sono costruite anche con una certa logica. C'è Fabio Moscelli in panchina, al Trani, che è un allenatore che conosciamo molto bene, che da calciatore ha fatto anche grandi cose. Io direi che in questo momento ci spostiamo un attimo in Serie D, perché a breve avremo la sala stampa del Brindisi, proprio da fuori io con le dichiarazioni del direttore sportivo. Ok, ce li abbiamo già adesso e quindi andiamo subito con la sala stampa da fuori io.
3: Sì, oddio, le sconfitte di regolarità sono tutte pesanti. Forse a volte è meglio fare queste figuracce, no? Per avere una reazione. La realtà è che bisogna dire che il Forlì è stato strepitoso. A me, sinceramente, è piaciuto tantissimo. Hanno messo più intensità, più corsa, più voglia, più compattezza, più unità, più voglia di vincere. E anche quando siamo andati in vantaggio 1-0, comunque la percezione era che non fosse oggettivamente meritato. La responsabilità, secondo me, è del sottoscritto, perché la squadra l'ho fatta io e quindi se non sono riuscito in questa domenica a stimolare o ad azzeccare i giocatori, la colpa è del direttore sportivo, perché se le cose vanno bene è il merito del direttore sportivo, se le cose non vanno bene le colpe sono del direttore sportivo. Quindi mi assumo io la responsabilità, secondo me la squadra ha provato a fare qualcosa, ma evidentemente dobbiamo cercare di essere un po' più Forio, credo che sia la definizione di giornata giusta, cioè più squadra, più uniti, più cazzuti, ecco. Ripeto, Forio oggi ci ha dato una bellissima lezione che va assolutamente appuntata e presa ad esempio.
1: Perfetto, grazie. Ringraziamo naturalmente l'ufficio stampa del Brindisi per aver condiviso con noi l'intervista del post gara al direttore sportivo Emanuele Righi. Maurizio, parto da te nella valutazione complessiva della partita, perché il Brindisi era riuscito a tenere a galla la partita, era riuscito a tenere in parità, poi nella ripresa in 10 minuti sono arrivati 3 gol del Real Furio, campionato folle, quello del girone H che è partito subito carico, dimostrazione che nel girone H nulla è scontato.
4: Dimostrazione che, come dicevo prima, in tutte le categorie si parte tutti alla pari alla fine, nel senso di rispetto dell'avversario e di rispetto delle squadre che vanno a giocare, perché se ci sono squadre in quella categoria vuol dire che se lo sono meritati, vuol dire che devono avere il rispetto di tutti. Io capisco che, intendiamoci, ci sono piazze e piazze, è chiaro, non vengo da Marte. Quindi è chiaro che Brindisi, Taranto, Martina magari, Bisceglie, per non andare poi in altre categorie superiori, Catania, Bari, eccetera, eccetera. È chiaro che ci sono le pressioni a dover vincere, si fanno determinate campagne acquisti. Però purtroppo, e io mi rivolgo soprattutto alle tifoserie, perché le tifoserie dovrebbero cominciare a maturare un po' di più. Cioè, mi spiego. Va bene la pressione e tutto, ma se la gente vuole bene alle proprie squadre deve anche capire che i campionati non si vincono con i nomi, non si vincono con i programmi, non si vincono con i nomi delle piazze o con gli stadi, ma si vincono sui terreni di gioco, si vincono con l'umiltà, con il rispetto, con il lavoro quotidiano dalla mattina alla notte di tutti i componenti della società, dal presidente al magazziniere.
1: Vero.
4: E se qualcuno comincia a farla fuori dal vaso in tutti gli ambienti, anche quelli che sembrano essere più esperti, più di un certo tipo, anzi forse si succedono le cose peggiori proprio in quelle situazioni e in quelle piazze. Il Forio oggi ha fatto, ha detto il direttore sportivo del Brindisi, ha detto bene, prenderemo nota.
1: Forse anche un mea culpa è stato fatto.
4: Forse prendere adesso gli schiaffi è meglio.
1: Certo.
4: Dirò una cosa cattiva adesso, Taranto Cosmano Sport, forse sarebbe stato meglio se il Cosmano avesse vinto, perché sarebbe stato ancora più un campanello d'allarme, come a dire, ragazzi, qua dobbiamo capire che dobbiamo stare con la testa qua, e non perché mi chiamo Guastamacchia, mi chiamo Corvino, mi chiamo Rajkovic, Saraniti, eccetera, eccetera, ma qua c'è da lottare, c'è da sgobbare, perché altrimenti si rischia di fare come l'anno scorso. Daniele ha detto una cosa molto importante, no? L'attenzione difensiva. I signori si ricordino sempre che per una disattenzione difensiva il Taranto ha perso la Serie D. Perché se quel pallone di Rizzo veniva buttato in tribuna come si dovrebbe fare, e vorrei anche la conferma dal mister, probabilmente oggi parleremo di un Taranto che magari sta giocando contro il Martina. E questi sono i dettagli che fanno la differenza. E da calciatore di un certo tipo io sono più critico nel momento in cui sbaglio. Perché se mi sbaglia il ragazzo, io non ce la faccio a crocifiggio. Ma se mi sbaglia un calciatore del genere, e tra l'altro, scusate se faccio populismo, ma anche ben pagati, e forse anche su questo bisognerebbe fare una riflessione, perché oggi Taranto è molto appetita da certi giocatori, perché si sa che c'è una società importante, per fortuna. Però attenzione, questi soldi vanno anche meritati, perché poi vediamo realtà concepite con pochi soldi che magari ti fanno vedere come si gioca a calcio. Quindi vediamo di calarci nell'umiltà e non pensare solo agli alti stipendi, e cerchiamo di mettere anche in campo quello che veramente tu sei, perché altrimenti col nome siamo tutti bravi. Però poi, e il Brindisi di oggi ce lo ha insegnato, campagna acquisti importantissima, grande allenatore come Taurino, però poi se non stai con la testa, in 10 minuti ti fanno 3 gol.
1: Assolutamente, assolutamente. Tornerei adesso da Mimmo Frusi, perché è arrivato il gol della Palmese, proprio nel recupero. Allora a te Mimmo, per il finale.
5: Sì Peppe, c'è stato il classico dei gol, il più classico dei gol della bandiera per la Palmese, e c'è stato un bellissimo assist di Bottalico che ha messo sulla testa di Mattia, difensore centrale, la palla nel 3-1. Però l'inizio insomma del match non cambia, adesso la Virtus fa il classico catenaccio in difesa per non aggravare la situazione, insomma, e portare a termine questa partita alla quale manca un solo minuto dei 6 concessi di recupero, quindi siamo addirittura d'arrivo. Al momento dovrebbe esserci il triplice fischio finale dell'arbitro. Insomma, la Virtus ha condotto alla fine una partita autorevole, con autorità, impostata dal punto di vista tattico in maniera impeccabile dal mister. Vittoria super meritata per ora.
2: Grazie, grazie Mimmo, torneremo da te appena naturalmente ci richiederai.

0: La linea torno a te, mister Molino, perché giustamente rimaniamo al momento sul tema Brindisi. È una sconfitta che ti dà un allarme, lo ha detto giustamente il direttore sportivo. Prendiamo nota, più naturalmente un mea culpa.
1: Beh, ma ci sta all'inizio, no? Quindi quando devi ancora trovare la quadratura della squadra, anche la condizione fisica è un po' precaria, ci stanno questi risultati. È chiaro che bisogna stare tranquilli, no? Come dicevamo prima, microfoni spenti, una piazza come Brindisi non si deve subito allarmare e creare subito quella pressione sulla squadra, quindi lasciarli lavorare tranquillamente, perché poi Taurino è un allenatore esperto e quindi conosce la categoria e ne viene fuori alla distanza, quindi credo che sono dei momenti. Come tutte le squadre, inizio campionato devono trovare un attimino la forma fisica.
0: C'è anche un bel mix di giovani a Brindisi, perché ci sono diversi under interessanti della categoria. Mi viene in mente D'Antona, che è stato lo scorso anno a Fasano nel girone H, aveva disputato un ottimo campionato, quindi c'è il mix giusto, però forse bisognerebbe anche calarsi un attimo nella realtà Serie D, perché non è semplice, è un campionato che, abbiamo detto prima con Maurizio,
1: nasconde
0: insidie infinite.
1: La Serie D è molto, molto diversa.
0: Basta poco.
1: È già un altro pianeta, diciamo che la Serie D, siamo quasi tra i professionisti, quindi è chiaro che ti vai a scontrare con delle squadre attrezzate, e devi far tesoro degli errori e quindi poi in settimana curare gli errori che una squadra fa.
0: Tra l'altro, bella realtà quella del Real Furio, perché abbiamo due squadre sull'isola nel girone H, forse per la prima volta, non vorrei dire, però dovremmo avere per la prima volta nel girone H due squadre sull'isola, quindi anche da questo punto di vista trasferte difficili, trasferte complicate in questo campionato ce ne sono infinite. Daniele, con te invece volevo aprire il capitolo Virtus Francavilla, perché insomma dovrebbe essere arrivato il triplice fischio alla Nuova Arredo Arena, il segnale di un cambiamento, perché Magri ha scelto di tornare nel passato tra virgolette, naturalmente con la scelta che è stata fatta con Bruno Trocini, ma con tanti ragazzi da valorizzare, tanti talenti, giocatori che nel girone H conosciamo poco, ma se andiamo a vedere i curriculum sono giocatori di assoluto valore, e quindi ritorna un attimino l'iniziale mentalità di Magri, quella che abbiamo visto in Serie D, quella che abbiamo visto in Serie C per diverse stagioni, con la valorizzazione di tanti ragazzi. Questo ritorno al passato sta portando i primi frutti, almeno inizialmente.
2: Certo, perché come appena detto, la Virtus Francavilla nel corso degli anni ha sfornato diversi talenti che hanno attraversato anche lo stadio Erasmo Jacopone. Ricordo all'epoca un Zola giovanissimo. E negli ultimi tempi Artistico, che addirittura quest'estate ha militato nelle file della Lazio, giocando titolare tutte le amichevoli, ora passato al Padova. Quindi un ritorno al passato cui sono molto molto a favore, perché magari questi ragazzi hanno più fame, ci mettono più grinta, più voglia in campo, a differenza di, come abbiamo detto fino a questo momento, di nomi, di figurine magari che vengono strapagati ma non rendono per quanto magari uno si aspetti. Quindi questo campionato si vince anche con i giovani, lo sappiamo, gli under sono importantissimi in Serie D, e andarli a pescare nella maniera giusta può portare anche alla vittoria del campionato, perché ricordiamo i vari Ferrara che ci sono passati da noi nel Taranto, pescati negli anni giusti, quell'anno avevamo Diaby, Ferrara, rendevano più degli over, senza dubbio. E noi ricordiamo che abbiamo vinto il campionato quell'anno grazie a Serafino, a un gol di Serafino, perché quei tre punti sono stati importantissimi, che sono valsi la vittoria del campionato finale, perché noi l'ultima giornata, grazie a quei tre punti portati da Serafino, abbiamo portato a casa il campionato di Serie D, che è il girone H, è un campionato difficilissimo, ogni anno sempre più. Mi ricordo i vari Serpentara, che magari erano agli ultimi in classifica anche a febbraio-marzo, ma davano sempre l'anima, quindi non c'è una squadra materasso da poter affrontare e dire oggi abbiamo la vittoria in tasca, zero.
0: Vado subito da Mimmo Frusi, perché è arrivato il finale della Nuova Arredo Arena, a te Mimmo!
3: Sì, Petter, quindi è una Virtus Francavilla che è partita non col piede giusto ma giustissimo in questo nuovo campionato. Hanno superato per 3-1 la Palmese di Mister D'Alterio al termine di una gara indirizzata appunto già dai primi secondi, perché come detto è stata una partenza fulminante dopo

0: 34 secondi di gioco, Malva ha sbloccato il risultato su un pregevole, ripeto, molto bello l'assist di Mongo. La Virtus ha poi raddoppiato senza soffrire, 83esimo con Visconti, autore di una bella azione personale, conclusa con un bel tiro a giro. Nella ripresa i padroni di casa, Peppe, hanno continuato a gestire la gara, al 76esimo ancora Visconti in azione di contropiede ha portato al 3-0. Nella parte finale, caro Peppe, c'è stata anche l'occasione per il 4-0 con la metà, che ha colpito però la traversa su un bel assist del numero 30 Norris. Nei minuti finali poi è arrivato il 3-1 della, con Mattia della Palmese, comunque un 3-1 giusto, Peppe, per quanto visto, almeno per l'impegno profuso degli uomini del Terni nell'ultimo quarto d'ora finale, però come ti ho già detto, una vittoria assolutamente schiacciante e meritata, un esordio super positivo per gli uomini di Mister Trocini.
1: Mimmo, c'è un under in particolare che ti ha colpito quest'oggi a Francavilla Fontana della Virtus?
0: Vabbè, la Virtus è una squadra, un bel mix, caro Peppe, un bel mix di giovani, giovanissimi, consentimi, e qualche over di esperienza, un bel mix, bravo Lovato tra i pali con 2006, bravo anche il numero 11, Biagiotti, mi sono messo, sai, i classici pallini che ne mettiamo, bravo. Sono 2-3, quindi, quindi bella prestazione, però anche Norris, quando è entrato, un ragazzo che non conoscevo, è stato veramente devastante sulla destra, bella squadra Peppe, secondo me... come anche prima sentivo che stavate dicendo in studio, con questa squadra più umile, più con i piedi per terra, più quadrata sicuramente grazie al nuovo mister, la Virtus potrà togliersi belle soddisfazioni. Ora per prima andiamo con Giovanni, andiamo in sala stampa, ti faremo arrivare a brevissimo qualche intervista dei mister.
1: Grazie Mimmo, attenderemo naturalmente tue informazioni. Maurizio, torno da te, perché Magri aveva detto poco prima della gara con il Dardò una frase chiara: dobbiamo calarci nella realtà, siamo in Serie D, dobbiamo strutturarci da Serie D, perché nelle ultime due stagioni la Virtus ha investito tantissimo, sì, ha investito veramente tanti soldi e i risultati non sono stati all'altezza, non hanno corrisposto alla cifra, come dire, investita. Quest'anno tanti giovani, ha citato prima giustamente il nostro Mimmo, Lovato, Biagiotti, che era tra l'altro un ragazzo molto interessante, è arrivato a luglio. Questa squadra davvero può essere quella mina vagante del torneo?
2: Secondo me sì. Vedi poi, Giuseppe, la lungimiranza di un presidente che è espertissimo, presidente navigato, tanti anni, del territorio, è una creatura sua, diciamoci la verità, la Virtus Francavilla è Antonio Magri, senza se e senza ma. Affidarsi a persone che lui conosce da tempo, perché Mariano Fernandez lo conosce da tantissimo tempo, perché Bruno Trocini lo conosce da tanto tempo. Secondo me Magri ha avuto una fase anche di scarso entusiasmo, diciamoci
1: sì,
2: la verità.
1: Sì, lo aveva fatto capire.
2: E lo aveva fatto anche intendere e capire. Evidentemente ha ritrovato entusiasmo, ha capito, lo sa, ma forse si è reso conto, come si diceva anche prima, Daniele diceva, la Serie D è complicata, forse è sbagliato magari investire quei soldi in più magari per giocatori che poi magari ti possono anche rendere di meno, perché sì, magari c'è il nome, però poi... E allora ha fatto un discorso lungimirante quest'estate, riaffidandosi a un allenatore che conosce, riaffidandosi ancora una volta a un direttore sportivo che conosce, dando mandato a dire facciamo ricrescere nuovi talenti, facciamo ricrescere nuovi giocatori. E se si ricrea quell'entusiasmo in una piazza che non ha problemi, diciamoci la verità, di stabilità economica, è una società radicata nel territorio, sappiamo quanto investe sui giovani, le strutture, eccetera, eccetera, ritroviamo questa strada. Io non mi stupirei se la Virtus Francavilla lottasse sino all'ultimo per la promozione in Serie C. È chiaro che, diciamo prima, il girone è terrificante, perché...
1: Però uno dei più equilibrati,
2: non fosse,
1: eh?
2: Sì, non fosse altro per la presenza delle campane.
1: Sì.
2: Perché non dobbiamo dimenticare chi c'è delle campane in questo campionato. E purtroppo lo stiamo vedendo già oggi pomeriggio con la Turris, che è una squadra di grandissimo blasone, che è tornata...
3: Con il nostro ex D'Agostino, tra l'altro.
2: Con l'ex D'Agostino, che è tornata bella carica. Purtroppo mi spiace per il Martina, perché è capitato sinceramente un inizio di stagione, perché
4: tra l'altro sto avendo il finale, mi dicono 4-3, partita clamorosa.
2: Partita clamorosa.
4: Clamorosa, io ho avuto questo risultato in questo momento, 4-3
2: clamorosa.
4: Martina aveva ribaltato il 3-0 iniziale, tra l'altro, attenzione. Sì.
2: Perché poi conosciamo Giuseppe La Terza, conosciamo il Martina, il suo carattere, però purtroppo è capitato una prima di campionato complicatissima, tra l'altro andando a giocare lì, l'entusiasmo della piazza e tutto. Naturalmente Martina non deve lasciarsi devastare da questa situazione, perché mo è la prima giornata, però fino a quando si perde 4-3 hai lottato, c'è da migliorare, è normale.

0: prima giornata favorevole, però la cosa importante è avere un'identità e avere una continuità, soprattutto sul piano tecnico. Allora anche il Martina, sì, qualcuno è partito, ma qualcuno è anche rimasto.
1: Sì.
0: Io faccio un nome su tutti, Angelo Mancini, capitano. Anche ieri in conferenza stampa, serenità, autorevolezza, senso di appartenenza. Mi ha colpito molto una frase quando ha detto: chi viene a Martina guarda noi, Mancini, altri che sono rimasti. E qual è la parola d'ordine a Martina? La fame. No? Dicevano i giovani, la fame.
1: Ed è stata quella che ha contraddistinto la squadra in tutti gli anni.
0: Assolutamente, la fame, la voglia, perché si sa che non ci sono i grandi nomi, ma c'è comunque quelle due o tre caratteristiche che chi va a Martina capisce subito che c'è: la fame, la voglia, il lavoro settimanale. La terza, in conferenza stampa, ieri ha detto chi è venuto in ritiro in Basilicata ha capito subito la nostra mentalità. Questo è importantissimo. Com'è? Poi, signori, la Turris. Martina, secondo me, avrà le sue chance, deve lavorare. Ci sono dei ragazzi giovani che devono chiaramente amalgamarsi con gli altri, si sta lavorando. Oggi magari non andrà bene, però ci sono dei presupposti. Come ci sono a Francavilla e come forse ci sono anche a Biceglie, con un allenatore che tu conosci molto bene.
1: Come no?
0: Che è Massimo Pizzulli, che... secondo me anche il Biceglie farà parlare di sé in questo campionato. Poi il Brindisi, ripeto, se si stanno tutti calmi e se si capisce quello che è successo oggi, il Brindisi potrà avere il suo cammino, ma devono capire che quello che è successo domenica può accadere in qualunque momento se abbassi la guardia, come è successo al Taranto, in eccellenza, col Cosmano Sport. E io mi aspetto, ne parleremo, io mi aspetto che oggi a Mola vediamo qualcosa di decente finalmente.
1: Intanto è arrivato il 2-0 del Bisceglie a Nardò della squadra di Massimo Pizzulli. Con chi? Con la doppietta di Peppe La Monica, tra l'altro ex Martina, anche lui. Rimaniamo sul tema Martina, mister, perché naturalmente parlavamo prima del carattere di questa squadra che sta infondendo mister Giuseppe La Terza. Ha detto chiaramente in conferenza stampa: i giocatori che vengono a Martina devono capire subito in che piazza sono.
2: Sì,
1: qui a Martina hanno trovato sicuramente una società solida, una società esperta oramai della categoria, perché questo, se non erro, è il quarto anno da protagonista che proverà a fare naturalmente la formazione biancazzurra. Ma oggi rimettere in piedi la partita da 3-0 a 3-3, questo secondo me è il punto migliore che mister Giuseppe La Terza si porta a casa oggi, perché il carattere
2: è una questione anche di personalità, no? Perché quando c'hai una squadra che ha personalità puoi cambiare il risultato in qualsiasi momento, perché poi non è facile andare a giocare in queste la Turris, sì, altri campi infuocati dove devi trovare veramente devi arrivare con un carattere forte e devi lottare fino all'ultimo minuto se vuoi conquistare qualche punto, perché poi non è facile fare queste partite. Quindi è una questione di personalità di ogni giocatore.
1: Daniele, passando a te invece, tanti talenti che sono passati da Martina. Quest'anno c'è un nome su tutti che stiamo un po' seguendo tanti, perché sul taccuino c'è un attaccante, Nico Cruz. Questo attaccante che arriva dall'eccellenza calabrese,
0: Trevisaggio,
1: è stata l'ennesima scoperta del Martina, perché negli ultimi anni ha scoperto Virgilio, che sta giocando a Picerno. Ci sono gli attaccanti, c'è stato Ridwan Palermo che era passato addirittura in Serie B con la Carrarese, c'è stato naturalmente un difensore che ora gioca in Serie B, Enrico Silletti, adesso naturalmente sono arrivati altri talenti, penso allo stesso Berto, un classe 2008 molto interessante che seguiremo con attenzione, caro Maurizio.
0: Certo.
1: Però questa squadra già ha avuto la reazione che probabilmente voleva Giuseppe La Terza quest'oggi.
3: Certo, perché Peppe La Terza ha sempre dato un'impronta e un'identità alle sue squadre, lo abbiamo visto in tutti questi anni, sia gli scorsi anni a Martina che con il Taranto, anche in Lega Pro. La squadra aveva sempre un'identità ben precisa, sapeva sempre quello che si doveva fare nei 90 minuti, senza ulteriori sbandamenti, c'erano sempre dei leader nel gruppo che facevano sempre da chioccia sui giovani. E La Terza poi è uno che vive di tattiche, è una persona che fa gruppo, l'abbiamo sempre visto, quell'anno super amato da tutti i tifosi del Taranto per l'impresa storica che ci portò.
1: È amato tuttora da Taranto.
3: Che bellissimo. Ci portò Sant'Arpio, un suo giocatore poi che si è riportato ovviamente anche a Martina. Sì, un mix di giovani con tattica, con dedozione.

0: lavoro e investimento, come negli ultimi anni, di tutti questi nomi fatti, è che sia una scommessa anche quest'anno questo Cruz, sicuramente, perché l'eccellenza sì, è un campionato diverso dalla Serie D. Però poi dall'eccellenza arrivano i grandi nomi, perché in eccellenza si fa la gavetta, magari a 19-20 anni, ma se inizi a fare quei 15, quei 16 gol in eccellenza, già a quest'età, vuol dire che hai talento da vendere, perché poi ci sono delle difese importanti, come ogni anno trovi 3-4 squadre di eccellenza ben formate, ma se magari realizzi una doppietta con il Taranto e una doppietta con lo Squinzano, con il Trani, beh, non è più un caso a questo punto, quindi direi che hanno un talento da vendere, quindi ben venga questo mix di giovani inseriti in Serie D, in organici importanti. Importanti come quello del Martina.
1: Maurizio, sicuramente in casa Martina si sta pensando anche a rafforzare la squadra. Si è parlato di
2: Certo.
1: Manu Pensa negli scorsi giorni, si è parlato anche di un attaccante che dovrebbe arrivare e quindi far coppia con Nico Cruz.
2: Presidente della Carbonara ha sempre parlato di questa famosa prima punta che deve arrivare e so per certo che la terza sta premendo per, affinché abbia in squadra questo tipo di questa tipologia di giocatore. Io credo che con un bell'attaccante da tanti gol e quello che si sta costruendo anche quest'anno, il Martina può lottare, perché parlare di vittoria, lottare per la vittoria del campionato. In un contesto dove lui chiaramente lavora già con un anno sulle spalle, quindi un anno di rodaggio, inserendo questi ragazzi nuovi. Facendo rimanere anche altri giocatori importanti, ho parlato di Mancini, ma ne potrei anche citare altri, perché poi se tu riparti anche da uno zoccolo duro, è chiaro che poi
1: Ma certo.
2: risulta poi più facile anche lavorare. A proposito di Santarpia, ho già segnato. A proposito di Santarpia, ha
1: Tra le altre cose, sì.
2: giocato Gladiator Manfredonia 1-1 e ha segnato Santarpia, tanto per dire. E io credo che poi, sai Giuseppe, la passione del pubblico. Noi abbiamo visto venerdì la presentazione del Martina ed è obiettivamente una piazza che trascina, è una piazza che ha grande senso di appartenenza, una storia importante, c'è sempre questo grande entusiasmo. Il mister l'ha detto pure ieri in conferenza stampa, la bellezza di vedere questo pubblico che ti trascina, che ti ferma per strada, ti chiede la fotografia, ti incita. E poi chissà, poi Giuseppe, che con questo nuovo corso, no? Probabilmente, no? Societario, perché insomma, le notizie sono abbastanza su questo ogni giorno importanti, perché c'è qualcosa che sta bollendo, perché
1: Che
2: insomma,
1: si sta
2: che
1: muovendo,
2: si sta
1: assolutamente,
2: muovendo,
1: sì.
2: quindi può darsi pure che la compagine societaria si potrà anche addirittura rafforzare, quindi con ulteriori investimenti, ulteriore solidità, con un progetto importante. Io credo che insomma, con questi presupposti il Martina possa davvero ambire al ritorno del professionismo che secondo me per la provincia di Taranto sarebbe straordinario, perché in un'ottica di rilancio del calcio tarantino, parlo di Taranto e provincia, non è solo la squadra del capoluogo che naturalmente è quella principale, ma anche se le altre realtà, e io citerei anche il neorinato Grottaglie per esempio,
1: Vero,
2: perché è
1: vero.
2: un'altra realtà che
1: Sì.
2: torna a giocare in un campionato di promozione grazie alla fusione con il Massafra. Io ho avuto modo di conoscere anche il direttore, c'è carica, hanno fatto la presentazione,
1: Sì,
2: insomma c'è
1: beh, la piazza
2: tanta.
1: è importante, io ne so qualcosa
2: Conosce
1: dopo
2: assolutamente la piazza di Grottaglie.
1: la salvezza, quella, diciamo, è stato un miracolo sportivo, no? Portare alla salvezza, perché abbiamo preso la squadra all'ultimo posto nel mese di dicembre. E in 2 o 3 mesi siamo arrivati a una salvezza impossibile. Quindi la piazza all'inizio no, non c'era, c'era molto
2: Scetticismo.
1: scetticismo. E quindi alla fine poi si è creato questo tra squadra e tifoseria, veramente un ambiente, come dire, molto, molto.
2: Certo.
1: Quindi ritornare al calcio che conta per Grottaglie è importante.
2: Esatto.
1: Quindi
2: E avere
1: spero
2: soprattutto il
1: che.
2: nuovo Atlantico da Muli a
1: Sì,
2: disposizione, eh? Attenzione, questo
1: con un nuovo
2: fa specie.
1: impianto che da poco che hanno
2: Ecco perché, insomma, con
1: ristrutturato.
2: tra l'altro a Martina c'è anche il discorso del pergolo, quindi che potrebbe
1: Prego,
2: essere
1: sì.
2: sfruttato. Quindi secondo me ci sono veramente dei presupposti importanti. Poi è chiaro, lo dicevo prima per coerenza, non è che poi perché c'è il pergolo nuovo, il Damuri nuovo, lo Iacovone nuovo, vince per forza.
1: Però ci sono i
2: Però
1: presupposti, si
2: ci
1: sono
2: sono i
1: creati i
2: presupposti.
1: presupposti.
2: Sì.
1: Questo è.
2: Ecco perché veramente ci sono delle grandi possibilità che il calcio della provincia di Taranto, a partire dal capoluogo di provincia, possa tornare a crescere. Ma ci vuole lavoro, umiltà e e che i tifosi capiscano

0: che per arrivare a certi obiettivi ci vuole tempo, pazienza e, ripeto, grossa, grossa, grossa umiltà nel rispetto dell'avversario, nel rispetto della categoria e il grande salto di qualità mentale, io lo dico sempre ai tifosi del Taranto. Il Taranto lo so che fa male, è chiaro, no? Allora, io sono andato a vedere la finale dei Giochi del Mediterraneo
1: Sì.
0: Algeria-Tunisia. Io sono entrato e ho detto, caspita, tra qualche giorno ci sarà Taranto-Novoli. Ma di chi è la colpa? E di chi l'anno scorso poteva vincere e non ha vinto? Quindi mea culpa. Si sono fatti una caterva di errori imperdonabili l'anno scorso. E da gente che fa calcio, io mi aspetterei che non si facciano certi errori se poi tu sai in che categoria sei, sai che non è che siccome ti chiami Taranto, perché poi sentiamo sempre tante belle parole, sì, però poi sul campo dobbiamo mettere queste cose. Però poi se l'ambiente diventa un po' troppo, passatemi il
1: Ostico.
0: termine, fighetto, è chiaro che poi non si vince, non c'è niente da fare, non si vince. E il Taranto non è andato in eccellenza per una palla che non è stata buttata in tribuna. Se magari si cominciasse a pensare di buttare anche più palle in tribuna invece che giochicchiare, forse, chissà, il grande salto di qualità, non solo sul campo, ma anche come tifoseria, incominciamo anche a farla tutta, a tutti, e magari anche con importanti
1: E
0: risultati.
1: oggi a Mola di Bari probabilmente
0: Ecco.
1: attendiamo risposte in tal senso, perché
0: Punto.
1: bisogna vedere una squadra che ha fame di vincere e che ha voglia
0: Giuseppe,
1: soprattutto di lottare.
0: ricordiamoci, l'anno scorso Polimini a Taranto 1-0.
2: 1-0, la
0: Ricordo,
2: prima,
0: e
2: fu la
0: ricordiamo
2: prima
0: anche questo.
2: sconfitta del
3: 5
2: Taranto.
3: gennaio, sì,
0: 5
2: fu
0: gennaio,
2: la prima
0: io
2: sconfitta, benissimo.
0: ero lì e l'atteggiamento dei giocatori del Taranto fu qualcosa di incredibile. Poi sì, le traverse in
3: Traverso di Loiodice
0: finale,
3: al 90esimo.
0: però tutto il resto degli altri minuti furono semplicemente
1: Ma è sempre una questione di
0: orribili,
1: approccio,
3: imbarazzante.
1: sempre una
0: orribili.
1: questione di
3: Prestazione
1: approccio.
3: l'anno scorso imbarazzante.
0: Contro una squadra dignitosissima. Io mi ricordo una Polimnia
1: Assolutamente.
0: dignitosissima che aveva dei grossissimi problemi, grossissimi problemi. Loro hanno giocato con un direttore sportivo in panchina l'anno scorso,
1: È vero,
0: praticamente.
1: con Mancini stavano,
0: Gianfranco
1: Mancini.
0: Mancini,
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: grande uomo di calcio, d'altro profondo conoscitore del calcio pugliese, eccetera, eccetera. E io mi ricordo nello spogliatoio a fine partita, i giocatori del Taranto si guardavano. E guardavano noi che andavamo lì a commentare. E io avrei voluto dire a tutti che poi fu la serata in cui
3: Sì, fu
0: fu
3: segnalato
0: ahimè,
3: Panarelli. Sì.
0: ahimè, secondo me, sancito le sonore di Panarelli, anche perché anche lì, dopo 6 partite, insomma, qui abbiamo un mister, allontaniamo l'allenatore, tra l'altro con una squadra che era in cambiamento. Si fecero delle robe l'anno scorso clamorose. Io mi auguro di non vedere più quelle cose che si sono viste l'anno scorso. E se si crede in Giuliatto, si lasci lavorare in pace Giuliatto. Io l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso di Giuliatto domenica scorsa,
2: Le
0: abbiamo
2: dichiarazioni.
0: staccato la spina. E no, un allenatore che mi dice questo un po' mi preoccupa,
2: No, la
0: perché se tu.
2: dichiarazione è chiaro che no, è come un macigno che.
0: Insomma, io mi sono un po' preoccupato perché se tu mi dici questo vuol dire che forse anche tu devi migliorare, ma ci sta. Però
1: È chiaro.
0: poi se Giuliatto è anche quello che ha fatto quello che ha fatto
2: Che
0: ieri,
2: ha preso
0: beh, ragazzi.
2: posizione sulla.
0: Parliamo di un allenatore, diciamoci anche la verità, venuto in un grande scetticismo. Io stesso ho parlato di una scelta molto coraggiosa, ma
1: Rischiosa anche,
0: rischiosa, ma
1: rischiosa,
0: se
1: sì.
0: serve a far capire a questo ambiente, guardate che non c'è bisogno di Mourinho,
2: Beh, io ho
0: allora
2: vissuto la
0: forse.
2: stessa situazione quando ho preso il Grottaglie e nessuno mi conosceva, no? Quindi poi piano piano con i risultati hanno cominciato a capire e quindi
0: Come
2: e
0: lavorare,
2: apprezzare il lavoro che uno fa.
0: quindi. L'importante è che si faccia l'allenatore, perché, sai, mister, io
2: No, creare il
0: non
2: gruppo,
0: alleno.
2: ognuno di noi, ogni mister si
0: Certo.
2: crea il suo gruppo di lavoro,
0: Chiaro.
2: no? È chiaro, se c'è una nota stonata, è chiaro, la devi togliere, perché poi tutto il gruppo non gira. Quindi è come una catena di montaggio all'interno di una fabbrica, devono girare tutto allo stesso modo, anche i dirigenti, anche come dicevo prima, no? Il magazziniere. Quindi se la catena di montaggio si ferma, perdi le partite.
0: Certo.
2: Quindi
0: Tanto mister di sapere, Giuseppe lo sa, dico anche a Daniele, che io spesso sono accusato di essere quello che difende sempre gli
2: Ah,
0: allenatori.
2: grazie.
0: No, perché io una volta la pensavo in maniera diversa, da ragazzino, ragazzo negli anni precedenti, era quello che invece un po' da tifoso semplice, diciamo, no? Dava sempre un po' più addosso agli allenatori e diciamo, tendeva più a difendere i giocatori. Io adesso sono completamente cambiato, anche perché temo che i calciatori di oggi non siano più come quelli di una volta. Anzi, io spesso sono più in contrasto con il loro mondo che non con il mondo degli allenatori, e al contrario, gli allenatori siano tante volte vittime di un sistema perverso che è diventato.

0: secondo me, il calcio, dove comandano i procuratori, dove ai calciatori si è dato troppo spazio e troppo potere, dove si fa troppo il bello e il cattivo tempo e dove si alzano la mattina e magari ti mettono in difficoltà perché magari il gruppo a un certo punto non segue più l'allenatore e poi improvvisamente abbiamo certi risultati. Poi che succede? Che non puoi mandare via i giocatori, ma mandi via.
1: È più facile mandare una persona che non tutti.
0: Ecco perché dico, l'allenatore è molto importante come scelta, ma deve essere protetto dalla società. Panarelli non è stato protetto. All'inizio Danucci non è stato protetto, poi è stato richiamato e anche questa cosa fa sorridere, perché se tu mi richiami un allenatore, allora ti rendi più ridicolo secondo me.
1: Però dal lato della mia esperienza è importante una figura manageriale dell'allenatore, ecco, perché perfetto. Io se devo scegliere un giocatore, non lo deve scegliere il presidente, ma il direttore sportivo ci sta, che sceglie il giocatore, però l'allenatore poi, ecco perché si forma quel gruppo e si porta dietro, no? Cambi squadra e ti porti il gruppo di lavoro, certo, che precedentemente stava in un'altra squadra. Perché? Perché hai fiducia in quei giocatori, perché quando il gruppo decide di non lavorare più, allora due sono le scelte, o te ne vai o mandi via loro. Allora ecco perché io ogni volta che vado in una società nuova cerco di fare una figura da manageriale, cioè da scegliere il giocatore che piace a me, che lavora in sintonia, e si deve creare un gruppo forte, certo, perché solo col gruppo forte tu puoi vincere le partite, perché il momento in cui c'è un gruppo che rema contro, allora
0: quasi impossibile.
1: Ecco, e lì sì.
0: Ecco perché oggi come oggi andare a trovare giocatori e ragazzi veramente con la testa sulle spalle è diventato difficilissimo, perché ci sono troppe passate.
2: Forse a partire dagli under.
0: Assolutamente, sì. Ma perché purtroppo li pompano troppo, loro si credono di essere già Gialma Santos dopo due partite, e allora poi diventa complicato. E loro hanno delle difficoltà enormi a gestire.
1: Io già le prime difficoltà, dico guarda, grazie. Ti puoi accomodare, perché certo, poi alla fine sono io che creo il mio gruppo e il mio gruppo di lavoro deve essere in un certo modo, perché mi deve seguire, perché il momento in cui tu vai in campo e non mi segui, ma nelle scelte giuste o sbagliate, devi sempre seguire l'allenatore, perché ognuno di noi ha la sua metodologia, le sue idee di gioco, e quindi il giocatore deve sviluppare il gioco dell'allenatore. No, che va in campo e poi.
0: E poi, mister, un allenatore con cui ho avuto recentemente una bella conversazione mi diceva: caro Maurizio, anche se magari l'allenatore non può arrivare su certe situazioni, però anche la vita privata di un calciatore è fondamentale.
1: Certo, quindi anche la vita privata sana,
0: esatto. Ecco perché vanno prima presi gli uomini e poi i giocatori. Ecco, in proposito, ecco. Se c'è per esempio un giocatore che secondo me vedo con la testa sulle spalle, è proprio il capitano del Martina, che mi sembra veramente una persona in gamba.
2: E per essere te lo confermo, te lo confermo.
0: Ma io infatti aspettavo la sponda, in realtà. No, perché ho avuto anch'io, come sa anche Giuseppe, un modo di conoscere Angelo.
1: Beh, avere la personalità e poter
2: Angelo
1: anche gestire.
2: È un 2003, ma la testa...
0: È un 2003, sì. Ma secondo me è un raro 2003.
1: Ma il capitano è, diciamo, il vice allenatore all'interno di una squadra.
2: Ma lui stava prendendo il patentino, di regola l'avrebbe preso. Sì, quindi già si è portato avanti. Cioè, lui laureato, tra l'altro.
0: Laureato,
1: dal ragazzo, anche perché... io sempre col capitano, no, do indicazioni, mi raccomando, quindi cerco in mezzo al campo di dare delle indicazioni.
0: Siccome, ecco perché ci si affeziona anche umanamente, se vogliamo, nel rapporto, perché oggi come oggi è diventato impossibile, tra l'altro Giuseppe lo sa benissimo, in un contesto anche giornalistico e di rapporti con le società, con i giocatori è diventato molto più difficile rispetto a prima. I giornalisti di una volta avevano i contatti, certo, con i giocatori, sì. Si andava agli allenamenti. Oggi Giuseppe lo sa benissimo, oggi è molto difficile avere rapporti con i calciatori. Ci sono, dobbiamo dirlo Giuseppe, anche certi uffici stampa che sono molto resti certe volte di alcune società in cui è difficile
1: comunicare,
0: comunicare. Le società, perché attenzione, tutto parte chiaramente da chi sta sopra. E oggi parlare con un giocatore è difficile, ecco perché anche, non voglio adesso fare un'aperta e chiusa parentesi del nostro ruolo anche di giornalisti e comunicatori, si può sbagliare anche nella vita, ragazzi, certe volte io sono stato cazziato tante volte per alcune articoli fatti, ma tu non conosci bene il giocatore. Io ho avuto un problema con un giocatore in particolare, mi è stato riferito che si è arrabbiato per un mio articolo. Ma lui non sa bene le cose, ma è chiaro che io posso sapere dalle mie fonti alcune cose, ma se io non ti conosco di persona, anche a me possono sfuggire dei particolari delle cose, ma non sbagliamo perché siamo scarsi, non voglio adesso fare,

0: Per carità, umiltà sempre si può prendere cantonate, ma certe volte sbagliamo in buona fede
1: Beh, chi lavora sbaglia,
0: perché abbiamo tante
1: eh?
0: volte difficoltà ad avere rapporti con i soprattutto con i giocatori, perché c'è una forma di protezionismo un po' troppo eccessivo rispetto a un passato dove, almeno io ricordo da tifoso, da un normale tifoso, era veramente per i giornalisti più facile, più bello anche avere quei rapporti con i giocatori, rapporti con gli allenatori, con i presidenti, anche un po' più genuino, anche più
2: Sì,
0: bello.
2: sì, sì,
0: Mi è
2: sì, sì.
0: capitato di leggere il libro di Claudio Frascella, Cimpi e biondi con Letta, no? Sul Taranto del 73, e c'erano queste bellissime dispute, certe volte veramente con aneddoti incredibili tra Clemente Selvaggio e Gianfranco Lopane e il presidente Di Maggio. Ma sono cose che, se uno li racconta adesso ai ragazzini, dice: ma è possibile che una volta era così? Oggi, per avere un'intervista, devi fare peggio del Presidente della Repubblica. Quindi devi sottostare a delle situazioni, perché dove anche tante volte gli stessi uffici stampa hanno difficoltà. Quindi attenzione, ci sono anche tanti uffici stampa che hanno difficoltà perché devono mediare, devono fare. È un problema. Però quello che voglio dire sono anche un po' questo ambiente calcistico che si è un po' infighettito, dove troppi calciatori di oggi, diciamo, di questa fascia giovane si montano un po' troppo. Ecco perché poi i poveri allenatori, capisco che fanno fatica certe
1: No, è
0: volte e pagano
1: difficile.
0: per tante volte, anzi nel 90% dei casi pagano per colpe non proprie.
2: Chiaro, chiaro. Daniele, naturalmente a breve avremo Cosimo Lenti in collegamento proprio da Mola di Bari, proprio per raccontare quello che sta per accadere, naturalmente, per Polimnia Taranto. Dunque avremo le formazioni ufficiali. Diciamo che, tornando al discorso di prima, fiducia a Giuliatto, fiducia alle sue idee di gioco, quello che ha fatto vedere anche a maglie, però probabilmente sta cambiando anche qualcosa nella gestione, perché non hai più una squadra sicuramente giovane, hai una squadra più esperta, con degli over importanti, ed è lì che poi si deve vedere anche la bravura dell'allenatore nel cambiare. Dico bene?
3: Sì, dici bene Giuseppe, sì. Oggi ecco perché sarà un banco importantissimo la partita di Mola di Bari, perché capiremo se la lezione di domenica scorsa è, diciamo, la partita, tra virgolette, facile di metà settimana, ci abbia insegnato qualcosa. Quindi oggi mi aspetto di vedere una squadra con più carattere, con più voglia, più grinta, di arrivare prima su tutti i palloni, perché dopo che c'è stato quel caso che è stato isolato, io mi aspetto una risposta importantissima anche degli altri uomini, perché ci attendiamo finalmente dei gol importanti da giocatori che sono stati presi con delle aspettative enormi, specialmente per questa categoria, per l'eccellenza. Aspettiamo le formazioni ufficiali, però mi aspetto di vedere un Rajkovic più in palla. Sappiamo che i carichi di lavoro sono stati pesanti, tu stesso benissimo ci dirai, e sei assistito tu dal vivo proprio, diciamo,
2: È andato
3: agli
2: giù
3: allenamenti del
2: pesante il prof
3: Taranto,
2: Catanzaro nel
3: appunto.
2: ritiro di
3: E
2: Canzano
3: sappiamo che
2: Terni,
3: giocatori
2: quindi.
3: di una sazza anche come quella di Rajkovic inizialmente soffrono, il mister qui ci
1: Mamma.
3: dirà, le prime partite le soffrono, e quindi per entrare magari nei movimenti, per entrare, diciamo, nei minuti ci vorrà un po'. Quindi mi aspetto una bella risposta, specialmente anche dai leader. Mi aspetto di vedere un Di Palantonio dal primo minuto, perché è uno che l'anno scorso ci ha dato l'anima ed è stato forse uno dei pochi che ha sofferto tantissimo, e te lo posso assicurare, diciamo, non vittoria del campionato, perché è un ragazzo che ormai vive qui a Taranto, sta creando anche famiglia qui con una ragazza di Taranto, quindi ha sofferto tantissimo. Ve lo posso assicurare, è un giocatore poi che ha dato l'anima, l'abbiamo sempre visto, era l'ultimo ad arrendersi, usciva sempre con la maglietta veramente sudata. Quindi vorrei fare un plauso di Palantonio anche per la sua permanenza. Quindi mi aspetto una bella risposta oggi.
2: Mister, torno a te per parlare di un giocatore che è tornato a fare la differenza nel Taranto giovedì. Sto parlando di Monetti, giocatore che serviva a questo Taranto, aveva bisogno, naturalmente, la formazione rossoblù di ritrovare uno dei talenti cristallini della passata stagione, che ha un po' emulato il gol che aveva
1: Ma
2: fatto
1: tu,
2: contro il Massafra in una serata
1: guarda,
2: bellissima, tra l'altro, una bellissima serata di sport allo Stadio Italia, però ha fatto già vedere le sue qualità e ha dato una certezza in più a Giuliatto.
1: no, ma il discorso è quando inizi ad annellare un po' di risultati positivi, tutta la squadra poi trova beneficio in questo percorso, no? Alla fine i risultati ti portano tanto entusiasmo che il gruppo poi si allena con

0: in settimana con tranquillità e quindi ti sembra più facile, anche le giocate più difficili diventano facili. Quindi ben venga con un giocatore giovane da quella esperienza, diciamo, di dare quel tocco in più da poter dare risultato alla squadra.
1: Maurizio, a te chiedo invece, no? Potenza, questo giocatore che tra l'altro avevamo visto ad apice, sia all'andata che al ritorno, non l'abbiamo visto in queste prime partite. Chissà che oggi possa essere magari della partita questo ragazzo a cui
2: Questo è
1: ci si
2: questo per
1: aspetta tanto.
2: esempio esatto, un altro esempio di come se si inseriscono giocatori di categoria che sanno, no, dove andare a evidenziare, diciamo, certe qualità e se si dà soprattutto fiducia, questo è importante perché significa che tu prendi questi giocatori perché sei consapevole che Taranto ha bisogno di questa gente qua che sa come si affrontano queste partite e l'abbiamo visto proprio questo giocatore proprio con l'apice.
3: Un
2: E
3: treno
2: anche qui, per
3: quell'altro,
2: esempio, l'apice, vi ricordate un po' come fu presa? Ah, vabbè, apice, dai, tutto sommato. E invece poi Taranto ha rischiato tantissimo. Questo sempre per il discorso mentalità, rispetto dell'avversario e mai dare per scontato niente.
1: Maurizio, andiamo subito a Mura di Bari perché abbiamo il nostro Cosimo Lenti in collegamento. Eccolo!
2: Eccolo là.
1: Ciao Cosimo, buon pomeriggio,
3: Ciao.
1: ben ritrovato a te.
3: Ciao ragazzi, ciao, in collegamento dal Caduti di Superga di Mola di Bari per raccontarvi appunto Polimnia-Taranto e quindi sono arrivate le formazioni, partiamo da quella rosso-blu che vede Baietti in porta, ve le preannunciamo, c'è qualche novità, ci sono Azziosmanovic, Lanzolla, Guastamacchia e Lenti, quindi difesa che non vede Avi
0: Marini,
3: Morales,
0: Lanzolla,
3: poi
0: tre
3: Monetti,
0: punti.
3: Di Polantonio e Scoric a centrocampo con un 4-3-3 che, come abbiamo anche visto l'anno passato, si trasforma in un 4-2-3-1 in fase di possesso. Oltre Marini, Losavi e Corvino invece sono il tridente d'attacco. Figura per la prima volta tra i titolari, oltre Marini, anche Di Palantonio, con Angiulli che va in panchina. In panchina ci va anche Avi Morales che aveva fino a questo momento timbrato tutte le presenze da titolare nelle prime due gare. E successivamente vediamo anche Potenza, calciatore di cui stavate parlando, quindi questo è l'undici titolare del Taranto. Il Polimnia invece risponde con Semeraro, Gomez, Brigida, Zaccaria, Ripanto, Cantalice, Perrucci, Milella, Caruso, Palmisano, ex, tra l'altro, anzi, Tarantino
1: Sì, Tarantino
3: Doc e
1: Doc.
3: Niang. Quindi questi sono gli undici di Borges, scusatemi, di Mister Marasciulo, perdonatemi, Marasciulo che è stato a Massafra l'anno scorso, ve lo possiamo ricordare con una buona prestazione nella gara di ritorno, gara che il Taranto vinse 1-0. Per il Taranto invece si tratta della terza partita praticamente in quasi un anno solare qui al Caduti di Superga, perché la terza partita, la prima partita ci fu in questo periodo dell'anno più o meno con la Polimnia, il Taranto vinse 3-2, scusatemi, con il Mola, mentre con la Polimnia a fine anno praticamente, anno solare, a fine anno 2025 i rossoblù persero invece con la Polimnia, sconfitta che poi è valsa l'esonero a Luigi Panarelli all'epoca. Quindi ci sono anche qualche dato statistico per questo campo che il Taranto non aveva mai visto, ma in un anno l'ha visto per ben 3 volte. Quindi abbiamo anche conosciuto benissimo questa struttura qui per la terza volta anche noi. E, ovviamente questi sono i dati pre-gara, le squadre sono in campo, quindi per il riscaldamento e per questo primo collegamento ovviamente è tutto.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te più tardi. Abbiamo la sala stampa, la Francavilla Fontana. Allora chiederei al nostro Alessandro Labriola di mandare appunto i due tecnici intervistati dal nostro Mimmo Fusi.
4: Siamo con mister Salvatore D'Alterio. Mister, un approccio forse sbagliato da parte della tua squadra, della Palmese, che poi non è sembrato in grado di reagire a questo Francavilla.
5: Sì, avevamo fatto tante raccomandazioni inizialmente di entrare subito forte in partita, invece alla prima occasione abbiamo fatto subito una disattenzione, abbiamo subito gol. È normale che poi dopo diventa tutto più difficile, tutto complicato. Comunque già venire a Francavilla è un campo.

0: po' difficile, una squadra organizzata. Diventa più difficile. Poi abbiamo comunque provato a riordinare le idee. Poi nel momento migliore abbiamo subito quel secondo gol che ci ha tagliato le gambe con una disattenzione lì. E questo non deve succedere, non deve succedere perché la partita è lunga, dura più di 90 minuti e non è che tiriamo subito i remi in barca. E questa è una cosa che non è piaciuta.
1: Ecco, ti ha fatto arrabbiare di più l'approccio sbagliato o la mancata reazione proprio della tua squadra?
0: All'inizio c'è stata reazione, poi anche il secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato bene, abbiamo cambiato un po' le situazioni, poi alle prime difficoltà la squadra molla e questo è che mi fa rabbia, più rabbia, perché può capitare un episodio sfavorevole, però non è che finisce la partita. La mancata reazione quando ci si abbatte, quando non si reagisce è la cosa che mi fa più rabbia.
1: Mister, un inizio col botto, dopo 34 secondi già in vantaggio, forse il primo gol vi ha spianato la strada, comunque una partita che avete dominato.
2: Sì, è una buona gara. La prima in casa è sempre un punto interrogativo. I ragazzi hanno risposto bene, ci tenevamo tanto davanti alla nostra gente a incominciare nel migliore dei modi. È stata una buona prestazione, dobbiamo sicuramente migliorare alcune cosette, però come ho detto anche per la Coppa Italia, comunque in questo primi 2 mesi di lavoro mi piace molto lo spirito di questi ragazzi e questa è una base importante dalla quale partire.
1: Avevi chiesto garra, cattiveria agonistica e organizzazione. Oggi si è visto tutto in campo.
2: È un gruppo che spinge, è un gruppo che spinge, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, voglia di far bene, e io ho spiegato loro questo ambiente com'è, è un ambiente che ti lascia lavorare, contestualmente ti fa sentire giocatore, non è semplice in queste categorie trovare società come quelle della Virtus, i ragazzi ne devono essere grati di questo, devono fare in modo che la società sia contenta del lavoro che ha fatto e soprattutto rendere felice la gente che viene sicuramente da qualche stagione complicata, ma noi vogliamo comunque dare soddisfazioni con in primis con l'impegno che è quello che ci hanno chiesto col lavoro e col sudore.
3: Grazie, grazie al nostro Mimmo Frusi. Nel frattempo guardate le immagini che stanno arrivando praticamente da Mola di Bari, quindi insomma a breve naturalmente potremo ascoltare quello che sta accadendo sempre con il nostro Cosimo Lenti e naturalmente ritornerei da te Maurizio perché le parole di Trocini sono state importanti, ha fatto capire subito l'anima di questa Virtus Francavilla, poi naturalmente torneremo a raccontare quello che sta accadendo per Polimnia Taranto.
4: Ma come dicevamo prima, quando poi si respira nuovamente un'aria di tranquillità e anche di comprensione del progetto, cambia tutto. Già l'abbiamo visto la partita di Coppa Italia, che comunque Francavilla ha fatto una buona figura con il Nardò, e sono andati in continuità con quella tipologia di partita. E le basi sono solide, poi è chiaro che i piedi per terra, sappiamo, prima giornata, però se il buongiorno si vede dal mattino. Insomma, e se questa squadra continua a crescere nella mentalità, nell'umiltà e nella qualità tecnica anche delle sue giocate, nella sua identità, ripeto, anche la Virtus Francavilla può ambire anche perché è una grande società del calcio pugliese ormai da tanto tempo, con un presidente, voglio dire, che non ha bisogno di presentazioni, per cui credo che si possa fare veramente bene se si continua su questa lunghezza d'onda.
3: Assolutamente. Mister Molino, tornando a te naturalmente, in attesa anche delle dichiarazioni di Giuseppe Laterza che dovremmo avere a breve, è una serie di intensa, una serie di importante naturalmente. Questa Virtus vuole recitare sicuramente un ruolo da mina vagante, tornando a quello che stava dicendo giustamente prima Trocini, è una squadra operaia questa, una squadra che vuole fare i passi giusti, con calma.
5: Sì, è chiaro che all'inizio del campionato, poi bisogna vedere nella seconda parte, perché poi i campionati cambiano, no? Da dicembre in poi, quando poi le squadre che fanno gli acquisti di dicembre, tutte le squadre cambiano un po' di fisionomia. E quindi adesso molte squadre fanno punti, poi a dicembre c'è un altro campionato. Quindi nella seconda parte del campionato è importante fare poi il rush finale. E trovare i punti per la classifica.
3: Daniele, tornando invece alle formazioni di Polimnia Taranto, la scelta del tridente importante, lo avevamo

0: anticipato già prima, la scelta di Oltremarini ce l'aspettavamo e quindi con la grafica che in questo momento stiamo vedendo vediamo un attacco bello corposo. Prima punta con i due esterni naturalmente, con Lo Savio e Corvino che si conoscono alla grande, quindi ci attendiamo naturalmente una risposta positiva lì.
1: Sì, certo, sono molto felice della scelta di mister Giugliatto perché Oltremarini già da domenica scorsa con il Cosmano in quei pochi minuti ha fatto vedere già delle caratteristiche abbastanza importanti e era riuscito a saltare l'uomo, quello che non era riuscito a fare Corvino e lo Iodice, e lo stesso Rajkovic e Saraniti durante l'arco di tutta la partita, quindi l'avevo visto bello in palla e questo tridente con Lo Savio e Corvino mi fa ben sperare per la partita di oggi. Mi attendo anche tante risposte da Ciccio Lo Savio perché l'anno scorso ci ha fatto vedere grandi cose e quindi magari è un tridente anche più libero senza, con l'assenza di Nicola Lo Iodice, quindi Oltremarini può finalmente far vedere tutte le sue caratteristiche senza pressioni.
0: Maurizio, tornando a te invece, dal punto di vista tattico c'era da aspettarsi queste scelte di Paolo Antonio dal primo minuto, garanzia del centrocampo che ha dato anche equilibrio nella ripresa.
2: Io sono d'accordo assolutamente con Daniele perché di Paolo Antonio sin dall'inizio è stato forse, ecco, parlavamo prima noi dei giocatori di oggi che magari è difficile affezionarsi, però ecco, proprio di Paolo Antonio, forse per l'età, che naturalmente è un'età più, e tenere questi ragazzi, prima che calciatori, questi tipi di ragazzi è importante. E se proprio devo dirla tutta, la fascia di capitano doveva essere sua, secondo me. Perché l'ha dimostrato sul campo, perché ha sposato Taranto subito l'anno scorso, senza se, senza ma. E si è calato subito nell'eccellenza, a differenza purtroppo dei suoi compagni. E lui ha capito subito, ecco perché la permanenza è stata molto importante, anche io sono rimasto contento, insomma, della permanenza sua. E sono convinto che la leadership sua sia positiva, perché lui trasmette positività. È un ragazzo umile, è tutt'altra cosa rispetto a chi purtroppo è venuto qua per altri motivi, evidentemente. Ma tenere questo tipo di giocatore è importante. Ecco, io mi auguro di vedere sempre 11 di Paolo Antonio in campo. E se lui sarà in grado di inculcare ai nuovi arrivati cosa vuol dire giocare in questa piazza, probabilmente speranze ci sono. Chiaro che lui deve fare il suo, però per me il vero capitano è lui, perché mi ha proprio colpito il modo in cui ha scelto Taranto, il modo in cui si è calato nell'ambiente e il modo in cui ha sempre interpretato le partite, anche quando non faceva magari prestazioni, perché può succedere ovviamente, però si è sempre impegnato. E se c'è un giocatore per cui mi è dispiaciuto, insieme all'allenatore, perché ripeto sempre, a me è dispiaciuto molto per Ciro Danucci, perché ha lavorato, ci ha provato, ha avuto tante difficoltà Ciro, perché ne ha avute difficoltà e forse meritava questa soddisfazione a casa sua. Ma se c'è un giocatore per cui mi è veramente dispiaciuto umanamente, è proprio di Paolo Antonio.
0: Mister, ti aspettavi la scelta di Avi Morales dalla panchina quest'oggi, quindi una coppia nuova in fase difensiva, nella retroguardia ci sono Guastamacchia e Lanzolla, due uomini di esperienza, forse Giugliatto sta dando un segnale a tutti.
3: Nel senso, no, vabbè, la partita...
0: La formazione cambia ogni domenica, ci sono tanti uomini e nessuno è irrinunciabile dal primo minuto.
3: La partita è infrasettimanale, no? Poi dopo è chiaro che devi dare riposo a qualche giocatore per poter avere più energie. E quindi fare un po' di cambi all'interno della formazione giusto per poter poi magari poi al secondo tempo sfruttare altre situazioni.
0: Daniele, a te chiedo invece, un Corvino così, che sta già bene, ha dimostrato comunque già contro la Cosmano Sport, tra l'altro sono arrivati dei nuovi aggiornamenti con i risultati proprio con la Cosmano Sport Foggia che perdeva 2-0, ma cioè io detto telecamere spente, che stava andando proprio sulla sospensione la partita, dico bene Maurizio?
2: Ho avuto delle notizie di una sospensione della partita, ma stavo cercando di capire infatti.
0: Attendiamo conferma da questo punto di vista. Ti dicevo Daniele, appunto, la scelta di avere un Corvino là davanti, che sta bene, lo ha già fatto vedere, è un segnale chiaro anche, è una certezza in più per mister Giugliatto.
1: Certo, anche perché Corvino deve essere l'uomo in più. Ricordiamo che Corvino negli ultimi anni ha fatto dei numeri importantissimi in Serie D e quindi un giocatore che non c'entra assolutamente niente con l'eccellenza. È poi un giocatore simbolo che già ha vinto un campionato con il Taranto e sa cosa significa.

0: Vincere con questa piazza sa l'amore e l'affetto che può dare una città come Taranto, quindi spero veramente che sia anche da chioccia per i più giovani, specialmente lì davanti, e che dia dei consigli veramente molto importanti ai ragazzi che quest'anno abbiamo in rosa, perché Taranto non è una piazza come le altre, purtroppo sappiamo benissimo che già la prima difficoltà è una piazza che cade nel pessimismo perché si vuole sempre vincere, però come diceva prima Maurizio, i tifosi devono saper anche aspettare certe dinamiche e certe situazioni. Questa è una squadra che è stata di nuovo rivoluzionata rispetto allo scorso anno, è cambiato lo staff tecnico al completo, è una squadra che è stata riformata quasi praticamente da zero con la conferma di pochissimi elementi. E quindi dobbiamo dare fiducia a Mister Giugliatto e dobbiamo dare tempo. Spero davvero di vedere già dei risultati a livello di gioco e a livello di testa, soprattutto quella che conta già a partire da oggi, perché prima delle gambe conta la testa. Se un giocatore sta bene a livello mentale, poi funzionano anche le gambe. Io la vedo così.
1: Torna un attimo da Cosimo Lenti, proprio lì a Mola di Bari. Cosimo, naturalmente le scelte di formazione, di formazione confermano un po' quelle che erano le anteprime di questa partita. Le insidie principali che attendono il Taranto, quali sono secondo te?
2: Sicuramente una squadra che in questo momento non è prettamente in salute, sicuramente essendo una squadra comunque molto di là con l'età, probabilmente i carichi del ritiro si fanno sentire e sicuramente per entrare in condizione ci vorrà un po' di più. Nel frattempo le squadre hanno fatto il loro rientro negli spogliatoi e quindi a breve si inizierà qui dal caduti di Superga di Mola per la gara che come diciamo non è facilissima perché la Polimnia ha vinto con lo Spinazzola nella prima gara di campionato per 6-1 proprio qui al caduti di Superga. Poi nel turno infrasettimanale invece ha perso in quella di Acquaviva. Quindi prova del 9, se vogliamo chiamarla così, per il Taranto, per vedere se i rossoblù si sono buttati alle spalle tutte le scorie che ha portato l'esordio con il Cosmano, ma anche tutte le scorie che ci sono state in settimana, a partire dalla questione Lo Iodice. Quindi vedremo, non c'è ovviamente Nicola Lo Iodice, però questa era una notizia abbastanza scontata, arrivata già nella vigilia. Noi l'avevamo detto anche venerdì durante il Cento Sport Weekend di questo calciatore che aveva manifestato tanto malumore, ma lo ha fatto anche davanti agli occhi di tutti durante la gara con lo Spinazzola. E quindi da oggi mi permetto di dire che si deve andare avanti, è una questione che deve aprirsi e chiudersi, cioè il Taranto continuerà ad esistere anche senza Nicola Lo Iodice, lo ha fatto per circa 100 anni di storia e anche, permettetemi di fare una piccola osservazione, anche noi giornalisti secondo me dovremmo iniziare a parlare meno di questa questione, però questo è un parere del tutto personale, ovviamente placabile, quindi però da parte mia la questione Lo Iodice è anche abbastanza chiusa, perché chi non ama la maglia del Taranto, o meglio chi non mette in cima nelle sue priorità la maglia del Taranto, essendo un calciatore rossoblù, è giusto che faccia altre scelte di vita. A
1: Sei
2: voi.
1: sempre molto chiaro, Cosimo. Io ti chiedo naturalmente le temperature che ci sono lì a Mola di Bari, perché immaginiamoci sia lo stesso caldo che c'è in questo momento qui a Taranto.
2: Sicuramente ci sta aiutando il fatto che sta calando il sole alle nostre spalle e quindi di conseguenza adesso con il sole che calerà sicuramente avremo una temperatura leggermente più fresca. Sicuramente le temperature sono quelle di Taranto, già giriamo intorno ai 30 gradi, adesso ovviamente fortunatamente si scende un po' di più, però è un campo che noi l'abbiamo trovato anche l'anno scorso, sia col caldo che col freddo, meglio trovarlo in queste condizioni perché l'anno scorso, durante Polimnia Taranto faceva veramente tanto freddo. Devo fare un'osservazione perché prima ho detto che durante Polimnia Taranto, o meglio, Polimnia Taranto si è giocata alla fine dell'anno 2025. Mi hanno corretto colleghi come Alfredo Chionna perché si è giocata il 4 gennaio, quindi ho
3: 4 gennaio,
2: slittato di una
3: esatto.
2: settimana. Quindi
3: Esatto. Alle 21.
2: ho andando a memoria, ho fatto un errore, però
1: tranquillo,
2: diciamo, era
1: Cosimo, alla fine un giorno non cambia.
2: Faceva molto freddo, questo era il ricordo che avevo.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te a breve. Io ringrazio naturalmente il nostro Maurizio Calò, perché adesso andiamo in pubblicità, giusto? Tre minuti, ringrazio il nostro Maurizio Calò per essere stato qui con noi.
3: Grazie, grazie Giuseppe, grazie per l'invito.
1: Ringrazio mister Carmine Molino.
4: Grazie a voi, grazie.
1: Daniele, tu resti qui invece, perché ti vedi la partita con noi. Stanno arrivando altri due ospiti qui in studio e quindi giusto qualche minuto di pubblicità, poi torniamo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Eccoci qui, siamo tornati in studio. A brevissimo comincerà Polimnia Taranto diretta.

0: Dal neutro di Mola di Bari, dal Superga, dal Caduti di Superga. Nel frattempo saluto i miei nuovi ospiti in studio, è rimasto solo, come avevo già anticipato, Daniele Lupo. C'è Umberto Di Roma, giornalista, buonasera, collega di Corner e soprattutto founder di Io Tifo Faso. Benvenuto Umberto.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera, un saluto a tutti gli amici di Studio 100 e i tifosi che ci stanno seguendo.
0: Saluto un'autorità del calcio tarantino, un esperto conoscitore del dilettantismo pugliese, ma non solo, perché lo vedete tra l'altro con una casacca molto importante, quella della LND. Sto parlando di mister Domenico Vitti. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Grazie, buonasera a tutti, non perdi occasione per dire in modo gentile che sono grande, sono vecchio.
0: Tra l'altro ti sei presentato stasera con un pizzetto che mi piace.
2: Lo so, è il tempo di tagliare, non ce l'ho, giro un po' i campi dappertutto. Sono stato a Francavilla, arrivo da Francavilla, Fontana, ho visto questa partita, Francavilla-Palmese.
0: Poi ci dirai che cosa hai visto di preciso e quale talento hai scovato. Io vado subito da Cosimo Renti a Mola di Bari per sentire le prime impressioni, stanno facendo il loro ingresso in campo le squadre. A te Cosimo!
3: Sì Peppe, le squadre stanno facendo adesso il loro ingresso in campo e convenevoli di rito. Taranto che scende in campo con una maglia completamente bianca con qualche richiamo rosso-blu, pantaloncini e calzettoni bianchi. Polimnia che risponde con un completo rosso-verde, calzettoni e calzoncini neri. Quindi squadre che sono entrate in campo adesso.
0: Grazie Cosimo, ti daremo la linea naturalmente a breve. Torniamo in studio. Umberto, abbiamo visto già le formazioni. Io credo che tu ti sia già spulciato qualcosa.
1: Sì, mi è arrivata in anteprima.
0: Ci hai seguito direttamente qui da studio perché sapevamo che stavi qui a fianco praticamente. Ci stavi osservando, ci stavi guardando, stavi apprendendo, ecco. Formazione importante, tu conosci bene Corvino e Lo Savio, perché
1: direi
0: li hai conosciuti decisamente a Fasano. Sì. Tridente importante con Oltremarini là davanti. Cosa ti aspetti da questa partita, quest'oggi?
1: Ma secondo me, io avevo già avuto, diciamo, un'idea su questa formazione. Infatti era scontato, diciamo, questo tridente oggi, quasi con la mancanza di Lojodice, sappiamo benissimo, era quasi una scelta anche forzata. Però direi effettivamente che ci sono tutte le carte in regola per fare veramente bene, anche perché conosciamo bene Corvino, è un jolly, cioè potrebbe entrare in qualsiasi minuto della partita, ti potrebbe cambiare il risultato, specialmente se è in forma. E penso che comunque è vero che siamo ancora alle prime battute di campionato, però comunque il Taranto è una signora squadra che dirà sicuramente la sua in questo campionato, i nomi parlano da soli, quindi secondo me oggi si potrebbe fare bene, anche se è vero che il Polimnia ha dimostrato di essere comunque una squadra che combatte, quindi speriamo che oggi il campo dirà qualcosa di positivo.
0: Perfetto, stanno per cominciare dunque la sfida tra Polimnia e Taranto. Daniele, servirà un approccio perfetto.
4: Sì, dai primi minuti dobbiamo far capire che noi siamo il Taranto e non dobbiamo fare l'errore magari di sederci sugli allori, quindi dobbiamo impostare subito il gioco e metterci all'attacco, perché abbiamo oggi una signora squadra e spero, come già detto in precedenza, che si vedano i frutti del lavoro svolto in questa settimana e quindi l'approccio è determinante quest'oggi secondo me.
0: Mister Vitti, ti aspettavi questo tipo di formazione?
2: Di fatto è un 4-2-4, di fatto è chiaro che con tanti giocatori a disposizione mi veniva in mente che la partita prima, giusto per capire la squadra del Taranto come è stata fatta, stavano in panchina i tre capocannonieri dell'anno scorso, Oltremarini, Saraniti e Lo Savio. In panchina stavano l'altra parte, quindi queste scelte qui, io credo che il Taranto si acquisisce una mentalità, l'allenatore riesce, diciamo, a tenere gli equilibri anche di spogliatoio, non dovrebbe avere problemi a partire da oggi, speriamo, perché sa, nel calcio non ci sono mai certezze.
0: Cosimo, torno da te per capire un po' quello che stava succedendo prima di questo calcio d'inizio. A te.
3: Sì, c'è ovviamente il direttore di gara che sta mettendo qualcosa in ordine. Proviamo a vedere, con forse un componente della panchina rosso-blu che probabilmente non poteva essere lì, però vediamo. Perché adesso è tutto pronto, si riprenderà, cioè o meglio si inizierà la gara.
0: Inizierà.
3: Sì, sì.
0: quindi si vediamo.

0: cronometro.
1: Prendiamo qualche altro secondo.
0: Si parte ora.
1: Ecco
0: Quindi
1: qua.
0: partita Taranto-Polignia con il primo pallone mosso dai rossoblu che ovviamente sono in maglia bianca. Sfera che viene recuperata dalla Polignia. Questa macchia entra forte e duro sul pallone. Sarà rimessa laterale per la Polignia per questi primi passaggi. Vediamo anche il direttore di gara che ferma nuovamente il gioco. Quindi ecco perché abbiamo temporeggiato qualche secondo. Perché vediamo c'è un altro problema, non capiamo il motivo, sinceramente. È stato stoppato nuovamente il gioco, credo, ecco sì, per un cancello aperto e quindi si è chiuso adesso, si può riprendere nuovamente con una rimessa laterale guadagnata dal Taranto. Sulla battuta c'è Azio Osmanovic che può rimettere la sfera in gioco per Guastamacchia, Lanzolla commette fallo e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la Polignia quando siamo arrivati ovviamente al primo minuto di gioco rossoblu che ancora però ovviamente passati questi 60 secondi non dopo il primo pallone mosso non hanno avuto l'opportunità di recuperare la sfera. Sfera recuperata adesso, sfera arrivata per Corvino che arriva sulla
1: Seguiamo, seguiamo.
0: sinistra, uno contro uno, Corvino prova a superare due avversari, non ci riesce, temporeggia all'indietro di Paolo Antonio, Corvino, i rossoblu ricominciano da dietro per Lanzolla, Guastamacchia, capitano ovviamente dei rossoblu di Paolo Antonio per Lanzolla e quindi nulla di fatto, si riparte da dietro per gli Ionici. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Abbiamo visto la prima iniziativa della formazione rosso-blu proprio con Corvino. Forse ha perso un attimo lì per calciare perché stava
2: Sì, è
1: rientrando. Vincenzo lo conosciamo, solitamente rientra subito e calcia,
2: vero.
1: però non ha calciato da quella parte.
2: Diciamo che quella è la sua zona ideale, infatti lui è molto pericoloso in quella situazione. Di solito si accentra per essere più insidioso e prova anche il tiro diretto in porta. Però diciamo, forse sta ancora prendendo le misure, quindi siamo ancora alle prime battute, ci sta anche.
1: Mister Vitti, la scelta tattica, come vedi, ti sta dando ragione da un punto di vista. Questo è il Taranto che dobbiamo aspettarci. È un Taranto che deve gestire bene il pallone e provare naturalmente a fraseggiare con i suoi uomini migliori.
3: È chiaro che deve fare la partita perché è obbligato a fare la partita.
1: Taranto in attacco, Cosimo, a te.
0: Rimessa laterale per il Taranto con Corvino pronto alla battuta. Questi
2: Lunga,
0: primi incontri ci hanno
2: classica,
0: insegnato una
2: lunga.
0: cosa, che il Taranto la mette in mezzo con le braccia di Corvino che ha una lunga gittata oltre Marini, prova a metterla a terra,
2: Scusami,
0: tiro di
2: fermata
0: Manetti, ma
2: urgente.
0: l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in attacco. Si ripartirà con un calcio di punizione per la Polignia.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio perché sono arrivati dei finali dal girone unico di questo campionato di eccellenza. Il Canosa ha battuto il Bitonto per 2-1, il Maglia ha battuto 4-1 lo Spinazzola Racale che vince sull'Atletico Acquaviva. Cade dunque la prima capolista, lo Stuni Corsara sul campo del Brilla Campi, pari per lo Squinzano, quindi una notizia positiva per la formazione rossoblu. L'Unione Calcio Bisceglie invece ha battuto 2-1 il Galatina, sospesa invece Cosmano Sport Foggia, Soccer Trani. Notizie positive, Daniele, bisogna tener presente naturalmente anche questo in attesa. Nel frattempo vediamo un contropiede per il Taranto. Andiamo subito da Cosimo.
0: Lo Savio entra in area di rigore, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno
2: Divertito.
0: con Gomez. Lo Savio si attarda un po' anche affrontare l'avversario. Corvino, scambio con Lenti, sfera ancora dentro il campo. Lo Savio prova ad arrivare sulla sfera, sarà rimessa dal fondo perché
2: Cioè,
0: l'ultimo a
2: hai
0: toccare è
2: toccato.
0: quello in maglia rosso-blu, anzi maglia bianca. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Daniele, appunto, dicevamo, sono risultati positivi per il Taranto, ma i rossoblu non devono guardare adesso la classifica. Io direi che bisognerebbe pensare gara dopo gara e poi, naturalmente, guardare con calma quello che sarà il futuro.
4: No, sì, infatti, Peppe, è importantissimo non guardare adesso la classifica perché siamo alle prime battute ancora, la terza giornata, quindi tutto in corsa, assolutamente è da guardare in corso, anche se questi risultati ovviamente fanno ben sperare. Come ampiamente abbiamo detto, nel corso della trasmissione, è un campionato, vedi, difficile.

0: dove anche le squadre più attrezzate possono avere delle difficoltà con le squadre tra virgolette più piccole, ma è un campionato che ci riserva sempre sorprese. È l'Ugento, è una squadra ostica, dura da affrontare, l'abbiamo visto anche lo scorso anno.
1: Mister Vitti, tu conosci il tecnico della Polimnia, Giacomo Marasciulo, ti chiedo

0: Ma sta creando qualche
1: Quanto è arrivato il
0: problemino.
1: primo tiro in porta
0: Se
1: della
0: avete
1: Cremonese?
0: notato, il Taranto sta scavalcando sempre e questa non è una cosa positiva, secondo me, dovrebbe essere più, giocare più al calcio. Per esempio, Skoric non ha toccato neanche un pallone, non l'ha toccato proprio il pallone, giocando con due centrocampisti di qualità, uno anche di peso e l'altro di qualità, dovrebbe passare da lì il gioco, vedi, scavalca sempre. Io purtroppo sono abituato a vedere le partite con un occhio un po' critico già quando sono le mie squadre, figurati quando sono le squadre degli altri. Però detto questo, insomma, all'inizio, sai, tutte le partite, poi se vengono sbloccate diventa
1: Cambia tutto dal
0: tutto.
1: punto di vista psicologico.
0: Sì, però se avevi questo ragazzo che va un'allora a Skoric qui, non ha toccato la palla, quindi vuol dire che non passano da lui il gioco come era successo l'altra volta.
1: Andiamo un attimino da Cosimo Lenti perché abbiamo visto un tiro da parte del Taranto e poi c'è stata una conclusione dai 30 metri più o meno per la Polimnia. A te Cosimo.
2: Calcio di punizione per la
3: Sì, va
2: Polimnia
3: sempre a scavallo
2: con
3: centrocampo comunque. Centrocampo sulla
2: Brutta palla
3: sinistra.
2: persa, credo, da Lanzolla.
3: Scavallano in
2: Sì, è
3: centrocampo e poi
2: stato
3: sulla fascia
2: proprio
3: sinistra
2: lui.
3: il Taranto, su
2: Taranto
3: quello
2: che
3: si
2: in
3: sta
2: fase di non possesso si schiera
3: attaccando.
2: 4-4-2 e quindi questo è
3: Tiro lungo
2: tutto
3: sulla sinistra.
2: da segnalare, con Corvino che fa l'esterno sinistro e oltre Marini e Lo Savio che sono il tandem d'attacco, quindi 4-4-2 per il Taranto con la Polimnia che risponde con lo stesso modulo e non con il 4-3-3 che avevamo preannunciato prima della gara. Vediamo anche che c'è parecchio movimento in area per la prima punizione di questa gara e se siete d'accordo Peppe ce la seguiamo
1: Sì,
2: insieme.
1: la seguiamo in diretta con te, assolutamente, Cosimo.
2: Sul punto di battuta ci sono Brigida e Palmisano per la Polimnia. Vediamo chi si incaricherà di questa battuta. Per chi non stesse vedendo la partita, ci troviamo sulla linea di tre quarti campo, ovviamente della metà campo del Taranto, quindi Polimnia che batterà alla destra di Baietti. Vediamo chi si incaricherà di questa punizione. A breve il direttore di gara fischierà. Battuta adesso da parte di Palmisano che ha tentato lo specchio dei pali. Corvino prova a ripiegare. Baietti controlla la sfera che può finire comodamente tra le sue braccia e si ripartirà per un'azione per il Taranto quando siamo arrivati al nono minuto.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Umberto, le palle inattive possono essere una chiave interessante di questa partita.
4: Sì.
1: Probabilmente la Polimnia proverà a sfruttare queste occasioni che ha a disposizione.
4: Ma guarda, in realtà anche su entrambi i fronti, soprattutto il Taranto, riprendendo il discorso
1: Che ha degli
4: Corvino,
1: uomini
4: ha un
1: importanti, tra
4: piede
1: l'altro, eh?
4: micidiale sui calci piazzati, lo sappiamo, anche dallo stesso angolo potrebbe punire il portiere, quindi bisogna stare attenti. Comunque su ambedue i fronti le palle inattive sono sempre pericolose, quindi dobbiamo solo attendere che si sblocchi un attimo la partita perché le squadre si stanno studiando in questo momento.
1: Taranto che ha già realizzato due reti su palla inattiva. Torniamo subito da Cosimo per un calcio di punizione. Vediamo degli uomini vicini all'arbitro.
2: Sì, calcio di punizione per il Taranto sulla linea di centrocampo. Corvino ha tentato di battere subito, però il direttore di gara ha interrotto l'azione. Lo Savio per questa macchia, occhio che oltre Marini può tentare la conclusione, non ha preferito concludere con il destro, bensì un colpo di testa, una sponda che però non ha trovato fortuna di Palantonio. Per Lo Savio, anticipato da Gomez, può ripartire la Polimnia distendendosi sulla sinistra con Brigida che prova a affrontare Monetti, prova a superarlo, ma non ci riesce. Rimessa laterale per il Taranto.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Daniele, torno da te in questo momento perché abbiamo visto il Taranto che prova a palleggiare adesso la terra. Abbiamo visto i due difensori che hanno provato subito a dialogare. Però questa palla lunga non è la prima volta che la vediamo nelle squadre di Giuliatto perché provava sempre e prova sempre comunque alla ricerca dell'attaccante, alla ricerca della prima punta. O meglio, oggi è 4-4-2 perché sta giocando con Lo Savio e Oltremarini vicini, con Corvino che parte un po' più largo. Però questa è una soluzione nuova dal punto di vista tattica, dal
0: Sì,
1: punto di vista dei lanci lunghi, come diceva giustamente Mister Vitti, non dovrebbe, ecco, puntare sempre a

0: queste idee.
1: Sì, invece dal primo minuto mi aspettavo un approccio completamente diverso, invece stiamo provando sempre questa soluzione con i centrali Lanzolle e Quastamacchia che stanno provando questi lanci lunghi, ma per il momento i nostri attaccanti vengono ben anticipati dai difensori del Polimena che per adesso stanno facendo un'ottima guardia a livello difensivo. E poi in una partita già si vede molto sporca, vedi il Polimena cerca sempre dei contatti, dei falli, già si perde molto tempo, si è giocato veramente molto poco e poi quel poco che si è giocato ma con un gioco completamente basato su questi lanci lunghi che non stanno portando frutti in questo momento. Intanto vediamo, questo è il primo pallone toccato da Scorici,
0: Sì.
1: come diceva il mister, dopo 10 minuti di gioco.
0: Si combatte, vediamo a centrocampo. Cosimo, c'è un altro giallo nel frattempo, vediamo.
2: È stato ammonito Milella da Bonigna per un fallo a palla lontana ai danni di Scoric e quindi tanto, come diceva Daniele, tanti contrasti, tante interruzioni. Quando sono passati 12 minuti, mi spiace vedere, come diceva giustamente Mister Pitti, il gioco a terra che abbiamo visto l'anno scorso, ma il Taranto prova a servire le sue punte e scavalcando il centrocampo fino a questo momento, non la soluzione vincente. Ovviamente siamo solo all'inizio di questa gara. Di Palantonio muove la sfera per Lanzona, vediamo i rossoblù che provano a imbastire un altro lancio, Corvino anticipato ancora una volta tanto, Forbes lenti per Cocino, lenti, prova a penetrare in area, calcio di punizione per il Taranto, da punizione, da posizione anche piuttosto interessante, vediamo se si andrà per un cross oppure per direttamente i pali, a voi e poi qui in diretta per raccontarvi il calcio di punizione.
0: Assolutamente, grazie, grazie Cosimo. Punizione molto, molto invitante. Non lo diciamo nemmeno chi andrà a
1: No,
0: battere il calcio di punizione,
1: per
0: Umberto, perché tu
1: forza.
0: lo sai benissimo chi lo va a battere.
1: Sì.
0: Rientra oppure va sul primo palo?
1: No, secondo me la prova.
3: Ma vediamo come si mette,
1: Secondo me la prova.
3: la diagonale.
0: Allora, vedo 1, 2, 3. Sono tre uomini in barriera. Tre uomini in barriera. Secondo me tira a giro sul secondo palo.
1: Sì,
0: Potrebbe
1: è
0: provarlo.
1: la sua classica punizione, proprio la sua posizione
0: Mattonella,
1: quella.
0: mattonella. Mister Vitti, la soluzione da lì, siamo più o meno sui 30 metri, no? Dovremmo essere sui 30
3: Io mi
0: metri.
3: auguro che si sblocchi perché io sto vedendo una squadra un
0: Andiamo
3: po'.
0: subito da Cosimo Lenti, mister, scusami. Cosimo.
2: Prego. Siamo intorno ai 22. Corvino prova il secondo palo, spera anche abbondantemente alto. A voi.
0: Grazie, grazie Cosimo. Dicevi, mister Vitti, scusami se ti ho interrotto.
3: Dicevo, speriamo che si sblocca subito sta partita perché sto vedendo una squadra un po' nervosa, non riesce a giocare, dicevamo prima dei due centrocampisti che non riescono a giocare e quindi non fanno da filtro, e quindi loro sanno di avere una squadra, il Taranto, perlomeno contro questa squadra, almeno di una categoria superiore, almeno minimo, ma io dico pure di più. Però ovviamente le vicissitudini che sono nate con la prima partita e poi il caso lo Iodice, che non lo voglio neanche aprire perché io ho sempre detto che lo Iodice è di un alto livello se sta bene, ma secondo me è stato sempre infortunato tutto il campionato l'anno scorso e quest'anno. Avete mai visto un tiro in porta di lo Iodice? Forte, tirato con lo piede? Io ho visto sempre tiri a giro. E quando giocavo io potevano tirare a giro pure quelle che avevano le contratture, mentre quando si calcia forte, però lo Iodice ormai non lo pensiamo più, pensiamo a sta partita. Continua a non toccare palla questo Scorici.
0: Daniele, torno a te naturalmente. Non vorrei che effettivamente la squadra abbia risentito un po' di questa settimana, o meglio degli ultimi giorni, perché effettivamente sono stati 2 giorni abbastanza infuocati.
1: Spero davvero di no. Vedendo le prime battute, vedo una squadra veramente molto lenta, molto macchinosa. Per adesso è un gioco senza idee, che non sta portando nessun frutto, come detto prima. Come diceva il mister, speriamo che si sblocchi, perché poi queste squadre ti rendono la partita col passare dei minuti sempre più difficile, perderanno molto più tempo perché ovviamente giocano con il Taranto e anche tenersi stretto il pareggio per queste squadre è tanta roba, però cercano anche di ripartire. Intanto vediamo una bella
3: Ai ai ai,
1: combinazione.
3: punizione.
0: C'era un calcio di punizione, allora Cosimo a te!
4: Dialogo questo con Marini che ha fatto un velo per lo Savio, ma c'è fuori gioco. E quindi
0: Sì, c'è la posizione di offside, sì,
4: però
0: segnalata
4: ragazzi c'è
0: dal secondo
4: sono
0: assistente,
4: stati
0: sì.
4: tutti questi giorni. Va bene, purtroppo facciamo ancora fatica ad abituarci alla categoria. Va bene, comunque fuori gioco, fischiato dal direttore di gara, anzi dall'assistente, e quindi si ripartirà con una punizione per la Foligno. Raccontavamo di un velo di Oltremarini per lo Savio, poi lo Savio ha provato a chiudere il triangolo con lo stesso Oltremarini atterrato,
5: Ma non era
4: e quindi l'arbitro ha fischiato punizione, ma l'assistente ha redarguito una punizione irregolare. Foligno che adesso prova in passivazione, si fa 8 perché la punizione è buona, questa macchina ci mette un prezzo in calcio d'oro. Credo che si tratti del primo corner di gioco, assolutamente sì, e quindi primo corner per la Bolivia, ve lo raccontiamo in diretta.
0: Sì.
5: No, no. Poi l'hanno aiutato.
4: Vediamo sulla battuta, non lo vediamo, sì, Comisano. Vediamo chi si incaricherà, anzi, si incaricherà lui,
5: Abbiamo visto
4: Comisano, però.
5: perché
4: L'arbitro
5: ancora no.
4: ora fa attendere per la
5: Dai, dai, dai. Oltre
4: scorrettezza di tocco in area di rigore. Ancora l'arbitro che va a dialogo con Lanzonna e il numero 6 Ripantoso. Cross in mezzo di Pantisano, l'arbitro fischia una punizione in attacco e quindi sarà calcio di punizione per il Taranto. Non la sfera, la zona.
0: Grazie, grazie Cosimo, superato da poco il quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0 la sfida tra Polimnia e Taranto. Daniele, stavi dicendo tu prima, un po' macchinoso questo Taranto, però deve velocizzare anche un po' la manovra, altrimenti ecco qua nuovamente questo lancio lungo che vediamo, che è facile preda della retroguardia della Polimnia. A te.
1: Sì, per adesso ho pochissime idee, ripeto. Vediamo anche Terzini, sia Lenti che Diosmanovic, fare questi lanci lunghi. Ecco, anche Di Palantonio ci prova. Per adesso è buona, però.
0: Andiamo da Cosimo,
4: Calcio d'angolo per il Taranto con lo Savio che ha stoppato bene la sfera, poi c'è stato Ripanto che ha ripiegato al meglio, quindi calcio d'angolo per il Taranto, si batterà alla destra di Semeraro, Corvino sulla lunetta del corner pronto a battere. Tanti gli uomini in area di rigore, Corvino calcia adesso, occhio perché Scori c'era completamente da solo. Il Taranto fa recuperare la sfera, bellissima la giocata di Oltremarini che non subisce fallo secondo il direttore di gara. Secondo noi si stava tutto onestamente perché Oltremarini ha superato il suo avversario che poi lo ha letteralmente placcato, però per il direttore di gara nulla di fatto, si ripartirà con una rimessa laterale per il Taranto.
0: Grazie, grazie Cosimo. Ci stavano gli estremi per un calcio di punizione da qui, Umberto?
6: E sarebbe da rivedere perché comunque il giocatore del Taranto aveva scavalcato più volte i giocatori, stava andando dentro, poi si è visto un contrasto abbastanza pesante, quindi è da rivedere un attimo. Il dubbio c'è sicuramente, però.
0: Mister Vitti, il primo lancio lungo che era arrivato proprio sui piedi di Lo Savio è stato il primo segnale positivo,
3: Il
0: forse, in avanti
3: fatto
0: del
3: di
0: Taranto.
3: avere tre giocatori di categoria superiore là davanti, direi anche quattro perché nell'ottica dell'under anche Moretti è un giocatore di un certo.
0: Andiamo da Cosimo perché c'è il Taranto in avanti.
4: Corvino prova ad aggiustarsi la sfera sul sinistro, c'è lo Savio, lato corto dell'area di rigore, lo Savio si va a chiudere però praticamente, con il Taranto che ha sprecato un'ottima azione, però se dobbiamo segnare qualcosa sul nostro taccuino, ancora purtroppo nulla da segnalare né da una parte né dall'altra, con il Taranto che sicuramente ha in mano un po' più il pallone del gioco, però ancora poca, pochissima roba per gli uomini di Giuliano.
0: Grazie, grazie Cosimo. Umberto, naturalmente ci si aspettava un Taranto diverso, un sì. po' più dinamico, un sì, Taranto sì. che magari proprio con la presenza di Paolo Antonio doveva smistare più rapidamente quei palloni.
6: Io sto vedendo ancora un centrocampo congestionato, continuano queste palle lunghe in avanti, e si sbaglia anche il tempo per l'attacco stesso, perché abbiamo visto adesso Corvino che ha sbagliato proprio l'approccio e il tempo per effettuare il tiro e si è trovato in una posizione errata e ha dovuto forzatamente passare sulla sinistra allo Sapi. Infatti poi abbiamo visto che non si è concluso, quindi dovrebbero cercare almeno di trovare la quadra a centrocampo per imbastire un'azione seria, perché attualmente continuano questi lanci lunghi a trovare l'attaccante che prova la rete, ma abbiamo visto che non ci stanno riuscendo.
0: Mister,
6: è tutto bloccato.
0: Mister, pochi palloni ha toccato Monetti.
3: Sì, difatti sì, perché c'è sempre questa mentalità di giocare sulla fascia sinistra, dove dai tempi di Lojodice e poi ora di Corvino, diciamo che lì è la catena di gioco forte. Però volevo dire che, eccolo qua, questo deve venire a prendere la palla per toccarla dai piedi del difensore. L'avete visto?
0: Sì, adesso sì, l'abbiamo visto proprio in questo momento.
3: Non sta bene, cioè perché non si guadagna campo e diventa quasi inutile la giocata del play.
0: Andiamo da Cosimo Lenti perché c'è un calcio d'angolo per il Taranto. Cosimo, a te!
4: Sì, secondo corner per il Taranto con Corvino che batterà dalla sinistra di Semeraro, ancora una volta che il Taranto che mister Giuliato porta in area di rigore i suoi saltatori. Corvino parte adesso, battuta la sfera, occhio perché c'è calcio di rigore, calcio di
0: rigore, rigore, rigore.
4: Sì. E c'è sì. la munizione, sì. vediamo per chi. È un rigore che è anche abbastanza netto perché questa macchia è stato completamente buttato a terra. Non riusciamo però a capire chi sia stato l'ammonito. Vediamo.
0: Vediamo da te, Cosimo. Sì.
4: Numero 5, anzi, numero 6, perdonatemi, Ripanto. Quindi, Ripanto, sì. Ci va. Vincenzo Corvino e allora facciamo ovviamente insieme con il 23esimo minuto che potrebbe essere il potenziale per sbloccare questa gara quando siamo arrivati circa alla metà di questo primo tempo. Sul dischetto ci va Vincenzo Corvino, il direttore di gara va a segnalare la zona. Ovviamente c'è Semeraro che prova a nervosire Vincenzo Corvino. Passa tanto da questo calcio di rigore, non passa una stagione, ma quasi. Metà partita, secondo me, passa da questo calcio di rigore. Vincenzo Corvino sul discanto. Parte Corvino con il destro rete e il Taranto si porta in vantaggio con Vincenzo Corvino che sblocca la contesa al 24esimo minuto. Olimpia 0, Taranto 1, Vincenzo Corvino porta a 2 le reti in questo campionato, Taranto che sblocca con Semeraro che aveva anche intuito la conclusione di Vincenzo Corvino, il tiro di Vincenzo Corvino, ma il Taranto è in vantaggio, è importantissimo e adesso bisogna anche bloccarsi. Corvino che va ad abbracciare anche tutta la panchina. Ricordiamo il parziale al 24esimo, Foligno 0, Taranto 1, a voi.
0: Grazie, grazie Cosimo. E dunque il Taranto è passato in vantaggio a Mola di Bari, 1-0 nel segno di Vincenzo Corvino. Direttamente da calcio di rigore, Daniele, era importante sbloccarsi anche con un rigore pesante, perché immaginiamo il peso anche di questo calcio di rigore per Vincenzo Corvino per scacciare via possibili paure. Eccolo qui, il rigore del calciatore che fa poi quell'esperienza che ti dà poi quella carica giusta.
1: Sì, sì, importantissimo passare in vantaggio. Ricordiamo che il rigore è nato da un calcio piazzato, come dicevamo prima, un calcio piazzato
0: una palla inattiva, da
1: una palla inattiva, e quindi un episodio che può sbloccare anche mentalmente, secondo me, gli uomini di Giuliatto. Quindi importantissimo segnare con freddezza Corvino, ovviamente, impeccabile.
0: Mister Vitti, un rigore nato da una palla inattiva, queste erano le occasioni che doveva sfruttare il Taranto.
3: Una grandissima ingenuità, non si è mai visto un rigore a 10 metri dalla porta, l'ha placcato quello. Onestamente, bene, io spero che ora la squadra si sblocchi.
0: Attenzione,
3: guarda là, guarda là, guarda là.
0: Diamo da Cosimo Lenti un attimo, Cosimo, brividi qui.
4: Mamma mia ragazzi, Taranto si stava facendo un colpo solo, ma come ha fatto?
5: Non capito.
4: Purtroppo questo vincente non ce lo togliamo. Vabbè, speriamo che possa essere solo una delle pochissime prestazioni di questa gara incontro mezzi di punizione dello scalo oltre Marini. Nel frattempo con l'inbreak e nel frattempo c'è stata una sostituzione per la Polonia, il numero 4 Zaccaria è entrato in un 20.

0: Caffarella, break per rimettere in campo, break anche per noi, a voi.
1: Break anche per te naturalmente Cosimo, a te Umberto, perché questo rigore è stato importante, però che rischio prima.
2: Sì, di nuovo.
1: Abbiamo rivisto quelle possibili amnesie nella retroguardia.
2: Ma purtroppo, guarda, come dicevamo prima, le azioni pericolose nascono molte volte quando il gioco è fermo. Abbiamo avuto la dimostrazione che c'è stato proprio un bug della difesa lì del Polimnia, che è anche un errore forse troppo semplice, troppo superficiale, che ha permesso comunque al Taranto di passare in vantaggio. Fortunatamente Corvino ha avuto la lucidità giusta di piazzarla ben laterale alla sinistra del portiere. Ha trovato il gol vincente, fortunatamente per il Taranto, quindi adesso si spera che comunque psicologicamente il Taranto sia in partita, perché comunque è sia in vantaggio, sia sopra di una rete, si può anche gestire la partita, però il Taranto non è una squadra da far gestire una partita, deve segnare il raddoppio almeno.
1: Daniele, deve segnare il raddoppio, recupero praticamente in sostanza quello che ha detto Umberto, serve subito trovare quel gol per mettere nettamente in discesa questa partita, ma avevamo detto nel pre-gara una cosa: occhio alla fase difensiva, prima si è rischiato e non poco.
3: È sembrato di vedere già una scena vista e rivista negli ultimi 2 anni, con la retroguardia che ha avuto un momento veramente di sbandamento. Meno male che la situazione si sia risolta, però sì, dobbiamo cercare di raddoppiare, per non dire mettere al sicuro la partita, perché dopo, visto quello che è successo domenica scorsa, che
1: prematuro poi parlare,
3: sì, però almeno il raddoppio in un campo, diciamo, sempre difficile, in trasferta, è importantissimo cercarlo di trovare almeno fino alla fine del primo tempo.
1: Cosimo, 27esimo nel primo tempo, 1-0 Taranto, a te.
0: Sì, si riparte con la Polimnia che ha provato in massiva in azione offensiva. Il Taranto ha registrato la sfera, prova a ripartire con Savio. Occhio perché i rosso-blu possono distendersi giù alla destra con Bajasmanovic, che scarica oltre Marini. Palla comunque lenta e oltre Marini non trova il giusto passo, ma guadagna rimessa laterale. Adesso il Taranto prova a sbloccarsi, prova a togliersi anche quella scimmia di dosso per tante incertezze che hanno accompagnato i rosso-blu in questo avvio di stagione. Marini, Bajasmanovic, sfera ancora per il rosso-blu, battuta velocemente questa rimessa laterale. Monetti prova a recuperare la sfera ancora una volta, cross in mezzo, bene per lo Savio che prova a guadagnarsi calcio del rigore, simulazione anche piuttosto evidente e ammunizione per il
4: all'altra partita.
1: Ok. Perfetto, allora dicevamo in studio in questo momento naturalmente c'era questa simulazione, non lo so, secondo te Daniele c'era questo episodio?
3: Sinceramente vorrei rivederla bene perché...
0: Grazie, è evidente.
1: Sì, perfettata. Evidente ci dice
0: qualcosa. No, ma era...
1: Di lui. Può dircelo
0: no, era evidentissima. Prima ancora di subire il contatto era già a terra. Piuttosto evidente. Messa laterale credo per la Polimnia, adesso, anzi no, la sfera non è uscita fuori, si combatte, noi riusciamo a vedere poco fra i segnatori dei rossoverdi che sono in tribuna e anche le sbarre che sono in tribuna. Sì, infatti per la battuta ci va il numero 10. Il Palmisano che fa penare tanto Taranto, la maglia del Taranto, lui che è tarantino e ovviamente Taranto vuole far vedere qualcosa di più per una gara che qui è sicuramente speciale. Alzerà il destro Palmisano verso il centro dell'area di cuore,
4: la scuola non in classe insieme,
0: seguiamo questo calcio,
1: seguiamo
0: insieme. E da barriera ci sono calcio di infezione partito da Palmisano, perché la sfera finge lì quasi casualmente sulla testa di Scoric dopo quel rinvio di questa macchia e finisce in corner. Non è una vera e propria occasione per la Polimnia, però il rosso blu non ha una difesa benissimo. Calcio d'angolo per il rosso verde, si sbattuto davanti a Pirlo, che fa il solito Palmisano che sicuramente è un po' tecnico nella situazione di casa.
1: Aspetta, seguiamo, che... seguiamo il calciomano, sì.
0: Sì, sì. Comunque l'esperienza...

0: era sempre due uomini vicino alla bandierina. Quando la formazione che batte l'angolo lo batte forte, calcio l'angolo battuto in questo momento da Misano, che calcio a questo sport a rinviare questa partita di provare spettate, dato che prova a rinviare con la di Palacone, che ha provato a servire qui, così così esce Paietti, che mette tutti d'accordo questa macchia che insomma ma secondo me lì si sono parlati poco. Paietti nel frattempo muove per la per questa maglia, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Leggero momento di apprensione in fase difensiva da quella palla inattiva, mister, perché poi non si è gestita al meglio la situazione, ne è nato un calcio d'angolo e si è rischiato anche in quella situazione.
2: Sì, io dico che il Tara certe volte si dice non è entrato nella competizione, nel campionato. Io dico che il Taranto troppo si sta inserendo in questo. Il Taranto è il Taranto, cioè deve giocare al calcio. Io non vedo giocare al calcio, no? I centrocampisti non prendono palla, e se la prendono fanno passaggi di 2 metri, mentre i difensori scavalcano sempre.
1: È una costante di questa partita del Taranto, mister.
2: È una costante,
1: anche se è stata già una costante, se vogliamo fare un passo indietro.
2: Cioè, forse il fatto di avere questi attaccanti tutti forti e quelli che stanno in banchina ancora più forti o forti come loro, dice più diamo la palla agli attaccanti, eccolo là, più diamo la palla agli attaccanti e più sì, per carità, però quando trovi queste squadre qui insomma un po' approssimative.
1: Andiamo da Cosimo Lenti, perché c'è il Taranto che ha provato un'azione offensiva, prego.
0: Sì, c'è

0: questa macchia rinvia, lo sa, che sono sempre sportivate, ricordiamo che lo stanno come ammoniti, c'è che lo sanno, quindi questa spada di Damocle che pende sul rosso blu e anche sul numero 5 bionico, che ora reclama il do cerchio. Sicuramente non si risparmia un altro giallo, tanti gialli questa prima frazione di tempo. Sono 5, 3 per la Modimia e 2 per il Taranto. In questo momento è stato munito il numero 18 Caruso, che va a fare compagnia anche a Ripanto. A Zaccaria, ammonito nell'occasione del calcio di rigore. A voi.
1: Ebbè, in certi casi, ed effettivamente questa gara rispecchia un po' questo detto, tanti gialli fino a questo momento, quando siamo giunti al 33esimo di questo primo tempo, un Taranto che però deve, come abbiamo detto già più e più volte, velocizzare la manovra, essere più rapida con i centrocampisti, devono toccare più palloni i vari Monetti, i vari Osmanovic, dico bene?
2: Sì, sì, dici bene, caro Peppe, l'avevamo visto dall'inizio, una gara maschia, come appena detto, ma... Sì, ci siamo trovati in vantaggio grazie all'episodio del rigore, ma per il resto ancora ben poco, continuiamo con questi lanci lunghi, non proviamo mai un'azione palla a terra a partire dalla difesa, infatti i vari Monetti stanno faticando a trovarsi, perché questi lanci lunghi sono presi da sempre, nella maggiore dei casi fino a questo momento, dei difensori del Polimnia. Bisogna cambiare, secondo me, bisogna cambiare atteggiamento soprattutto, perché non stiamo dimostrando di essere quella grande squadra di cui siamo.
1: Umberto, manca forse anche una giocata individuale, perché fino a questo momento abbiamo visto ben poco da parte del Taranto.
3: Sì, ma la giocata individuale comunque si crea già in avanti dopo che si è imbastita un'azione dalle retrovie. Quindi ok, va bene la giocata individuale, ma se il resto dell'inizio della giocata non c'è, la vedo difficile, anche perché l'attaccante non ti può prendere palla dalla difesa e partire in solitaria. Quindi c'è proprio questo bug al centrocampo, si continua con queste palle lunghe.
1: Abbiamo superato quota 10 nei lanci lunghi.
3: Cioè proprio i nomi presenti in distinta io non li vedo in campo, Peppe.
1: No, c'è equilibrio totale. Cosimo!
0: Sì, purtroppo il Taranto non sta costruendo tutto.

0: questa faccia male con questi lanci lunghi che ricordano anche molto spesso quando gli ionici non sono per non rischiare, forse anche per paura, occhio perché Lenti non era in linea e quindi l'arbitro ha fischiato fuori gioco, ma se non c'è, anche se Lanzolla aveva, ci aveva messo una pezza. Dicevo, tanti lanci lunghi per il Taranto che sicuramente non fanno dimenticare quelle che sono state anche le brutte prestazioni dell'amministrazione e purtroppo con mister Giuliano speravamo di vedere anche molto gioco palla a terra, per il momento si vede ben poco, mentre alle spalle, come ben vedete, tramonta il sole e che abbiamo la dipinta.
1: Grazie, grazie Cosimo. Mister Vitti, al momento solo il risultato sta aiutando il Taranto.
2: Sì, partita abbastanza brutta, non solo per merito o demerito del Taranto, anche loro, insomma, una squadra modesta, l'arbitro abbastanza protagonista, quindi mi aspetto di tutto da quest'arbitro, quindi bisogna stare attenti.
1: Già troppi cartellini sono usciti del resto in 30
2: sì,
1: secondi,
2: bisogna stare attenti, questo è un arbitro che insomma vuole essere, ha visto che le due squadre non stanno dando molto spettacolo, forse lo vuole dare lui. detto questo, cioè io mi viene da dire una cosa abbastanza forte. Noi stiamo giocando con una squadra che domani mattina alle 7, tutti questi 15, 17, compreso l'allenatore, vanno a lavorare.
1: Con il dovuto rispetto, naturalmente.
2: Col dovuto rispetto lavoro. Per il lavoro. Non si vede questa differenza. Secondo me è un fatto proprio mentale, un fatto. Non è questione che i ragazzi sono diventati tutti scarsi improvvisamente. I ragazzi sono forti, dovunque li.
1: Una componente psicologica, mister. Una
2: esattamente, evidentemente. Sono successe un po' di cose che forse noi non sappiamo.
1: Ecco, anche in questa fase, vedi, nel momento in cui puoi gestire. Perdi quel pallone, non metti in favore tirare.
2: Sì. La partita è brutta proprio, come bruttissima, che più brutto non può essere. Però, detto questo, speriamo che andando sul 2-0, come il Taranto sono certo che andrà prima o poi sul 2-0, si aggiusti un po', loro si cercano di non prendere una barca di gol. E
1: andiamo da Cosimo Lenti!
2: Vedi qua, mi dice il gol per mangiare.
3: L'occasione...
2: Questa è un'occasione che si capita un po'.
3: Prima occasione per la Codemia, che dicevamo che con il numero 11 della Codemia, Bianchi, ha sprecato stando alto alle spalle di Paietti, dopo che Bertucci, Ferricci, che aveva praticamente servito un per tu con le strette, quindi prima occasione anche per i nostri studenti, che sicuramente non dà l'impressione di avanzare una partita.
1: Grazie Cosimo. Torniamo in studio perché sulle seconde palle il Taranto non sta rispondendo affatto, Umberto.
4: No, per nulla. Qua il Polimni l'ha praticamente graziato al portiere. Ha mangiato un gol clamoroso proprio a porta, praticamente quasi battuta, perché cioè, bastava metterla dentro. Come diceva il mister, come stava dicendo il mister, cioè, se fosse stato Corvino sicuramente quello sarebbe stato il gol del raddoppio, cioè a occhi chiusi. Lì veramente il Taranto,
2: ma qualsiasi giocatore d'attacco
4: stare del attentissimo perché non si può sbagliare su queste palle.
1: Vediamo nel frattempo che il Polimnia si riversa in avanti, c'è un nuovo calcio di punizione, a te Cosimo.
0: Sicuramente avete ragione su, ragazzi, però come dice giustamente Mr. Vitti, queste sono due squadre che dovrebbero proprio essere nello stesso campionato per i nomi, per la qualità che hanno i 22 in campo, però
1: sembra esserci una fame diversa, Cosimo, non so se condividi con me questa affermazione.
0: Ma la fame deve essere, cioè la fame, non lo so,
1: principale.
0: Questa è una domanda che faccio al mister. No, faccio una domanda al mister, che sicuramente è più esperto, sa rispondere meglio di me. Ma la fame è una cosa che si allena o non si allena? Cioè, è una cosa che si prepara anche in settimana? Oppure
2: la fame,
0: perché a me
2: dipende dalle caratteristiche dei giocatori,
0: vai.
2: Mentali anche, e dalla serenità di tutto l'ambiente. Secondo me l'ambiente in questo momento non è sereno, perché una partita del genere contro una squadra abbastanza modesta, con una squadra, la nostra, di categoria nettamente superiore, dovrebbe, vedi, questi rinvii neanche in terza categoria si vedono. Cioè, quindi è un fatto assolutamente mentale. Secondo me il tanto quando si sbloccherà sul piano mentale farà divertire perché la squadra, tutti i giocatori presi uno per uno, sono giocatori di qualità e quindi dobbiamo solo aspettare, speriamo non troppo.
1: Seguiamo il calcio d'angolo, minuto 40, Cosimo.
3: Vincenzo Corvino sulla battuta, cross in mezzo a cercare il centro dell'area oltre Parini, prova a calciare, occhio perché Semeraro para in due tempi, oltre Marini che ha cercato un tipo di atteggiamento e onestamente non ci sembrava nulla di che, però Semeraro forse da secondo all'ultimo, ha commesso un errore normale perché poteva lasciare andare via la sfera e forse Faietti davanti poteva molto comodamente crescere la laterale alla Polimnia.
1: Rimaniamo con te, seguiamo
3: Quando
1: l'azione.
3: siamo arrivati al 42esimo, con la Polimnia che adesso prova a rendersi pericolosa con l'auto di Sinisca, con la sfera. Prova adesso a volare il contropiede, Scoric che supera un avversario, prova la percussione, Taranto che prova ad affacciarsi verso il terreno, 4 contro 3 per i rossoblu, oltre Marini, brutta palla gestita malissimo, malissimo da oltre Marini, malissimo, malissimo perché Taranto era in superiorità numerica, ha tentato una conclusione spilenca da una posizione difficilissima. Sintomo di calciatore che purtroppo non sono tranquillo.
1: C'era un 4 contro 3, grazie Cosimo. Ritorno in studio perché vorrei commentare proprio con Daniele questa situazione. C'è stato questo 4 contro 3 che il Taranto non è riuscito a sfruttare alla perfezione. Da lì, Oltremarini aveva tutto il tempo per entrare in area e provare a piazzare poi il pallone.
5: Sì, finalmente abbiamo visto Scorice lanciarsi e superare la linea di metà campo,
1: Moderaggio però, mister.
5: palla al piede, tra l'altro. E oltre Marini lì poteva fare qualsiasi scelta, ma ha fatto la scelta veramente la più sbagliata. Cioè, aveva il tempo di stoppare, guardare in area perché avevamo superiorità numerica, avevamo 4 contro 3 di crossare al centro. Magari si stavano già inserendo Lo Savio e Corvino, ma invece ha calciato un tiro veramente sbilenco. E questo, come ha detto Cosimo in diretta, è un sintomo di un giocatore che i giocatori forse a livello mentale non ci stanno completamente.
1: Troppa
5: Sì.
1: fretta nella giocata
5: Troppa
1: qui.
5: frenesia, troppa fretta, giocate sbagliate, sto vedendo una squadra veramente non sto vedendo il vero Taranto che tutti ci aspettiamo.
1: Manca fluidità nella manovra, come abbiamo detto più e più volte. La sgambata prima di Scoric sicuramente è un segnale positivo, però vanno gestite meglio le situazioni, dico bene, mister?
2: Sì, secondo me l'allenatore quando entra nello spogliatoio la prima cosa che dirà, mi auguro anche per lui, dirà: ragazzi, noi stiamo vincendo. Sembra che andiamo a rincorrere un risultato che non viene, quindi non abbiamo serenità, buttiamo palla, facciamo errori, anche la difesa non è che mi sta piacendo tanto, i due centrali soprattutto, che già sono lenti di loro. Quindi sarà l'allenatore far capire alla squadra che la partita si sta vincendo, quindi tutta questa frenesia, questa grande che è
1: Forse è la
2: diversa.
1: pressione, mister. Mi viene
2: Sì,
1: da pensare anche questo,
2: ma
1: eh.
2: c'è una pressione sicuro, mille per mille, cioè non mi fate riprendere sempre le stesse cose. Il caso Lo Iosi ha creato dei problemi sicuramente di serenità nello spogliatoio, nel gruppo, che succede in tutte le famiglie. E quando le famiglie sono allargate ancora, come quella del Taranto, che è una grande famiglia, 33-34 giocatori, più tutto lo staff, più dirigenti, e ancora di più. E quindi speriamo che il momento, i punti che sicuramente si faranno in questa nota di rigore, questo demo.
5: E l'ha data.
1: Attenzione, andiamo subito da Cosimo Lenti.
3: Calcio di rigore con Bianca che si è fatto atterrare da lenti, ha sbagliato completamente la lettura.
1: Abbiamo avuto già il recupero, Cosimo?
3: No,
1: Ok.
3: mamma mia, è stato segnalato dalle pugine, sul dischetto ci va Valvisar, vero? dentro.

0: E dai, mettila nell'acqua.
1: Val Misano, quando siamo arrivati a 46 Val Misano contro Faietti.
0: Mettila piano.
2: Torniamo in studio.
1: A voi.
2: Grazie Cosimo. Pareggio della Polimnia proprio nelle battute finali del primo tempo. A un rigore risponde un altro rigore, ma è un'ingenuità quella della difesa tarantina. Grossa. Mister.
3: Grossa. Avevamo detto che l'arbitro gli piace, insomma, apparire abbastanza. Non so se era un rigore proprio, neanche il primo secondo me, perché i calci d'angolo ne vedo di tutte e di più, anche in Serie A si tirano, si fanno, non li danno i rigori. Anche ora, non lo so, certo che a questo punto tutto quello che abbiamo detto prima, perlomeno che ho detto io, non vale più, perché ora non sta più vincendo. Quindi secondo me l'allenatore dovrebbe cercare di fare cambiare qualche situazione tattica, eccolo qua.
2: E Cosimo, a te, torniamo subito da te perché vogliamo capire se tua prima impressione hai avuto l'idea del calcio di rigore.
1: Sono stati assegnati 2 minuti di recupero che teoricamente dovrebbero essere finiti, ma vediamo che si parte adesso con Marini. La Polimnia prova ad andarsene in contropiede, la zona ci mette una pezza, sarà rimesso laterale Polimnia. Sicuramente ci sono tanti interrogativi che ci accompagneranno da qui fino alla fine della gara. La squadra che ci ha dato l'impressione di non ammazzare mai la partita e come al solito, come l'anno scorso, si fa male, ma non ci stancheremo mai di dire. Non ci stancheremo mai di dire.
2: Guarda te Cosimo,
1: la recupera su un istante, occhio perché la Polimnia oltre Marini non riesce ad arrivare sulla sfera, non si gioca più, il Taranto si fa male da solo e se
3: non si può,
1: il Taranto si fa fuori imparato, un disco la Polimnia rivolge la partita, il Taranto è incredibilmente sotto, ma adesso credetemi è qualcosa di clamoroso, perché la posizione sembrava regolare, Lanzolle qua sta macchia, non si parlano, Baietti tanto è l'uscita, la Polimnia è in vantaggio, per il Taranto è tutto da rifare, la squadra che si è addormentata totalmente nel recupero e in calo mentale che c'è stato nuovamente, e adesso credete c'è una montagna, un Everest da scalare, perché questa squadra sembra tutto tranne che viva, e siamo solo al primo tempo della terza giornata di campionato. A voi.
2: Grazie Cosimo. 2-1 Polimnia nel giro di 3 minuti, ma clamorosa questa disattenzione difensiva, non c'è comunicazione nella retroguardia tarantina. Daniele, è qualcosa di incredibile come il Taranto riesca a farsi sfuggire le partite di mano. Non stava convincendo, ma arrivare alla fine di questo primo tempo con questo risultato davvero ha del clamoroso.
4: Sì, mi dispiace dirlo ragazzi, ma questa sembra veramente una squadra allo sbando più totale, veramente. Questa è una squadra veramente che non ha neanche un senso d'appartenenza, non c'è veramente comunicazione, sto vedendo veramente una squadra a dir poco vergognosa, cioè questo primo tempo è vergognoso, forse più del secondo tempo della partita col Cosmano, affrontata col Cosmano. L'avevamo detto dall'inizio, c'erano dei segnali veramente negativi, ma si vedeva, eravamo in vantaggio, ma per pura combinazione. Io veramente spero in positivo, ma la vedo veramente dura. Questa veramente, come ha detto Cosimo, adesso è una montagna veramente da scalare, perché questi secondo tempo ovviamente lo affronteranno in maniera diversa, perderanno sempre più tempo, ci saranno ancora più falli, perché sappiamo su questi campi come funziona, quindi è davvero molto, ma molto difficile. Dobbiamo veramente affrontare lo secondo tempo perfetto per ribaltarla. E si può fare. fare, perché abbiamo visto che in eccellenza le partite cambiano da un momento all'altro, però bisogna prima sistemare la testa, perché qui veramente, guarda, vediamo,
2: c'è una voragine a centrocampo, sì. Pallone che viene recuperato, guardate, Cosimo a te,
4: guardate.

0: No, ragazzi, credo che è veramente difficile da commentare. Si finisce qui il primo tempo con il mio 2 salato 1, ma credetemi, comunque vada questa partita nel dopo partita c'è poco da essere tranquilli e c'è poco da essere sereni, perché questa squadra non ci dà l'impressione di poter vincere il campionato, perché venire qui contro una squadra che non ha nulla da pretendere a questo campionato se non una tranquilla salvezza, passare in vantaggio e addormentarsi, regalare due gol così, fa veramente del clamoroso, clamoroso, e ci dispiace dirlo per giocatori che hanno vinto campionato, giocatori che sono molto, ma molto esperti, ma vedere tutto questo fa veramente cadere le braccia. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo, parole forti dal nostro collega, ma è chiaro che naturalmente questo Taranto non sta rispondendo in maniera positiva. A breve dovremmo avere in collegamento Rosario Buccarella, me lo potrà segnalare tranquillamente il nostro Alessandro Labriola. Rimarrei qui perché c'è davvero tanto tanto da raccontare, un primo tempo davvero da incubo per il Taranto, Umberto, perché al di là del come è andato in vantaggio, sì, la prestazione non è stata all'altezza, no, è arrivato l'1-1 a fine primo tempo con un rigore, sicuramente il contatto da rivedere, ma poi quel 2-1 lì blackout, è frutto di un blackout mentale. Si è andato vicino al 2-0 con Oltremarini e poi sull'azione successiva è beccato il calcio di rigore. Ma c'è qualcosa nella testa di questi ragazzi che non sta andando per il verso giusto.
2: Sembrano molto sotto pressione, anche perché sull'1-1 tu puoi dire ci sta, si è ristabilito l'equilibrio, perché comunque non c'era stata una supremazia né di una né dell'altra, quindi ci poteva stare. Poi si poteva recuperare tranquillamente la partita, perché sull'1-1 comunque il Taranto, dicevo, ha dei nomi in squadra abbastanza importanti per la categoria e anche per oltre questa categoria. Però c'è, realmente si vede qualcosa che non c'è. Abbiamo visto anche il secondo gol preso in una maniera a dir poco clamorosa, con un rimbalzo, con un'uscita completamente sbagliata del portiere, dove si è fatto sorpassare dal rimbalzo stesso, l'attaccante l'ha dovuto solo appoggiare in rete, quindi effettivamente c'è qualcosa che non va nella squadra.
1: Inquietante il primo tempo del Taranto, per riassumere brevemente con una sola parola, mister, perché onestamente ci viene da faticare nel trovare le parole e gli aggettivi.
3: L'amico
1: giusti.
3: Ha detto una parola che è importante, ha detto nomi, con i nomi il calcio non si fa.
2: Sì, è vero.
3: Io vedo qui, per esempio, per parlare di l'allenatore qualcosa deve fare, non può continuare in questo modo. I due centrali e i due centrocampisti formano un quadrato che ognuno di loro non ha un cambio di passo, una reattività. Io vedo gente, forse anche
1: gambe ferme. Mister,
3: cioè, voglio dire, forse pensano, siccome c'ho Corvino, c'ho lo Savi, c'ho Oltremarini, c'avevo lo Iodice, c'avevo l'altro attaccante Saraniti, l'altro ancora, allora io vinco le partite perché do la palla a loro. Ma non è così, ragazzi. Non è così. Cioè, non ci copriamo di ridicolo, ma stiamo scherzando. Io, secondo me, questa è una partita che va ripresa assolutamente, perché se dovesse il Taranto, non credo che possa perdere questa partita, perché la squadra avversaria la vedo anche abbastanza modesta, per quanto volenterosa, ma se dovesse, per caso, molto lontano, dovesse perdere questa partita, succederà qualche tsunami.
1: Potrebbe saltare qualche testa?
3: Più di qualche
1: Stai
3: testa.
1: Alludendo a questo?
3: Più di qualche testa.
1: Dovremmo avere in questo momento il nostro Rosario Buccarella in collegamento. Eccolo qui.
4: Ciao, ciao Beppe, buonasera.
1: Ciao Rosario, ciao.
4: Mi senti bene?
1: Allora, sì, ti sento. Ti chiedo subito che impressione ti ha fatto questo Taranto. Ti aspettavi questo tipo di atteggiamento quest'oggi?
4: Ma guarda Peppe, credo che è anche un po' una conseguenza della settimana turbolenta vissuta dal Taranto, perché il caso lo Iodice, secondo me, qualche strascico l'ha lasciato.
1: Ti chiedo naturalmente, dall'esperienza che ti ritrovi del campionato di eccellenza, tu sei stato anche addetto stampa del Gallipoli Football, collega tra l'altro della Giovane Italia, ti chiedo se appunto questo ha influito notevolmente nella testa o se c'è altro naturalmente che sta bollendo all'interno dello spogliatoio.

0: Ma secondo me è chiaro che qualche altra situazione irrisolta può esserci, perché comunque situazioni come il rigore dell'1-1 sono, anche per un calciatore dell'esperienza di questa macchia, inspiegabili. Poi il segnale si è interrotto un attimo e non ho neanche avuto modo di vedere il 2-1 purtroppo, però l'episodio dell'1-1 è veramente clamoroso.
1: Un gollonzo è stato il
2: Un
1: 2-1.
2: gollonzo, dice il mister
0: Sì,
2: Vitti
0: perché
2: qui.
0: c'è
2: Sì,
0: stato, mister, una piccola interruzione del segnale sulla diretta.
1: Non l'hanno visto da casa, nessuno ha visto il 2-1. Fidati di noi, è stato un
2: Sì, si è
1: gollonzo.
2: bloccata
1: Sì,
2: l'immagine.
1: c'è
2: stato un gol praticamente dove è mancata la comunicazione nella retroguardia, Rosario. Praticamente un pallone che è arrivato sui piedi dell'attaccante che ha superato Baietti in uscita e ha depositato in rete il pallone. Davvero uno psicodramma totale, un blackout per il Taranto che dovrà scalare una montagna, diceva il nostro Cosimo Lenti poco fa.
0: Sì, mi viene da dire Peppe che piove sul bagnato. Tra l'altro, quello di Mola è anche un campo un po' stregato, perché tutti ricordiamo l'anno scorso cosa successe a Mola. Ci fu un terremoto dopo la partita di Mola contro la Volimnia, non indifferente, perché quella fu l'ultima uscita di Panarelli e venne richiamato Danucci
2: Sì,
0: dopo quel
2: assolutamente.
0: Volimnia-Taranto.
2: Assolutamente. Rosario, ti chiedo perché il mister prima ha detto una cosa importante, o meglio, ha alluso a una cosa importante che effettivamente bisognerebbe mettere in conto. Qualora dovesse terminare così, c'è il rischio che salti qualche testa, a tuo parere?
0: Il rischio è concreto perché insomma avere solo 4 punti considerando già la penalità e il calendario avuto contro, cioè fin qui, ovvero sia Cosmano che una neopromossa tutto sommato modesta, per quanto abbia fermato anche una squadra come l'Unione Calcio di valore assoluto. Spinazzola sì, l'hai battuto, ma cioè, nelle prime tre uscite ha preso 14 gol, quindi è chiaro che ci sono diversi problemi a Spinazzola. E poi la Podimni è una squadra, a sua volta, lo dicevate anche in studio, modesta, ma anche con una serie di problemi, perché non gioca a Polignano, viene da una retrocessione, e quindi le cose non sono cambiate a livello ambientale in confronto all'anno scorso, perché doveva a sua volta giocare a Mola perché aveva problemi strutturali allo stadio dove il settore ospiti non è agibile. Capiamo che la Polignia ha i suoi problemi, è tutto sommato una squadra da battere per una squadra appunto come il Taranto che è costruita per vincere.
2: Torniamo in studio, Mister Vitti, dichiarazioni di Rosario non fanno una piega.
1: Sì, assolutamente. Il giovane giornalista ha centrato molto bene, con chiarezza. E io dico che ora è tutto in mano a questo allenatore, perché ora nello spogliatoio si staranno guardando in faccia. Secondo me l'allenatore li dovrebbe zittire tutti, aspettare che riprendano un po' conoscenza, non parlare subito, nessuno dovrebbe parlare. Si fa così, e perlomeno io faccio così. Lui dovrebbe prendere in mano la situazione e fare delle scelte importanti sia sul piano dei singoli, ma anche sul piano del gioco, cioè costringere la squadra a giocare al calcio. Non lo stanno facendo, non lo dice Vitti, lo dice il campo. Qualche giocatore deve avere il coraggio di dire: fatti da parte, non è facile perché è uno spogliatoio bollente di giocatori senza fare nomi, a partire dai centrali, a partire dalle punte, tutti i giocatori che hanno caratteristiche, se vogliamo, non se la prende l'allenatore, superiore a livello di conoscenza, a livello di calcio, dell'allenatore stesso. E ognuno di loro dice: ma tu mi devi inguaiare a me, che mi devi mettere da parte. Invece l'allenatore lo deve fare, perché altrimenti il primo a pagare sarà lui. E quindi io mi auguro che lo faccia. Sono certo che lo deve fare. Non credo che possa, non credo che potremmo vedere un altro 45 minuti come quello di oggi, di prima. Assolutamente, non è possibile.
2: Leggo nel frattempo qualche commento che sta arrivando sotto la nostra pagina Facebook e poi tornerò da te, Rosario. Arriva questo commento di Giuseppe Cuscella: richiamate mister Danucci, non possiamo giocare in questa maniera, senza gioco, senza idee, soprattutto senza, e poi dice lui un'altra parola. Rosario, ovviamente il tifoso adesso si fa tante domande, si pone tante domande, tante incognite. Questo Taranto o trova una quadra o rischia già da oggi di cambiare più di qualcosa, anche forse delle scelte del mercato.
0: Sì, Peppe, sono d'accordo. Io però andrei anche un po' al di là della questione allenatore, perché è vero che la squadra, cioè, è fuori categoria. Sì. Però c'è anche un, secondo me, un discorso legato ai piani alti che probabilmente dovrebbero, come dire, essere più preparati anche in confronto all'anno scorso ad affrontare determinati tipi di situazioni, perché non possono essere tutti scarsi gli allenatori, da Panarelli a Danucci a Giuliatto. Cioè, qualcosa, secondo me, se le cose si reiterano, anche non funziona a monte.
2: Grazie.
0: Perché poi faccio anche un esempio pratico, sì. Peppe, faccio anche un esempio pratico. L'anno scorso a Brindisi ricordiamo tutti cosa successe con Saraniti, ma poi il caso Saraniti è rientrato. Qui invece è successo il terremoto dello Iodice, e lo Iodice, senza mezzi termini, è stato escluso.
2: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie Rosario per essere stato qui con noi. Buon proseguimento e buon lavoro.
0: Buona serata.
2: Grazie, torniamo in studio in attesa del nostro Cosimo Lenti. Umberto, naturalmente non è facile fare un bilancio di questo primo tempo, l'abbiamo già detto più e più volte, al Taranto serve non una cosa in più, forse tanto, più qualcosa, tanto, più di qualcosa. C'è qualcuno che dice giustamente 5 cambi subito?
3: Manca l'idea di gioco più che altro, io non vedo gioco, non c'è proprio prospettiva di come imbastire l'azione, della posizione dei giocatori, cioè non vedo proprio, li vedo dispersi in campo, come se non sapessero cosa devono fare.
2: Cosimo, torniamo da te, vogliamo capire un po' gli umori anche nella zona giornalisti per...
4: No, non c'è.
2: Ok, non ce l'abbiamo, ok, perfetto, pensavo di averlo, e allora torniamo da Daniele Lupo, perché naturalmente c'è bisogno di una scossa. Diceva il mister prima, Giuliatto deve radunare i suoi all'interno dello spogliatoio, dare tranquillità. Serve tranquillità mentale per poi tornare più forti, più aggressivi anche, con più voglia, perché questa voglia non la stiamo notando proprio.
5: No, zero. Come diceva il mister, io mi auguro che nello spogliatoio abbia avuto quell'autorevolezza che ha avuto nel caso dello Iodice. Cioè, spero che si sia fatto sentire in maniera tale da entrare adesso nella testa dei giocatori e dire: ragazzi, ma cosa stiamo combinando? Noi siamo il Taranto, dobbiamo vincere questo campionato, come l'ha detto anche lui più volte nelle conferenze esame, nelle varie conferenze di questi giorni, sì, di queste settimane, ha ribadito questo fatto: noi siamo il Taranto, dobbiamo vincere il campionato. Ma le prime tre partite, questo Taranto non l'abbiamo proprio visto, come diceva il collega prima, cioè mancano idee, manca gioco, manca proprio quello spirito di squadra di andare e strappare la partita, proprio zero. Io spero veramente che si sia fatto sentire negli spogliatoi e che non sia stato sovrastato da qualche leader.
2: Prima di tornare da Cosimo Lenti, mister Vitti.
1: Ho visto una cosa di una grande positività. La squadra è entrata compatta in campo ben prima degli avversari, già si sono disposti, è una tacito dire: ora iniziamo a giocare noi, perché noi siamo il Taranto e noi dobbiamo vincere questa partita.
2: Ci auguriamo che effettivamente sia così. Cosimo Lenti, da te! Ancora no, non ce l'abbiamo, perfetto. Rimaniamo qua in studio, Umberto, il mister ha detto una cosa bella, forte... Sì. Perché serve questo tipo di Taranto, serve deciso.
3: Saranno state date sicuramente indicazioni ben precise, quindi il discorso molto probabilmente avrà avuto il suo effetto sulla squadra.
5: Quindi succede.
3: Se sono entrati compatti, c'è qualcosa da
2: campo. Sì, vediamo che naturalmente c'è qualche situazione in attesa di avere...
5: Ci sono dei rossi,
2: Cosimo in collegamento. Allora... Prima di tornare naturalmente dal nostro Cosimo Lenti, direi di andare qualche minuto in pubblicità e poi torniamo subito.

0: a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

0: Sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.
1: Rieccoci, rientrati in studio, sta per iniziare il secondo tempo direttamente da Mola di Bari. A te, Cosimo, che cosa è successo poco fa? Perché abbiamo visto una mischia tra le panchine.
2: Allora, proviamo a raccontarvela. Il Taranto, alcuni giocatori del Taranto hanno preso dei palloni per sicuramente paura di cioè, o meglio, di non vederli qui in campo, perché sicuramente i rossoblù, remori anche dell'esperienza dello scorso anno, hanno paura delle tante perdite di tempo che possono arrivare dai padroni di casa. Alcuni dirigenti della squadra di casa se ne sono accorti, da lì in poi sono volate grandi parole, tante mischie fra le due panchine. Tra l'altro c'è stata anche la presenza di due carabinieri in campo, sicuramente scaramucce, che rispecchiano quella che è la categoria. Un minuto è appena passato dall'inizio del secondo tempo. Ricordiamo il parziale, Polimena 2, Taranto 1.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te il prima possibile. Umberto, servirà un altro Taranto,
3: Sicuramente.
1: psicologicamente parlando, mentalmente, tatticamente parlando, perché
3: Sicuramente.
1: qualcosa in più va visto. Sicuramente Giuliatto avrà parlato chiaro all'interno dello spogliatoio, deve cambiare qualcosa in
3: Sì,
1: campo.
3: l'abbiamo visto perché, come abbiamo detto, era già sceso. Si vedeva un atteggiamento un attimo più presente del Taranto con la compattezza dimostrata, però si vede che comunque c'è tanto nervosismo in campo. L'abbiamo visto anche con questa scaramuccia tra panchina e giocatori. Quanto riguarda, come ha detto il collega, questo recupero di palloni, però diciamo che, come ha detto, è vero, questo rispecchia molto la categoria perché purtroppo, diciamo, sono cose che fanno male al calcio e si potrebbero risolvere diversamente, però qui il Taranto deve lasciare un attimo da parte queste occasioni, diciamo, e pensare più alla partita, quindi il nervosismo è meglio che lo mette in campo.
1: Cambi Taranto, Cosimo.
4: Serraniti.
1: Ok, rimaniamo qui, rimaniamo in studio, cambi Taranto, chiaro segnale che Giuliatto voglia cambiare qualcosa, Daniele.
4: Serraniti è entrato.
5: Sì, abbiamo visto l'ingresso di Serraniti al posto di Ciccio Lo Savio, che a dire la verità sì, è stato molto spento, ma anche poco servito, se vogliamo, anzi pochissimo, quindi non
4: Immagino.
5: l'abbiamo proprio
3: Forse una
5: visto
3: volta.
5: nel primo tempo.
1: Abbiamo recuperato Cosimo nel frattempo, scusami Daniele, a te Cosimo è entrato Serraniti, abbiamo visto, dico bene?
2: Sì, è entrato Saraniti per Lo Savio, però permettetemi di fare un'osservazione. Perché aspettare un minuto dopo il fischio di inizio del direttore di gara non fa abbastanza subito questa situazione? Perché sono trascorsi 2 minuti.
4: Te lo dico io.
2: Credetemi.
1: Ti risponde il mister.
2: Dimmi, mister.
4: È un segnale di gruppo, non è una bocciatura. Tu entri, fai parte del gruppo. Entri, ti piazzi in campo qualche minuto prima degli avversari e poi cambi perché tu, io non ti rendo, diciamo, artefice della sconfitta. È un fatto psicologico. Secondo me ha fatto benissimo l'allenatore.
1: Cosimo.
2: No, e questa è ovviamente la lettura del mister, che sicuramente ne sa più di noi, come gestire al meglio un gruppo di ragazzi. Tanto sicuramente adesso deve fare qualcosa di più lì davanti. Per Corvino, Taranto ha bisogno, secondo me, di trovare subito la rete del pareggio. Sulla sfera prova ad arrivarci Monetti, ma viene anticipato da un

0: difensore. Adesso il Taranto, anche solo per orgoglio, dovrebbe tentare quantomeno di giocare meglio, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. In questo momento i tatticismi non servono. Se prima non eravamo soddisfatti della prestazione, adesso viene anche meno il risultato. E anche purtroppo, ragazzi, io non me ne voglia mister Giuliato, ma faccio fatica ancora a comprendere la scelta di Lenti, perché è un ragazzo sicuramente volenteroso, ma non lo so, non capisco perché Infantino non possa giocare titolare. Stiamo parlando di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto un torneo di eccellenza, al contrario di Lenti, che sicuramente sarà un buon prospetto, però buttato nella mischia dall'inizio del campionato può essere condannati a vincere. Un ragazzo che sicuramente ha oltre esperienze di settore giovanile, non ha fatto esperienze, però sarà sicuramente un ragazzo valido, non lo so.
1: Ma anche la velocità dello stesso Potenza, scusami se ti interrompo Cosimo, però anche Potenza stesso o sbaglio?
0: Sì, però poi lì dovresti andare a fare un cambio di under. Occhio, perché il Taranto prova a rendersi pericoloso con Corbino! Milano! Però questo è quello che si chiede al Taranto. Concludere verso la porta, ottima la risposta di Semeraro. Prima azione degna di nota. Al quinto minuto del secondo tempo, perché Niang prova a fare una percussione dalla destra. Ayeti recupera la sfera.
1: Scori. Grazie.
0: Taranto prova ad accelerare adesso, Di Palantonio per Agiosmara, che sulla destra. Ancora Taranto a tentare una percussione con Monetti. Dato proprio dal giocatore, Monetti guadagna il calcio d'angolo. Vedo, sì, alzo la rimessa laterale, purtroppo abbiamo la visuale oscurata. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. E allora subito il Taranto pericoloso, quarto minuto, conclusione da fuori, portiere impegnato, ma è un segnale decisamente positivo per il Taranto, che continua ad attaccare. A te Cosimo.
0: Passi di Asensanovic, è pronto, libero malissimo, barracco da testare, e adesso sta aperta. Siamo sempre più nel secondo tempo, sì, diventa lunghissima. Lanzolla prova a superare il suo avversario con un po' di testa. Guardiamo che Rosario era anche a punto, quindi sicuramente mister Giuliato ha optato per il cambio anche per questo tipo di situazione. La Bolivia adesso scende sulla destra con Popez, uno contro uno. Popez si accentra verso il centro dell'area di rigore, esce per Palmisano, adesso uno contro uno di Palmisano, che studia il da farsi, chiede la percussione di Popez, bella la palla di Palmisano, una questa macchia che adesso si è fatto. Taranto può ripartire, lo ha fatto con Palantonio, dopo Lenti ha posto la sfera di Palantonio, percussione ad allargare sulla destra per Oltre Marini, che aspetta anche la sovrapposizione di Agiosmanovic. Palla per il Montenegrino, Agiosmanovic 1-1, guadagna rimessa laterale.
1: Grazie, grazie Cosimo. È sicuramente un Taranto che prova un attimino a essere anche leggermente più propositivo. Mister, l'idea tattica è questa, quella del tecnico Giuliato. Andiamo ancora da Cosimo.
0: Di Palantonio non riesce a trovare il buco giusto, Corbino poi si va a chiudere una selva di gambe e la Bolivia può ripartire, lo può fare bene. Monetti però prova ad alzare il pressing, ripiega bene e fa tardare la ripartenza della Bolivia, che non subisce fallo e quindi il Taranto può recuperare la sfera. Credo che si tratti di rimessa laterale, anzi no, perché il direttore di gara ha fischiato il fallo di mani di Caruso. Taranto che adesso ha preso in mano il pallino da gioco, era una situazione che doveva verificarsi dal primo minuto, però adesso serve il gol per mettere in parità la partita e poi tentare l'assalto finale. Skoric per Di Palantonio. A voi ragazzi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torno da Daniele, perché prima Cosimo ha aperto una parentesi importante su Lenti, che in questo momento non ha dato quello che probabilmente la società rossoblu si aspettava. Lì torna poi il ragionamento: perché non Infantino?
2: Sì, condivido perfettamente con Cosimo, ma già da domenica scorsa non avevo capito sinceramente la scelta, perché ovviamente non entro nei meriti del ragazzo, ha fatto tutte le tre file con il Taranto fin da giovanissimo, però ci sono già giocatori come lo stesso Infantino che hanno già affrontato questa categoria lo scorso anno e quindi, tra virgolette, molto più esperti, conoscono anche bene le dinamiche di gioco, le situazioni. Potevano spingere di più perché lenti, sì, lo sto vedendo molto impaurito, sia da domenica scorsa, su quella fascia.
3: Ma anche lo stesso Giosmanovic non, lo vedo trasformato, non è quella freccia sulla fascia dell'anno
2: Dell'anno scorso.
3: scorso e insomma, giocatore che conoscevamo non è più lui. Secondo me il prossimo cambio entra Angiulli.
1: Per dare ulteriore sostanza al centrocampo,
3: Ma
1: mister. Anche
3: sì, ma dai, no, cioè, no.
1: perché Scoric ci ha toccato pochissimi
3: Se sta
1: palloni.
3: vedendo la partita, l'allenatore, come la sta vedendo, no, senza offese per lui, deve far entrare uno che mette un po' di ordine e che faccia giocare la squadra. Perché è questo che si deve venire a prendere la palla da dentro l'area.
1: Umberto, naturalmente questi sono dei dettagli che fanno poi la differenza. Giosmanovic calato notevolmente rispetto alla passata stagione, almeno in queste prime uscite di campionato, è un giocatore che non sta dando quello che ci si aspettava realmente.
4: Guarda, tutte le stagioni, come si dice sempre, non sono sempre uguali, quindi ogni stagione può cambiare per tutti i calciatori, anche per il campione di turno. Attualmente ti posso dire che il Taranto si vede che comunque ha cambiato un po' l'impostazione del gioco, perché dai lanci lunghi verso la sinistra cerca comunque di impostare il gioco con palla
1: Chiamo subito da
4: a terra.
1: Cosimo, scusami Umberto.
0: Oltremarini ha recuperato un pallone prezioso, era la fame che volevamo fin dall'inizio. Però purtroppo non c'è stata, tanto per il Taranto esce il numero 11, Oltremarini.
5: Sostituzioni
0: onestamente, ma onestamente ragazzi, non sono totalmente d'accordo, soprattutto per Oltremarini che si è andato a recuperare questa palla in questo momento preziosissima, fa entrare Rajkovic, due giocatori lenti lì davanti come Rajkovic e Saraniti, non lo so ragazzi. Caso un po' per il Taranto, punizione in attacco, onestamente vedo solo tanta tanta confusione, vedo solo tantissima confusione.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Mister Vitti, condividi la scelta di Giuliatto nel togliere in questo momento Oltremarini per mettere un'altra
3: Ma
1: punta come Saraniti, attacco a
3: sì,
1: due adesso?
3: allora scusate,
1: Dimmi, dimmi.
3: scusate. Avere questi due attaccanti presuppone andare sulla fascia e mettere le palle in mezzo a tutta forza e a dare i centrocampisti ad attaccare la seconda palla. Allora, io cross non ne vedo, centrocampisti che vanno ad attaccare la seconda palla, che tra l'altro nessuno, molti non sanno che cos'è la seconda palla. Che cos'è la seconda? Due palloni nel campo. La seconda palla è la palla che ritorna indietro. La palla che ritorna indietro. Questa è la prima palla. E questa è la seconda parte.
1: gliel'hai spiegato a Umberto che voleva capire un attimo la situazione. Si era confuso, giusto per sdrammatizzare 2 minuti, però. Torniamo da Cosimo.
0: Taranto che adesso si è schierato con il 4 3
3: Buongiorno,
0: fuorigioco 4-3-1-2 per Liglioni con Corvini che agisce alle spalle del tandem Saraniti-Rajkovic. Sarei stato d'accordo con la scelta del mister se il Taranto giocasse molto sugli esterni e ci fossero tanti cross in aria, in maniera tale da sfruttare le due torri, però in questo momento non è una situazione tattica che io vedo. Scoric, cross in mezzo, la Foligna respinge, però purtroppo io vedo una situazione al 13° con Oltremarini che è stato messo via, non so per quale motivo, visto che era uno degli uomini che si stava rendendo più pericolosi. Corvino non si vince fatto, si gioca e dice il direttore di gara, rimessa laterale, anzi no, per il Taranto che la recupera in qualche modo con un campanile che si alza, ancora tanto battaglia lì in mezzo al campo, Corvino riesce a recuperare la sfera, non si chiude il triangolo con Rajkovic che agisce proprio alle spalle di Saraniti, quindi Saraniti che va a fare il vero e proprio terminale offensivo, il Taranto la recupera. Però perché non, anche in questa circostanza vediamo solo tanta confusione, con lenti che si trascina il pallone fuori da solo. E adesso la Bolivia recupererà la sfera grazie a una rimessa laterale. A voi.

0: Ci stiamo avvicinando al quarto d'ora del secondo tempo, sempre 2-1 per la Pollinia che ha ribaltato l'1-0 iniziale del Taranto. Daniele, avevo percepito un tuo malcontento su questa scelta di Giuliato di mettere queste due punte. Non stanno arrivando cross imprevedibili, anzi sono cross lenti e gestibili dalla retroguardia del Polignano.
1: Sì, infatti non condivido assolutamente la scelta di questo cambio. Oltre Marini era l'unico che ci sta mettendo anche velocità, un po' di tecnica. Adesso abbiamo due attaccanti molto statici all'interno dell'area di rigore. La vedo veramente molto ma molto difficile col passare dei minuti, anche perché a parte il tiro di Corvino non stiamo di nuovo creando occasioni pericolose e il tempo scorre purtroppo.
0: Manca densità a centrocampo. Umberto, ti aspetti adesso per un ulteriore inserimento di un altro centrocampista che possa dare magari gamba?
2: Sì, perché
0: serve gamba a questo centrocampo.
2: Manca proprio lo start del gioco, perché abbiamo visto che comunque, come vedi, cioè, la palla a terra, però si continua con questa palla lunga a cercare la fascia destra. Il problema è che il cross se viene sbagliato, perché viene troppo anticipato, secondo me. Dovrebbe un attimo spingersi più avanti, però cioè, questo sta alla squadra. E c'è ancora troppa confusione, quindi come potete vedere non riescono a capire. Guarda, un altro rimpalzo, non si sta capendo come trovare uno spiraglio per poterla mettere dentro.
0: Cosimo, a te!
3: Polinia che adesso prova ad affondare con Niang, buona la chiusura in questo frangente da parte di Lenti che ha ripiegato benissimo. Il Taranto adesso prova a lanciarsi in contropiede ma non accompagna nessuno di Polantonio. Palla brutta, lunghissima per Lenti che se la trascina fuori. E ragazzi, cioè io non voglio essere ripetitivo ma vedo una squadra disordinata, disattenta. Adesso c'è un altro cambio, esce Corvino, entra Vukoje. A voi, no, io non commento neanche, ragazzi.
4: Allora, l'allenatore qualche cosa, non so se sbagliando o meno, la sta facendo. Intanto ha messo Monetti dietro le punte per dare un po'.
0: Torna il 4-2-3-1 di partenza, secondo te?
4: Sì, perché
1: arriva chiaro, Fantino.
4: Perché ovviamente per tenere la squadra un po' più compatta, per evitare questi lanci lunghi, il ragazzo è brillante, ma manca nella realtà. Anche a livello psicologico? Ah, l'ha tolto proprio sto
0: Sì, andiamo un attimino da Cosimo perché abbiamo appunto i cambi.
5: Ah, quindi
6: ha messo tu voi.
3: No, è Martano, entra il numero 28.
6: È stato detto.
3: E quindi entra il numero 28 per il Taranto e quindi esce Monetti.
0: 4-2-3-1, Cosimo, secondo te?
3: Non lo so, perché c'è Vukoje, Scori, c'è Di Palantonio.
0: Potrebbe essere Martano alto, no? Potrebbe.
3: Sì, ma sono tre a centrocampo, quindi 4. Io vedo sempre un 4-3-1-2 o un 4-4-2 con Martano totalmente a destra.
0: Perfetto, perfetto.
3: Io vedo solo tanta confusione.
0: Adesso in studio perché c'è da analizzare sicuramente anche questo cambio. Umberto, la scelta di Martano, un esterno largo, un esterno magari un po' più fresco che deve dare imprevedibilità a quella manovra che abbiamo detto prima.
4: Ma dipende. Ma non, scusi, sì, no, ma non è un esterno, non lo sta facendo giocare esterno, sta mettendo dietro
0: interno di centrocampo?
4: Lo sta mettendo dietro le punte.
0: Vediamo altri cambi nel frattempo, gioco un po' interrotto. Cosimo.
3: Caruso, entra il numero 19, Caserta. Per la polemica,
4: noi cattaro, la palla in porta.
0: Vedremo naturalmente che apporto daranno questi cambi al Taranto. Daniele, torno da te perché adesso serve uno scossone d'orgoglio al Taranto, perché questo è quello che serve, al di là poi della questione tattica. Torniamo un attimino da Cosimo.
3: Martano scende sulla destra e a differenza diciamo di quello che vede il mister, io per il momento vedo Martano che non è dietro le punte, quindi vediamo magari quando ci sarà un lancio da parte del Polin e vediamo. Skoric arretra per Di Palantonio che allarga sulla destra per Aziosmanovic che salta, manca l'appuntamento con la sfera e sarà rimessa laterale per la Polinia. Oltre il tiro di Corvino in questo secondo tempo, il Taranto non ha scritto nulla e siamo al 19° secondo tempo.
0: Sì, effettivamente è così. Tanti lanci, ne ho contati almeno 25 fino a questo.

0: momento. Taranto è tornato in possesso, però serve davvero qualcosa di più anche dal punto di vista del carattere, perché la squadra fino a questo momento non ha dato quella reazione che ci si aspettava. Eccola qui, una nuova palla lunga, poi la difesa della Polimne è riuscita a tenere. Cosimo, a te.
1: Per il Taranto, con la difesa della Polimnia che non è riuscita a trattenere la sfera nel rettangolo di gioco, sulla battuta ci va Alessandro Di Pallantonio.
0: Seguiamolo, seguiamolo il
1: Siamo al
0: calcio d'angolo, Cosimo.
1: 19esimo. Sarebbe importante trovare la rete in questa fase di gara, però ripetiamo, serve un miracolo per quello che stiamo vedendo, credeteci. Di Pallantonio, cross in mezzo, bene la difesa della Polimnia che respinge in fallo laterale e quindi fallo laterale per il Taranto con Niang che sicuramente non si fa valere bene né dal direttore di gara che la fa ritenere né dal Taranto che ha allontanato la sfera. Rajkovic, anzi no, vediamo chi è. C'è fallo, c'è fallo. Vediamo, non abbiamo capito di chi si tratta. Credo l'esterno sinistro Lenti, che è lui che ha subito il fallo. E quindi il fallo per il Taranto all'altezza più o meno tra lato corto dell'area di rigore e bandierina del calcio d'angolo, quindi una sorta di calcio d'angolo corto. Altra occasione potenziale che adesso sta cercando in qualsiasi maniera di tentare di trovare la rete che potrebbe avviare il forcing finale, perché anche Taranto ora sta perdendo, ma anche con un solo pareggio, secondo me si
0: Non basterebbe,
1: aprirebbero
0: non basterebbe, lo sai.
1: diversi scenari nel post-gara. Cross in mezzo, ma Semeraro è provvidenziale, subisce fallo dopo il tiro cross di Alessandro Di Pallantonio. Semeraro respinge con i pugni e poi subisce anche fallo. Quindi a voi, come siamo al 21esimo del secondo tempo.
0: 21esimo della ripresa, 2-1, regge dunque il vantaggio della Polimnia. Umberto, situazione sempre più complessa, arriva un altro cambio nel frattempo per il Taranto. Cosimo, ce lo puoi segnalare?
1: Credo sia entrato Soldani per Lenti.
0: Grazie, grazie. Entra dunque un altro centrocampista che Giuliatto ha fatto giocare esterno nelle prime uscite non solo del precampionato ma anche di campionato. Mister, la scelta di Alessandro Soldani
2: È una
0: adesso.
2: logica. Allora, l'allenatore, spero che abbia pensato a questo, mette due punte strutturate, Adosmanovic a destra e il ragazzo a sinistra, dovrebbero fare il tutta fascia per mettere palle in mezzo e speriamo che, ecco, sta salendo il ragazzo, vedi? E
0: Vediamo, vediamo, Cosimo.
2: questo dovrebbe, c'è una logica, l'allenatore, no, non è che io voglio
0: Scusami,
2: fare.
0: mister Cosimo.
1: Sì, no, diceva bene il mister, ha una logica questa situazione, perché se hai delle punte lì davanti devi crossare e quindi questa è una chiave di lettura del match, però sicuramente queste palle non servono a nessuno. Mario Smarvic recupera la sfera, questa domanda è messa subito a Taranto, deve trovare la rete del pareggio, 23esimo del secondo tempo. Guasta macchia, studia di farsi, lancio nella terra di nessuno, contro la Polimnia che riceve la seconda palla, Scoric per Buccoia, Agios Matic prova a scendere sull'alto di essere Taranto, Martano prova ad armare il sinistro, deviazione del giocatore della Polimnia, finisce a terra Saravilli. Anzi, no, era Rajkovic, Semeraro anche in questa circostanza ci ha messo una pezza sulla. Mamma mia, controfallo. Mettiamo a sbagliare anche i
0: Contro
1: calci
0: fallo,
1: alterati.
0: contro
1: Ci viene difficile, ragazzi. Viene difficile.
0: Grazie,
1: Credo
0: grazie
1: che
0: Cosimo.
1: adesso. Break,
0: E con il break ti facciamo riprendere naturalmente qualche secondo di pausa. Daniele, al di là poi del controfallo che è accaduto in questo momento, però quella palla messa bene tagliata, il primo vero cross positivo del Taranto in tutti i minuti di gioco fino a questo momento, quando siamo arrivati al 23esimo.
3: Sì, la prima vera occasione dopo il tiro di Corvino, La possiamo sbloccare secondo me solo così adesso. Ci vuole un episodio come nel primo tempo, l'abbiamo sbloccata con calcio di rigore perché dal punto di vista del gioco la vedo molto difficile. Sviluppare delle trame che ci portino al gol del pareggio, fraseggiando, palla a terra. Servono questi, c'è un altro piazzato adesso.
0: Andiamo a vedere il piazzato, andiamo a vedere il piazzato, Cosimo!
4: Allora, calcio di punizione per il Taranto con Alessandro Di Palantonio che calcia verso il centro dell'area di rigore, sfonda in aria, confusione, tanto non riesce a trovare l'arbitro, siamo qua da Vicente, Alzio Osmanovic, prova a mettere ordine. Out di destra, bella la percussione adesso di Alcio Osmanovic, che però si fa respingere la sfera, la Polimnia prova a ripartire, Bongoia non riesce a trovare la sfera e quindi il Taranto prova a ripartire da dietro.
0: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo naturalmente a raccontare in studio quello che sta accadendo. Adesso è un pallone da una parte, pallone dall'altra. Umberto, inizia a essere questo tipo di partita.
5: Tennis.
0: In eccellenza le conosciamo bene.
5: Sì. Però ti ripeto, c'è molto nervosismo in campo perché comunque il Taranto sta cercando in qualche modo di farsi notare nella metà campo del Polimnia, però ha tentato, diciamo, con quel tiro cross diretto in porta che sarebbe più un tiro scivolato, il portiere comunque è riuscito a prenderla, sta cercando in qualche modo di tentare il pareggio, però non ci sta riuscendo, deve ancora imbastire, diciamo, il nuovo gioco che ha dettato adesso l'allenatore, forse inizieremo tra poco a vedere qualcosa di positivo, lo spero per il Taranto perché effettivamente non ha nulla da meritare, diciamo, perché l'equilibrio sta regnando, però almeno cercare di portare il punto a casa, almeno quello.
0: Mister Vitti, forse il punto non basterebbe, però
2: No,
0: serve qualcosa in
2: assolutamente.
0: più dal
2: Però
0: punto di
2: voglio
0: vista del
2: dire,
0: campo.
2: io devo analizzare la partita che sto vedendo, no? Al di là dei valori. L'allenatore non è stupido, qualche cosa la sta facendo. Forse aveva sbagliato prima nei concetti di gioco, nell'impostazione. Mettendo questi due Marcantoni lì in mezzo, e dando nelle caratteristiche l'opportunità ai due esterni, abbiamo detto l'esterno a destra e l'esterno a sinistra, di mettere palle in mezzo. I giocatori però sono presi un po' dalla voglia di far gol. Io mi aggiusterei ancora se a qualche cambio, c'è un cambio ancora, in mezzo al campo, cioè uno di questi due io lo toglierei, metterei forze fresche. Questo Angiulli io lo metterei senz'altro e toglierei uno fra il 31 e l'altro ragazzo di Palantoni che comunque non sta demeritando. L'allenatore qualche cosa nella tattica applicata qualche cosa sta facendo, non sta mollando la squadra. Poi vedo onestamente anche una condizione fisica non proprio eccellente.
0: Eccellente. Torniamo da Cosimo Lenti.
1: Lancio lungo, l'ennesimo di questa partita, di questa situazione che la squadra al momento non ha dei concetti su cui affidarsi e sicuramente anche dovuti al risultato soltanto una rimessa laterale. La Polimia non ha ovviamente voglia di rimetterla subito in gioco. Tanto la rimessa laterale, poco perché la Polimia può rendere superiore. No, non c'è nulla. Si è praticamente lanciato per i cifri. Adias Manovic per Di Palantonio. Taranto prova a imbastire un'azione offensiva sulla destra. Agios Manovic, cross rimpallato. Rimessa laterale per il Taranto, battuta subito per Vukoia che è al centro dell'area di rigore. Sfera che finisce lì. Fallo di Saraniti. Piuttosto ingenuo questo fallo di Saraniti. E qui si ripartirà con il taglio di punizione all'interno dell'area di rigore per Napoli, mentre questo è parasciuto più barato.
0: Grazie, grazie Cosimo. Daniele, è preoccupante la mancanza di idee là davanti perché continuano ad arrivare questi palloni in profondità senza un'idea. E questo è il problema serio. Siamo sempre lì, punto
3: sì,
0: a capo.
3: Sì, ma è quello che vediamo praticamente dall'inizio del primo tempo, dai primi minuti. Provavamo questi lanci lunghi alla ricerca degli attaccanti, ma il copione non sembra essere cambiato. Abbiamo giocato solo i primi 5-10 minuti del secondo tempo, facendo vedere qualche azione offensiva e con quel tiro di Corvino, ma poi nulla cosmico, perché abbiamo tolto secondo me i giocatori più tecnici che avevamo, ed erano Oltremarino e Corvino, e adesso abbiamo due giocatori di stazza e di fisicità, quindi aspettano il pallone in aria, aspettano un cross giusto per metterla dentro, ma ripeto, è molto difficile. Spero accada un episodio da un secondo all'altro, perché il tempo continua a passare.
0: Forse solo un episodio potrebbe cambiare l'inerzia di questa partita a favore del Taranto. Umberto, ti chiedo anche questo fraseggio che stiamo vedendo in questo momento. Il Taranto dovrebbe buttare più palloni in avanti, non con questo lancio lungo che è arrivato in questo momento. Cosimo, a te.
6: Oh, Beppe, io non sono... Cioè, se per pallone lungo intendi questo, io purtroppo sono abituato a un altro tipo di calcio. Hadžiosmanović prova a scendere sulla destra, ma non c'è nessuno che gli dà supporto, quindi prova uno contro uno, sfera puntata nel mezzo, sfera che arriva a Rajkovic, ma non riesce a calciare verso la porta anche in acrobazia. Soldani per Butoia, che prova per tre occhi, siamo al 30esimo, sfera che giunge a Saranini, che prova a fare spot di testa, Linda di fatto. Questa macchia, errore clamoroso, e adesso Paietti con i piedi, lancia lungo, Forbes adesso ci mette la testa, Palantonio che adesso prova a mettere ordine per Skoric, Taranto prova ad appuntare solo ed esclusivamente sulla destra ed è molto prevedibile, Nazzola per Skoric che si fa trovare nel mezzo, Skoric per Hadžiosmanović, Taranto non riesce a trovare nessuno e Palantonio ancora ad allargare sulla destra, si pensa e passa sulla sinistra, dove c'è Soldani, uno contro uno contro Forbes, Soldani ancora, brutta palla questa, però la sfera in qualche modo giunge in questa macchia che effetto al capo di gioco, Hadžiosmanović, uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, ne ha due Hadžiosmanović, Lanzola, cross in mezzo, sfera che prova a arrivare Soldani, non ci riesce, Taranto che è prevedibile, Taranto che sbaglia anche gli appoggi giusti, al 31esimo siamo ancora 2-1 con l'Emilia e adesso c'è un Everest, una montagna enorme da scalare per gli uomini.
0: Cosimo, il pallone lungo che intendevo dire prima naturalmente era una palla più che altro della disperazione, perché poi effettivamente sembrano dei lanci con la speranza che arrivi qualcosa, che si crei qualcosa all'interno dell'area di rigore, che al momento non stiamo notando perché c'è troppa prevedibilità nella manovra.
6: Sì, beh, anche questo, vedi, sbagli robe anche elementari, occhio perché piango, uno contro uno con Paglietti, sbaglia clamoroso,
0: piango, calcio d'angolo, calcio d'angolo. A me non è sembrata deviata, non so tu, Cosimo.
6: No, appena me, però niente, se l'è mangiato. Però non bisogna protestare, adesso perché si fa solo tempo,
0: Il Taranto ha rischiato di capitolare su questa occasione. Torniamo in studio, mister Vitti, da un errore ne è nato poi questa possibile ingenuità e alla fine non sappiamo se effettivamente, onestamente non ci è sembrato il tocco di Baglietti, però altro rischio per il Taranto.
2: Io vedo giocatori onestamente irriconoscibili, i due centrali di una lentezza spaventosa, ma anche i difensivi, ma anche il centrale, questo Skoric, sembra queste palle di 3 metri, 4 metri, ma non è, tra l'altro l'ha fatto anche nelle altre partite, hanno detto che è stato il migliore in campo, a me non mi sembra un giocatore, diciamo, duttile sotto l'aspetto della propensione a giocare per far gol, vedo sempre questi passaggi di 2 metri, di 3 metri. L'idea l'allenatore l'ha data, però vedo una squadra scoraggiata, vedo una squadra che sta già pensando a quello che può succedere dovessimo perdere da stasera, da domani.
0: E non è un buon segnale questo per
2: assolutamente.
0: Non è un buon segnale perché naturalmente da quello che potrebbe succedere nel post-gara naturalmente insomma, bisogna aspettarsi di tutto.
2: Se mi permetti, sì, diceva l'amico, giustamente, da buon intenditore, che l'Ađo Osmanović dell'anno scorso puntava all'uomo, andava sulla fascia e metteva palla in mezzo. Guarda
0: qui. C'è un raso terra, forse deviazione. Cosimo, te!
6: Sì, faccio l'angolo per tentare un po' di conclusione di Isabella.

0: Paniki, c'è stata una deviazione, quindi sarà stato l'angolo quando sono arrivati al 34esimo del secondo tempo.
1: Rimaniamo con te.
0: Andiamo. Sì, sì. Faccio l'angolo. Vera, facciata verso il centro dell'area.
1: Torniamo in studio, sì, un calcio d'angolo che non ha prodotto nulla di positivo. 34esimo, secondo tempo, Polimnia-Taranto sempre 2-1. Umberto, minuti che passano, tempo che scorre, ci arrivano altri commenti nel frattempo, i famosi lancio palla, fai tu praticamente. Questo è un commento che è arrivato poco fa, tra l'altro.
2: Io sto vedendo un Taranto, un attacco del Taranto praticamente bloccato, gli uomini del Polimnia ce li hanno fissi, mentre loro, il Polimnia, riesce a trovare lo spazio per entrare in area e tentare l'azione e andare a rete. Abbiamo visto prima che quando c'è stata quella deviazione che è andata in angolo, così hanno detto, del Polimnia che ha tentato il colpo in porta, dove l'attaccante in posizione di svantaggio, la difesa era posizionata bene, ha sorpassato tranquillamente tutta la difesa e è andato direttamente al tiro in porta, cosa assurda che non dovrebbe accadere. Quindi secondo me sono nel caos totale, si vede, perché non stanno producendo niente. Cioè sembra che non stanno cercando il gol, stanno cercando di pescarlo il gol, cioè a fortuna.
1: Cosimo!
0: Posso essere d'accordo con questa cosa, ovviamente no. Non è quello che deve succedere, in questo po' di discussione, che essendo d'accordo, si verifichi questo. Sono d'accordo con questa informazione. Cioè, anche vedi anche questo circostante, io vedo Fordoni che ha preso la palla, lanciandola dopo averla presa, cioè le mani, la rimessa in gioco con le mani, anche se la rimessa in essere fatto in qualità, ma fatto.
1: Eh sì.
0: Rimessa calata alla Polimnia dopo un momento spilenco, sembra che questa per il troppo.
1: Guarda qui.
0: Cioè, ci sono adesso, guarda, c'è Soldani che ha mandato letteralmente a quel paese, credo, di Palantonio. È un ragazzo che fa questo a uno di quelli che devono essere i senatori, racconta di quello che è in questo momento lo spogliatoio del Taranto.
1: Brutta scena, Cosimo. Questa è la situazione. Brutta scena, torniamo in studio perché assolutamente abbiamo visto quella situazione brutta da descrivere. Attenzione Cosimo, ancora!
0: Poi ha fatto un'ottima giocata, ma non interviene nessuno. Ma allora, ci sono tante domande da fare, eh. Ci sono tante domande da fare e permettetemi di dire, io spero che parli anche il direttore sportivo Panda.
1: Vedremo, capiremo naturalmente nel post gara.
0: Saraniti a fare da sponda per Rajkovic, ma non ci arriva.
1: Torniamo naturalmente in studio. Grazie Cosimo. Daniele, la scena di prima sicuramente non si può vedere.
3: Orribile, anche perché ne parlavamo prima di Paolo Antonio, uno dei senatori di questa squadra, è uno di quelli che ha dato sempre l'anima l'anno scorso, diciamo, detta legge lì a centrocampo, è uno dei leader, un ragazzino non può permettersi di fare questo a un giocatore del calibro di Paolo Antonio che ha calcato palcoscenici importantissimi. Ecco perché, come dice Cosimo, c'è una questione proprio a livello di testa, secondo me è una squadra che non ci sta questa, sia con la testa che con le gambe, con la mente in questo momento. È una squadra fuori controllo, purtroppo mi dispiace dirlo per il mister e per lo staff, ma è una squadra che non sta girando proprio completamente.
1: Gli spettri di Mola di Bari continuano ad avvicinarsi sempre più al Taranto. Mister Vitti, ti chiedo naturalmente cosa serve al Taranto in questo finale, al di là poi dell'orgoglio e della testa. Troviamo un altro aggettivo.
4: Serve qualche, a questo chiedo scusa, a questo punto qualche giocata di qualche singolo. Io mi auguro che questo terzino vada sul fondo a mettere qualche palla decente, come l'anno scorso ci aveva deliziato che faceva. Quindi speriamo che qualcuno si invente qualcosa, perché altrimenti qua siamo proprio

0: Io onestamente tanti anni di Taranto, anche quando stavamo noi, abbiamo avuto anche le contestazioni e poi alla fine abbiamo vinto il campionato, anche se da secondi, nel
1: Diamo un
0: 99-2000.
1: attimo in questo momento da Cosimo, scusami mister, Cosimo.
0: Vai, vai, vai.
2: Valantonio per Jasmanovic, uno contro uno, Jasmanovic si chiude, poi
0: Ecco.
2: fortunatamente riesce a superare un avversario,
0: Ecco.
2: ma se no rimessa laterale per la Bolivia. Vedete ragazzi, io vedo solo tanta tanta confusione, 40° minuto. Purtroppo ritorno sull'episodio di prima. Se fosse stato un calciatore, mi riferisco a Soldani, che avesse anche dimostrato qualcosa in queste prime 3 giornate. Non è che non ha fatto delle bellissime prove. Adesso vedete, c'è un gioco della Bolivia. Da prendiamo tempo, tante rette in aria, anzi vicino all'aria, perdiamo tempo, siamo al 40° minuto. Taranto la doveva vincere questa partita, ma mi sembra un miracolo anche pareggiarla, sinceramente. Martano. E la cosa che mi dispiace è che c'è stato tutto un tempo per anche farci ricredere, farci anche con l'orgoglio, con la confusione, con non so, qualche pallone buttato lì, c'era tanto da poter fare e non è stato fatto nulla. E andando di memoria, oltre il tiro di Corvino, non ricordo un tiro nello specchio del Tano. Questo momento, vedete, c'è questo fuorigioco fischiato.
1: Umberto.
3: Che devo dire? Guarda, io ti ribadisco sul concetto che stiamo dicendo tutti praticamente dall'inizio della partita. C'è caos, è una confusione estrema. Non, forse il problema è realmente lo spogliatoio, perché si può rispecchiare benissimo
2: Donatemi vince
3: nella partita. C'è da capire, perché effettivamente adesso il Taranto non sta producendo nulla.
1: Cosimo, Cosimo.
2: Ragazzi, ragazzi, perdonatemi, io vedo, chiedo sempre supporto al mister, io vedo anche sul piatto che non si sta scorracciando più di tanto, cioè anche dal punto di vista del linguaggio del corpo, non è un allenatore che mi sta dando quella senso di provarci fino alla fine. Intanto Martano ha provato più la giocata, mi si è trascinato la schiena fuori. Al contrario, vedo mister Maraschino che si danna, corre su quella fascia nonostante lui non giochi, e vedo mister Giuliatto che ha una mano in bocca e l'altra in tasca. Perdonatemi, forse io sono abituato a tanti tipi di allenatori, però io se fossi il calciatore in corso del corpo del giardino, così non lo so. Lo dirò anche al mister. Se c'è un'occasione, tutto esce niente nel Bolivia. Io purtroppo ragazzi, io ho molto chiaro, molto esplicito. Io stasera mi aspetto un esonero, mi aspetto anche una riflessione da parte della società su chi ha costruito questa squadra. Perché, come si dice a Taranto, se non si rompe non si aggiusta. Speriamo che si è rotto qualcosa stasera per poi aggiustarlo, altrimenti saremo qui a commentare uno scenario da qui fino alla fine e perderemo un altro campionato, perderemo altri punti come li abbiamo persi l'anno scorso fra dicembre e gennaio. Ecco perché la Polimia prova a rendersi pericolosa con un fuorigioco però fischiato agli attaccanti in maglia rosso-verde. 43° minuto, Polimia 2, Taranto 1, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio, mister Vitti.
0: Stavamo dicendo che noi, l'allenatore anche, sta sperando di qualche giocata singola, di qualcuno che si inventi qualche cosa. Il problema è che quelli predisposti a inventarsi qualcosa di solito stanno tutti fuori.
4: Potremmo dire, o l'ha tolto anche uno di quelli.
0: Stanno tutti fuori. I Lo Savio, gli Oltemarini,
3: I Corvino.
0: i Corvino, e io direi anche lo Iacono,
4: I Iotici.
0: Lo Iacono. Sto pensando a un altro giocatore,
1: Un altro
0: i
1: tre, ti
0: Loiodici,
1: dirai più tardi magari.
0: eccolo
1: Attenzione,
0: là.
1: andiamo da Cosimo.
0: Niente. Quindi quello è il problema, che quelli là che
1: Aspetta,
0: sono.
1: mister, aspetta un attimo, andiamo da Cosimo,
0: Vai,
1: scusami.
0: vai.
2: No, esatto, mister, io mi perfettamente d'accordo, perché poi se stai in quel tipo di giocate, chi ha piuttosto nelle caratteristiche fantasia, poi lo levi e come fai a creare qualcosa? In una giocata individuale, se poi lo Savio lo tiri fuori, se Oltremarini lo tiri fuori, se poi, occhio perché c'è questa palla lì, fallo fischiato a questa macchina che è andato anche lui a saltare, quindi il Taranto adesso ha 3 punti con questa macchina che si è andato ad aggiungere. 44esimo minuto, tante domande da fare, tantissime, innumerevoli.
1: Grazie Cosimo, torniamo in studio. Daniele, a te un commento, mancano 2 minuti alla fine, più recupero di questo Polimnia Taranto, si resta sul 2-1 in favore della formazione di Giacomo Marasciulo. A te Daniele.
5: Sì, purtroppo c'è poco da dire, sono molto amareggiato, e io però credo che in serata, ahimè, ci saranno delle scossoni abbastanza importanti, perché girovagando un po' sui social qui la gente ovviamente è molto ma molto delusa. Ci aspettavamo un campionato quest'anno, almeno un inizio di campionato dignitoso rispetto agli errori già fatti lo scorso anno, ma qua siamo di male in peggio, è una squadra addirittura che non ci sta proprio, quindi secondo me ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti. Mi dispiace per mister Giuliatto e tutto il suo staff tecnico, ma secondo me salterà qualche testa stasera, ho questo presentimento.
1: 30 secondi alla fine del secondo tempo, più un recupero Cosimo.
2: Un'altra palla buttata via, un'altra palla che non rimane in campo, è stata rimessa dal fondo per la Polimnia. Vediamo i minuti, saranno 6, si parte adesso con il recupero.
1: Mister Vitti,
2: una situazione che complessa che non avrei mai pensato di commentare.
0: Molto complessa, e comunque al di là di tutto, se noi in questi 6 minuti dovessimo fare 2 gol, che la vedo un po' dura, i problemi restano. I problemi restano, cioè qui è una questione di una squadra, secondo me, fatta tutti di nomi, diceva l'amico, però non è una vera squadra, neanche in questa categoria, oserei dire, ridicola. Per Taranto, non ridico perché sennò io dove ho allenato. E quindi il fatto della sconfitta in se stessa, paradossalmente, è l'ultimo problema, perché ci sono ancora tanti di quei punti fino alla fine del campionato. Il problema è che noi saremo costretti a vedere una squadra sempre con queste palle buttate lì.
1: Attenzione, andiamo subito ora, allora, Cosimo!
0: Ecco, vedi?
2: Rete, ha segnato Rajkovic. Ha segnato Rajkovic dopo il bel cross di Adjasmanovic. Ma è quello che abbiamo detto dall'inizio del secondo tempo. Se metti 2 punte, devi crossare. Mancano 5 minuti di recupero. 2-2 e almeno portiamoci un punto.
1: Grazie Cosimo. Dunque il pareggio del Taranto quando siamo giunti al 46esimo della ripresa, segnato Rajkovic proprio in pieno recupero, che rimette in gioco dunque il Taranto in questo finale, che proverà sicuramente un assalto. Nel frattempo gioco fermo perché c'è qualcosa nella panchina del Polimnia. Allora andiamo subito da Cosimo per capire.
2: Sì, è stato espulso un dirigente, anzi 2 dirigenti della Polimnia. Credo che sia stato espulso anche mister Marasciulo. Sì, è stato espulso anche mister Marasciulo. Quindi questo è da segnalare. Purtroppo il nome del dirigente in panchina non possiamo averlo, però è stato espulso mister Marasciulo. Ci sarà da recuperare un minutino in più, quindi mancherebbero 5 minuti da quando si inizia, perché il Taranto ha segnato al 46esimo. Ma un miracolo, ragazzi, serve veramente un miracolo. Speriamo che accada, in qualche maniera speriamo che accada. Occhio, perché c'è ancora un dirigente della Polimnia che ha calciato una bottiglietta. Io dico sempre queste scene purtroppo non mi abituerò mai, perché quando ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno messo al mondo, l'eccellenza non l'avevo mai vista. Queste scene veramente rispecchia quella che è la quinta serie.
6: Maria.
2: A voi.
1: Grazie Cosimo, torniamo qui in studio per commentare questo finale. Umberto, adesso con l'orgoglio più che mai il Taranto ci deve credere.
4: Sì, ma come ti dicevo prima, cioè almeno arrivare subito al pareggio, si è arrivato nei minuti di recupero, però se si vuole portare i 3 punti a casa bisogna realmente accendere il cervello, metterlo su on e dare il tutto per tutto. Però effettivamente, come diceva il mister, il pareggio o la vittoria effettivamente poi non cambierebbero
3: il risultato della prestazione della squadra. Si porterebbero comunque punti a casa che fanno classifica, però c'è da effettivamente da rivedere tanto.
1: C'è nervosismo?

0: allora andiamo subito da Cosimo.
1: Punizione per la Foligno che porta in aria tutti i suoi saltatori quando sono andati al 48esimo, quindi mancherebbe 2 minuti, anche se secondo me ne mancherebbero addirittura 4, perché si sono persi 2 minuti fa l'esultanza e le espulsioni combinate alla panchina rosso-verde. Punizione per la Foligno che prova a svettare in aria con i suoi saltatori, detenta la sfera Mattano, non ci riesce. Rimessa laterale per la Foligno, sicuramente non è il recupero che volevamo dopo anche aver provato il gol. Sicuramente si aspettava un altro Taranto, però almeno siamo riusciti ad affrontare un pareggio. I problemi non cambiano. Rimessa laterale per il Taranto, deve muovere subito la sfera, lo fa Alessandro Di Palantonio. Serve un miracolo Di Palantonio. Lancio lungo a pescare Rajkovic o Saraniti, non c'è nessuno, recupera la sfera Lanzolla che in qualche maniera mette ordine. Di Palantonio, 50esimo minuto, Matteo Osmanovic, 1 contro 1, chissà se dai piedi possa nascere un altro assist. Scodella per Martano, la sfera non passa, Matteo Osmanovic commette un'ingenuità che fa ripartire la la retroguardia della Foligno che adesso prova anche a sprecare tempo ad avviarsi verso la bandierina. Capocoia ci mette una pezza, recupera la sfera, la muove per Matteo Osmanovic. Bucoia ancora, il Taranto se ne può andare in campo aperto. Bucoia allarga tutto per Soldani, 1 contro 1 di Soldani per Forbes, cross in mezzo a trovare la testa di Saraniti che non la colpisce, così così la retroguardia della Foligno che però può andarsene in contropiede. Scoric deve mettere fallo ed è giallo. 51esimo minuto, chissà quanto farà recuperare ancora il direttore di gara. Secondo me mancano altri 2 minuti.
0: Sì, per due dovrebbero essere altri 2, Cosimo.
1: Lo so, però Peppe, noi siamo purtroppo abituati a direzioni arbitrali che fanno reclamare tutto nella giusta maniera. L'arbitro dice devo picchiare io. E quindi c'è ancora da attendere, si perdono altri 30 secondi. E adesso addirittura 3 palloni di campo.
0: Torniamo in studio, Cosimo, qualche altro minuto naturalmente in questo recupero. Mister, cosa serve in questo finale al Taranto?
2: Che mettono una palla in porta e vincono la partita. Ma
0: non, di là di quello, di là
2: ma
0: di
2: non
0: quello.
2: Cambia, non cambia niente, cambia poco.
0: Quello sì, cioè, quello sì. Al di là poi bisognerebbe valutare bene la prestazione post gara.
2: Attenzione, tu non è che puoi tirare avanti in questo modo, con questo atteggiamento, con questa mentalità e con questi giocatori che presi singolarmente, forse sono tutti fenomeni.
0: C'è un calcio d'angolo, sì, c'è un calcio d'angolo, Cosimo, a te.
1: D'angolo per la Foligno, è l'ultima occasione di questa partita, probabilmente se l'avrà la formazione rosso-verde ed è clamoroso perché Soldani si è buttato la palla da solo all'indietro e ha regalato un calcio d'angolo alla Foligno. Questa scena l'ho già rivista. Occhio perché la Foligno può rendersi pericolosa, Osmanovic prova a aspettare in testa e ad allontanare. Taranto che può recuperare la sfera, occhio perché la Foligno butta un pallone in campo, però ragazzi così veramente si fa fatica. Terza espulsione per la panchina della Foligno, terza espulsione. Qui non siamo nel dilettantismo, e però la colpa è nostra, nemmeno riusciamo a vincere questo partito.
0: Torniamo un attimo in studio, Cosimo. Mister Vitti, stavi dicendo giustamente prima.
2: Ma quello ti fa capire, cioè siamo a livello di terza categoria, sì, a buttare i pallini nel campo, quello ti fa capire. Noi dobbiamo sparire da questi campionati, ragazzi. Dobbiamo sparire, no? Perché non è possibile. Cioè, io vedo cose assurde.
0: Torniamo adesso da Cosimo Lenti.
1: Non so quanto l'arbitro farà ancora recuperare, siamo arrivati al 54esimo, al minimo minuto di recupero. Non lo so.
0: Potrebbe esserci un ulteriore extra time.
1: Visto che ci sono state espulsioni.

0: il gol del Taranto, vediamo. Palla intanto buttata via.
1: È finita!
0: È finita! Qualche secondo, l'ultima occasione, cross lanciato lungo verso la retroguardia della Polimia. Mattano finisce qui. Taranto Polimia 2, passo 2. Però non escludo che ci possano essere lungo toccato. A voi, e noi andiamo a guadagnarci la sala.
2: Grazie, grazie Cosimo, grazie per averci raccontato live quello che è accaduto dal Caruti di Superga di Mola di Bari. Dunque finale 2-2 tra Polimia e Taranto, con i rossoblù che l'hanno riacciuffata proprio nelle battute finali grazie a un gol di Rajkovic. Quindi comincio da te, Umberto. Un Taranto deludente sotto tutti i punti di vista della prestazione. Solo il finale ha salvato la formazione rossoblù da una sconfitta che sarebbe stata meritata guardando poi tutta la partita.
3: Sì, tanto rammarico, poca sportività come abbiamo visto, la prestazione è molto deludente e non per, diciamo, neanche demeriti del Polimio o del Taranto, perché alla fine se tu le metti su un piedistallo li vedi, sono quasi uguali per la prestazione data. Però effettivamente il Taranto era sottotono, era spento, non aveva quella grinta giusta per poter gestire la partita e poter andare a rete. Cioè io non ho visto il Taranto che dovrebbe essere oggi.
2: Mister!
4: Senti, succedeva qualche cosa comunque, perché la prestazione...
2: Ti attendi dei cambiamenti quindi.
4: La prestazione è stata inguardabile. Il pareggio, diciamo... contro una squadra che, voglio dire, io penso che lì ci siano un paio di giocatori del Taranto che prendono a fine mese i soldi che prendono tutti quanti quelli dell'altra squadra. Quindi sono dei valori troppo diversi che sul campo non si sono visti. E quindi il fatto che si sia preso, tra virgolette, quasi rubato, a questo punto, perché quelli a questo punto meritavano persino di vincere, non cambia le situazioni. Speriamo che le cose aggiustino bene in famiglia, bene ragionando, parlando con la squadra, con i giocatori, con la società, che non succedano grandissimi scozzoni. Io prevedo però che qualcosa
2: potrebbe cambiare.
4: Possa succedere.
2: Capiremo naturalmente dal post gara. Daniele, a te un commento prima di andare in break velocemente.
5: Sì, un pareggio che ci salva dalla sconfitta, ma parliamoci chiaro, come lo è stato col Cosmano, anche oggi è come una sconfitta per il Taranto, perché in questi campi tu ti devi mangiare queste partite, questi avversari che non hanno, come ha detto il mister, nulla a che vedere a livello tecnico, a livello proprio di organico con la rosa che abbiamo noi attuale, quindi... un'altra partita molto ma molto negativa, e mi aspetto anch'io, nonostante il pareggio raggiunto all'ultimo, però che ci siano dei cambiamenti sinceramente.
2: Grazie, grazie Daniele, andiamo in un breve break, poi torniamo naturalmente per tutti i commenti e ovviamente per il post gara da Mola di Bari.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Rieccoci tornati in studio per commentare assieme il post-gara di Polimnia-Taranto, terminata 2-2. Ricordiamo dunque il finale da Mola di Bari con questo risultato, con il Taranto che l'ha riacciuffata nel finale, ma una prestazione assolutamente deludente. Non ci si aspettava questo avvio di campionato. Le responsabilità sono di tanti. Parto da te, mister, perché stavamo già dicendo prima, un Taranto veramente brutto da vedere, anche dal punto di vista del carattere, dal punto di vista tattico. Non c'è gioco, non c'è idea. Davvero oggi si è visto di tutto, anche dal punto di vista difensivo, tanti errori.
10: Sì, beh, guarda, la squadra presa singolarmente, ogni giocatore di questi in eccellenza è un lusso, purtroppo non è assemblata bene, forse c'è un po' di presunzione, penso io, ma sicuramente c'è qualche problema interno. Ma questo è troppo evidente, non si spiega diversamente. L'allenatore poverino deve gestire 32-33 giocatori, dei quali più della metà sono dei senatori, tra virgolette, che giocherebbero in tutte le squadre di eccellenza e molti anche in quarta serie. E quindi è un'altra problematica. Dopodiché c'è qualche problema proprio di interno, loro si devono guardare un po' negli occhi tutti quanti, parla, perché l'allenatore nella tattica applicata, dicevo prima, qualche cosa l'ha fatta, ha tentato questa carta e gli è andata pure bene di mettere i due colossi là davanti,
9: Saraniti e Raikovic.
10: Per i cross che sarebbero dovuti venire molti più cross, qualcuno è venuto su un cross di questi. Quindi l'allenatore tutto sommato fa il suo lavoro, ma secondo me non è ora l'allenatore che deve gestire lo spogliatoio, solo l'allenatore. Ci vuole la società che deve lavorare in modo posato, evitando grandi scossoni. A questo punto devo dire questo. Speriamo bene. Al momento abbiamo visto due partite brutte, che più brutta, questa è bruttissima, che il Taranto e i tifosi tarantini onestamente non meritano, e forse non merita neanche la società che ha fatto tanto.

0: sacrifici.
1: Assolutamente, la società sta investendo tantissimo.
0: Esattamente.
1: Sta
0: Però
1: investendo tantissimo
0: andiamo
1: in
0: avanti. Se
1: quell'ex.
0: l'obiettivo deve essere unico, tutti quanti devono remare da una parte, il campionato bisogna vincere. Ragazzi, se non si vince un campionato con questa squadra, con 33-34 giocatori, secondo me troppi, troppi, troppi, troppi doppioni. E allora è meglio che ci diamo al padel tutti qua, ma tutti giocano a padel, giochiamo pure noi a padel.
1: Allora, vediamo un attimino se abbiamo ripristinato il collegamento con Cosimo Lenti nel frattempo. Ok, non ce l'abbiamo ancora. Attenzione perché potrebbero esserci dei risvolti dell'area tecnica questa sera. Umberto, occhio a spossoni a questo punto.
2: Guarda, a me sembra rivivere una situazione che abbiamo vissuto a Fasano noi l'anno scorso.
1: Purtroppo sì, purtroppo
2: Mi
1: sì.
2: sembra l'esatta fotocopia con la stessa persona. Scossone della squadra, non si è capito più niente, problema nel gioco, problema nella panchina, spogliatoio, molto probabilmente problema in società e si rispecchiava domenica per domenica proprio quello. Dopodiché cambio in panchina, un ripristino veloce della mentalità dei giocatori, là forse è stato bravo l'allenatore comunque a ricucire quello che stava da riprendere e qualcosina si è vista. Però ti devo dire, effettivamente io sto vedendo la stessa scena, lo stesso copione.
1: Ti aspetti quindi, Daniele, questo tipo di situazione, questo tipo di evoluzione in questo post-gara?
3: Sì, purtroppo sì, devo dire purtroppo perché come ho detto prima mi dispiace che magari dopo solo 3 giornate ci sia una rivoluzione che magari non si sa poi se in senso positivo o negativo possa influire ancora sui giocatori, però una scossa serve. O a livello societario, come ha detto prima il mister, bisogna che qualcuno intervenga già a partire da stasera nello spogliatoio per fare un po' il punto della situazione.
1: Anche perché l'abbiamo detto
3: Sì.
1: prima e lo risottolinuiamo, la famiglia La Disa sta
3: Sì,
1: investendo tantissimo,
3: senza
1: è
3: dubbio, lì,
1: evidente.
3: senza togliere niente alla famiglia della Dise che in questi ultimi 2 anni hanno speso l'inverosimile per la categoria che stiamo affrontando e purtroppo non sono stati ripagati per il momento dai risultati. Però quest'anno sembra che ci siano problemi molto più evidenti rispetto allo scorso anno perché la partita con lo Spinazzola non la possiamo giudicare a metà settimana perché non è una squadra in questo momento all'altezza di questo campionato e le altre 2 compagini ci hanno messo in serie difficoltà e siamo riusciti veramente oggi per miracolo quasi a strappare un pareggio che ha il sapore di una sconfitta, ahimè.
0: Ora i tifosi ci metteranno anche il carico, inizieranno a parlare di cambio, non cambio, Danucci tra parentesi stava a Francavilla a vedere la partita, quindi lui secondo me aspira a una Serie D,
1: Sta girando tra i campi.
0: aspira a una Serie D, ma come è giusto che sia, è chiaro.
1: Il livello di Ciro lo conosciamo tutti, del resto ha fatto molto bene in diverse piazze di Serie D, nella massima categoria dilettantistica. Attendiamo naturalmente nuove notizie da Mola di Bari con il nostro Cosimo Lenti per capire l'aria che si sta respirando e per capire quello che potrebbe effettivamente succedere nelle prossime ore. Umberto, anzi, mister, dicevi qualcosa? Volevi dire qualcosa?
0: No, dicevo che stanno facendo un po' di spogliarelli là.
1: Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Torniamo da Umberto prima perché vogliamo capire bene la questione. Naturalmente ci sono delle responsabilità,
2: Beh,
1: sono
2: ovvio.
1: evidenti. Adesso spetta alla società
2: Sì.
1: prendere posizione e noi ci auguriamo
2: Sì.
1: naturalmente la soluzione migliore possibile.
2: Beh, deve fare sicuramente pugno duro e far capire, diciamo, la direzione da prendere fin da subito, fin da stasera. Quindi opterei più per un colloquio veloce, lampo tra tutte le parti per capire effettivamente se c'è un problema, qual è il problema e qual è la soluzione. Quindi, anche perché non si può vedere il Taranto così, effettivamente. Bisogna trovare una soluzione velocissimamente.
1: Diamo le prime immagini, siamo in zona stampa, quindi dovrebbe mancare poco al ritorno del nostro Cosimo Lenti. Daniele, abbiamo parlato prima di responsabilità, perché non può essere solo questione area tecnica, ma anche di giocatori, che inevitabilmente quando si è gruppo anche in questi momenti. Sono tanti i segnali, uno più uno più uno più uno, e siamo arrivati a questa situazione. Adesso serve anche qualcosa dal punto di vista psicologico per i giocatori, serve qualcosa che possa smuovere, al di là poi dei risultati che sono arrivati in giornata, con il Canosa che è tornato a vincere, con il Trani che era avanti 2-0 con la Cosmano Sport, con lo Squinzano che dovrebbe aver pareggiato, sì, ha pareggiato con l'Ugento, quindi quantomeno per il Taranto non si allontana tanto il discorso dallo Squinzano, però in questo momento più che guardare la classifica bisognerebbe pensare a quello che c'è da sistemare, da rimettere a posto i cocci all'interno dello spogliatoio.
3: Beh sì, certo, ci si aspetta specialmente dai senatori, perché abbiamo una squadra carica di leader, carica di figurine, come dicevamo, come diciamo da oggi pomeriggio, quindi cioè, da parte loro pure ci vuole più impegno. Abbiamo visto un Adrian Osmanovic non in condizione, ma una condizione fisica che praticamente su tutta la squadra era pari a zero. Questi ragazzi nel secondo tempo non ce la facevano già più. Non vorrei che si sia lavorato tantissimo nel ritiro estivo e i carichi di lavoro incidano tanto, ma lo possiamo dire la prima, la seconda partita, ma siamo già alla terza questa in una settimana, e quindi dovevamo già iniziare a vedere un po' di gioco, un po' di brillantezza, ma vediamo una squadra lenta, una squadra compassata, una squadra veramente allo sbando, come il secondo gol subito. Quello è un secondo gol preso veramente da una squadra di seconda, di terza categoria, ma non una squadra esperta con una retroguardia difensiva come quella del Taranto. Abbiamo giocatori leader del reparto come Guastamacchia, come lo stesso Xavi Morales, che oggi non ha giocato, ma l'abbiamo visto anche nella prima partita, non molto brillante. Lanzolla, che ha vinto dei campionati, ha vinto ovunque. Cioè io veramente non riesco a capire che problema ci sia, e se ci sia un problema di magari esternarlo e risolverlo subito, perché adesso siamo ancora alle prime battute e possiamo ancora rimediare, ma poi più passano le giornate, più là poi le squadre iniziano a vincere e i punti non li recuperi più. L'abbiamo visto lo scorso anno, abbiamo perso il treno dalla fine di ottobre all'inizio di dicembre, quando è il mese di Panarelli, e poi non li hai più recuperati quei punti, perché poi le squadre vanno a più 7, più 8, più 12, tu pareggi, loro vincono. È difficile, ragazzi, purtroppo. Bisogna ammazzare il campionato, sì, dall'inizio.
0: Azzardo, mister, se mi dai 30 secondi,
1: come?
0: Azzardo un'ipotesi, un po' un'ipotesi, un po' così, abbastanza.
1: Una teoria.
0: Che tutti i giocatori, o quasi tutti i giocatori, si sentono in discussione, come è giusto che sia tra l'altro, però siccome è tantissima la concorrenza e l'allenatore giustamente da parte sua ha detto 3 partite in una settimana, facciamo un po', giriamo un po', tranne in rarissimi casi tutti hanno girato, e allora i giocatori si fanno questa idea, mi metto nei panni di un giocatore X che dice: se io non vinco il campionato di eccellenza e neanche gioco titolare vero, l'anno prossimo dove devo andare a giocare? Dove devo andare a chiedere i soldi che merito, i soldi che pretendo? E i giocatori questi discorsi se li fanno, e attenzione, a partire dai portieri, ne stanno 4, 5, 6, non si capisce quando i portieri, difensori centrali non si capisce quando ne tenibili, under non ne parliamo proprio, attaccanti quando ne vuoi ce ne sono, tutti di prima fascia, tutti quanti però che non hanno una serenità che arriva il sabato e devono giocare. Io penso questo, io azzardo questa ipotesi, che ogni giocatore ora non è sereno. In più ci metti anche che giustamente stai a Taranto, che ha dei trascorsi recenti particolari, tra virgolette, domani vorrei vedere chi è che scende la via d'Aquino dei giocatori. Qualcuno può darsi che dice: ehi, quando nasce da tardi. Lo so che è una cosa un po' semplicistica, però mi metto nei panni dei, io ho fatto il calciatore nel mio piccolissimo, ho fatto l'allenatore, lo faccio, e mi metto nei panni. Non c'è grande serenità. Io non posso pensare che 32 giocatori sono diventati improvvisamente tutti brocchi. Non lo posso pensare.
1: Chiaro, chiarissimo il tuo messaggio. Dovremmo avere Cosimo Lenti a breve, quindi chiedo naturalmente alla regia con il nostro Alessandro Labriola. Eccolo qua, Cosimo, che aria si respira adesso dall'aria stampa Ciao. Nella zona spogliatoia?
4: Ciao Peppe, sì, diciamo che allora per fare cronaca è stato messo un po' di ordine qui anche nell'area spogliatoi grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine, ovviamente nulla di che di particolare, solo ed esclusivamente ordine fra le due squadre. Venendo sempre alla cronaca, siamo in attesa di scoprire di avere l'ufficialità.

0: In merito al possibile esonero di Alberto Giuliatto e potrebbe anche essere in bilico la posizione di Danilo Pagni e quindi potrebbero ambedue lasciare stasera sia il ruolo di direttore sportivo del Taranto e ovviamente il tecnico dirigenza Ladisa, ovviamente che era presente qui allo stadio, sia con il presidente Sebastiano che con suo fratello, nonché ex presidente Vito Ladisa, però sappiamo, dirigenza completa. Nel frattempo siamo in attesa di scoprire l'ufficialità. Vi do la linea e poi appena saremo pronti per un altro collegamento verremo subito da voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Ci hai dato subito un'indiscrezione importante che poi in realtà in parte ci aspettavamo uno scossone. Questo scossone potrebbe arrivare già nelle prossime ore, se non già nei prossimi minuti. Quindi attendiamo di capire bene la situazione e capiamo anche chi andrà a intervenire in questa conferenza stampa, insomma, in questa intervista post-gara. Umberto, c'era da aspettarsi questo
2: L'avevo detto prima.
1: segnale. E quindi
2: Una
1: potrebbe succedere
2: reazione
1: qualcosa
2: immediata,
1: di molto
2: sì.
1: simile a Fasano, anche
2: Sì.
1: se a Fasano poi è arrivato dopo 4-5 partite, vado a memoria, perché
2: Ma
1: quando arrivò.
2: meglio così, infatti l'ho detto prima, è meglio che la situazione si risolva quanto prima, a stretto giro la società doveva dare delle risposte e sembrerebbe che le sta già dando.
1: Daniele, immaginiamo che dal tuo blog, dalle tue pagine stiano arrivando anche tanti commenti, quindi immaginiamo anche che da tifoso tu la stai vivendo in maniera anche abbastanza
3: Sì, mi arrivano dei commenti che leggevo e tutti chiamavano a gran voce l'esonero di mister Giuliatto nei commenti. E quindi per l'ennesimo anno, se dovesse verificarsi l'esonero tra pochi minuti da Mola di Bari a Mola di Bari di nuovo. Quindi l'anno scorso inizio di gennaio, quest'anno sin da subito, già la terza giornata, salta l'allenatore e quindi ahimè dovrebbe saltare anche il direttore sportivo Pagni a questo punto perché è un fallimento questo, un fallimento totale, perché una piazza come Taranto che cambia le nature già la terza giornata, hai fallito, purtroppo.
1: Quando investi così
3: Sì.
1: tanto ci si aspetta ovviamente
3: Ci si aspetta
1: tanto,
3: tanto.
1: anche perché è stato un ritiro importante quello che hai fatto a Chianciano Terme.
3: Parliamoci chiaro, hai fatto 2 punti con il Cosmano Foggia neopromosso e con il Polignano che lotta ogni anno per la salvezza, non è neanche una squadra che lotta per i playoff ai vertici. Quindi è un fallimento totale, è come se fossero 2 sconfitte queste qui, sia quella di domenica scorsa che quella di oggi.
1: Senza poi considerare quei 10 minuti a Spinazzola, perché lo abbiamo detto nel pre-gara, sul 2-0 lo Spinazzola ha avuto due palle gol nitide su due disattenzioni difensive del Taranto, disattenzioni difensive che si sono riviste oggi perché non c'è comunicazione. Mister Vitti, è questa la cosa preoccupante di questa squadra, al di là poi della mancata reazione nella ripresa, ma quei momenti concitati anche dove Cosimo ci ha raccontato quello che stava accadendo in campo, non sono segnali positivi. Ecco perché poi serve questo tipo di
4: Questa è una
1: scossone.
4: squadra che inizia a giocare sapendo di essere, fino ad ora, o da ora in poi non lo so, essere più forte in assoluto di tutte quelle con cui sta giocando, non vede l'ora di mettere il risultato in saccoccia per poi divertirsi e giocare al calcio. Grande errore. A proposito di errori, attenzione a non fare lo stesso errore dell'anno scorso. È vero che quest'anno non ci stanno le squadre dell'anno scorso, Brindisi, Biscelli, eccetera. Però l'errore dell'anno scorso di cacciare, poi chiamare, poi richiamare, smantellare, fare.
1: Ti fermo un attimo, mister, perché dovremmo avere Cosimo Lenti con la notizia. Vai,
0: Sì,
1: Cosimo.
0: il Taranto ha comunicato l'immediato esonero del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Alberto Giuliatto e di tutto il suo staff. Questo è il comunicato arrivato pochissimi istanti fa, proprio live, arrivato alle 21:28. Abbiamo visto Alberto Giuliatto salutare i suoi ragazzi, è entrato nello spogliatoio, una settimana che sicuramente non ha portato bene al Taranto, visto che dopo il ritiro, dopo una squadra allestita, ci sono stati 2 pareggi, una vittoria, e ci mancherebbe anche con lo Spinazzola, sicuramente l'avvio di campionato che non ci si augurava, però subito il Taranto, la compagine guidata dal presidente Sebastiano Ladisa, sta cercando di porre rimedio e quindi avviare nuovamente una nuova pagina di questa stagione. Riprenderemo il collegamento a breve, sperando che anche qualcuno parli, probabilmente qualcuno della dirigenza. Detto questo, a voi, però vi abbiamo comunicato l'esonero in diretta.
1: Grazie, grazie Cosimo, grazie per la ovviamente averci annunciato questa notizia. Umberto, passo a te perché era questione di minuti. Era questione di minuti, abbiamo avuto l'ufficialità, quindi adesso il Taranto dovrà rivisitare tutta l'area tecnica, dovrà fare nuove scelte, lo dovrà fare anche molto presto, scelte forti.
2: Se vuole cambiare subito il registro, penso proprio di sì. Come avevamo detto, sembrava quasi scontata la scelta. Stavamo aspettando solo l'ufficialità, è arrivata come un lampo, diciamo, velocissima, come giusto che sia in queste occasioni, soprattutto per questa piazza. Quindi va bene così. Ora si devono, sicuramente si saranno già attivati nel sondare già qualche nome, perché effettivamente bisogna dare già uno scossone al cambio di direzione.
1: Daniele, era nell'aria questa notizia, perché qualcuno doveva poi prendersi effettivamente delle responsabilità. La società ha scelto di esonerare sia il direttore sportivo Danilo Panni sia il responsabile dell'area tecnica con tutto il suo staff Alberto Giuliatto. È un segnale forte anche ai giocatori, adesso la responsabilità è boss.
3: Sì, sì, questo è un segnale addirittura fortissimo questo, perché se dopo un segnale così forte non, diciamo, non vedremo un cambiamento, vuol dire che nella testa dei giocatori c'è qualcosa che non va. Questi giocatori che sono stati scelti adesso dal DS Pagni, questo lo dobbiamo sottolineare, che ovviamente anche oggi paga tutte le conseguenze, secondo me, anche dello scorso anno, perché già dallo scorso anno la gente a fine anno era un po' titubante,
1: scettica.
3: Sì, era un po' scettica, titubante sul rinnovo del DS Pagni, perché anche l'anno scorso, ricordiamo, è stato un fallimento, non vincere il campionato in casa e perderlo così all'ultimo secondo è stato anche un fallimento lo scorso anno. Comunque, adesso vedremo le scelte della società, confido nella Disa che purtroppo pagano nonostante i loro sforzi economici, si sentono secondo me anche molto dispiaciuti e molto afflitti anche loro, perché purtroppo dallo scorso anno questa è la terza volta che cambia già la guida tecnica. Vedremo, meno male, ripeto e sottolineo, che sia successo alla terza giornata, così si può ancora rimediare, non come lo scorso anno che a dicembre eri già a metà campionato, eri già a 7-8 punti dal primo posto e avevi già perso la bussola. Niente, speriamo in positivo, me lo auguro per tutta la città, per i tifosi che continuano a dare l'anima e non ricevere nulla in cambio purtroppo dalla squadra.
1: Però bisognerà farlo con oculatezza, mister, perché in questi momenti non è facile mantenere anche la luce.
4: Allora, noi abbiamo la fortuna che quest'anno il campionato non è quello dell'anno scorso, è un po' più
1: livellato,
4: diciamo, livellato in basso, dico io. Tra l'altro io sono contrario, per spirito proprio di categoria, ai licenziamenti degli allenatori così, d'amblè, senza, diciamo, un trascorso. Dice, ma c'è il trascorso, una settimana, 10 giorni, non è un grande, anche perché questo può essere per un po' tutti i giocatori quasi un alibi, che io non darei a questi giocatori gli alibi. Io penso che ogni giocatore di questi prenda bei soldini. Però c'è gente che è venuta a svernare qua, secondo me, e non sta bene. Sarà colpa anche del direttore, per carità, però intanto tu devi iniziare a dimostrare. Cioè tu ti devi guadagnare il posto da titolare, non che sei venuto qui, che hai fatto 10 campionati di quarta serie e tu sei qualcheduno perché stai giocando in eccellenza. Non va bene così. Quindi io prevedo anche qualche taglio di qualche giocatore, anche perché, detto fra me e te, chiunque dovesse venire,
1: fra me e noi, fra me noi,
4: il te intendo voi amici, sì, no? Sì, amici, sì, miei, che qualsiasi allenatore verrà dirà, ma che è sto casino qua, 30 giocatori, ecco, come dobbiamo preparare la partita la domenica, lo sanno gli addetti, sì, ai lavori, che durante la settimana si prepara la partita, dove i dubbi possono essere uno in base all'atteggiamento tattico.
1: Vediamo un attimo, scusami mister, sì, vediamo se con il nostro Cosimo Lenti riusciamo a recuperare qualche altra notizia. Non so se ce l'abbiamo già in collegamento. Sì, Cosimo, a te Cosimo.
5: Salutando anche Peppe Dicer.
0: Sì, c'è il direttore Danilo Pani che ha salutato, adesso se ne sta andando via con suo figlio. Quindi queste sono le ultime immagini di Danilo Pani da direttore sportivo rossoblù. Sicuramente tanto dispiacere per lui, che però ha salutato tutti. Le sue uniche dichiarazioni sono state "vi voglio bene", quindi possiamo dare queste come uniche dichiarazioni. Alberto Giugliatto è ancora nello spogliatoio comunque. Non penso che parli.
1: Ti attendi qualcuno che parlerà?
0: A voi ragazzi, a voi.
1: Ok, ok, va bene, torniamo in studio, torniamo in studio.
4: Posso dire una cosa velocemente, dimmi, dimmi, poi mi taccio. Io direi, la butto così, tanto io non devo fare più una grande carriera, quello che ho fatto, poi sto in un posto dove al limite mi possono cacciare di là, sono arrivato, avanti non posso andare più. Secondo me bisogna individuare anche voi stessi se c'è, perché voi sapete benissimo che si vive di procuratori, chi mente che ha portato, perché secondo me ci sono, c'è qualche procuratore che ha portato 7, 8, 10 giocatori, sicuro, guarda, e io vorrei capire chi è questo procuratore o questi procuratori che secondo me la fanno da padrona, inciuciano, si diceva una volta, i giocatori perché per il loro interesse, magari vogliono che le cose vadano in un certo modo perché devono cambiare i giocatori, perché se io cambio prendo soldi da una parte e poi riprendo soldi da un'altra parte. Si saprà mai chi sono i procuratori di questi giocatori? Qua sono 30 giocatori, io lo ripeto sempre fino alla noia e forse pure di più, dove tutti hanno un procuratore, tutti. Io dico che c'è qualche procuratore che ha portato minimo 8-10 giocatori a Taranto, minimo, e lì bisogna andare a capire, ma tu chi hai portato qua per interessi tuoi, che poi se ne devono andare, che li devi andare a sbolognare da qualche altra parte? Perché onestamente, al di là di Pagni, che avrà le sue colpe, però questi procuratori ormai nel calcio, specialmente il calcio minore, la fanno da padrona.
1: Umberto, tuo pensiero?
5: Il mio pensiero, collegandomi a quello del mister, sì, perché effettivamente i procuratori, specialmente in queste sottocategorie, chiamiamole così, no? Gestiscono, però non gestiscono da soli, perché non hanno loro il potere di far tutto, loro gestiscono, diciamo, chi devono portare. Insieme a loro ci sono i direttori sportivi che fanno tutto questo, quindi tutte le colpe ai procuratori, diciamo, no. È un complesso di cose che portano a queste situazioni.
1: Umberto, io tornerei un attimo, se abbiamo ancora Cosimo Lenti, proprio per capire ancora altre sensazioni, perché stiamo vedendo sicuramente altre immagini. A te, Cosimo.
0: Sì, diciamo il portone dello spogliatoio del Taranto si è chiuso proprio per cercare di anche avere una privacy. Intanto nel frattempo è uscito ora il direttore generale Peppe Cammicia.
1: Rimaniamo là, vediamo se riusciamo a recuperare
0: il tecnico di Alberto Giugliatto.
1: Vediamo se riusciamo a recuperare, rimaniamo naturalmente lì con le immagini, perché stare vedendo l'uscita graduale dello staff di Alberto Giugliatto, sì. Cosimo.
0: Sì, c'è Alberto Giugliatto che ancora non è uscito dallo spogliatoio rosso-blu, ci sono i membri del suo staff tecnico che stanno salutando ovviamente sia i ragazzi che anche gli altri componenti della dirigenza. Vediamo Peppe Cammicia che sta salutando i membri dello staff tecnico di Alberto Giugliatto, che però è ancora nello spogliatoio.
1: Abbiamo avuto per caso qualcuno che dovrebbe essere pronto a breve, Cosimo, secondo te?
0: No, al momento no.
1: Quindi bocche cucite al momento.
0: Ci sentiamo di dire che non è da escludere il nome di Ciro Danucci.
1: Ah, però ci lancio un'indiscrezione importante.
0: Al momento il nome più plausibile è il nome che è a primo impatto quello che potrebbe essere il più vicino, però è successo 10 minuti fa, Peppe, quindi Okay. È anche un'opinione anche del tutto personale. Non ci sono notizie, non ci sono fonti. Però.
1: Grazie.
0: Sì,
1: grazie.
0: È, diciamo, se me lo dovessi chiedere.

0: È un nome detto così, ecco, tutto qua.
1: Ma potrebbe scegliere un tecnico più esperto secondo il tuo modo di vedere, Cosimo, adesso la società?
0: Sì, sicuramente sì, anche perché il livello della rosa è quello, quindi magari c'è qualcuno che... provo intanto a vedere.
1: Rimaniamo là perché potrebbe arrivare qualcuno.
0: Sì, esatto. Io non vi sento più, non so se state parlando.
1: Noi ti sentiamo, Cosimo, ti sentiamo. Tu riesci a sentirci?
0: Sì, stavo dicendo, sì. È uno dei nomi che sta circolando, circola e vediamo, nelle prossime ore faremo qualche approfondimento. Vediamo intanto Bruno Perretta, Vincenzo Corvino, Fabio Del Vino, anche oggi in tribuna per lui. Ovviamente tutti volti dispiaciuti, soprattutto per il risultato. Nicola Lanzolla, escono tutti i calciatori rossoblù, Potenza, Lo Savio, stanno uscendo tutti dopo la doccia. Ovviamente guadagnano o il pullman oppure le macchine per chi deve tornare a casa, perché sappiamo che il lunedì è il giorno libero per tutti. E quindi vediamo anche Mattias Bevilacqua guadagnare il pullman. E quindi, però ancora non abbiamo avuto comunicazioni. C'è Francesco Lenti adesso che è uscito dallo spogliatoio. Vediamo anche Skoric, Rajkovic, colui il quale che comunque ha fatto guadagnare un punto al Taranto. Chissà se nell'economia di questo campionato possa essere fondamentale. Allora, chiediamo innanzitutto sì. Conferma sul fatto che non parlerà nessuno. Non parlerà nessuno? Ok, quindi al momento non parla nessuno. Proveremo a chiedere anche conferma all'ufficio stampa del Taranto, che però l'ha comunicato anche agli altri colleghi. Quindi ci sentiamo di dare come ufficialità che non parlerà nessuno qui dal caduti di Superga di Mola. E quindi è tutto qui per questo collegamento. A voi le dovute considerazioni, se c'è qualche domanda ovviamente possiamo tentare di rispondere.
1: Chiedo infatti allo studio se ci sono delle domande per il nostro Cosimo Lenti. Umberto, tu che conosci questi momenti, hai conosciuto questi momenti, come ti sta sembrando la situazione e che impressione ti ha fatto anche risentire il nome di Ciro Danucci, un Ciro Danucci Ter che... Ma guarda, che effetti potrebbe portare? Attenzione che abbiamo il nostro Cosimo Lenti con Alfredo Ghionna. A te, Cosimo.
2: È una decisione a questo punto inevitabile, perché insomma quello che abbiamo visto è veramente troppo brutto per essere vero. Se questo è il Taranto che deve ammazzare il campionato, beh, insomma qualcosa andava fatto e andava fatto anche alla svelta. Dispiace umanamente per Giuliatto che insomma tre partite non ha dimostrato ben poco, voglio dire. Dispiace anche umanamente per Danilo Pagni che già nella scorsa stagione non è riuscito nell'impresa di portare il Taranto al minimo sindacale, vale a dire la promozione in Serie D, e se queste erano le premesse di questo campionato, insomma, situazione davvero complicata. E purtroppo registriamo ancora una volta un avvio in salita, è questo che fa rabbia. C'è stata un'estate per pianificare, per ponderare le scelte, e ci troviamo qui dopo tre giornate ad arrancare ancora una volta in una categoria che sinceramente non mi va nemmeno di commentare, perché col Taranto veramente non ha nulla a che fare.
0: Va bene, grazie Alfredo, grazie mille. Ricordiamo che Alberto Giuliatto è ancora nello spogliatoio, uscirà credo a brevissimo, però noi possiamo chiudere il collegamento qui dal caduti di Superga. Qualora dovessero esserci altre novità, ovviamente ve le racconteremo attraverso i nostri canali social, o se siete ancora in diretta magari ve le daremo in diretta. Però per il momento, anzi, dal caduti di Superga è tutto. A voi Peppe e buona serata a tutti ovviamente.
1: Grazie Cosimo Lenti, grazie per il tuo ottimo lavoro, il tuo ottimo contributo che hai fornito quest'oggi nella prima puntata di 100 Sport in Campo. A breve dovremo avere anche il direttore Dario Gallitelli, quindi in collegamento per analizzare al meglio questo post-gare, per analizzare al meglio anche la decisione da parte della famiglia Ladisa nell'esonerare sia il direttore sportivo Danilo Pagni sia l'area tecnica guidata da Alberto Giuliatto. Quindi attendiamo naturalmente. Umberto, ti avevo interpellato prima, adesso puoi chiudere il ragionamento che ti volevo far fare, perché no, diciamo che un po' il callo lo hai fatto lo scorso
3: sì,
1: anno.
3: Sì, sì, no, guarda, riprendendo il discorso Danucci, Danucci è un signor allenatore, l'abbiamo avuto anche noi a Fasano, quindi lo conosciamo benissimo, effettivamente, cioè, non sarebbe un colpo sbagliato secondo, per come la vedo io, quindi ci starebbe come nome. Per il resto bisogna solo attendere, sì, perché la situazione è troppo fresca, quindi bisogna farla maturare un attimo e capire effettivamente cosa vogliono in realtà dalla società, dalle alte sfere.
1: Capiremo. Vediamo adesso se abbiamo il direttore Dario Gallitelli. Non so se è pronto. Ancora non è pronto, quindi rimaniamo in studio. Mister Vitti, avevi detto che Danucci l'avevi trovato a Francavilla Fontana.
4: Sì,
1: stavo
4: là a Francavilla, sotto il sole cocente. E dicevo che la rabbia e l'amarezza di Alfredo Ghionna, che è uno di calcio ne mastica, diciamo che racchiude un po' tutto. Più che amarezza era proprio una rabbia che penso che voi mascherate molto bene, io forse pure, ma che abbiamo un po' tutti quanti, perché noi ci aspettavamo veramente qualcosa di, cioè, in una categoria che per Taranto non esiste, con il campo che ci aspetta, quello stadio, onestamente. Però io grandi decisioni drastiche secondo me non, poi se verrà Danucci, che io mi auguro, qualcheduna al primo pareggio inizierà a dire minestra riscaldata, sempre gli stessi, noi non siamo mai contenti e così via. Purtroppo io punterei su un riequilibrio della rosa, oltre all'allenatore che comunque lo devono prendere. Un riequilibrio della rosa dove è vero che il campionato è lungo, è vero che il campionato, però non si possono avere tanti giocatori, tanti doppioni e tutti di un certo livello. Il giocatore non ha la condizione, prima di avere una condizione fisica, il giocatore deve avere una condizione psicofisica. Io non posso pensare che in un Oltremarini, un Lo Savio, che sono fior di giocatori, sono quelli che abbiamo visto. Non sono sereni, secondo me.
1: Perfetto, perfetto. Abbiamo in collegamento il direttore Dario Gallitelli. Ciao Dario, buonasera.
5: Giuseppe, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. Insomma, la prima domenica impegnativa con il Centrosport in campo.
1: Decisamente impegnativa, caro Dario, perché è successo davvero di tutto. Un Taranto brutto, brutto da vedere, esonerati Giuliatto e Panni assieme naturalmente allo staff dell'area tecnica. Serviva questo scossone ed è arrivato. Adesso però la responsabilità arriva anche ai calciatori.
5: Sì, noi ci siamo sentiti, no? Durante tutta la giornata abbiamo avuto modo di commentare, di organizzare questa trasmissione e poi di commentare quello che era il risultato che stava maturando, perché abbiamo seguito la partita da studio io da casa e il modo di vederla era similare, eh? Io credo che fosse quello che serve a questo ambiente, perché già noi l'abbiamo detto tante volte, la conferma di Pagni, e l'abbiamo detto anche venerdì, era una conferma inusuale, perché di solito mister Vitti, lì che è uomo di calcio giocato, sa che molto spesso, di solito, quasi sempre facciamo così, paga il tecnico, paga il DS. L'anno scorso è stata una stagione fallimentare, poi non si doveva, il direttore Spagna non voleva che si dicesse che fosse fallimentare sotto il punto di vista dei risultati, perché hai avuto tre strade e tutte e tre le strade le hai fallite in maniera assurda l'ultima, perché vabbè, questo è un altro ragionamento, ma in maniera assurda l'ultima. Il Taranto non doveva arrivare a giocarsi la gara col Gladiator in quelle condizioni, ma va bene. È stata costruita una squadra quest'anno. Venerdì abbiamo fatto una sorta di requisitoria, abbiamo provato a fare le prime indagini su che cosa non funzionasse e tutti gli ospiti che abbiamo avuto in studio, tra cui Cosimo Lenti, il sottoscritto che insomma conduce e dirige Studio 100, abbiamo provato a capire che cosa non stesse funzionando. Ed era palese che questa squadra avesse dei problemi di costruzione. Ti è stato messo a disposizione ancora una volta un budget clamoroso per l'eccellenza, ma la costruzione lasciava a desiderare sin dal primo momento in cui si è iniziato a valutare questa squadra. E la cosa buona è che questa situazione, questo esonero di mister Giugliatto, che non abbiamo avuto modo di apprezzare, perché noi non lo conosciamo Giugliatto, abbiamo visto un tecnico per due gare, ma a Taranto se sbagli due gare, tre gare, insomma, non hai tempo di rimediare. E la cosa positiva è che questo esonero arrivi in questo momento, arrivi al 6 di settembre, perché già siamo tantissimo indietro in questo momento, ma davvero tantissimo.

0: tanto indietro. Però hai tutto il tempo per recuperare. La squadra vista oggi non è una squadra, è un insieme di gente che sta in campo, che non corre, correva in due, correnti, insomma, forse uno, correva lenti, a Osmanovic non ce la faceva, la squadra non girava, a centrocampo non c'erano idee, lì davanti si è provato a buttare la palla verso Saraniti, verso Rajkovic, ma comunque la squadra senza idee. Quindi per fortuna che questa decisione sia maturata in questo momento. Il Larissa ci hanno abituato a questo genere di scossone. È caduto l'anno scorso, ma è caduto a novembre, dicembre, adesso non ricordo, poi con l'arrivo di Panarelli. È importante intervenire adesso, non so quanto sul mercato, ma soprattutto sulla testa dei calciatori. Ho sentito Lenti che Damola faceva il nome di Danucci. Io non so se Danucci sia la persona corretta, perché altrimenti entriamo di nuovo in quel loop, in un loop che non ci consente di uscire da quella che è quello che è successo negli ultimi anni. Sicuramente serve qualcuno che conosca l'ambiente, ma ancor prima che conosca questo campionato. Perché qui in questa squadra c'è gente che questo campionato non lo conosce. Adesso serve un tecnico capace di lavorare sulla testa dei giocatori e di sapere come si vince questo campionato. L'esempio, l'anno scorso a Brindisi, l'abbiamo avuto con Ciullo, una squadra che giocava malissimo, una squadra brutta da vedere, ma capace di difendersi stranamente, di mettersi a specchio sull'avversario con un 4-4-2 quasi sempre, buttare palla avanti, avere qualche calciatore importante come Sanchez, Bernaola e lì davanti Saraniti e vincere le partite quando non ce la faceva essendo bella, tra virgolette, essendo brutta ma essendo funzionale. Quindi bene, sono dell'idea che sia il momento giusto per procedere con questo esonero.
1: Hai citato Ciullo, Dario, perché effettivamente questo potrebbe essere un nome per il Taranto, un nome di esperienza, un nome che può dare quelle garanzie giuste a questa realtà, a questa società e soprattutto a questo gruppo, per rimettere ordine dalle idee, dalla psicologia, mi viene da dire, perché oggi abbiamo visto davvero una squadra senza idee. Quindi, quale miglior tecnico da questo punto di vista che è libero in questo momento e che può dare davvero quella mano che serve a questo Taranto?
0: Io non lo so se Ciullo è il tecnico giusto. Io ho citato Ciullo perché serve un tecnico alla Ciullo, cioè serve un tecnico che conosca questo campionato e che sappia che non dobbiamo essere belli. Belli si inizia a essere dalla Serie C, belli si inizia a essere nelle categorie che richiedono l'estetica. A noi serve vincere. Siamo in ritardo di un anno rispetto a quello che dovevamo già fare l'anno scorso. La società si è messa a disposizione, ha ascoltato quelle che erano le richieste del tecnico, quelle che erano le richieste dell'allenatore. E faccio un passaggio su quello che diceva Mister Vitti. Mister Vitti ha parlato di un procuratore. Lo ti faccio io il nome, Mister, perché noi qua ci dobbiamo vedere responsabilità nostra. C'è un procuratore che ha portato diversi giocatori, ed è abruzzese, no? Che ha portato diversi giocatori a questa squadra, che sono 2 anni che porta giocatori a questa squadra. E io non so quale sia il meccanismo che porta a questo genere di ragionamento, però sicuramente c'era fiducia da parte del direttore sportivo nei confronti di questo tipo di questo procuratore. Non so se non ha funzionato questo ragionamento, non so se la squadra è costruita male per un ragionamento prettamente di calcio, o ci sono dinamiche come quelle che dicevi, Mister, che c'è il procuratore che sposta il giocatore di là e lo fa tornare. Intanto abbiamo dei problemi che si sono palesati e i problemi erano d'ordine mentale e si è visto con la questione dello Iodice, perché lo Iodice è un giocatore indiscutibile, ma a Taranto ci sono delle regole e quelle regole vanno rispettate. Quindi bene ha fatto il club a mettere fuori rosa lo Iodice, speriamo che si trovi una soluzione che possa chiudere una volta per tutte questa pagina, anche se a questo punto mi viene da pensare che lo Iodice potrebbe rientrare in quelli che sono gli slot di questa squadra, perché cambia tutto, si azzera tutto. Ora tutto bisognerà capirlo nelle prossime ore. Non so se sarà Ciullo, mi auguro che non arrivi un santone. Facciamo così: al Taranto non serve un santone. Tecnici santoni in giro li abbiamo visti, li abbiamo avuti. Mi auguro che non arrivi un santone. Mi auguro che arrivi qualcuno capace di fare le cose in maniera lineare. Il nome di Ciullo che ho poco fa speso era proprio relativo a una persona che non inventa nulla, un gestore, un mero gestore della cosa. Ciullo ha fatto questo, lo scorso anno ha vinto il campionato.
1: Mister Vitti.
2: Ecco, il direttore, che ho il piacere di conoscere, è una persona di grande equilibrio, si è aperto bene e secondo me anche nel caso lo Iodice c'entra qualche procuratore, perché evidentemente lo Iodice era uno nello spogliatoio. Rompeva un po' gli equilibri di un gruppo di giocatori,